0: Bentrovati da Enrico Alberti. Ripartiamo con le nostre 5 puntate. Questa settimana protagonista è un oggetto che usiamo tutti i giorni senza quasi accorgercene. Si tratta del bicchiere. Nei prossimi giorni scopriremo che può raccontare brindisi, può raccontare bevande, può raccontare dipendenze, abitudini, comportamenti e perfino la storia della medicina. Cominciamo dal gesto che facciamo più spesso senza pensarci, brindare.
1: Liviamo, liviamo le lieti calici che la bellezza i fiori.
0: Pensate all'ultima volta che avete alzato un bicchiere, a un matrimonio, a un compleanno, a Capodanno. Prima ancora di bere, tutti aspettano lo stesso momento. I bicchieri si avvicinano, si toccano, ci si guarda negli occhi e solo allora si beve. Perché facciamo tutto questo? In fondo potremmo semplicemente bere. E invece no, il brindisi è un gesto antichissimo. Per secoli si è raccontato che i bicchieri venissero addirittura sbattuti così forte da far passare qualche goccia da un recipiente all'altro, per dimostrare che nessuno aveva avvelenato il vino. È una storia affascinante, ma gli storici la considerano poco documentata. Molto più solida è invece un'altra spiegazione. Il brindisi è diventato un rito sociale. Prima di bere ci riconosciamo come gruppo. È un gesto di fiducia reciproca.
2: A cosa brindiamo?
3: Vorrei dire una preghiera e brindare alla pace.
2: Alla pace.
3: Alla pace.
0: Arriviamo al momento della nostra settimana e al nostro ospite della settimana. Si tratta di Marco Coppola, direttore di Radix Svizzera Italiana, associazione che promuove attività per il benessere psichico e la prevenzione di consumi a rischio e prevenzione delle diverse forme di dipendenza. Marco Coppola, perché condividere un bicchiere ci fa sentire immediatamente più vicini agli altri?
4: L'atto del brindare ha una grande forza, proprio perché è un rito antichissimo che ha a che vedere con lo stare insieme, con il celebrare qualcosa, con l'allegria e comunque emozioni o sentimenti positivi. Quando gesti come questo durano lungo migliaia di anni, quindi in qualche modo si cristallizzano nella nostra cultura, si fissano e con essi si fissa in noi anche tutto un significato e un potere positivo sullo stare insieme. Ma vorrei recuperare il tema del gruppo. Proprio stare in gruppo e gli aspetti positivi possono collegarsi anche a rischi ed aspetti negativi, ovvero quelli che una certa cultura normativa ci impone senza che noi ce ne accorgiamo. Cosa voglio dire? Molto spesso proprio la cultura e il gruppo ci impegna, ci stimola, a volte ci sembra obbligare a ripetere proprio quei gesti e quindi diventa non più una nostra scelta personale, quella di alzare il calice e brindare come lo desideriamo, ma una scelta che è sostanzialmente influenzata dal desiderio delle altre persone. E soprattutto questo ha un effetto sulla nostra salute quando ha a che vedere con l'alcol. L'alcol, che è una sostanza che da un certo punto di vista ci sembra aiutare nella vita sociale, nell'essere allegri, dall'altra non è mai senza rischi. Non c'è alcun consumo di alcol senza rischi. Grande sfida è quindi quella di prendere delle decisioni consapevoli, quindi ponderando sia gli effetti che ci sembrano positivi che i rischi che effettivamente ci sono, e immaginare, avere conoscenza anche delle alternative possibili al brindare necessariamente con l'alcol e quindi alla possibilità di brindare anche senza alcol. Il desiderio di raggiungere uno stato diverso dalla coscienza normale a cui siamo abituati, uno stato d'ebbrezza, di superare i nostri limiti, è in qualche modo associato a una forma di volontà di liberarsi da condizionamenti, preoccupazioni, sofferenze, anche tabù di carattere sociale. E questo è un desiderio che caratterizza gli esseri umani e che quindi va in qualche modo capito e in qualche modo messo in conto. Ma dall'altra, molto spesso proprio questa idea di liberazione si scontra con l'idea che per liberarci sia necessario il consumo di sostanze psicoattive come l'alcol e altre, che comunque comportino dei rischi. Cosa voglio dire? Che se per avere uno stato di coscienza diverso, uno stato di ebbrezza, di felicità o di beatitudine, ho necessità di consumare qualcosa che comunque può produrre in me anche una forma di dipendenza, allora quella libertà sostanzialmente la perdo nel tempo. E quindi io aggiungerei a questo desiderio una domanda, quella di come posso raggiungere questo stato e questa leggerezza anche al di là del consumo di determinate sostanze psicoattive. Credo che questa sia una bella riflessione, perché evidentemente è possibile, anche se un po' più complicato, associare alla leggerezza, all'ebbrezza, anche un modo di stare insieme che non ha bisogno di sostanze per raggiungere altri stati di coscienza. È quindi una riflessione comune da aggiungere per fare in modo che ciascuno possa scegliere appunto liberamente quali comportamenti adottare.

0: da solo non crea amicizia, ma crea un rito. E gli esseri umani hanno bisogno di riti. Il Brindisi dice: siamo qui, siamo insieme, condividiamo questo momento. In quasi tutte le culture del mondo esiste un gesto molto simile. Cambiano le parole, cambia quello che c'è nel bicchiere, ma il significato resta sorprendentemente uguale.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Pensate che la sera del 20 luglio 1969, circa 2 ore dopo l'allunaggio del modulo lunare Eagle, ma prima del piccolo passo per l'uomo, grande passo per l'umanità del famoso Neil Armstrong, il secondo membro dell'equipaggio di 3, Buzz Aldrin, celebrò in forma privata una breve comunione utilizzando pane e un piccolo calice di vino che aveva portato con sé. Quello fu il primo cibo e il primo vino consumati sulla Luna. Un gesto simbolico che trasformò anche quel momento storico in una sorta di brindisi alla riuscita della missione. Domani guarderemo un'altra faccia del bicchiere, perché l'uomo da sempre non ha cercato soltanto qualcosa da bere, ha cercato anche qualcosa che gli cambiasse almeno per un momento il modo di sentirsi.
2: Rete 1.

giusto di cercare quel che ha senso per me. E no, che non lo faccio apposta, non ho neppure abbastanza faccia tosta per essere fino in fondo quel che voglio. No, ma il cerchio si chiude.

Despido a la lechera.

l'uomo meno equilibrato del mondo. Faccio acqua da tutte le parti, ma il cerchio si chiude.

0: Rete 1.
1: Guarda caso.
2: Bentrovati da Enrica Alberti a questa settimana dedicata al bicchiere, un oggetto che usiamo tutti i giorni senza quasi accorgercene. Ieri abbiamo scoperto che il bicchiere è il protagonista di uno dei gesti più antichi del mondo, il brindisi, e oggi guardiamo dentro quel bicchiere perché ciò che contiene ha cambiato abitudini, società e perfino la storia.
3: Si siete, ditemi come è morto.
4: Oh, Mortimer, non devi essere così curioso. Quel signore è morto perché ha bevuto un po' di vino avvelenato.
3: E come ci è andato il veleno nel vino?
4: Oh, l'abbiamo messo noi nel vino perché si nota meno. Quando è nel tè ha un sapore troppo preciso.
2: L'uomo non ha mai cercato soltanto qualcosa da bere, ha sempre cercato di sentirsi diverso. C'è chi al mattino non rinuncia al caffè, c'è chi la sera si versa un bicchiere di vino, chi prepara il tè sempre nello stesso modo, chi cerca una bevanda energetica. Cambia quello che c'è nel bicchiere, ma il gesto è sempre lo stesso. Cerchiamo qualcosa che cambia anche solo per un po' il nostro stato d'animo. L'essere umano lo fa da sempre. Il vino esiste da almeno 8.000 anni, con le più antiche tracce di vinificazione individuate nel Caucaso meridionale, ma in molte culture si sono cercate sostanze diverse: tè, caffè, cacao, foglie di coca, cava. Cambiano i continenti, cambia la chimica. La domanda però resta la stessa: perché sentiamo il bisogno di modificare il modo in cui ci sentiamo? Anche oggi ritroviamo Marco Coppola, direttore di Radix Svizzera Italiana, associazione che promuove attività per il benessere psichico e la prevenzione di consumi a rischio e delle diverse forme di dipendenza. Marco Coppola, l'essere umano non ha mai cercato soltanto qualcosa da bere, ha sempre cercato di sentirsi diversamente.
5: Il desiderio di raggiungere uno stato diverso dalla coscienza normale a cui siamo abituati, uno stato d'ebbrezza, di superare i nostri limiti, è in qualche modo associato a una forma di volontà di liberarsi da condizionamenti, preoccupazioni, sofferenze e anche tabù di carattere sociale. E questo è un desiderio che caratterizza gli esseri umani e che quindi va in qualche modo capito e in qualche modo messo in conto. Ma dall'altra, molto spesso proprio questa idea di liberazione si scontra con l'idea che per liberarci sia necessario il consumo di sostanze psicoattive come l'alcol e altre, che comunque comportino dei rischi. Cosa voglio dire? Che se per avere uno stato di coscienza diverso, uno stato d'ebbrezza, di felicità o di beatitudine, ho necessità di consumare qualcosa che comunque può produrre in me anche una forma di dipendenza, allora quella libertà sostanzialmente la perdo nel tempo. E quindi io aggiungerei a questo desiderio una domanda, quella di come posso raggiungere questo stato e questa leggerezza anche al di là del consumo di determinate sostanze psicoattive. Credo che questa sia una bella riflessione, perché evidentemente è possibile, anche se un po' più complicato, associare alla leggerezza, all'ebbrezza, anche un modo di stare insieme che non ha bisogno di sostanze per raggiungere altri stati di coscienza. È quindi una riflessione comune da aggiungere per fare in modo che ciascuno possa scegliere appunto liberamente quali comportamenti adottare.
2: È interessante notare come quasi nessuna civiltà abbia vissuto usando semplicemente acqua. Ogni cultura ha trovato le proprie bevande speciali, non necessariamente per ubriacarsi, per stare insieme, per pregare, per festeggiare, per restare svegli, per rilassarsi. Il bicchiere racconta proprio questo, il desiderio umano di uscire almeno un momento dalla sua normalità. Nel XVI e XVII secolo, in diverse città e paesi, per esempio, il caffè fu visto con sospetto. Alcuni governanti e autorità religiose lo consideravano pericoloso perché teneva sveglie le persone, favoriva le discussioni e riempiva le caffetterie, dove si parlava di politica, di commercio e di idee. Addirittura in alcuni luoghi fu persino vietato per periodi più o meno brevi. Per esempio, la prima proibizione sale al 1511 e arriva alla Mecca. Il governatore vieta il caffè perché teme che renda le persone troppo inclini a discutere e a organizzarsi, per cui i sacchi di caffè vengono sequestrati e bruciati.
6: Il caffè è un piacere, se non è buono che piacere è?
2: Altro esempio, nel 1633 il sultano ottomano Murad IV chiude le caffetterie di Istanbul perché le considera luoghi dove nascono complotti e segreti pratica il potere. Le cronache raccontano che il sultano si travestisse da popolano per sorprendere chi beveva caffè e che le pene potessero addirittura arrivare alla morte.
0: Più lo mandi giù e più ti tira su. Ah, lo sanno pure in Cina.
2: Domani parleremo del momento in cui il bicchiere cambia significato, perché c'è una differenza enorme fra scegliere di bere e non riuscire più a scegliere. È il confine, spesso invisibile, tra un'abitudine e una dipendenza.
1: Guarda caso. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1. Edizione delle 3 in studio Maria Armanda Trezzini. Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua di 7 giorni e intende riprendere gli attacchi dopo le elezioni di metà mandato. Teheran proponeva la riapertura di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Prosegue il braccio di ferro tra la Casa Bianca e la CNN. Secondo il Washington Post, ai corrispondenti dell'emittente è stato vietato di viaggiare oggi con il presidente Trump a bordo dell'Air Force One in occasione di una trasferta in Tennessee. L'intelligenza artificiale ha interferito, senza intaccare la sicurezza, con alcuni siti del governo degli Stati Uniti. Lo rende noto il New York Times. OpenAI precisa che i suoi sistemi sfuggiti al controllo hanno manifestato comportamenti imprevisti. TikTok ha accettato di versare almeno 100 milioni di dollari all'Alabama ed imporre ai giovani utenti un limite d'uso giornaliero di 2 ore. L'accordo permette alla società di evitare il primo processo intentato da uno Stato americano nei suoi confronti. In Brasile sono stati proibiti giochi e scommesse online. Dal 6 ottobre saranno bloccati siti e applicazioni. Il Parlamento ha 3 mesi di tempo per approvare il decreto annunciato dal presidente Lula da Silva per salvaguardare redditi delle famiglie e salute mentale. Si è conclusa con un bagno di folla allo Stade de France di Parigi la prima giornata della visita di 4 giorni di Papa Leone in Francia. Prevost è stato il primo pontefice a entrare nella cattedrale di Notre-Dame, restaurata dopo l'incendio del 2019. Dall'interno in Ticino l'assistenza nei centri federali per richiedenti l'asilo sarà affidata a una nuova società. Secondo i sindacati è a rischio una 40ina di impieghi. Berna ha assicurato alla RSI che il cambiamento non comporterà riduzioni del personale. In 15 città svizzere, compresa Bellinzona, migliaia di persone sono tornate a manifestare nel tardo pomeriggio di ieri a favore di una migliore protezione del clima. La mobilitazione è stata indetta da oltre un centinaio di organizzazioni ecologiste. Al Festival del Film di Zurigo l'attrice americana Julianne Moore, ospite d'onore, è stata premiata per la sua carriera. In più di 30 anni la 65enne premio Oscar ha recitato in oltre una 60ina di film. La rassegna cinematografica prosegue fino al 4 ottobre. Per lo sport hockey su ghiaccio l'Ambri Piotta è stato battuto 6-3 dalla capolista Zurigo. Sulle altre piste Rapperswil Davos 3-2, Berna Ajoie 2-3 all'overtime, Langnau Zugo 5-3, Ginevra Friburgo 4-3 ai rigori. Calcio, la Svizzera Under 21 si è imposta 5-0 sul Lussemburgo alle qualificazioni agli europei e ha raggiunto in vetta alla classifica la Francia, che ha una partita in meno. Nella Lega A l'Italia ha perso 2-0 dal Belgio, la Francia ha vinto 1-0 in Turchia. Infine anche oggi sarà generalmente soleggiato in tutta la Svizzera, sul Ticino centro-meridionale annuvolamenti mattutini, minime a sud 13 gradi, a nord 8, in giornata le massime raggiungeranno i 22 gradi a sud e saliranno fino a 26 a nord.
1: Rete 1.

0: Rete 1. Guarda caso.
1: Ben ritrovati ed Erika Alberti. Oggi il titolo della nostra puntata è Il bicchiere che sceglie. Pensate ad un bicchiere. Lo usiamo decine di volte al giorno. Quasi mai ci chiediamo che cosa esattamente contenga. Eppure dentro un bicchiere possono esserci delle sostanze molto diverse. Alcune sostanze, bevande, ci dissetano, altre ci curano, altre ci tengono svegli, altre ancora modificano, anche solo per qualche ora, il nostro modo di sentirci. Il punto a questo punto non è il bicchiere e spesso non è nemmeno la sostanza, è il rapporto che costruiamo con quella sostanza. Per molto tempo si è pensato che le dipendenze fossero semplicemente una questione di forza di volontà. Oggi sappiamo che non è così e sappiamo anche un'altra cosa curiosa. Non tutte le sostanze considerate oggi droghe sono nate come tali. Alla fine dell'Ottocento la Bayer mise in commercio un nuovo medicinale. Si chiamava Eroin. Veniva venduto come sciroppo contro la tosse e come antidolorifico. L'obiettivo era addirittura quello di sostituire la morfina, che si sapeva già allora creasse dipendenza. Solo pochi anni dopo i medici si accorsero che quel farmaco provocava una dipendenza ancora più forte e venne progressivamente abbandonato.
2: Lunga vita Cusco!
3: Non bere questa roba!
4: Dissetante!
1: Oggi distinguiamo bene alcol, oppioidi, cocaina, cannabis, farmaci o sostanze sintetiche. Hanno effetti molto diversi, ma una domanda resta comune. Quando una sostanza smette

0: di essere un uso occasionale e diventa una dipendenza? Lo chiediamo a Marco Coppola, direttore di Radix Svizzera Italiana, associazione che promuove attività per il benessere psichico e la prevenzione di consumi a rischio e delle diverse dipendenze. Marco Coppola, alcol, farmaci, cocaina, eroina, sono sostanze molto diverse, ma tutte potenzialmente possono portare ad una dipendenza. Quando un'abitudine diventa un problema? E quando si può parlare di dipendenza?
1: E questa è una domanda importante, perché ci sono due grandi atteggiamenti che semplificano e che entrambi rischiano di darci informazioni sbagliate. Uno è quello che crede che da un momento all'altro il consumo e la dipendenza siano l'uno a un passo dall'altro, e quindi qualunque genere di consumo porti alla dipendenza. E l'altro è l'esatto contrario atteggiamento, cioè quello un po' di banalizzare il tema e non vedere che c'è in effetti il rischio che si arrivi a una dipendenza. È semplice da un certo punto di vista teorico capire quando un comportamento è diventato una dipendenza, perché qualunque di questi comportamenti nasce dal desiderio e dal piacere di provare sensazioni positive o di diminuire sensazioni negative, e da questo piacere, questo comportamento, questo consumo procede, avanza, sempre aumentando la frequenza e la quantità di quella sostanza o di quel comportamento per ottenere i medesimi risultati, arrivando nel tempo a diventare una vera e propria abitudine, cioè quando non dobbiamo più pensare se fare quella cosa o non farla, ma ci viene automatico farla, e andando avanti trasformarsi in una vera e propria dipendenza, ovvero sostanzialmente quando, nonostante le conseguenze negative che ognuno di questi comportamenti porta, non posso più fare a meno di adottare quel comportamento, di consumare quella sostanza, ovvero inizio con una motivazione che sembra positiva, quella dello stare meglio, dello stare bene, e finisco che se non faccio quella cosa sto male. A quel punto sono arrivato a quella che chiamiamo dipendenza patologica, e per venirne fuori, come per ogni disagio di questo genere, ho bisogno di un aiuto professionale. La velocità con cui da un comportamento arrivo attraverso questo percorso ad una vera e propria dipendenza dipende da molti fattori, da molte cause contemporanee: la propria storia personale, la propria storia sociale, con chi vivo, che relazioni sociali ho, i propri fattori di protezione, quindi quali sono quelle risorse che ho individualmente e collettivamente per affrontare quei rischi, e anche questioni che sono relative alla sostanza stessa, cioè non tutte le sostanze sono uguali e non tutte le sostanze sono additive nello stesso modo, quindi alcune sostanze creano dipendenza fisica e o psicologica molto più velocemente di altre, e anche quali regole ci sono attorno a quelle sostanze. Più ho facile accesso a quella sostanza che desidero, e più in qualche modo è facile che questo percorso possa diventare veloce.
0: Anche il modo di affrontare le dipendenze è cambiato. Per molto tempo si pensava soprattutto a togliere la sostanza. Oggi si parla sempre di più di percorsi di recupero. E c'è un piccolo oggetto che racconta bene questo cambiamento. L'oggetto non è un bicchiere, ma è una moneta. Pensate che negli anni 40, negli Stati Uniti, una suora e infermiera, sorella Ignazia Gavin, iniziò a consegnare una piccola medaglia alle persone che intraprendevano un percorso di recupero dall'alcolismo. Chiedeva loro poi di riportargliela prima di bere di nuovo. Da quel gesto nacque la tradizione dei gettoni della sobrietà, utilizzati ancora oggi da molti gruppi di autoaiuto e in alcuni percorsi anche come simbolo del recupero da altre dipendenze. La cosa curiosa è il primo traguardo. Non è un anno, non è un mese, sono 24 ore. Su molti di quei gettoni c'è scritto semplicemente 24 hours, perché il primo obiettivo non è pensare a tutta la vita, è arrivare al giorno dopo. Oggi abbiamo parlato di quello che un bicchiere può contenere, domani parleremo di quello che un bicchiere può voler dire.
2: Guarda caso! Rete 1.

ask me to

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia d'abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare.

Rete 1. Sono le 4 in studio, Maria Armanda Trezzini. L'intelligenza artificiale ha interferito, senza intaccare la sicurezza, con alcuni siti del governo degli Stati Uniti. Lo rende noto il New York Times. OpenAI precisa che i suoi sistemi sfuggiti al controllo hanno manifestato comportamenti imprevisti. TikTok patteggia in Alabama per evitare il primo processo intentato da uno Stato americano nei suoi confronti. La piattaforma, accusata di creare dipendenza tra i giovani, verserà almeno 100 milioni di dollari, limiterà l'accesso e imporrà notifiche per i genitori. In Brasile sono stati proibiti giochi e scommesse online. Dal 6 ottobre saranno bloccati siti e applicazioni. Il Parlamento ha 3 mesi per approvare il decreto annunciato dal presidente Lula da Silva per salvaguardare i redditi delle famiglie e salute mentale. La Casa Bianca continua a bloccare il lavoro della CNN. L'emittente conferma che le è stato vietato di coprire la trasferta di Trump prevista nelle prossime ore in Tennessee, dove il presidente degli Stati Uniti assisterà a una partita di football universitario. Prosegue la guerra in Medio Oriente. La coalizione sotto il comando dell'Arabia Saudita sostiene di aver intercettato una serie di droni lanciati verso Riyadh dai ribelli Houthi sostenuti dal regime iraniano. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha nuovamente bersagliato Kiev provocando ingenti danni. È stata colpita anche la città di Kharkiv, dove si contano almeno 4 feriti. Nella regione russa di Krasnodar i droni ucraini hanno provocato un vasto incendio in una raffineria. Secondo il governatore della regione, l'attacco ha provocato anche diverse vittime. I detriti degli apparecchi telecomandati hanno danneggiato anche un edificio residenziale. Dall'interno in Ticino l'assistenza nei centri federali per richiedenti l'asilo sarà affidata a una nuova società. Secondo i sindacati è a rischio una quarantina di impieghi. Berna ha assicurato alla RSI che il cambiamento non comporterà riduzioni del personale. Un turista di 18 anni della Repubblica Ceca è morto giovedì durante un'escursione sul Pilatus. L'ha reso noto ieri la polizia nidvaldese, precisando che il giovane è scivolato su un terreno ripido. La comitiva di cui faceva parte è stata assistita dal care team. A Frasco, in Valle Verzasca, un escursionista germanico di 37 anni è stato soccorso dalla rega dopo una caduta. L'elicottero della Guardia Aerea Svizzera è intervenuto ieri anche sopra Claro per recuperare un paracadutista in difficoltà. E siamo alle previsioni del tempo, che anche oggi sarà soleggiato in tutta la Svizzera. Sul Ticino centro-meridionale annuvolamenti mattutini, minime a sud 13 gradi, a nord 8. In giornata le massime raggiungeranno i 22 gradi a sud e saliranno fino a 26 a nord.

0: caso.
1: Bentrovati da Enrico Alberti, quarta puntata della nostra serie dedicata all'oggetto di questa settimana. L'oggetto è il bicchiere. Quasi nessuno dice ci vediamo a parlare, di solito diciamo ci prendiamo qualcosa da bere. È curioso, un colloquio di lavoro, un primo appuntamento, una chiacchierata tra amici, una riconciliazione. Molto spesso tutto comincia con un bicchiere. Non è importante quello che il bicchiere contiene, è il fatto di averlo fra le mani.
2: Proprio buono. Quant'è?
3: Sarebbero 50 euro. Mi scusi, ma lo sai che in questo banco non era mai capitato un gorilla?
2: E ci credo, con sti prezzi.
1: Per secoli, in molte parti d'Europa, offrire un bicchiere è stato un modo per dire «ti considero mio ospite». Ci sono tradizioni ancora più curiose. Nel Regno Unito, quando un ospite era già a cavallo, per esempio, con il piede infilato nella staffa, il padrone di casa lo fermava un'ultima volta. Gli offriva un ultimo bicchiere, il bicchiere della staffa. Era il modo ufficiale per salutarsi. Ancora un sorso, ancora due parole. E poi il viaggio poteva cominciare.
4: Liviamo, liviamo degli eti carici che la bellezza inchiò.
1: A volte però un bicchiere non serve soltanto a bere, serve a mandare un messaggio. Nel Settecento, i sostenitori della dinastia degli Stuart in Scozia, i Giacobiti, non potevano brindare apertamente al loro re, costretto all'esilio. Così inventarono un gesto che sembrava innocuo. Durante il brindisi sollevavano il bicchiere sopra una ciotola piena d'acqua. Per chi guardava era un gesto qualunque, per loro invece quell'acqua rappresentava il mare. Il brindisi quindi era rivolto al re oltre l'acqua, l'erede degli Stuart in esilio. Un bicchiere diventava un messaggio politico e questo lo faceva senza pronunciare una parola.
5: A questo punto, signore e signori, innalziamo i nostri calici e brindiamo agli sposi.
1: È con noi Marco Coppola, direttore di Radix Svizzera Italiana, associazione che promuove attività per il benessere psichico e la prevenzione di consumi a rischio e delle diverse forme di dipendenza. E a lui chiediamo perché davanti a un bicchiere riusciamo spesso a parlare con più facilità. Che cosa cambia nelle relazioni quando condividiamo un gesto così semplice come bere insieme?
6: Credo che quella del bere un bicchiere insieme sia un'azione, un modo per condividere un momento positivo con qualcuno, una sorta di cerchio magico all'interno del quale prenderci il tempo per stare in quel presente con qualcuno, condividere, parlare, avere un dialogo, esserci, quindi un momento positivo. Quello che va in qualche modo rotto è l'automatismo per cui quel momento debba essere necessariamente associato al consumo di alcol. Questo avviene innanzitutto culturalmente, ma avviene anche perché ci abituiamo a quest'idea e per alcuni cerchiamo quella sensazione, quell'effetto che l'alcol ci dà, sostanzialmente prosociale, di disinibizione e in qualche modo allo stesso tempo quella stessa sostanza alcol ci porta a diminuire la nostra capacità di giudizio, avere meno consapevolezza, avere effetti in qualche modo negativi. Per essere veramente presenti e stare con l'altro, in qualche modo non conta il consumo dell'alcol, anzi riduce le possibilità positive di quell'incontro, quindi conta quell'occasione con l'altro e quindi anche darci delle abitudini più sane, più positive nel provare a immaginare di dare valore a quel momento anche consumando sostanze senza alcol.
7: E allora brindiamo a noi, alle occasioni che rendiamo speciali. E a quelle speciali che diventano extra.
1: C'è poi una tradizione che esiste ancora oggi in Inghilterra e in alcune università britanniche. Si chiama Laving Cup. È una grande coppa con due manici, ma il bello non è l'oggetto, è il rito. Mentre una persona beve, chi le sta accanto tiene l'altro manico e un'altra persona le guarda le spalle. Perché? Perché nel Medioevo, abbassando lo sguardo per bere, si diventava vulnerabili. Quel gesto significava: puoi bere tranquillo, ci pensiamo noi. Bere, in quel caso, non era soltanto condividere una bevanda, era un esercizio di fiducia.
8: Io sono sconcertato e profondamente invidioso di chiunque sia capace di prendersi un impegno come quello che Angus e Laura si sono assunti oggi. Io non credo che ci riuscirei e a loro va tutta la mia ammirazione.
1: Domani concluderemo questa settimana tornando al bicchiere più semplice di tutti, quello pieno d'acqua, perché è l'unico di cui nessuno di noi può fare a meno. Eppure è anche quello a cui molto spesso pensiamo di meno.

Rete 1. Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. Berna aumenta i fondi per l'integrazione e stanzia 334 milioni e mezzo di franchi per il periodo 2028-2032. Il tasso di occupazione degli immigrati del 77% in Svizzera è tra i più elevati tra i paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. In Ticino intanto preoccupa il cambio della società a cui sarà affidata l'assistenza nei centri federali per richiedenti l'asilo. Secondo i sindacati è a rischio una quarantina di impieghi. La segreteria per la migrazione rassicura escludendo riduzioni del personale. Per la persistente siccità la Confederazione ha prorogato fino al 30 aprile l'esenzione dai dazi doganali per il mais da foraggio. Dal 1 ottobre saranno inoltre ridotte le tasse per alcuni prodotti ricchi di fibre che possono sostituire i mangimi grezzi. Le quattro infermiere del Centro Sanitario Bregaglia, licenziate l'anno scorso in febbraio, saranno indennizzate. L'accordo è stato raggiunto ieri davanti alla pretura di Lugano. Lo rende noto il sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD Ticino. I rappresentanti dei lavoratori avevano contestato modalità e decisioni legate alla soppressione degli impieghi. In una nota la VPOD chiede al centro sanitario di ristabilire un rapporto di collaborazione con il personale e con i sindacati. Un aereo di Swiss ha compiuto ieri pomeriggio un atterraggio di emergenza a Valencia per un problema al carrello. Il velivolo con 173 passeggeri era già in fase di avvicinamento allo scalo spagnolo. La manovra ha provocato solo disagi al traffico. Un turista di 18 anni della Repubblica Ceca è morto giovedì durante una gita sul Pilatus. L'ha reso noto ieri la polizia nidvaldese, precisando che il giovane è scivolato su un terreno ripido. La comitiva di cui faceva parte è stata assistita dal care team. A Frasco in Valle Verzasca un escursionista germanico di 37 anni è stato soccorso dalla rega dopo una caduta. L'elicottero della Guardia Aerea Svizzera è intervenuto ieri anche sopra Claro per recuperare un paracadutista in difficoltà. Anche a Bellinzona alcune centinaia di persone sono tornate a manifestare nel tardo pomeriggio di ieri a favore di una migliore protezione del clima. La mobilitazione è stata indetta in 15 città svizzere dalle organizzazioni ecologiste. Al Festival del Film di Zurigo l'attrice americana Julianne Moore, ospite d'onore, è stata premiata per la sua carriera. In più di 30 anni la 65enne premio Oscar ha recitato inoltre una sessantina di film. La rassegna cinematografica prosegue fino al 4 ottobre. Per lo sport hockey su ghiaccio l'Ambripiotta è stato battuto 6-3 dalla capolista Zurigo. Sulle altre piste Rapperswil Davos 3-2, Berna Ajoie 2-3 all'overtime, Langnau Zugo 5-3, Ginevra Friburgo 4-3 ai rigori. Calcio, la Svizzera Under 21 si è imposta 5-0 sul Lussemburgo alle qualificazioni agli europei e ha raggiunto in vetta alla classifica la Francia che ha una partita in meno. Nella Lega A l'Italia ha perso 2-0 dal Belgio, la Francia ha vinto 1-0 in Turchia. Infine anche oggi sarà generalmente soleggiato in tutta la Svizzera, sul Ticino centro-meridionale annuvolamenti mattutini, minime a sud 13 gradi, a nord 8, in giornata le massime raggiungeranno i 22 gradi a sud e saliranno fino a 26 a nord.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Guarda caso.
2: Ben ritrovati da Enrico Alberti. Guarda caso oggi si

0: Occupa del bicchiere che doveva salvarti la vita. Lo abbiamo guardato sotto diverse sfaccettature. Il bicchiere può celebrare, può unire, dividere o persino creare un'abitudine pericolosa. Oggi scopriamo un'altra faccia, l'ultima di questa settimana, forse la più sorprendente. Per secoli il bicchiere non era soltanto un contenitore, si pensava che potesse addirittura salvare la vita. Fra 500 e 600, nelle corti europee, essere avvelenati era una paura concreta. Re, principi, cardinali diffidavano dei cuochi, dei servi e perfino dei familiari. Per questo alcuni di loro bevevano da coppe davvero particolari. Erano ricavate dal bezoaro, una concrezione, cioè una specie di incrostazione, un deposito che si forma nello stomaco di alcuni animali e che all'epoca era considerata un antidoto universale contro i veleni. Gli orafi lo montavano in oro e in argento, trasformando questa cosa un po' schifosa in preziose coppe da tavola. L'idea era semplice: se nel vino ci fosse stato del veleno, sarebbe stato il bicchiere a neutralizzarlo. Oggi sappiamo che questa cosa non funzionava, ma allora quella coppa valeva quasi quanto una guardia del corpo.
1: Propongo un bel brindisi. Lunga vita a Cusco.
2: Dissetante.
0: Qualche decennio dopo comparve un'altra invenzione ancora più sorprendente: la coppa di antimonio. La sera questa coppa veniva riempita di vino. Durante la notte il metallo rilasciava nel liquido delle piccole quantità di antimonio. La mattina si beveva. L'effetto era quasi garantito: vomito e diarrea. Oggi questa cosa non è meravigliosa e ci sembrerebbe un avvelenamento, ma per la medicina del 600 era una cura. Si pensava che purgare il corpo fosse il modo migliore per guarire. Insomma, non era ciò che c'era nel bicchiere a fare la medicina, ma era il bicchiere stesso.
3: Con la dolcezza si ottiene tutto.
0: A proposito della coppa di antimonio, la cosa più sorprendente è che queste coppe non erano semplici curiosità, entravano davvero nella vita delle persone. Una delle poche coppe di antimonio arrivate fino a noi apparteneva a James Cook, il grande esploratore britannico. La portava con sé durante i suoi viaggi intorno al mondo come parte della farmacia di bordo. Oggi ci sembra strano affidare la salute ad un bicchiere, ma 4 secoli fa era perfettamente normale credere che il materiale di una coppa potesse fare la differenza tra vita e morte.
4: Proprio buono. Quant'è?
5: Sarebbero 50 euro, sa. Mi scusi, ma lo sai che in questo bar non era mai capitato un gorilla?
4: E ci credo, con sti prezzi.
0: Quinto appuntamento, quinta occasione per ritrovare Marco Coppola, direttore di Radix Svizzera Italiana, associazione che promuove attività per il benessere psichico e la prevenzione di consumi a rischio e delle diverse forme di dipendenza. E a lui chiediamo perché nella storia dell'umanità abbiamo così spesso attribuito agli oggetti un potere che in realtà non avevano e perché ancora oggi siamo così attratti da chi promette rimedi semplici per problemi complessi.
6: Dobbiamo immaginare che oltre al nostro linguaggio più razionale, immediato, alle nostre concezioni più chiare e materiali, esiste anche un linguaggio simbolico in noi esseri umani e quindi da sempre attribuiamo agli oggetti dei significati non immediati, quindi uniamo cose che tra di loro non immediatamente sembrano collegate e quando le cristallizziamo all'interno del tempo, di secoli, addirittura di millenni, quel significato si fissa in noi e in qualche modo, come un po' attraverso un pensiero magico, quel significato ha una sorta di potere dentro di noi. Questa è una capacità che la nostra mente ha anche quando si abitua a determinate risposte. Vi faccio un esempio: quando dobbiamo guidare un'auto, all'inizio dobbiamo impegnarci molto per capire tutti i passaggi che servono per raggiungere quell'obiettivo, ma quando abbiamo imparato e continuiamo a fare quella cosa, la nostra mente memorizza a tal punto da non renderci nemmeno più conto di quali passaggi stiamo facendo.
4: Sei più fastidio.
6: Questo tipo di processo, c'è molto utile nelle nostre faccende quotidiane, ma è anche lo stesso processo che ci insegna comportamenti che possono essere rischiosi o negativi, ovvero quando ad un oggetto o a un comportamento associamo significati che crediamo positivi ma che sono nocivi per noi, poi la nostra mente li ripropone. Ed è questo il caso per esempio dell'alcol, quando in qualche modo associamo al fatto di bere il risultato di ottenere una maggior voglia di stare con gli altri o allegria, allora la nostra mente pian piano memorizza questo meccanismo e ogni volta che noi vogliamo essere più allegri ci dà lo stimolo per consumare alcol. È quindi necessario, per rompere certe associazioni in qualche modo che possono essere rischiose, aggiungere dei significati. Il linguaggio simbolico è fatto così, non contiene mai un'unica definizione di qualcosa. Il segreto è quindi aumentare le esperienze differenti e così aumentare i tipi di significati che diamo a oggetti e anche a comportamenti. Cosa voglio dire? Se il cervello impara che per essere felice o per stare meglio ci sono anche altri modi, stimolerà anche quei comportamenti più sani e positivi per noi.
2: E allora brindiamo a noi, alle occasioni che rendiamo speciali e a quelle speciali che diventano extra.
0: Un bicchiere dunque non ha mai fermato un veleno e non ha mai guarito una malattia, eppure per secoli molti ne sono stati convinti. Forse anche questo che raccontano gli oggetti, non solo come vivevamo, ma in che cosa sceglievamo di credere.
7: Guarda caso! Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Rete 1.
1: Sono le 6. Buongiorno da Maria Armanda Trezzini. L'intelligenza artificiale ha interferito, senza intaccare la sicurezza, con alcuni siti del governo degli Stati Uniti. Lo rende noto il New York Times. OpenAI precisa che i suoi sistemi sfuggiti al controllo hanno manifestato comportamenti imprevisti. TikTok patteggia in Alabama per evitare il primo processo intentato da uno Stato americano nei suoi confronti. La piattaforma, accusata di creare dipendenza tra i giovani, verserà almeno 100 milioni di dollari, limiterà l'accesso e imporrà notifiche per i genitori. In Brasile sono stati proibiti giochi e scommesse online. Dal 6 ottobre saranno bloccati siti e applicazioni. Il Parlamento ha 3 mesi per approvare il decreto annunciato dal presidente Lula da Silva per salvaguardare redditi delle famiglie e salute mentale. La Casa Bianca continuerà a bloccare il lavoro della CNN. L'emittente conferma che le è stato vietato di coprire la trasferta di Trump prevista nelle prossime ore in Tennessee, dove il presidente degli Stati Uniti assisterà a una partita di football universitario. Berna aumenta i fondi per l'integrazione e stanzia 334 milioni e mezzo di franchi per il periodo 2028-2032. Il tasso di occupazione degli immigrati del 77% in Svizzera è tra i più alti tra i paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. In Ticino intanto preoccupa il cambio della società a cui sarà affidata l'assistenza nei centri federali per richiedenti l'asilo. Secondo i sindacati a rischio una quarantina di impieghi. La segreteria per la migrazione rassicura escludendo riduzioni del personale. Per la persistente siccità la Confederazione ha prorogato fino al 30 aprile l'esenzione dai tassi doganali per il mais da foraggio. Dal 1 ottobre saranno inoltre ridotte le tasse per alcuni prodotti ricchi di fibre che possono sostituire i mangimi grezzi. Anche a Bellinzona alcune centinaia di persone sono tornate a manifestare nel tardo pomeriggio di ieri a favore di una migliore protezione del clima. La mobilitazione è stata indetta in 15 città svizzere dalle organizzazioni ecologiste. Le 4 infermiere del centro sanitario Bregaglia, licenziate l'anno scorso in febbraio, saranno indennizzate. L'accordo è stato raggiunto ieri davanti alla pretura di Lugano. Lo rende noto il sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD Ticino. Un turista di 18 anni della Repubblica Ceca è morto giovedì durante una gita sul Pilatus. L'ha reso noto ieri la polizia nidvaldese, precisando che il giovane è scivolato su un terreno ripido. La comitiva di cui faceva parte è stata assistita dal care team. A Frasco, in Valle Verzasca, un escursionista germanico di 37 anni è stato soccorso dalla rega dopo una caduta. L'elicottero della Guardia Aerea Svizzera è intervenuto ieri anche sopra Claro per recuperare un paracadutista in difficoltà. Al Festival del Film di Zurigo, l'attrice americana Julianne Moore, ospite d'onore, è stata premiata per la sua carriera. In più di 30 anni, la 65enne premio Oscar ha recitato inoltre una 60ina di pellicole. La rassegna cinematografica prosegue fino al 4 ottobre. Oggi sarà soleggiato in tutta la Svizzera, sul Ticino centro-meridionale annuvolamenti mattutini, minime a sud 13 gradi, a nord 8. In giornata le massime raggiungeranno i 22 gradi a sud e saliranno fino a 26 a nord. E ora la pagina sportiva con David Conti.
0: Lo sport. Ben ritrovati, niente da fare per l'Ambre Piotta che nonostante il vantaggio iniziale con Jarventi è nel secondo periodo complici le penalità ha subito la Legge dello Zurigo capolista, capace di trovare la via del gol in quattro occasioni, 6-3 il risultato finale con tripletta per il bianco-blu dell'attaccante finlandese. Nelle altre partite Rapperswil-Davos 3-2, quarta sconfitta consecutiva dei grigionesi ultimi, Bernajoie 2-3 all'overtime, Larnau-Zugo 5-3, Ginevra-Friburgo 4-3 ai rigori. Stasera si torna in pista, in programma c'è il primo derby tra Lugano e Ambre Piotta con ingaggio d'inizio alle 19:45. In Swiss League alle 17 i Bellinzona Snakes ospitano il Coira. Nel calcio la Svizzera Under 21 a Lugano ha dominato 5-0 il Lussemburgo nell'ottava giornata delle qualificazioni agli europei. In classifica i rossocrociati raggiungono in vetta la Francia che ha però una partita in meno. Questa sera gioca la nazionale di Iachini impegnata alle 20:45 in Macedonia nel nord nella prima giornata della Lega B di Nations League. Nella Lega A l'Italia ha perso 2-0 dal Belgio nel giorno del debutto di Romano da un suo errore e tra l'altro nato il gol di Götze che ha aperto le marcature. Nel debutto di Zidane la Francia ha vinto 1-0 in Turchia grazie a Mbappé. Stasera in campo Inghilterra-Spagna e Cecchia-Croazia. Si gioca anche in Coppa Svizzera femminile alle 19:00, le ragazze del Gambarogno ospitano il Servette Chenois. In Formula 1 a Baku in Azerbaigian si disputa il Gran Premio, a partire davanti a tutti sarà la pilota della Mercedes Giorgia Russell, semaforo verde alle 13:00. Nel basket prende il via il massimo campionato alle 17:30, Massagno è di scena a Basilea contro gli Star Wings. Infine ai mondiali di ciclismo in Canada si disputa la prova in linea femminile di 180 km con la ticinese Linda Zanetti.
2: Buongiorno, le informazioni sulla viabilità sulla A12 Friburgo in direzione di Vevey tra Châtel-Saint-Denis e il raccordo Lavaire è segnalato pericolo, ci sono oggetti sulla strada. Sulla A2 Lucerna in direzione San Gottardo tra Vassen e Güschenen, colonna di 2 km, ritardi fino a 20 minuti. Fate buon viaggio.

Buongiorno, buongiorno. Eccoci qui. E allora, buon sabato mattina alle 6:07 di questo 26 di settembre 2026. Bello, 26, 9, 26. I numeri che ci piacciono, quelli che forse portano un pochino di fortuna. Ben arrivati su Rete 1, Alba Chiara Weekend con la Kate. Ciao, io sono Caterina Righenzi. Fino alle 9 insieme a voi. Benvenuti a tutti quelli che sfidano il letto e vincono anche di sabato mattina. Qui è l'ora d'oro delle vibrazioni positive in questo ultimo fine settimana di settembre. Spero stiate bene, sicuramente c'è chi tra di voi stamattina deve correre al lavoro, a un appuntamento, a qualche impegno importante, ma ci saranno anche sicuramente coloro che se la possono un pochino godere, magari dopo aver corso tutta la settimana. Ah, finalmente il weekend, ce la godiamo magari con una bella colazione a letto. Che coccola è la colazione a letto, una sensazione davvero di comfort, no? Beh, cerchiamo di ricrearla anche in onda, dai, va bene. E poi ci facciamo il caffè più tardi. Aspetto i vostri messaggini. 076 321 1113. Chi c'è all'ascolto?

Cathy Grant, Give Me Hope, Joanna, per iniziare in musica questo nostro sabato mattina. Buongiorno stropicciate e stropicciati che siete all'ascolto, come va? Come avete dormito? Buongiorno Giovanna, saluto anche Patrizia. Ciao Pietro, buongiorno Caterina, buona trasmissione, ciao ciao, ciao Flavia, un bacio, buongiorno Kate, buon sabato a tutti voi, ciao Riccardo, come va? Come state? Poi ancora saluto Alessandro che ascolta e scrive dalla Valcuvia, mi scrive ciao Caterina, pronti per un weekend a tutto modellismo presso l'area espositiva di Novegro, vicino all'aeroporto di Linate. Ah che bello, vedi? Beh, questo può essere anche un suggerimento di qualche cosa da fare, per esempio oggi, se ancora non avete programmi, sappiate, e se siete appassionati modellismo, cosa abbiamo? Trenini, automobili, raccontaci di più Ale, così almeno do anche qualche indicazione al nostro pubblico. Se siete appassionati, appunto, questa può essere una bella idea. Buongiorno Stefania, ciao Simone. Il Simone che scrive da Chiasso, sveglio e attivo. Buongiorno anche a Lorella che ha un bimbo piccolo e quindi mi dice ogni notte e ogni mattina è una tombola a capire quanto dormirà, se dormirà e quanto sarà sveglio il pupo. Ciao cara, un abbraccio anche a te. Tra poco facciamo il caffè, intanto grazie per esserci. Naturalmente, come detto, siamo 3 ore insieme, ho tante cose da raccontarvi, ho tanta buona musica da farvi ascoltare come sempre, e poi anche l'appuntamento nella seconda ora con le agende a proposito di cose belle da fare nel fine settimana nella Svizzera italiana, ma non solo. Pat, come stai? Tutto a posto? Anche Andrea è all'ascolto, buon sabato, ben risentita. È vero, era un po' che non ci sentivamo in questa ora presto del weekend. Buongiorno Joe. Buongiorno, scrive, finalmente che sei arrivata, io sono alle 4:50 che ti aspetto. Tanti saluti da Lucerna, ciao caro, a te buon lavoro. Joe si occupa del trasporto pubblico di Lucerna, quindi ci ascolta dal suo tram o posta, ricordami un attimo che cosa, a cosa sei alla guida. Ciao caro, buon lavoro a te, buon sabato. Buongiorno da Celerina, è Franca che scrive, la mia engadina del cuore. Come si sta su? Freschetto, le temperature sono cambiate, sono cambiate anche a sud delle Alpi, direi, in qualche modo, almeno non so voi, ma stamattina io la giacca l'ho messa perché comunque alle 5, ecco, era parecchio fresco. Buongiorno Olivier, ciao, un saluto. Lui scrive invece da Montreux, tra poco promette di far arrivare anche una foto dell'alba quando sorge il sole questa mattina. Ecco, ditemelo voi che io sono chiusa qui dentro e non lo saprò. Va bene, dai, allora ascoltiamo Daniele Silvestri e poi l'almanacco di oggi. Come sempre ci piace ripercorrere un po' il passato, ricordare alcuni fatti più o meno importanti di questo 26 settembre.

cosa accade il 26 settembre, per esempio, del 1934? Adesso lo scopriamo nel nostro almanacco di oggi. Si svolge la cerimonia per il varo del transatlantico inglese Queen Mary, che poi entra in funzione 2 anni dopo e per 40 anni. Copriva soprattutto la distanza Inghilterra-Stati Uniti, cioè partiva da Southampton e arrivava a New York. L'8 gennaio del 2004, invece, fu la regina Elisabetta II a varare personalmente la Queen Mary II, quindi il secondo, diciamo, la versione 2.0, che è stato definito il più imponente transatlantico per trasporto passeggeri, pensate, mai costruito. Immaginiamoci un edificio di 23 piani, era lungo 345 metri, largo 41, adesso se ne vedono molte di città galleggianti simili, no? Con le varie Costa Concordia, tutto quello, no, Costa Concordia magari no, però le crociere, ecco, tutto quello che conosciamo. Però ecco, insomma, tanti anni fa era assolutamente innovativo, era un nuovo modo di viaggiare, imponenti scalinate, ponti spaziosi, 10 ristoranti aveva la Queen Mary 2, sale di soggiorno finemente arredate, 9 diverse classi di cabine, un totale di 2600 passeggeri. Non solo, all'interno si trovava una biblioteca che conteneva 8000 volumi, c'era un teatro, un cinema e persino una galleria d'arte. La Queen Mary II è stata la chiave, la nave più grande al mondo, poi è stata surclassata dalla Freedom of the Seas. Adesso non so a quale nave, quale nave detenga il primato in fatto di grandezze. Andiamo al 26 settembre del 69. Viene pubblicato Abbey Road, disco numero 11 dei Beatles, naturalmente copertina iconica, la ricordiamo, con loro quattro che attraversano sulle strisce pedonali in questa strada di Londra, appunto Abbey Road. 17 le tracce di questo disco, c'era anche questa

Dicevamo, foto di copertina di questo disco famosissima, scattata nell'agosto del 69 fuori dagli studios appunto di registrazione di Abbey Road. Alle 11:35 di quella mattina, leggenda narra che al fotografo Ian Macmillan furono concessi appena una decina di minuti per immortalare i quattro, mentre lui si trovava in piedi su una scala, un poliziotto bloccava il traffico, le macchine dovevano arrestarsi per poter lasciarli passare. Macmillan scattò 6 fotografie che poi Paul McCartney esaminò con una lente di ingrandimento, prima poi di decidere quali sarebbero state utilizzate per la copertina e la promozione dell'album. Come detto, insomma, loro dovevano attraversare, avevano poco tempo per fare questi scatti, ma alla fine uscì, beh, molto bene, direi. 26 settembre dell'82 va in onda la prima puntata di Supercar, serie TV famosissima degli anni 80, ve la ricordate? Questa era la sigla, Michael Long, agente di polizia di Las Vegas, ferito mortalmente e sfigurato in volto, viene salvato da questo miliardario che con la sua fondazione, che si chiama Fondazione Knight, vuole combattere il crimine. Allora, viene operato questo poliziotto sfigurato in volto, cambia completamente la sua faccia e dunque la sua identità e diventa Michael Knight. Ha a disposizione una macchina super veloce, indistruttibile. All'interno di quest'auto c'è un super computer di nome Kit. Parlava l'auto, ve la ricordate? Ecco, questo è l'antefatto che dà inizio appunto al telefilm Supercar. Il titolo originale in inglese era Knight Rider, serie cult degli anni 80. Chi era lui? Lui era David Hasselhoff, il famoso bagnino di Baywatch, oggi 74 anni, ah, però li porto bene. 26 settembre di 29 anni fa. Chiudiamo ancora con una ricorrenza musicale.

sono le Spice. Le Spice Girls che entrano nel Guinness dei primati con il loro disco, il loro album che si intitola semplicemente Spice, divenuto il best seller più veloce della storia. 12 milioni di copie vendute in appena 6 mesi in tutto il mondo. Sono praticamente passati 30 anni. Allora, ci sarà o non ci sarà la reunion delle Spice Girls in occasione appunto dei 30 anni dell'album uscito nel 97, Spice World? Pare di no per la grande delusione dei fan. Si dovranno accontentare di un cofanetto speciale, uscirà il 6 novembre, The Singles Collection, il titolo, ma appunto l'idea di rivederle insieme, esibirsi live dal vivo, no, questo probabilmente non avverrà.

Alex Warren, la sua Emerald Eyes. Quando sono le 6 e 28 minuti di questo sabato mattina, buongiorno a tutti voi, ben arrivati in Alba Chiara Weekend. 076 321 1113 per i vostri messaggini. Saluto la Lilli. La Lilli ha preparato dei biscottini che, wow, fanno venire l'acquolina in bocca. Grazie, virtualmente, guarda, ne mangio uno virtualmente, buongiorno. Un biscottino alle nocciole? Eccolo qua. Ciao, buona giornata a te. Alessandro che scriveva dalla Valcuvia ci raccontava che oggi il suo programma è, anzi praticamente il programma di tutto il weekend è recarsi all'area espositiva di Novegro vicino all'aeroporto di Linate per questa fiera di modellismo. Allora abbiamo modellismo ferroviario, aeromodellismo, modellismo navale, militare, figurini, Lego, automodellismo statico e anche dinamico, quindi radiocomandato. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Se siete appassionati e avete voglia, questo può essere un ottimo suggerimento. Buongiorno Nicolas, buon sabato mattina, grazie per esserci, per averci scelto anche oggi. Si parlava di colazione a letto, una coccola che a volte possiamo così, no, concederci, magari nel weekend o durante le vacanze, quando abbiamo un po' di tempo per noi. Scrive Olivia: la colazione a letto è un gesto che unisce piacere fisico e benessere mentale. Dici bene, cara, perfetto per iniziare la giornata con il piede giusto. Qualcuno scrive: ricordo mia mamma che quando ero malato mi portava latte e biscotti a letto. Anche quella era una coccola, no? E poi non si andava a scuola, ma che meraviglia era. Ma certo che ti migliora l'umore. Ma mia moglie, anche se siamo sposati da 36 anni, non me l'ha mai portata. Ciao Lino, buongiorno. Allora, facciamo un discorsino alla moglie. Beh, portala tu a lei, scusami, non è che, dai, ci veniamo un pochino incontro, una volta te, una volta lei. Santino, ciao. Ciao Kate, per fortuna che ci sei te. Glieli facciamo gli auguri di buon compleanno. Sì, come no? A chi? A Natasha e Sergio. Auguri! Auguri, auguri, auguri, buon compleanno ragazzi, è Santino e noi naturalmente ci uniamo ai festeggiamenti per voi. A proposito di compleanni, tra poco i compleanni musicali di oggi.

0: Mary J. Blige, You Too, in questa versione di One che ha praticamente 20 anni, anzi 21, wow. 6:35, buongiorno e buon viaggio a voi che state viaggiando in compagnia di Rete 1. Abbiamo un aggiornamento dai colleghi di Via Swiss. Sulla A2, Lucerna in direzione San Gottardo, a Göschenen l'entrata è al momento chiusa, tra Wassen e Göschenen le colonne sono di 3 km, il traffico è congestionato, al momento bisogna prevedere dei ritardi fino a 30 minuti. Sulla H2, strada principale Flüelen-Göschenen, tra Erstfeld e Göschenen, in entrambe le direzioni e anche qui c'è traffico e si devono prevedere dei lunghi ritardi. Fate buon viaggio.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Dunque, eravamo rimasti ai compleanni musicali di oggi. Oggi, 26 di settembre, avrebbe compiuto gli anni Olivia Newton-John, la Sandy di Grease, ma non solo.

Film famosissimo del 78, c'era John Travolta, c'era appunto Olivia Newton-John, lei che era del 48, faceva un po' ridere, no? Vedere questi liceali, appunto Travolta però in realtà aveva 23 anni, la Newton-John ne aveva 30 di anni e loro interpretavano dei ragazzini di 15, 16, 17 anni, sempre meno dei 33 di Stockard Channing, l'attrice che vestiva i panni di Rizzo, questa sfacciata leader delle Pink Ladies e amica poi di Sandy. Oggi 82enne, come detto Olivia Newton-John purtroppo non c'è più, una grande artista che nella sua carriera ha vinto 4 Grammy Awards, lottava contro un tumore da molti anni, si è spenta nell'agosto del 2022. Poi ancora facciamo gli auguri oggi a Alice, il suo vero nome è Carla Bissi, cantautrice in origine melodica, poi dopo l'incontro artistico con Franco Battiato che ha prodotto il suo disco di maggior successo Per Elisa, che vinse tra l'altro Sanremo nell'81, ha modificato un po' la sua produzione, decidendo di renderla più colta a livello di testi, più raffinata musicalmente. Almeno questo è quello che dicono i critici musicali. Alice, che quest'estate ha dovuto rimandare dei concerti, è stata male, ha avuto una polmonite. Lo spettacolo si chiamava Eri con me, Alice canta Battiato. Ma poi è stato recuperato il 2 settembre scorso a Roma. Oggi festeggia 72 anni. Auguri Alice.

A cosa pensano? Brano dell'82 cantato da Alice, che oggi festeggia 72 anni. Condividiamo una fetta di torta anche con Brian Ferry, altro festeggiato di oggi, inglese, nato a Durham, cantante e leader dei Roxy Music, una delle massime formazioni di un hard rock estetizzante molto in voga negli anni 70. Poi, dopo lo scioglimento del gruppo, apprezzato e raffinato solista. Un paio di anni fa, nel luglio del 2029, ha pubblicato un nuovo disco, una collezione per festeggiare i 50 anni della sua musica. Insomma, malgrado non sia più giovanissimo, ha ancora voglia di far sentire il suo lavoro, la sua musica al suo pubblico, i suoi fan. Auguri! Oggi soffia su 81 candeline. Brian Ferry lo festeggiamo in musica. Ascoltiamo Don't Stop the Dance.

0: Attenzione sulla A12 Berna in direzione di Friburgo, tra Flamatt e Philisdorf è segnalato pericolo, ci sono degli oggetti sulla strada.
1: Si fa così in visita a capanne e rifugi. Prenota per tempo, assicurati di essere in forma, parti equipaggiato. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: La voce è quella di Tiziano Ferro, Sono un grande, uno dei suoi ultimi singoli di quest'anno. Le 6:50, buongiorno, ben arrivati su Rete 1, ci sono le previsioni del tempo. E io saluto Luca Panziera in diretta da Locarno Monti. Ciao Luca.
1: Ciao Kate, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora Luca, dici tutto.
1: Allora, oggi abbiamo un'altra giornata caratterizzata dalla stabilità, dall'alta pressione che si estende in modo deciso dall'Atlantico fino alla regione alpina. È affluita aria un po' più umida nel corso della notte a sud delle Alpi e questo causerà un inizio di giornata abbastanza grigio qui al sud. Per quanto riguarda il Ticino centro-meridionale, è presente uno strato nuvoloso al di sotto dei 2000 metri circa, che appunto causerà una mattinata grigia. Chi andrà in montagna sopra i 2000 metri potrà godere del classico mare di nebbia, ecco, quindi ha anche qualche aspetto positivo. E per il resto nel pomeriggio poi la nuvolosità tenderà comunque a lasciare spazio alle schiarite, ci attende un pomeriggio abbastanza soleggiato appunto anche dove è presente questa mattina la nuvolosità. Lungo le Alpi comunque abbiamo schiarite già molto ampie, così come in Engadina tempo soleggiato, così come soleggiato anche al nord delle Alpi. Praticamente per tutta la giornata abbiamo questa mattina qualche locale banco di nebbia sull'altopiano, ma si dissolverà rapidamente nelle prossime ore. La giornata sarà ancora mite, soprattutto considerando insomma che siamo già verso la fine di settembre. Infatti a nord delle Alpi sono attese delle massime fin verso i 26-27. Al sud probabilmente ci fermeremo attorno ai 24 gradi, molto mite in montagna con un'isoterma di 0 gradi a circa 4100 metri. Dal punto di vista dei venti non c'è molto da segnalare, chi andrà in montagna troverà un vento debole da nord-ovest.
0: E allora grazie Luca per queste importanti informazioni, come sempre io ti auguro buon caffè, se ancora non l'hai bevuto, buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata, ciao.
0: Ciao.

0: Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Buon fine di settimana da bar ragazzi.
1: Da bar ragazzo.
0: Svizzera interna.
1: Certo. Ciao Nicola.
0: Baci.

Sì, insomma, eh. Mica tanto. Ti puoi Paravam. Edoardo Bennato, il gatto e la volpe. Ci stiamo avvicinando alla fine della nostra prima ora insieme. Tra poco il notiziario delle 7, l'aggiornamento sportivo e poi seconda ora di Alba Chiara.

0: Rete 1.
1: Sono le 7. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Stati Uniti e Cina apriranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. La Casa Bianca ha precisato poco fa che è stato avviato un dialogo per facilitare lo scambio di opinioni su rischi e benefici. Ed è delle scorse ore anche la notizia delle interferenze senza conseguenze sulla sicurezza in siti del governo americano di alcuni sistemi sfuggiti al controllo di OpenAI. Secondo la startup, il problema è stato provocato da comportamenti imprevisti. TikTok patteggia in Alabama per evitare il primo processo intentato da uno Stato americano nei suoi confronti. La piattaforma, accusata di creare dipendenza tra i giovani, verserà almeno 100 milioni di dollari, limiterà l'accesso e imporrà notifiche per i genitori. In Brasile sono stati proibiti giochi e scommesse online. Dal 6 ottobre saranno bloccati siti e applicazioni. Il Parlamento ha 3 mesi per approvare il decreto annunciato dal presidente Lula da Silva per salvaguardare redditi delle famiglie e salute mentale. L'Iran apre al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il presidente Pezeshkian ha dichiarato a CBS News che Teheran potrebbe consentire l'ingresso degli inviati dell'ONU nel quadro dei negoziati di pace. Dall'interno Berna aumenta i fondi per promuovere l'integrazione e stanzia un credito di 334 milioni e mezzo di franchi per il periodo 2028-2032. Alessio Veronelli ha seguito la conferenza stampa del consigliere federale Beat Jans.
2: Una buona integrazione è costosa, la mancata integrazione lo è ancor più.
3: Così il capo del Dipartimento di Giustizia e Polizia, presentando il nuovo investimento in favore dell'integrazione, un rafforzamento dei programmi esistenti con un credito di 334 milioni e mezzo di franchi per il quinquennio 2028-2032, circa 67 milioni all'anno, per finanziare i programmi cantonali e nazionali, 5 milioni e mezzo in più rispetto al periodo attuale. La popolazione straniera in Svizzera è cresciuta, i cantoni hanno fatto il loro lavoro, spendendo però di più. Poco più di 37 milioni all'anno saranno versati allora ai cantoni per programmi quali promozione linguistica, informazione e consulenza, integrazione formativa e professionale. I restanti 30 milioni circa finiranno invece a programmi e progetti nazionali per meglio sfruttare il potenziale della manodopera già presente nel paese. Queste persone hanno bisogno della Svizzera, ma anche la Svizzera ha bisogno di loro per colmare le mancanze nel mercato del lavoro. Migliore è l'integrazione, minore è il bisogno di cercare personale all'estero. Particolare attenzione verrà posta all'inserimento delle donne, sfruttando maggiormente i percorsi formativi per un inserimento duraturo nel mercato del lavoro. Con un tasso di occupazione del 77% tra gli immigrati, ha poi concluso Beat Jans, la Svizzera ha una delle quote più elevate fra i paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il credito dovrà ora essere approvato dal Parlamento.
1: In Ticino intanto preoccupa il cambio della società a cui sarà affidata l'assistenza nei centri federali per richiedenti l'asilo. Secondo i sindacati a rischio una quarantina di impieghi. Marcello Ieraci ha interpellato Edoardo Cappelletti, co-segretario della VPOD.
4: Abbiamo un forte rischio legato all'occupazione e al mantenimento dei posti di lavoro, visto che ORS ha già prospettato non riuscirebbe a riassorbire l'intero organico di AOZ, ma vi è anche un altro problema concernente le condizioni di lavoro del personale. Infatti ORS non sarebbe disposto a riprendere il contratto collettivo attualmente in vigore e questo comporterebbe inevitabilmente un peggioramento di tutte le garanzie occupazionali per il personale rimanente presso ORS.
0: Attualmente sono 120 le persone impiegate in Ticino da A o Z, tutte attive tra il centro pasture di Balerna e quello di Via Motta a Chiasso, attualmente chiuso a seguito del momentaneo calo dei flussi migratori. Secondo le stime dei sindacati, la nuova società sarebbe disposta ad assumere però non più di 80 persone, con la conseguente perdita di 40 posti di lavoro. L'assemblea del personale si è incontrata a Balerna coi sindacati per definire al meglio le rivendicazioni. La segreteria di Stato della Migrazione, da noi contattata, ha però garantito che, e citiamo, il cambio di fornitore di servizi non comporta alcuna riduzione del personale e inoltre che i criteri che hanno portato alla scelta di ORS sono per un 60% legati alla qualità e solo il restante 40% al prezzo.
1: Le quattro infermiere del centro sanitario Bregaglia, licenziate l'anno scorso in febbraio, saranno indennizzate. L'accordo è stato raggiunto ieri davanti alla pretura di Lugano. Lo rende noto il sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD Ticino. Anche a Bellinzona alcune centinaia di persone sono tornate a manifestare nel tardo pomeriggio di ieri a favore di una migliore protezione del clima. La mobilitazione è stata indetta in 15 città svizzere dalle organizzazioni ecologiste. Infine, ancora dall'estero, in tutta la città di Bangkok è stato decretato lo stato di calamità dopo le inondazioni provocate dai recenti nubifragi. La decisione delle autorità permette di intervenire con urgenza su tutto il territorio della capitale thailandese.
5: Lo sport.
6: Buongiorno da Patrick Locatelli. Niente da fare per l'Ambri Piotta che, nonostante la tripletta di uno scatenato Jarventie, ha subito la legge dello Zurigo capolista, impostosi 6-3 alla Gottardo Arena. Nelle altre partite, Rapperswil Davos 3-2, quarta sconfitta consecutiva dei grigionesi ultimi, Berna Joa 2-3 all'overtime, Lagnau Zugo 5-3, Ginevra Friburgo 4-3 ai rigori. Questa sera si torna in pista, in programma c'è il primo derby tra Lugano Ambri Piotta con ingaggio d'inizio alle 19:45 alla Corner Arena e Swiss League alle 17, Bellinzona Snakes contro Coira. Nel calcio, la Svizzera Under 21 a Lugano ha dominato 5-0 Lussemburgo nell'ottava giornata delle qualificazioni agli europei. In classifica rossocrociati raggiungono in vetta la Francia, che però una partita in meno. E questa sera gioca la nazionale di Iachini, impegnata alle 20:45 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B di Nations League. Già alle 15 di fronte le altre due squadre del gruppo degli elvetici, vale a dire Slovenia e Scozia. Nella Lega A l'Italia ha perso 2-0 dalla Belgio nel giorno del debutto di Romano. Da un suo errore è nato la gola di Götze, che ha aperto le marcature. L'esordio invece di Zidane. La Francia ha vinto 1-0 in Turchia grazie a Mbappé. Questa sera in campo Inghilterra, Spagna e Cechia contro Croazia. In Formula 1 a Baku si disputa il Gran Premio d'Azerbaigian. A partire davanti a tutti sarà il pilota della Mercedes George Russell. Si inizia alle 13 nel basket, prende il via il campionato maschile. Alle 17:30 Massagno è di scena Basilea contro gli Star Wings. Infine, ai mondiali di ciclismo in Canada si disputa la prima prova, la prova in linea femminile, 180 km da percorrere, con presente la ticinese Linda Zanetti.
7: Le informazioni sul traffico sulla A12 Berna in direzione di Friburgo tra Flamatt e Philisdorf: è segnalato pericolo, ci sono oggetti sulla strada. Sulla A2 Lucerna direzione San Gottardo tra Amsteg e Güschenen le colonne sono ora di 4 km, ritardi fino a 40 minuti. A Güschenen l'entrata è chiusa. Ancora sulla K2, strada principale Flüelen-Göschenen tra Erstfeld e Göschenen, in entrambe le direzioni il traffico è congestionato, si devono prevedere lunghi ritardi. Fate buon viaggio.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
7: Ta-da-ding ding. Cibi-ding. Buongiorno, buongiorno. Seconda ora di Alba Chiara Weekend in questo sabato mattina, 26 settembre, le 7:10. Ben arrivati, ben svegliati. Spero che abbiate riposato bene. Magari state facendo colazione, come la nostra Teodora che scrive allo 076-321-1113 e mi manda un bel cappuccino. Uno di quelli che vengono bene, che riescono bene perché ha tutto una decorazione. pistone, a tutta una cosa sopra con la schiumetta e con il cacao. Sembrerebbe tra il fiore, la foglia, un tribale. Grazie Teodora, ti auguro una buona giornata e ricambio i saluti naturalmente. L'avevo promessa ed è arrivata la foto dell'alba anche in questo sabato mattina. Ciao stropicciata Kate, ciao Olivia, buongiorno e grazie come sempre mandi delle immagini suggestive. Carla, buongiorno. Ah, Carla aveva una richiesta. Aspetta che mi devo preparare. Eccoci, buongiorno. Buongiorno, è possibile fare questi auguri? Auguri speciali, certo che sì. Buon compleanno a Luna di Minusio che oggi diventa maggiorenne.

Tanti, tanti, tanti, tanti auguri, Luna, da zia Carla e naturalmente da tutti noi stropicciati di Alba Chiara Weekend. Buongiorno anche a Stefano. Ciao Kate, puoi dare il benvenuto ad Anastasia? È nata alle 4:59. Tanti auguri anche a papà Davide e a mamma Fiora. Buona giornata, che bello Stefano, che bella notizia che ci dai e io sono felice di condividerla con tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Auguroni piccola Anastasia, benvenuta al mondo. Non dimentichiamoci le cose importanti, tra poco beviamo il caffè.

George Michael, la sua Fast Love, le 7:16, è l'ora del caffè. Ah, il caffettino di Alba Chiara, che è buono perché è condiviso. Eccoci qui, allora la nostra mocca pronta, quella che poi diffonde l'aroma in tutta casa, perché quando lo fai con la mocca il caffè si sente, non è come la macchinetta. Eccoci qui, allora buongiorno, poi mi dite come lo preferite, un po' zuccherato, con un po' di latte. Quante volte ci capita di presentarci a qualcuno, a una festa, una cena, un'occasione lavorativa, quindi piacere, strette di mano, presentazioni varie, magari beviamo il caffè con una persona. Noi diciamo il nostro nome, ci presentiamo, piacere, sono Caterina, dall'altra parte chiaramente l'estraneo o l'estranea fa la stessa cosa, è tutto normale, no? Ecco, il problema è che poi passano pochi minuti o può passare anche mezz'ora e noi alla fine di questo incontro il nome di quel tizio o quella tizia ce lo siamo scordato. Si chiama paradosso Baker Baker. Non sentitevi gli unici perché siamo in ottima compagnia, tra poco ne parliamo.

0: Da cosa dipende il fatto che ci dimentichiamo spesso e volentieri subito del nome di una persona che abbiamo appena conosciuto? Allora, per introdurre l'argomento, vi faccio ascoltare questa breve clip.
1: Regina George. Come potrei anche solo cominciare a spiegare Regina George?
2: Regina George non ha difetti.
3: Ha due borse di Fendi e una Lexus argentata.
4: Si è assicurati i capelli per $10,000.
5: Ho sentito che fa la pubblicità alle macchine in Giappone.
6: Il suo film preferito è Varsity Blues.
7: Una volta ha incontrato John Stamos in aereo.
8: E lui le ha detto che è stupenda.
9: Una volta mi ha dato un pugno in faccia. È stato meraviglioso.
0: Ecco, va bene, un po' esagerato forse, ma spiega bene il concetto che voglio affrontare con voi ora. Avete sentito questo piccolo estratto? Il film è Mean Girls, un film di qualche anno fa. Abbiamo sentito, ci sono dei ragazzi di un college americano che descrivono quella che è la studentessa più popolare della scuola, e lo fanno associando il suo nome a degli avvenimenti, a dei fatti, a delle descrizioni, a dei ricordi. Ebbene, l'associazione è proprio la chiave che ci serve, è quello che dovremmo fare anche noi quando in una situazione appunto conviviale, ad una festa, ad una cena, a un'occasione lavorativa, ci vengono presentate delle persone e noi a nostra volta ci presentiamo. Classica scena, no? Guarda Caterina, ti presento Simona. Tu stringi la mano a Simona e ti presenti, ciao, piacere. E dopo due minuti dici, aspetta, com'è che si chiamava già? Ah, sì, Simona. Ecco, se te lo ricordi bene, la maggior parte delle volte non te lo ricordi. E allora, che cosa bisogna fare? Bisogna associare il nome a un gancio, a qualcosa che ci aiuti a ricordarcelo. Quindi, piacere, mi chiamo Filippo e tu pensi, ah, ok, Filippo? Chi conosco che si chiama Filippo? Mio cugino. E quindi fai l'associazione. Filippo come mio cugino. Oppure cerchi di ricordare un segno visivo, quindi Filippo che in quel momento sta indossando un cappellino rosso, e allora associ il cappellino rosso al nome. La scienza racconta, spiega questo fenomeno, si chiama paradosso Baker. Baker prende il nome da un esperimento condotto molto tempo fa su un campione di persone. Cosa successe? Che appunto gli scienziati presero queste persone, questi soggetti, li divisero in due gruppi. A un gruppo fu mostrata la foto di un uomo, ok? Al secondo gruppo hanno detto, dissero che il cognome di quest'uomo era Baker. Ok, al primo gruppo, scusate, è stata mostrata la foto a entrambi i gruppi. Al primo gli dicono il cognome di questo signore è Baker. Al secondo gruppo dissero sia il cognome che il mestiere che questo personaggio faceva, no? Quindi Baker, che in inglese è un fornaio. Indovinate quale gruppo ha memorizzato il nome? Certo, quelli che avevano associato chiaramente il lavoro, quindi Baker come fornaio. Quindi se contestualizziamo in qualche modo ricordiamo, ecco, piccolo trucchetto. Adesso lo dobbiamo mettere in atto però, proviamoci, poi mi dite com'è andata.

Parlavamo del paradosso Baker-Baker, questo esperimento che è stato fatto in passato e che mostra come, se noi associamo il nome di una persona a un gancio che ci permette di ricordare questo nome, è tutto molto più semplice. Da cosa dipende il fatto che ci dimentichiamo subito del nome, appunto, di qualcuno che abbiamo conosciuto da poco? Non significa che abbiamo una cattiva memoria, ecco, questo è un tratto che abbiamo in molti in comune, può essere perché ci sfugge per diversi motivi: attenzione insufficiente, un sovraccarico cognitivo, che possiamo ricevere più input e più stimoli in contemporanea e la nostra memoria deve elaborare il tutto in pochi secondi. Può esserci anche un po' di imbarazzo sociale, un po' di ansia, il nome che appunto è poco agganciato al resto. Quindi il signor Baker, di cui avevano mostrato l'immagine questi scienziati a due gruppi di persone, al primo gruppo avevano mostrato l'immagine dicendo questo signore di cognome fa Baker, al secondo gruppo gli avevano detto questo signore fa il panettiere, e quindi il Baker, il fornaio, appunto dall'inglese. Il secondo gruppo di soggetti all'interno di questa ricerca, di questo studio, ricordava molto meglio che questo si chiamasse Baker, questo tizio. Perché? Perché avevano fatto l'associazione con il mestiere. Può essere questo un trucchetto, perché dai, ci capita un pochino a tutti, no? Di dimenticarci pochi minuti dopo il nome della persona appena conosciuta. Andrea scrive: purtroppo ricordare il nome di qualcun altro a 52 anni inizia a essere difficile. Mi capita proprio di parlare con qualcuno e di dimenticare poi subito come si chiama. Ormai sto diventando rimba. Ma no, vedi che adesso abbiamo questo trucchetto e quindi provaci. La prossima volta provaci, poi mi dici. A long, long time. Passiamo con Madonna i prossimi minuti e poi l'agenda di stamattina.

0: Il prossimo fine settimana torna la festa d'autunno a Lugano dal 2 al 4 ottobre, un evento molto amato, una manifestazione sentita che va a animare le vie del centro e la piazza Riforma. E per il secondo anno sarà presente anche il gruppo Costumi Malcantonesi, che proporrà i suoi spettacoli e ci farà fare un viaggio nel tempo. Ne parliamo con Mauro Poretti, ben arrivato su Rete 1, Mauro.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Allora, l'intenzione è di riportare alla luce e far conoscere alle nuove generazioni quelli che erano i mestieri del 1800 degli abitanti del Malcantone. Mestieri, canti, costumi, c'è tantissimo dietro ai vostri spettacoli.
1: È corretto. Sarà un vero tuffo nel passato, un'atmosfera del 1800, dove porteremo in Piazza Riforma, oltre ai canti, anche i mestieri con i relativi attrezzi, relativi costumi. Quindi avremo dall'arrotino al cestaio al minatore, ai vestiti della sposa, della festa, e saranno presentati da Martino, e seguirà il relativo canto dedicato al mestiere. Poi avremo una seconda parte, lo spettacolo dura circa un'ora e mezza più o meno. La seconda parte sarà dedicata al tema della festa d'autunno, che quest'anno è il vino, quindi avremo dei canti e dei mestieri dedicatissimi all'uva e al vino e alla sua lavorazione.
0: Qual era il rapporto tra i mestieri, la vita quotidiana di una volta, e il canto?
1: Beh, il rapporto era sicuramente molto stretto, perché per togliersi la fatica del duro lavoro, spesso durante il lavoro si cantava anche. Oppure veniva ricordato dopo il lavoro, dopo la fatica della giornata, nelle osterie, ecco, che si cantava e si tirava in ballo le tematiche del lavoro, del periodo e quant'altro.
0: Hai nominato alcuni mestieri ormai scomparsi o quasi del tutto: l'arrotino, il minatore, il cestaio, il magnano.
1: È corretto, sì.
0: Adesso, cos'è che faceva il magnano?
1: Il magnano era quello che riparava, stagnava le pentole.
0: Quindi è un mestiere che non esiste più.
1: Forse in alcune realtà esiste ancora, ma sicuramente è molto di nicchia.
0: E allora, quanto è importante riportare questi vecchi mestieri nelle piazze, farli conoscere alle nuove generazioni?
1: Ma direi che è importante per farli conoscere alle nuove generazioni, perché non li hanno conosciuti, non sanno nemmeno di cosa si tratti, quindi è sicuramente qualcosa di arricchente. E poi è sicuramente bello anche per le generazioni non più così nuove, perché rivivono dei ricordi che possono essere dei nonni, dei genitori.
0: Dalla vostra esperienza dello scorso anno, qual è il mestiere che incuriosiva maggiormente, grandi e piccoli?
1: C'è l'arrotino, perché arriva con la sua attrezzatura, quindi è anche visivamente d'impatto. Il minatore perché accende, quindi utilizza un po' il fuoco, e quindi è il fuoco
0: affascinante
1: sempre.
0: Certo,
1: esatto. Poi c'è il gruppo del coriolino, quindi che fanno la tessitura, e anche lì c'è anche la possibilità di provare.
0: A proposito del provare, citavi prima che il tema di quest'anno è il vino, e allora durante i vostri spettacoli, nel corso delle 3 giornate di festa d'autunno di Lugano, ci sarà anche la possibilità di confrontarsi con la pigiatura dell'uva.
1: Sì, questa è un po' una sorpresa, visto che il tema è il vino. Ci sarà l'uva, ci sarà la lavorazione dell'uva, e come gran finale abbiamo pensato di far pigiare a un paio di ragazzini proprio realmente l'uva, come si faceva una volta a piedi nudi nella tinozza.
0: E allora, abbiamo detto che voi sarete in Piazza Riforma con il vostro stand. 2 sono gli spettacoli giornalieri. Dici di più.
1: Noi saremo presenti in Piazza Riforma sabato 3 e domenica 4. Lo spettacolo sarà al sabato alle 10:30 il primo spettacolo e alle 15:30 il secondo, mentre la domenica sarà alle 10:30 il primo spettacolo e alle 15 il secondo spettacolo. Vi aspettiamo tutti.
0: Ricordiamo anche che maggiori informazioni su tutta la manifestazione le trovate digitando luganoeventi.ch. Buon divertimento!
2: Viola, let me see you dance, Viola.
3: Rete 1.

Vabbè, a proposito di nomi, se tu ti chiami Zucchero, non è che uno può dimenticarsi, giusto? Nomi e associazioni. Parlavamo di questo? Eh sì, perché lo zucchero tu lo associ, nome, lo associ a qualcosa di dolce, a quello che metti nel caffè la mattina e quindi... Quanto è difficile ricordare a volte i nomi delle persone che conosciamo. Rischiamo che ci vengano presentate e noi due minuti dopo, aspetta, com'è che si chiamava già quello? Ecco, succede un po' a tutti, succede anche agli stropicciati, mi sembra di capire dai vostri messaggini. Allora, Andrea scrive che appunto gli risulta un po' difficile a 52 anni adesso ricordare i nomi delle persone. Qualcun altro invece suggeriva ma non c'è problema e non serve più ricordarsi i nomi, basta chiamarli zio o bro e si voltano tutti. È Diego che esprime questo parere. Buongiorno Kate, ho 57 anni, ricordo tutti i nomi e i numeri di targhe delle auto. Ma che brava la nostra Daphne, vedi? Perché lei dice ha una memoria fotografica. E allora bisogna, ecco, trovare l'escamotage più giusto per ognuno di noi. Quindi associare il nome a qualche cosa, quindi piacere, mi chiamo Filippo, Filippo come mio cugino, oppure piacere, mi chiamo Simonetta, Simonetta che oggi indossa una collana verde, ecco, e riuscire poi con appunto delle associazioni a ricordare i nomi. Ancora c'è invece Silvia che mi scrive: Kate, io tempo fa ho fatto un corso di coaching aziendale, ci hanno spiegato la stessa cosa, ecco, vedi? Un'altra tecnica utile, dice Silvia, è ripetere subito il nome della persona. Quindi, immaginate, classica situazione, siamo a una festa, una cena, un evento e ci viene presentato qualcuno. Ciao, sono Stefano. Ah, Stefano, ciao Stefano, piacere, sono Caterina. Quindi tu, ripetendo il nome dell'altro, in teoria, tac, lo fissi nella memoria. Un caro saluto, grazie per la simpatica compagnia. Ciao Silvia, grazie, questo è un ottimo suggerimento, quindi vediamo se, ecco, riusciamo a recuperare e a ricordare soprattutto i nomi ripetendoli. È banale, ma funziona. Ciao Daniel, buongiorno anche a te. Allora, abbiamo sentito nell'agenda poco fa della festa d'autunno di Lugano, sarà il prossimo fine settimana. Invece, per quanto riguarda questo weekend, ci sono molte cose da fare. Vi segnalo i grandi festeggiamenti a Mendrisio con l'edizione della Sagra dell'Uva, musica, sapori del territorio, tanta convivialità per le vie del borgo. Il programma ancora di oggi e di domani è molto ricco, allora vi invito a consultarlo al sito mendrisioottoturismo.ch. Sempre oggi, o meglio stasera, sabato 26 settembre alle ore 20:45 alla chiesa di San Nicolao a Besso, vi segnalo il concerto Besso in Canto con il coro Valgenzana di Massagno, il coro Nigritella di Monte Olimpino, che è ospite, una serata organizzata dall'associazione Besso Pulita e la commissione di quartiere. Sarà anche l'occasione per festeggiare i 20 anni di attività del coro Valgenzana. L'entrata è libera, come detto, 20:45, chiesa di San Nicolao a Lugano Besso. A Lugano sempre oggi e domani la 20ª edizione della Stralugano, ne abbiamo anche parlato nello scorso weekend, sempre qui in Alba Chiara, manifestazione famosissima, podistica, uno degli appuntamenti sportivi molto conosciuti, e propone diverse gare, queste sono rivolte sia agli atleti professionisti sia a chi vuole semplicemente partecipare per divertimento. Anche qui consultate il sito per tutti i dettagli, stralugano.ch. Sempre oggi
Vi segnalo anche il debutto di Fuori di Zucca, che è il primo villaggio di zucche in Ticino. Sarà a Savosa, è allestito a Savosa fino a domenica 1 novembre. Gastronomia, laboratori creativi, intrattenimento. Il taglio del nastro è previsto questa mattina alle 11 e ci saranno insomma tantissime cose da fare. Appunto, le zucche sono grandi protagoniste. Fuori di Zucca, appunto, CH, calendario di appuntamenti che è ricchissimo e che potete consultare sul loro sito. Spostiamoci da Lugano ad Ascona, vi segnalo uno spettacolo, una rassegna domenica a teatro per la prossima domenica 4 ottobre, Polvere di Stelle. Alle ore 16:30 al Teatro del Gatto, appunto, Una notte di stelle cadenti. È uno spettacolo dedicato ai più piccoli. E poi ci sarà anche al termine di questo la possibilità di rimanere, di sfogliare dei libri, di godere di una golosa merenda per tutti. Ilgatto.ch se volete portare i vostri bambini o i vostri nipotini. Infine, sempre parlando di teatro, il Teatro Paravento presenta la sua nuova produzione prossimamente. Debutterà il 9, 10 e 11 ottobre. Il titolo è Felici di volare e racconta la vita delle prime due donne aviatrici, Amelia Earhart ed Elise de Roche. Il testo e la regia sono curati da Miguel Angel Cienfuegos, con Lucia Ferroni e Deborah Palmieri sul palco. Uno spettacolo che è diviso in due episodi. Nel primo Amelia Earhart dialoga con la sorella Muriel, nel secondo Elise de Roche dialoga con una cantante, Jeanne Florentine Bourgeois, e siamo nei primi anni 900 degli Stati Uniti, prima e poi in Francia, quindi appunto una nuova produzione, Felici di volare, che porta in scena queste due straordinarie figure femminili di inizio 900 al Teatro Paravento di Locarno. Debutta questa nuova produzione il 9, 10 e 11 ottobre. Se avete anche voi segnalazioni, il numero di WhatsApp è a vostra disposizione.

singolo estivo, quello cantato da James Blunt. Blunt, un po' blanda anche. Taste Like Summer. 7:57, buongiorno a tutti voi, ci avviciniamo alla fine della nostra seconda ma non ultima ora insieme. Diana Ross and the Supremes ci accompagnano alla meteo.

0: La meteo con falegnameria Sciarpella Giubiasco. Mobili e serramenti. Sciarpella.ch.
1: La previsione fino a questa sera sul Ticino centro meridionale: nuvolosità in graduale dissoluzione. Per il resto, giornata in prevalenza soleggiata su tutta la Svizzera. Temperature massime oggi 24 gradi al sud, fino a 27 al nord. Domani al mattino sul Ticino centro meridionale temporanei annuvolamenti. Per il resto, in tutta la Svizzera generalmente soleggiato. Domani temperatura minima al sud 13 gradi, al nord 8, massima al sud 22, al nord 26.
0: Il segnale orario con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
2: Rete 1.
1: Sono le 8.
3: In studio Maria Armanda Trezzini. Berna aumenta i fondi per l'integrazione e stanzia 334 milioni e mezzo di franchi per il periodo 2028-2032. Il tasso di occupazione degli immigrati del 77% in Svizzera è tra i più alti tra i paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. In Ticino intanto preoccupa il cambio della società a cui sarà affidata l'assistenza nei centri federali per richiedenti l'asilo. Secondo i sindacati a rischio una quarantina di impieghi. Per la Segreteria per la Migrazione, rassicura escludendo riduzioni del personale. Per la persistente siccità la Confederazione ha prorogato fino al 30 aprile l'esenzione dai dazi doganali per il mais da foraggio. Dal 1 ottobre saranno inoltre ridotte le tasse per alcuni prodotti ricchi di fibre che possono sostituire i mangimi grezzi. In tutta la città di Bangkok è stato decretato lo stato di calamità dopo le inondazioni provocate dai recenti nubifragi. La decisione delle autorità permette di intervenire con urgenza sull'intero territorio della capitale thailandese. Stati Uniti e Cina apriranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. La Casa Bianca ha precisato poco fa che è stato avviato un dialogo per facilitare lo scambio di opinioni su rischi e benefici. Ed è delle scorse ore anche la notizia delle interferenze senza conseguenze sulla sicurezza in siti del governo americano di alcuni sistemi sfuggiti al controllo di OpenAI. Secondo la startup, il problema è stato provocato da comportamenti imprevisti. TikTok patteggia in Alabama per evitare il primo processo intentato da uno Stato americano nei suoi confronti. La piattaforma, accusata di creare dipendenza tra i giovani, verserà almeno 100 milioni di dollari, limiterà l'accesso e imporrà notifiche per i genitori. In Brasile sono stati proibiti giochi e scommesse online. Dal 6 ottobre saranno bloccati siti e applicazioni. Il Parlamento ha 3 mesi di tempo per approvare il decreto annunciato dal presidente Lula da Silva per salvaguardare redditi delle famiglie e salute mentale. L'Iran apre al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il presidente Pezeshkian ha dichiarato a CBS News che Teheran potrebbe consentire l'ingresso degli inviati dell'ONU nel quadro dei negoziati di pace. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte almeno 2 donne sono morte a Zaporizhia. La loro abitazione è stata distrutta da un drone di Mosca. Kiev ha colpito e danneggiato una raffineria nella regione russa di Krasnodar. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la mappa sostenuta da Trump per favorire l'assegnazione dei seggi ai repubblicani in Missouri e garantire il controllo del Congresso. Il voto per corrispondenza per le elezioni di metà mandato è già in corso. Infine, Papa Leone lascerà Parigi dopo la messa delle 15 in Place de la Concorde, dove è atteso oltre 500.000 di persone. In serata raggiungerà la Grotta delle Apparizioni a Lourdes, l'ultima tappa della seconda giornata della sua visita di 4 giorni in Francia.
2: Lo sport
4: con Barista.
2: La miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
4: 3.51 la termine del periodo centrale. Righetto braccato da Zaccheo Dotti che lo sgambetta e quindi ci saranno 47 secondi di doppia inferiorità numerica. Magin, Kukan si avvicina al tiro e la rete di Eknak, e Grant va a siglare il 3-1 ed ora arriva anche il 4-1.
5: La tripletta di Arventie non basta alla vigilia del primo derby stagionale, si alza il sipario rosso crociato della Nations League. Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli, niente da fare per l'Amri Piotta che nonostante la tripletta del suo finlandese ha subito la legge dello Zurigo capolista impostasi 6-3 alla Gottardo Arena. Lions che hanno trovato, come avete sentito nella copertina, 3 reti in 1 minuto e 23 secondi. Sulla partita sentiamo l'inviato Paolo Laurenti.
6: A 5 contro 5 l'Amri Piotta di UC Tapolo ha guardato negli occhi la corazzata a Zurigo, confermando la bontà delle prestazioni di questo inizio stagionale. Anzi, è stato addirittura migliore, riuscendo a segnare una rete in più, 3-2. Conta quel che conta ai fini del risultato, certo, visto che la gara si è decisa nel periodo centrale esclusivamente grazie alla straordinaria qualità e concretezza del power play della capolista. 3 gol in 8 minuti. L'episodio che ha quindi di fatto deciso la gara è la doppia inferiorità concessa da Dario Wüthrich e Isacco Dotti. Superiorità numeriche di cui hanno beneficiato anche i leventinesi che, pur giocandole abbastanza bene in termini di costruzione di occasioni da gol, non sono riusciti a segnare. La differenza sta tutta lì. Risultato un po' troppo pesante, anche perché gli Arventie aveva rilanciato sogni di rimonta con 2 gol in 2 minuti nel terzo tempo, ma non è bastato. Il commento di Tommaso De Luca.
7: Nel secondo tempo penso ci siamo demotivati, eravamo giù a livello di panchina, a livello di energia. È vero che loro hanno segnato 2 gol in poco tempo e questo sicuramente ci ha tagliato le gambe, ma nel terzo tempo siamo riusciti a trovare di nuovo l'energia nella panchina sul ghiaccio e abbiamo cercato di portare il risultato da un'altra parte, ma è andata come è andata.
6: Livello della partita direi da 4.5. Zurigo non ancora al massimo della forma, nonostante Oknak già inserito alla grande tra i Lions, 5 gol in altrettante partite. Il migliore dell'Amri Piotta, ovviamente gli Arventie, tripletta frustrante vista la sconfitta, ma giocatore di grande intelligenza, visione e con anche qualità da rapace dello slot.
5: Sulle altre piste, Rapperswil e Davos 3-2, quarta sconfitta consecutiva dei grigionesi ultimi, Berna Ajoie 2-3 all'overtime, Ginevra Friburgo 4-3 ai rigori e poi Langnau Zugo 5-3. Stasera si torna in pista, in programma c'è come detto il primo derby stagionale tra Lugano e Amri Piotta con ingaggio d'inizio alle 19.45 alla Corner Arena. In Swiss League alle 17, Bellinzona Snakes contro Coira. Nella calcio, la Svizzera Under 21 alla IL Arena di Lugano ha dominato 5-0 Lussemburgo nell'ottava giornata delle qualificazioni agli europei. In classifica i rossocrociati raggiungono in vetta la Francia, che ha però una partita in meno. E questa sera gioca la nazionale di Murat Yakin, impegnata alle 20.45 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B di una Nations League approcciata non senza turbolenze. L'inviato Omar Gargantini.
8: Volenti o nolenti, l'atmosfera qui a Skopje è avvelenata dai fantasmi di Giacca e Dembolo, che peraltro avrebbe dovuto aggregarsi al gruppo solo durante la seconda settimana. Il capitano e lo storico centravanti a casa per ragioni extrasportive ad appesantire la lista degli assenti, che comprende anche gli infortunati Vargas e Zakaria, e senza dimenticare Widmer, Fasnacht e Okafor, che hanno chiuso con la nazionale, complicando così il lavoro di Murat Yakin in una ripartenza di per sé già piuttosto laboriosa, come sempre accade quando le nazionali si impossessano in autunno degli spazi dei club. In un torneo oltretutto con poco appeal dopo la retrocessione in Serie B e col ricordo ancora fresco, inebriante al tempo stesso, doloroso dell'entusiasmante avventura che si è interrotta 76 giorni fa.
4: Si chiude qui, si chiude a Kansas City la strepitosa avventura. È una Svizzera però che merita gli applausi di chi l'ha seguita nel percorso statunitense e canadese. Ha scritto comunque la storia, arrivando ai quarti di finale per la prima volta dopo 72 anni e tenendo in apprensione i campioni del mondo in carica.
8: Già, da allora, pur senza più scendere in campo, di cose ne sono successe parecchie e la speranza è che le brutte notizie siano davvero finite, perché al di là del polverone sollevato e delle conseguenze che ancora è difficile quantificare, la federazione ha goffamente preso tempo in attesa che l'inchiesta che coinvolge Giacca e Dembolo si concluda. La Svizzera è chiamata, con per fortuna anche qualche bella novità, Locatelli su tutti a riconquistare il proprio posto nella Serie A della Nations League, fermo restando che in vista del sorteggio delle qualificazioni agli europei previsto a Belfast a dicembre, per essere in seconda fascia basterà anche chiudere seconda di gruppo, un gruppo che comprende anche Scozia e Slovenia e che in ogni caso lo status di testa di serie sarà invece purtroppo impossibile da raggiungere.
5: Già alle 15 di fronte le altre due squadre del gruppo degli elvetici, vale a dire Slovenia e Scozia. Nella Lega A l'Italia ha perso 2-0 dalla Belgio nel giorno del debutto di Romano, da un suo errore è nato il gol di Götze che ha aperto le marcature. All'esordio invece di Zidane, la Francia ha vinto 1-0 in Turchia grazie a Mbappé. Questa sera in campo Inghilterra contro Spagna e Cechia, Croazia. In Formula 1 a Baku si corre il Gran Premio d'Azerbaigian, davanti a tutti ci sarà il pilota della Mercedes George Russell, partenza alle 13. Nella pallacanestro prende il via il campionato maschile, alle 17.30 Massagno e di scena a Basilea contro gli Star Wings. In NBA Stephen Curry è invece rinnovato per 2 anni con Golden State a 116 milioni di dollari. Infine i mondiali di ciclismo in Canada, si disputa la prova in linea femminile di 180 km con presente la ticinese Linda Zanetti, che sentiamo e con la quale chiudiamo questa prima edizione di Rete 1 Sport.
9: Diciamo che è un po' uno shock arrivare dal Ticino qua con queste temperature. Il mio obiettivo è cercare di far vincere le mie compagne, perché questo circuito è un pochino duro per me, quindi sicuramente questo toglie tanta pressione su di me. Sì, diciamo che devo aiutare loro a stare davanti. Adesso non so ancora bene la tattica, lo vedremo penso oggi dopo aver visto il circuito. Sì, quindi sono rilassata. Da 2 anni ci sarà in teoria uno sprint per qualche anno, poi diciamo dal 2028 via. Sì, il mio obiettivo saranno quei mondiali, e però essere qui, essere selezionata per aiutare le compagne a vincere, delle volte viene sottovalutato, ma è un lavoro molto importante, mi dà tanto soddisfazione. Chiaramente tutte le ragazze, o la maggior parte delle ragazze alla linea di partenza vogliono vincere, ma avere probabilità di vincere è diverso, e penso che quest'anno siamo qua con la probabilità o la possibilità di poter fare qualcosa di bello. Secondo me sarà una gara lenta all'inizio, e dove ci sarà una fuga anche abbastanza grande. Se dovesse andare la gara come voglio io sarò in quella fuga per poi cercare di fare qualche giro davanti e essere a loro disposizione quando davvero si fa dura e serve un aiuto. Vediamo cosa posso fare.

0: E fate buon viaggio con Rete 1.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Buongiorno, ben arrivati, terza ed ultima ora di Alba Chiara Weekend in questo sabato mattina 26 settembre 2026, le 8:13. Ciao, io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi fino alle 9. Abbiamo bevuto il caffè, abbiamo condiviso i primi pensieri della giornata, spero stiate bene, spero che questo sabato vi riservi delle belle sorprese. I nomi di oggi sono Damiano e Cosma, dunque auguri a chi porta questo nome. 26 settembre si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari, istituita dalle Nazioni Unite. Come sempre mi piace a quest'ora del mattino condividere con voi anche un aforisma, una frase che ci porti un po' di motivazione e che magari ci induca anche a riflettere nel corso della giornata. Ho scelto le parole stamattina di un life coach americano, lui si chiama Anthony Robbins. E un giorno lui ha detto: fissare degli obiettivi è il primo passo per trasformare l'invisibile nel visibile. E allora, quali sono i vostri obiettivi per questo sabato mattina? Sopravvivere, uscire dal letto. Passo dopo passo, dai, piano piano.

Black or White, Michael Jackson ad aprire in musica la terza ora di Alba Chiara. Nella seconda abbiamo parlato delle agende, di cose belle da fare, di eventi da seguire nel fine settimana. E allora allo 076 321 1113 arrivano anche i vostri messaggi, le vostre segnalazioni. Grazie, volentieri le riporto naturalmente a tutti coloro che sono all'ascolto. Simone scrive e segnala una giornata interessante, una mattinata interessante. Questa mattina

partire dalle 9, quindi tra poco, e fino alle 12:30 la possibilità per i bambini di seguire una mattinata con un soccorritore alpino, imparare giocando e diventare soccorritore alpino per un giorno. Quindi insieme all'equipe della sezione di Locarno del Club Alpino Svizzero, il CAS, possono i ragazzi scoprire come muoversi in montagna in tutta sicurezza. È una mattinata questa organizzata dall'associazione 4 Supermamme o 4 Supermamme, non so esattamente come si pronuncia, associazione di Minusio, che saluto, e appunto l'idea è quella di avvicinare i bambini alla montagna. Quindi questa mattina dalle 9 alle 12:30 Funivia Cardada, bimbi dai 4 agli 11 anni possono vivere appunto questa esperienza e incontrare anche i cani da soccorso. Buona giornata e buon divertimento. Palmi mi invia anche la locandina del mercatino autunnale a Braggio, sarà il prossimo fine settimana, il 4 di ottobre. Quindi siamo nel Moesano, mercatino tradizionale all'aperto con prodotti nostrani, artigianato, poi il pranzo presso l'agriturismo Reisch, naturalmente ecco c'è la possibilità di prenotare anche un posto, di partecipare a questo mercatino con la propria esposizione. 079 375 8780, poi se siete interessati scrivetemi direttamente che vi metto in appunto contatto con Palmi e con tutti coloro naturalmente che organizzano questa giornata.

Il 26 settembre di 35 anni fa partiva un esperimento ambizioso, quasi fantascientifico, che ha messo alla prova la capacità dell'uomo di ricreare in qualche modo un piccolo mondo autosufficiente. Biosfera 2 si chiamava questo esperimento. Allora, immaginate di chiudere 8 persone dentro una gigantesca serra insieme a migliaia di piante e animali e chiedere a queste persone di vivere lì dentro, di stare lì dentro per un paio d'anni. Sembra un film, sì, invece è successo davvero. Il 26 settembre del 1991 inizia questo esperimento chiamato Biosfera 2 in Arizona, siamo negli Stati Uniti. 8 scienziati, 4 uomini e 4 donne entrarono in questa struttura completamente isolata dall'ambiente esterno. All'interno venivano riprodotti diversi ecosistemi terrestri. C'era una foresta tropicale, un deserto, una savana, una zona umida e persino un piccolo oceano. Qual era l'obiettivo? Era capire se fosse possibile ricreare un sistema ecologico autonomo che fosse capace di fornire aria, acqua, cibo, tutto quello che ci serve per vivere, insomma, che serve agli esseri umani, proprio come fa la Terra. Terra soprannominata per questo Biosfera 1. Per questo invece esperimento venne scelto il nome Biosfera 2. Ma per esempio, ecco, se avessero voluto andare su Marte, come si faceva? Allora, chi stava dietro a tutto questo progetto? C'era un finanziatore, un miliardario texano di nome Edward Bass. Non si trattava semplicemente di dimostrare che gli esseri umani potessero, appunto, per esempio, no, vivere su Marte, ma si voleva studiare dei sistemi ecologici chiusi che fossero utili anche per magari future missioni spaziali. Erano comunque gli anni 90, all'inizio degli anni 90, c'era ancora moltissimo da fare e da scoprire. L'esperimento, non fu un fallimento totale, ma non possiamo dire neanche un successone. Perché? Perché l'equilibrio ecologico presentò da subito problemi seri. Il gruppo riuscì comunque a completare questi 2 anni di permanenza in questa enorme struttura, in questo piccolo mondo autosufficiente. Quali erano però le criticità? L'aria, inizialmente, perché l'ossigeno scese dal 20% al 14% solo nei primi 16 mesi. Nel gennaio del 93, quindi a quasi 2 anni dall'inizio dell'esperimento, fu necessario immettere ossigeno dall'esterno per mantenere condizioni sicure per questi 8 scienziati. Quindi, ecco, insomma, tutto quello che era stato ricreato all'interno della struttura non bastava, non produceva aria ossigeno a sufficienza. E poi, secondo problema, anche il cibo mancava, perché la produzione agricola coprì circa l'80% del fabbisogno nutrizionale complessivo, ma i membri dell'equipaggio fecero, diciamo così, un po' di regime, un po' di dieta, perché persero tra il 10 e il 20% del loro peso corporeo, soprattutto nei primi 6 mesi. Ecco, diciamo che, insomma, non è che si abbuffassero proprio. Insomma, Biosfera 2, questo grande esperimento, non dimostrò che fosse impossibile creare un mondo autosufficiente, ma rivelò quanto sia difficile riprodurre quello che è l'equilibrio delicatissimo della Terra e che purtroppo, come sappiamo, è sempre più minacciato e instabile. Tutto questo prendeva vita appunto il 26 settembre di 35 anni fa.

Ci sono colonne di 4 km, attese di almeno 40 minuti sulla A2 tra Vassen e il portale nord della Galleria del San Gottardo. In alternativa, gli automobilisti diretti a Zurigo o a Basilea possono percorrere la A13 Bellinzona, San Bernardino, Coira. Vi ricordiamo che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa. Le 8:36 di questo sabato mattina, 26 settembre 2026. Ben arrivati in Alba Chiara su Rete 1 con l'Acate. Buongiorno, sentendoci un po' stamattina come Michael Packard, pescatore subacqueo di aragoste. Attenzione, questa è la sua storia. Mentre il nostro Michael lavorava, si è ritrovato niente po' di meno che nella bocca di una balena. No, dove? Come? Soprattutto, ma come ha fatto a succedere questa cosa? Ebbene, siamo nel giugno di qualche anno fa in Massachusetts, al largo della baia di Cape Cod. Questa è una zona rinomata per la pesca dell'aragosta americana, l'American Lobster. Ok, come detto, questo Michael Packard, che di mestiere fa il lobster fisherman, vuol dire che appunto pesca, no, queste aragoste, si trovava in acqua a 14 metri di profondità. Improvvisamente una megattera cosa fa? Zac, se lo mangia. E lui ha calcolato circa mezzo minuto, 30-40 secondi nella gigantesca bocca di questa balena. Uomo di 56 anni che appunto poi ha raccontato perché è sopravvissuto a questo incidente, a questa avventura. Ha raccontato in realtà che in un primo momento pensava di essere stato attaccato da uno squalo, una specie comune nelle acque della zona. Poi però si è appunto reso conto di non sentire alcun dente, di non provare dolore soprattutto, e quindi si è detto no, ok, sì, sono stato mangiato, ma in realtà mi sento bene, ho ancora tutti gli arti attaccati, non mi sembra di essere particolarmente ferito, appunto, quindi no, niente squalo ma megattera. Per fortuna l'animale, dopo aver appunto preso in bocca, non ingoiato, ma preso nella sua enorme bocca questo signore, appena risalita in superficie la megattera lo ha sputato tossendo, probabilmente le faceva un po' solletico sulla lingua. Michael Packard, che è stato poi tratto in salvo dal suo compagno di equipaggio che era a bordo di un motoscafo lì vicino, ha visto l'intera scena. Ecco, ma poi la domanda sorge spontanea, no? Quando si parla di balena e di uomo nella bocca della balena, sì, pensa magari a Pinocchio. Gli esperti dicono che in realtà non avrebbe potuto ingoiare Michael, come è stato appunto per il burattino di legno nella favola di Collodi. Perché? Perché la gola della balena è troppo stretta, un essere umano non ci passa, però la bocca è decisamente larga, è larga più di 3 metri, e quindi hai voglia. Per fortuna non hanno queste specie denti aguzzi, hanno i fanoni, che sono questi dentini piccoli, colini disposti tutti a pettine, che fanno poi filtrare l'acqua ma trattengono il cibo. Chissà che spavento, caro Michael. Basta pesca. Datti all'ippica. Perché si dice datti all'ippica? Adesso lo cerco.

perché si dice dati all'Ippica? Mica lo sapevo, ho fatto al volo una ricerchina. Allora, si dice dati all'Ippica, così come modo scherzoso, anche un po' pungente, quando si vuole dire a qualcuno: guarda, lascia perdere quello che stai facendo, non ti riesce particolarmente bene, dedicati a qualcos'altro. L'origine è legata al mondo delle corse dei cavalli, in particolare, questo è quello che ho trovato in rete, a un vecchio stereotipo, cioè l'Ippica era considerata un'attività che era per persone che avevano, diciamo, tempo e denaro da spendere, soprattutto nelle scommesse. Espressione che quindi sarebbe nata come una sorta di battuta. Allora, se non sei portato per un certo lavoro, per una determinata attività, ecco che dati all'Ippica significa cambia mestiere, prova con i cavalli. La cosa divertente è che non significa davvero vai a cavalcare, no? Ma è una diventata poi un'espressione idiomatica proprio per invitare qualcuno in maniera ironica e leggera a dedicarsi a qualcosa di completamente diverso. Vi raccontavo la storia di questo Michael Packard, che è un pescatore subacqueo di Aragoste, che al largo della baia di Cape Cod in Massachusetts si è fatto un giretto nella bocca di una balena. Allora ho detto, ma quasi quasi lascia stare l'acqua, lascia stare la pesca subacquea, dedicati a un altro sport. Problema che è anche il suo lavoro pescare aragoste, quindi

La storia infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

Beer, la voce di Ella Langley, lei che in pochissimo tempo da così giovane cantante emergente country dell'Alabama è diventata protagonista di fatto della musica americana e non solo, tra l'altro con il suo brano Choosing Texas stavo leggendo che ha battuto un importante record perché è rimasto il singolo per 23 settimane al primo posto della Billboard Hot 100, quindi questa classifica molto importante dei primi 100 singoli più ascoltati e ha superato appunto il precedente record di 22 settimane in classifica consecutive in classifica detenuto da, indovinate chi, Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You. E brava la nostra Ella. 076 321 1113, siamo quasi in chiusura, sto leggendo i vostri ultimi messaggi e volevo salutare Katia che mi scrive: Kate, che bello sentirti, puoi fare gli auguri per il suo 20° compleanno al moroso di mia nipote Ruben? Happy birthday. Certo che sì. Happy birthday to you. Ciao Ruben, augurissimi, un bacio anche a Celine, buona giornata Katia. I Train, hey. E poi ci salutiamo.

Loro sono i Train, io sono Caterina Righenzi. Siamo ai saluti, grazie per l'ascolto, grazie per aver condiviso la colazione insieme a me questa mattina. Vi invito a rimanere su Rete 1 e vi aspetto domani, se avete voglia, domenica a partire sempre dalle 6. Passate un ottimo sabato, buona giornata e a domani. Ciao!

0: Sono le 9. In studio Federico Talarico. L'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU, lo ha comunicato il suo presidente Pezeshkian in un'intervista alla CBS News, dove ha affermato che se l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica desidera entrare ed effettuare ispezioni, è possibile raggiungere accordi e intese su questo specifico argomento nell'ambito dei negoziati. Un canale di comunicazione per affrontare gli incidenti causati dall'intelligenza artificiale, quanto istituiranno Cina e Stati Uniti, un risultato dell'incontro tra i presidenti dei due paesi nel fine settimana a Washington. Ma il dialogo in materia non avrà solo questo scopo, permetterà anche uno scambio di punti di vista sui rischi e sui suoi vantaggi. Restiamo negli Stati Uniti, dove continua la nuova offensiva di Trump contro i media. I giornalisti della CNN, che normalmente seguirebbero il presidente, sono stati esclusi dal suo viaggio in programma oggi in Tennessee, dove si terrà una partita universitaria di football americano. CNN, parte delle emittenti televisive che a turno viaggiano con lui e mettono a disposizione la propria produzione agli altri, non figurava nel programma di ieri della Casa Bianca, né alcun altro media principale, salvo Lindell TV, un media filo Trump guidato dall'imprenditore Mike Lindell. Dichiarato lo stato di calamità in tutti i distretti di Bangkok a causa delle inondazioni provocate da piogge torrenziali. Lo comunicano le autorità della capitale thailandese, dove da giovedì pomeriggio piove quasi senza sosta, allagando le strade, facendo gonfiare i canali e infiltrandosi nei numerosi edifici che li costeggiano. Nel 2011 gravi inondazioni in tutta la Thailandia avevano provocato oltre 500 morti, danneggiato o devastato milioni di abitazioni. 5 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite durante la notte in un attacco ucraino con droni nella regione di Rostov, lo ha riferito il governatore locale. Ad Azov lo schianto di un drone ha inoltre danneggiato diversi edifici. Bersaglio invece della Russia, le regioni ucraine di Kiev, Kharkiv e Zaporizhia, dove le quali l'esercito ha lanciato nella notte 173 droni. Lo riferisce RBC Ucraina, citando un rapporto dell'aeronautica militare. A Zaporizhia un drone russo ha colpito una casa privata, provocandone la distruzione e un incendio. Sotto le macerie sono stati trovati i corpi senza vita di 2 donne. Un bambino di 4 anni e un uomo di 45 anni sono rimasti feriti. Oggi e domani giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
1: Lo sport. Buongiorno da Patrick Locatelli. Niente da fare per l'Ambri Piotta, che nonostante la tripletta di uno scatenato Jarventi ha subito la legge dello Zurigo, capolista, impostosi 6-3 alla Gottardo Arena. Sentiamo Paolo Laurenti.
2: Un primo tempo giocato alla pari e chiuso in vantaggio, un secondo periodo ricco di penalità ingenue che hanno spianato la strada allo Zurigo, che non si è certo fatto pregare nello sfruttare le varie superiorità numeriche. Un terzo conclusivo in cui si erano costruite timide premesse per un'insperata rimonta, grazie a Robbie Jarventie, vero trascinatore bianco-blu, nonostante sia anche acciaccato. La squadra di UC Tapola ha tenuto testa alla capolista, vera e propria corazzata, basta scorrere i nomi della formazione, che la differenza l'ha fatta solo, magra consolazione, nelle situazioni speciali. 3 gol in 8 minuti nel secondo periodo in power play e gara messa al sicuro. All'Ambrì, che a 5 contro 5 si è finanche fatto preferire per lunghi tratti, ieri è mancato un po' di concretezza ad immagine di un power play innocuo e delle occasioni molto invitanti capitate sui bastoni di Joly e De Luca. Tuttavia la prima sconfitta stagionale casalinga è stata salutata con gli applausi finali del pubblico, perché è coincisa con un'altra positiva prestazione, benché mal ripagata.
1: Sulle altre piste, Rapperswil a Davos 3-2, quarta sconfitta consecutiva dei grigionesi che sono ultimi in classifica, poi a 3-2 all'overtime della Joie a Berna, Langnau Zugo 5-3 nel derby e Ginevra Friburgo 4-3 ai rigori. Questa sera si torna in pista, in programma c'è un altro derby, il primo ticinese tra Lugano e Ambri Piotta, con ingaggio d'inizio alle 19.45 alla Corner Arena, in Swiss League alle 17 Bellinzona Snakes contro Coira. In National Hockey League invece Teo Rochette e Attilio Biasca sono stati tagliati da Detroit e Boston e inizieranno la stagione in American Hockey League. Nel calcio, la Svizzera Under 21 alla IL Arena di Lugano ha dominato 5-0 Lussemburgo nell'ottava giornata delle qualificazioni agli europei. In classifica i rossocrociati raggiungono in vetta la Francia, che ha però una partita in meno. Questa sera gioca la nazionale di Murat Yakin, impegnata alle 20:45 in Macedonia del Nord, nella prima giornata della Lega B di Nations League. L'inviato Omar Gargantini.
3: Prima volta contro la Macedonia del Nord, prima volta nella Serie B di Nations League, torneo che un po' tutti considerano ancora un laboratorio sperimentale, prima volta dopo la sbornia di emozioni del Mondiale nordamericano e last but not least, soprattutto privi di Granit Xhaka e Brelem Bolo a casa per il noto caso dei certificati Covid falsi che hanno avvelenato questa vigilia e chissà se per i due sia un arrivederci provvisorio o un addio malinconicamente definitivo. Era il 12 luglio, intanto, quando l'avventura della Svizzera si fermò ai quarti di finale del Mondiale, risultato storico ma che ha lasciato anche una profonda amarezza. Le sconfitte contro Spagna e Inghilterra ai rigori agli ultimi due europei avevano fatto male, ma uscire dopo aver accarezzato il sogno di un'ulteriore impresa ad un Mondiale ha ulteriormente amplificato il dolore. 76 giorni dopo ci si rimette in moto qui a Skopje, la casa di Alioski, e lo si fa con un gruppo a quasi invariato, al netto dei ritiri di Widmer, Fasnacht, quello polemico di Okafora, aspettando di conoscere il destino di Xhaka ed Embolo e qualche infortunato. Un gruppo che nel suo insieme può ancora dare molto, curiosi in ogni caso di vedere quanto potranno migliorare la progressione di Manzambi, il rilancio di Yashari nonostante il complicatissimo inserimento al Milan e soprattutto l'atteso esordio di Boteli, che ci si augura possa diventare il bomber del futuro. Forze più o meno fresche per ridare motivazioni ed entusiasmo ad una squadra che in questa competizione ha spesso faticato a trovarne e non a caso è retrocessa in Serie B, oltre che scossa dalla vicenda che ha coinvolto due dei suoi leader dichiarati e nella speranza a questo punto che le brutte sorprese siano finite qui.
1: Già alle 15 di fronte alle altre due squadre del gruppo degli elvetici, vale a dire Slovenia e Scozia. Nella Lega A l'Italia ha perso 2-0 dalla Belgio nel giorno del debutto di Romano da un suo errore nato la gola di Götze che ha aperto le marcature. All'esordio invece di Zidane, la Francia ha vinto 1-0 in Turchia grazie a Mbappé. Questa sera in campo Inghilterra, Spagna e Cechia contro Croazia. In Formula 1 a Baku si disputa il Gran Premio d'Azerbaigian. A partire davanti a tutti ci sarà il pilota della Mercedes George Russell. Si inizia alle 13. Nella pallacanestro prende la via il campionato maschile alle 17:30 Massagno e di scena Basilea contro gli Star Wings. E infine i mondiali di ciclismo in Canada, si disputa la prova in linea femminile di 180 km con presente anche la ticinese Linda Zanetti.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Federico Talarico, un ciclista di 75 anni che circolava alla guida di una bicicletta elettrica, ha perso la vita ieri a mezzogiorno a Filzbach. Secondo la polizia cantonale di Glarona, alcuni passanti hanno trovato l'uomo privo di sensi e hanno allertato i soccorsi, che hanno potuto solo constatare il decesso. La causa e le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine. Il presidente statunitense Donald Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua di 7 giorni e ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare il paese dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti secondo le quali la proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. Iran, che ha inoltre mostrato un'apertura alla collaborazione anche su un altro fronte, molto critico, con il presidente Pezeshkian, che ha affermato durante un'intervista con CBS News che se l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica desidera entrare ed effettuare ispezioni, è possibile raggiungere accordi e intese su questo specifico argomento nell'ambito dei negoziati. Sempre a proposito del conflitto in Iran, il bilancio dei feriti è stato rivisto al rialzo a 861 dal Pentagono, senza fornire spiegazioni. Lo riporta il Washington Post, precisando che nel corso della settimana il numero è aumentato di 37 unità, di cui 29 marinai e 8 marine. Più della metà dei casi è classificata nell'ambito di operazioni avvenute all'estero. In precedenza il conteggio rientrava nell'operazione Epic Fury. Restiamo in Medio Oriente, poiché l'ex capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee, secondo le quali il 26 settembre 2023 Kamel era volato a Tel Aviv e aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilitarsi. In aggiunta aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Kamel non aveva fornito una data esatta per l'attacco e non è chiaro con chi si sia incontrato. Oggi e domani giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
2: Sulla A2 code sono segnalate tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate 2 chilometri di code con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord della galleria ci sono 3 chilometri di colonna e 30 minuti circa d'attesa tra Amsteg e Göschenen per chi viaggia verso sud. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa.

0: Quante volte ci capita di guardare la nostra quotidianità e sentire uno stridente contrasto con chi, dall'altra parte del mondo, non ha l'essenziale per vivere? La tentazione più comune è voltarsi dall'altra parte pensando che il problema sia troppo grande. Poi ci sono persone che scelgono di fare l'esatto contrario, trasformare quell'inquietudine in un ponte di solidarietà concreta. Benvenuti da Clarissa Tami ad una nuova puntata di Diamoci una mano. Oggi festeggiamo un traguardo speciale per il nostro territorio, i 35 anni della Fondazione Umanitaria Arcobaleno, nata nel 1991. Una storia partita da una riflessione profonda sulla sperequazione delle risorse e diventata negli anni un motore di speranza tra l'India e il Nepal, attraverso quattro pilastri: educazione, salute, imprenditoria e infrastrutture. La fondazione non offre semplice assistenzialismo, ma crea le condizioni perché le comunità locali possano camminare con le proprie gambe. E allora do il benvenuto agli ospiti di questo sabato mattina. Simone Pedrazzini, presidente della Fondazione Umanitaria Arcobaleno, ben arrivato. Grazie. Simone.
1: Grazie, buongiorno.
0: E Plinio Mombelli, vicepresidente della Fondazione Arcobaleno.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Giovanni Luatti, già vicepresidente responsabile delle visite sul campo presso i partner e i progetti.
3: Buongiorno a tutti, grazie.
0: E Massimo Dossi, responsabile della gestione finanziaria.
4: Buongiorno a tutti, grazie.
0: E poi ci sono persone che la storia della musica italiana non la cantano, ma la scrivono, la producono e la plasmano da dietro le quinte. Oggi nello studio di Rete 1 abbiamo un ospite speciale, una delle menti creative più poliedriche, stimate e influenti della nostra discografia, paroliere per i più grandi big, produttore, visionario e scrittore di successo. Insomma, un uomo che vive di parole e dà un peso alle parole. Benvenuto Marco Rettani.
5: Grazie, buongiorno, grazie Clara.
0: Ti è piaciuta questa introduzione?
5: L'introduzione la dice lunga. Adesso posso anche...
0: Adesso insomma c'è un bel peso sulle tue spalle. Visto che tu vivi di parole, tu riuscirai, come dire, a dare appunto un significato. Allora magari partiamo proprio da te, perché si parla di solidarietà.
5: Oggi sì, siamo qui a parlare di solidarietà ed è una cosa importantissima, no? Il servizio pubblico deve occuparsi di questo, ma la parola solidarietà ormai è talmente usata che è quasi abusata e non ne conosciamo quasi più il significato, no? Quando solidarietà significa tutto e qualsiasi cosa, il contrario di tutto, e a volte può essere anche noioso, no? Ancora di solidarietà, come mai la solidarietà? Invece questo dobbiamo fare, tenere sempre l'attenzione alta, così come le associazioni come la vostra, così come deve fare il servizio pubblico, e poi capire che la solidarietà alla fine è una parola semplice, no? È cercare di esserci, non è fare qualcosa di straordinario, ma essere lì perché si è presenti, perché si vuole dare una mano, ma si vuole dare una mano non necessariamente, a volte è più che sufficiente anche aprire il portafoglio, ma essere lì con la testa e con la voglia di essere vicino alle persone, accorgersi della gente. Questa è la solidarietà, che va ben al di là, no? dei dieci franchi da mettere sul conto e poi lavarsene le mani. La solidarietà è un mondo incredibile.
0: E vogliamo scoprirlo questo mondo,
5: gente come voi, no?
0: Vogliamo scoprire il mondo quindi della Fondazione Arcobaleno, e allora vorrei subito lasciare la parola ai protagonisti della Fondazione. Una storia lunga, 35 anni l'abbiamo detto, sicuramente è cambiata in questi 30 anni la Fondazione. Come è iniziata e dove siete oggi?
6: Allora, effettivamente è una
0: storia... Simone Pedrazzini.
6: È una storia lunga, no? Di 35 anni, siamo tutti qui motivati per dare continuità a questa storia. Mi ritrovo molto in questa introduzione e definizione sulla solidarietà, perché noi vogliamo creare questo ponte multicolore dal nostro nome Arcobaleno, tra la generosità del territorio ticinese e i progetti locali che abbiamo in India e in Nepal, principalmente per contribuire al quotidiano di bambini, di famiglie, di realtà che hanno un cielo ogni tanto un po' più grigio dei colori che meriterebbe qualsiasi persona su questo pianeta.
0: E infatti il vostro motto è ridare colore a vite ingrigite dalla povertà, vero?
6: Esatto, è una chiave anche per dare un tono più dipinto, più col sorriso, perché è, diciamo, tramite la motivazione e l'entusiasmo che riusciamo a portare a terra le donazioni che riceviamo dal Ticino su progetti concreti, certo, collaborando con partner locali, come dicevo prima, principalmente in India e Nepal.
0: Mi raccontate proprio i primi giorni, la genesi della fondazione, come Plinio?
1: Sì, allora io mi permetto di raccontare una storia che mi è stata scritta e raccontata, perché io nella fondazione ci sono da 2-3 anni, quindi non da molto, da quando sono pensionato, però la storia è nata così. La fondazione è nata da Claudio, che fondamentalmente lui lavorava nell'ambito finanziario e diciamo, da quello che mi ha raccontato, si è un po' stufato di questo sistema eccetera e voleva comunque dare un altro senso alla sua vita. Ha cominciato a fare dei viaggi in India, principalmente, cioè è partito in India, ha visto la situazione com'era e allora dal racconto dice che dal primo acchito sarebbe tornato a casa immediatamente, però appunto dopo ha capito e ho cominciato a star lì a imparare e vedere e da lì diciamo che è nata la fondazione, cioè è nata la sua idea e la sua idea di il nome Arcobaleno, diciamo, al di là adesso che gli diamo questo senso, è perché lui ha avuto un sogno quella notte di un arcobaleno e da questo sogno ha deciso di fare questo.
0: Un sogno che non poi è diventato realtà, una realtà comunque di 35 anni, non sono pochi. Come si è evoluta la fondazione, i progetti in questi 30 anni?
1: Allora, come si è evoluta? Diciamo che è partita appunto in India e poi...
0: Anche Giovanni,
3: grazie Clarissa, anche per l'introduzione favolosa, veramente.
0: Ah, sono felice, bene. Sono contenta.
3: I progetti si sono evoluti, oggi ne abbiamo 12, che sono sostanzialmente su India e Nepal, ben sparsi, perché poi è un territorio anche molto vasto, e lo dico per esperienza, perché poi andando ormai da una decina d'anni il territorio è vasto e dobbiamo correre a destra e a sinistra per poterli vedere. Sono più o meno 8 su sull'aspetto educativo, un po' uno in particolare sull'aspetto anche di salute, l'altro che riguarda un po' più l'aspetto dell'imprenditoria. Si sono evoluti, che prima erano un numero un po' maggiore e nel tempo ci siamo resi conto.
0: E questo uno se non se l'aspetta, no? Sì. Di solito parti da un progetto e poi ne fai tanti, invece voi avete deciso di puntare magari più sulla qualità, sulla precisione, meno progetti, sì, ma fatti meglio.
3: Meno progetti fatti meglio, questa è una bella parola che io prendo al volo perché è gratuita e quindi ci sta.
0: Okay.
3: Però sì, il senso è proprio questo qua, cerchiamo di stargli vicino, come dicevi Marco, cerchiamo di stargli vicino alla gente, cerchiamo di interpretarla, cerchiamo anche però di capire l'evoluzione, perché oggi l'India non è più l'India di tanti anni fa, oggi l'India è cambiata, però è un contesto nella quale l'1% della popolazione detiene oltre il 50% della ricchezza, e quindi io mi trovo a Vilaticum, che è un posto davvero da descrivere e ci vorrebbero ore e tempo, ma che è confronto alla, come dire, a Bangalore, non ha proprio nulla a che vedere, perché lì ci sono le fognature a cielo aperto e Bangalore c'è uno dei più grandi aeroporti, diciamo, certo, che sono al mondo. E quindi c'è questa contraddizione, noi cerchiamo di colmarla, ma cerchiamo di colmarla con la vicinanza, non andiamo ad imporre nulla, ci sediamo ad un tavolo e in quel tavolo lì cerchiamo di capire esattamente quello che effettivamente insieme come partnership riusciamo a portare a casa. E questo non è quello che magari 20 anni fa si faceva. 20 anni fa o 30 anni fa o 40 anni fa era più rivolto a un'elemosina, no?
5: Certo,
3: che dicevi,
5: certo,
3: te, Marco,
5: sì, c'era il contributo, sì.
3: Oggi nulla a che vedere, oggi si ragiona insieme, si fa un programma di medio termine e in quel programma lì veramente io sono felicissimo di essere qua, perché grazie ai ticinesi questi 35 anni sono stati fatti dai ticinesi e questo di stamattina per me è un dono a loro, perché tanti ticinesi ci hanno sostenuto e noi abbiamo potuto sostenere a nostra volta. In questi 35 anni si è evoluta. Spero di aver risposto un po' alla domanda, ma
0: tanto abbiamo tempo nel corso della puntata di

Basta però domandarsi alla fine della fiera: ma cosa sto facendo io per gli altri? Sto facendo qualcosa? Bastano anche 10 franchi, ma ci vogliono poi il tramite, il ponte che è il vostro, per essere là e invece aiutare i bambini, la gente a crescere nel loro paese, perché allora i 10 franchi diventano 100, diventano 1000, diventano 1 milione.

torniamo a parlare, a diamoci una mano con la Fondazione Umanitaria Arcobaleno. Volete magari fare una domanda o raccontarci una vostra esperienza? Fatelo allo 076 321 1113.

0: come ha fatto Piero che scrive: io sono un po' combattuto quando sento queste storie. In Svizzera, con molta più ricchezza, decidiamo di non mettere nel mondo figli perché non gli si crea un ambiente adeguato. In India o in altri paesi poveri continuano a procreare figli senza sapere se potranno dargli da mangiare. Sarà la cultura, la religione, ma anche se i figli sono comunque una ricchezza, trovo che ci sia molta incoerenza. Lascio un po' a voi la risposta, una considerazione, Giovanni, Simone. Voi che siete stati tutti, tra l'altro, con... No, solo tu, Giovanni. Prego.
1: Ma iniziamo col dire che loro per dire di sì dicono esattamente il nostro no. E quindi la concezione, la musica, per esempio,
2: Certo.
1: loro non hanno una musica verticale come noi armoniosa e loro hanno una musica invece orizzontale di melodia. Quindi la cultura è veramente diversa. Stiamo parlando oltre l'85% sono indù in India e una poca minoranza è praticamente musulmana e il 2% è cattolico. Quindi stiamo parlando di una cultura completamente diversa. È vero, sono 1.340 milioni, hanno superato anche la Cina in questo momento, e quindi è evidente che una frase, una domanda come quella che è pervenuta, diciamo tutto sommato c'è, però è anche vero che diciamo un aspetto di evoluzione del paese probabilmente porterà anche a una riduzione, probabilmente anche di una crescita così esponenziale. Però questo non vuol dire che effettivamente, proprio come Svizzera, noi siamo chiamati, diciamo, a supportare determinati conoscenze, soprattutto nell'ambito proprio anche culturale, di come magari un approccio viene poi dato. Un aspetto familiare è senza dubbio importante, l'aspetto della famiglia per loro è esattamente super importante. Non dimentichiamo che fino agli anni 50 le caste c'erano, erano presenti. È un paese che oggi come oggi, le caste è vero che sono state abolite dalla Costituzione,
0: Però dalla
1: ma è
0: Costituzione
1: vero,
0: mentalmente ci sono
1: voilà,
0: ancora.
1: è vero che in determinate zone rurali queste caste esistono ancora. Non c'è più il Dalì come veniva riconosciuto negli anni 50. Oggi si chiama in un'altra maniera, ma c'è. Non dimentichiamo che il lavoro femminile è il 25% su 1.348 milioni. Di questo 25% c'è una differenza da 1 a 4 rispetto al salario degli uomini. E possiamo andare avanti con i numeri fino a quando vogliamo, ma questo pone non solo un oceano in mezzo, ma pone davvero una differenza culturale molto ampia.
0: Ma è migliorato qualche cosa o solo
1: È
0: formalmente in
1: migliorato
0: realtà?
1: tantissimo, Clarissa, è migliorato tantissimo.
0: Cioè,
1: Intendo
0: dal primo
1: dire.
0: giorno che sei stato tu,
1: Sì.
0: ti ricordi il tuo primo viaggio? Cosa provavi, le emozioni quando eri in aereo, le aspettative che avevi
1: Sì.
0: quando sei andato per la fondazione?
1: Ormai parliamo di una ventina d'anni da quando sono andato la prima volta in India, che era un aspetto legato all'aspetto. Invece con la fondazione ormai sono oltre 10 anni. Beh, è cambiato dal punto di vista infrastrutturale, è cambiato tantissimo. Mi ricordo una città come Coimbatore, per arrivarci c'era una stradina che non si poteva. Oggi ci sono due corsie praticamente che sono larghe, sono 6 corsie per andare, 6 corsie per tornare,
2: Certo.
1: diciamo. E quindi l'aspetto infrastrutturale è cambiato moltissimo, soprattutto nelle grandi città. L'aspetto culturale, devo essere onesto, non tanto, per quello che io ho potuto percepire. Vivo all'interno di determinate comunità. Il bello di andare come noi è che non viviamo l'aspetto turistico, ma viviamo l'aspetto di chi vive esattamente sul posto e soprattutto in determinati posti. Quindi dalla prima volta che sono andato è cambiato tantissimo dal punto di vista infrastrutturale, per quello che io ho potuto vedere, dal punto di vista culturale un po' meno.
0: Il primo progetto al quale hai partecipato, qual era?
1: Mi ricordo in maniera molto molto bene Maria Rani, che è, diciamo, a una cinquantina di chilometri da Hyderabad, è una città più o meno che supera i 10 milioni abbondantemente, e questo progetto che noi abbiamo costruito, voluto e che sosteniamo oggi al 100%. Io quando parlo di noi parlo ovviamente della fondazione come braccio operativo, che poi è sostanzialmente il Ticino. Questo progetto l'abbiamo costruito, è un ostello che oggi più o meno dà educazione a una cinquantina di ragazze e ragazzi e che gli permette di poter andare a scuola. E questo ostello io me lo ricordo perché sono arrivato, beh, ragazzi, non c'erano finestre, c'era un bagno per piano. Praticamente si mangiava e si mangia tuttora, no? Con le mani normalmente, e quindi l'impatto è stato potente. l'impatto è stato potente, perché io arrivo da Breganzona, con tutto rispetto, la cosa è un po' diversa, no? Evidente. Quindi l'impatto è stato potente, ma mi ha fatto poi entrare in una logica con Sister Rosette, che è una sister favolosa, perché lei mi ha raccontato la sua storia, che i suoi genitori non volevano fargli fare, diciamo, la suora, e invece lei ha insistito e oggi ama i suoi ragazzi, li sta portando avanti con una passione, con un amore incredibile. Però per me è stato potente sia l'approccio di Sister, che veramente gli ha cambiato la vita, no? Anche questo modo di poter aiutare questi bambini, e dall'altra parte per noi essere ingaggiati ancora di più, non tanto per cambiargli il fatto di dire mangia con la forchetta, no, questo non ce ne frega, ma il fatto di potergli dire la retta non è una retta per andare semplicemente a scuola, ma per cambiare il proprio futuro. Questo è il tema.
0: Allora, c'è un brano che andiamo ad ascoltare adesso che ci racconti tu, Giovanni, On the Wings of the Rainbow.
1: Ma è una chicca che io voglio dare, e dopo mi taccio un po', ma è semplicemente perché questo brano l'ho scritto io. L'ho scritto
0: quindi
1: mentre...
0: tu hai un punto in comune con il nostro Marco Rettani. Sì. Abbiamo qui due autori al tavolo questa mattina.
1: Autore, io non mi metto assolutamente con Marco, ma stavo ritornando da Kathmandu ed ero andato alla scuola di Okri, che poi magari ne parliamo ancora. Ed è stato, l'ho scritto mentre ero in viaggio, in aereo, praticamente ho abbozzato. E perché? Perché questo è una scuola a 2500 metri di altezza, con tantissimo che noi abbiamo fatto come Fondazione Arcobaleno. Ci sono 64 o 65 bambini a cui noi diamo, come dire, supporto per andare a scuola. E mi sono sentito davvero ispirato. Io sono un mezzo tastierista, e quindi però mi sono sentito ispirato e l'ho tramutato in un brano, che poi il fatto che il 35esimo della fondazione, insomma, combinavano più cose, e ho cercato di esprimere proprio il fatto di dire non facciamo carità, ma siamo semplicemente un ente di supporto per una creazione di una partnership forte, e questo è il senso di tutto il brano.
2: È quello che si diceva.
3: Wow. Ma hai fatto la melodia e la composizione, tutto il testo in inglese, questo
1: l'ho fatto in inglese, perché... poi con Eleonora, che è una ragazza splendida e oltre che splendida suona e canta ovviamente benissimo, con Marco alla batteria e Chris al basso e io alla tastiera, e abbiamo fatto questo brano e ci siamo divertiti tantissimo, e grazie di cuore che lo volete trasmettere, perché per me è anche un premio, insomma.
0: Quindi insomma, no, questo assolutamente, poi con l'augurio che come Marco, perché Marco ha scritto testi per Laura Pausini, Biagio Antonacci, Orietta Berti, Patti Bravo, insomma, con l'augurio che questi brani possano essere anche cantati da grandi artisti a livello internazionale. Allora lo ascoltiamo.
2: Vai.

0: Educazione, salute, imprenditoria, infrastrutture. Massimo, come si bilanciano le risorse finanziarie tra l'emergenza immediata e la costruzione di un futuro autonomo per queste popolazioni? Penso che sia proprio molto importante questo, magari non calare dall'alto le cose.
1: Esatto, sì, abbiamo un'ottima gestione all'interno di tutto il Consiglio della Fondazione. Abbiamo dei budget che preventiviamo all'inizio e continuiamo a monitorare durante l'intero anno, quindi in base alle situazioni, alle richieste che ci pervengono da parte dei singoli progetti, e generalmente devolviamo le somme durante due tranche durante l'anno. Abbiamo un budget di circa 200.000 franchi sui quali andiamo a distribuire sui nostri 12 progetti. Alcuni appunto li sosteniamo interamente noi, e invece altri vengono appunto, siamo in supporto con altre fondazioni proprio presenti sul posto.
0: Perché voi collaborate molto, no? Con fondazioni.
2: Collaboriamo con appunto diversi partner, e per riagganciarmi a quanto stava dicendo Massimo, la cosa importante è riuscire a costruire un percorso sulla durata, no? Che è totalmente diverso che intervenire una tantum per risolvere un problema puntuale, visto che dobbiamo collaborare e capire qual è il vero bisogno localmente, poter dire possiamo progettare su 2 o 3 anni cambia veramente, diciamo, l'impatto, il risultato finale per le persone che vogliamo diciamo aiutare, ma in questo spirito di partnership. Quindi questo componente più di budget, di gestire le risorse, ci aiuta a progettarsi su alcuni anni, ed è quello che tentiamo di evolvere in questa direzione.
0: Com'è che fate a scegliere i progetti, a capire quali sono quelli più importanti o più in linea con i vostri valori? E anche qua capisco il budget, che avete un budget per tutto l'anno, ma poi come scegliere quanto dare a chi, come, e se durante l'anno magari c'è anche un po' di flessibilità, dove magari si va ad intervenire finanziariamente più su un progetto rispetto che un altro.
2: Sì.
0: Come funziona,
2: allora,
0: proprio concretamente?
2: Un punto, cioè... un punto fondamentale, perché anche all'interno del Consiglio di Fondazione, ma tutte le persone che ci aiutano, c'è questo dibattito, no? Come vado a selezionare il progetto, dove vado a donare di più rispetto a un altro, e io mi sono reso conto appunto da 3 anni che sono presidente, che sono realtà diverse nei progetti che noi supportiamo. In alcuni casi il contributo della Fondazione Arcobaleno rappresenta 90 fino a 100% della totalità del budget, no? E in alcuni casi noi pesiamo un decimo, anche meno. E quindi questa componente qui anche la integriamo al di là dei 4 pilastri che abbiamo citato in precedenza, quindi imprenditoria, salute, educazione e infrastruttura. Sono i 4 temi sui quali noi vogliamo ancorare le nostre attività.
0: Quali sono i progetti? Mi fate un po' una panoramica su questi 12 progetti?
3: Sì, sono progetti che appunto spaziano su questi temi che ha detto bene Massimo, e poi Simone, e poi effettivamente il tema è quello di dire puntiamo sull'educazione. Per esempio in India noi abbiamo, però un passaggio sull'imprenditoria lo farei, perché il passaggio sull'imprenditoria noi l'abbiamo sviluppato dal 2022, devo dire un soggetto importantissimo, Rotary Club Lugano, ed è stato super importante, ha creduto. Noi siamo stati in questa zona veramente molto rurale, ci siamo seduti con i salesiani locali e abbiamo sviluppato un progetto di 3 anni che prevede la non formazione, però immaginatevi di portare il nostro apprendistato, così come noi lo conosciamo, diciamo, in un'area che non avevano questo tipo di cultura, e abbiamo sviluppato circa 400-450 donne in un aspetto culturale imprenditoriale, ovvero non tanto l'insegnare, ma tanto entrare nella logica di diventare autonome rispetto, diciamo, a una loro condizione di vita, che era quella di andare in un campo e per più o meno stiamo parlando di 3-5 dollari al giorno solo quando c'è lavoro, perché lì poi l'agricoltura è legata ai monsoni. Se non ci sono monsoni, quindi se non c'è sufficiente acqua, parlo di agricoltura, parlo di riso ovviamente, ma se non ci sono sufficienti monsoni e rispettivamente acqua, loro sono sostanzialmente fermi, e non sono fermi con la disoccupazione, sono fermi, punto. E quindi l'aspetto di dire, sai che c'è, noi facciamo dei laboratori veri e propri nella quale a queste signore che hanno dai 20 ai 40 anni, di cui io ho avuto la fortuna di essere lì e di costruire insieme questo tipo di approccio, oggi a distanza di 3 anni, noi adesso con Massimo, perché proprio fra un paio di mesi, neanche un mesetto saremo e mezzo, saremo lì e andremo a chiudere questo progetto, e con i Rotary abbiamo pensato come dire anche di finalizzare delle azioni non di comunicazione, ma delle azioni di premio, delle azioni di premio e soprattutto anche di futuro, perché oggi a distanza di 3 anni queste 450 signore sono praticamente autonome nella poter portare avanti la loro attività, e parlo di sartoria, e parlo di cucina, e parlo anche di pasticceria, però dai quella alternativa che sennò voleva dire andare in un campo di riso e lavorare piegata per 8-10 per 8-10 ore a 3 franchi, a 3 dollari o a 5 dollari al giorno.
0: Ho letto che l'UNESCO sottolinea che ogni anno di scolarizzazione in più per una bambina nei paesi in via di sviluppo aumenta il suo reddito futuro del 10-20% e riduce drasticamente la mortalità infantile nella comunità. Mi sembra, da quello che stai raccontando tu, è anche più potente in realtà l'empowerment di questi numeri così un po' magari asettici.
3: E infatti questi numeri delle grandi organizzazioni sono assolutamente veritieri e importanti. Poi quando si va sul posto e ci si rende conto, no? Dicevo prima, senza finestre, piuttosto che queste bambine che sostanzialmente, io mi ricordo, faccio un aneddoto veloce e poi chiudo. Avevamo regalato...
0: Anzi, prima dell'aneddoto ti devo fermare un secondo, perché abbiamo un'importante comunicazione di Via Swiss e poi torniamo con l'aneddoto. Sulla A2 all'altezza di Biasca in entrambe le direzioni si raccomanda la massima prudenza a causa di persone sulla carreggiata.
3: Ma no, ma perché aneddoto è un ricordo che ho avuto modo di quest'anno proprio a Kathmandu. Sostanzialmente questo ragazzo che non aveva la possibilità di sostanzialmente studiare è andato in questa scuola che noi la chiamiamo Himalaya, ma è una scuola salesiana a Kathmandu che noi sosteniamo da ormai tanti anni. Lui si è formato, oggi siamo andati a trovarlo con Sister Steven, che è una persona straordinaria, siamo andati a trovarlo nel suo ufficio, oggi è un imprenditore. Ma la cosa che mi ha colpito quando sono andato nel suo ufficio, oggi sostanzialmente è un imprenditore nell'ambito tecnologico, quindi lui si è evoluto tantissimo, veramente un talento, ma la cosa che mi ha colpito era la fame che aveva negli occhi, e questa roba qua mi ha colpito perché gli occhi erano illuminati. Non lo dico perché sono davanti a un microfono e ho la possibilità di esprimermi così, lo dico perché l'ho vissuto veramente, quella fame e quella ringraziamento che in quel momento lì io ho percepito e ho avuto, ma che poi io dirigo sostanzialmente a chi dietro di me c'è. Ecco, io voglio condividerlo con voi.
0: Grazie per questa condivisione. Abbiamo un brano, Marco?
2: Sì.
0: Un brano?
2: Cosa abbiamo?
0: Giovanotti
2: a te.
0: Che è un altro brano, tra l'altro, che ha scelto la Fondazione.
2: Scelto dalla Fondazione, che sta portando avanti questo concetto che è bellissimo, no? La sanità di una società, l'evoluzione di una società, la si misura dalla capacità di dare una mano, ma di stare vicino, di insegnare a chi è più sfortunato di una società che invece sta bene, di come proteggersi, non proteggere mandando qualcosa, ma insegnare ad autoproteggersi. E Giovanotti a te insegna anche questo, porta avanti questo concetto, questa filosofia.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: facciamo un viaggio questo sabato mattina, diamoci una mano con la Fondazione Umanitaria Arcobaleno che festeggia il suo 35esimo anniversario, 1991 la data di nascita, oggi 2026, quindi 35 anni. Vi chiedo un pochino di fare un excursus tra questi 12 progetti. Avete detto la cosa anche interessante, siete partiti con più progetti e poi avete capito che forse era meglio farne un po' di meno per avere più qualità, più presenza.
1: Sì, corretto. Diciamo che la volontà di focalizzare su alcune tematiche e quindi ridurre un po' il numero di progetti andava veramente a beneficio dell'impatto reale che possiamo avere. Avremo modo adesso di condividere alcuni progetti, però anche colgo l'occasione per invitare chi magari vuole scoprire un po' più nel dettaglio la nostra realtà. Fra qualche settimana, più precisamente il 4 ottobre, organizziamo un evento per festeggiare questi 35 anni a Lugano, e quindi sarà anche l'occasione di avere Murat Pelit, quindi questo campione di casa nostra paraolimpico, per condividere un po' come la forza di volontà, la resilienza permette anche di poi concretizzare i progetti che la fondazione porta avanti in Nepal e in India. Però ecco, appuntamento il 4 ottobre.
0: Dove, a che ora, che cosa fate?
1: Allora,
0: cioè, appuntamento è 4 dove?
1: Esatto, sarà un po' più preciso. Quindi abbiamo a Lugano, all'Hotel Colorado, alle 18 ci troviamo per questo evento, dove noi coinvolgiamo principalmente i nostri sostenitori, però anche chi vuole scoprire in un momento conviviale. Abbiamo un primo momento di presentazione dei nostri progetti, seguito da questa intervista col nostro Murat Pelit, e poi si chiude con una cenetta, un aperitivo, certo, per appunto diciamo completare questa serata.
0: Quindi il sito internet fondarco.ch, lì trovate le informazioni, i contatti. Ci si può proporre come volontari per andare sul posto, per non lo so, mettere in campo dei progetti, per dare un contributo, perché magari non tutti vogliono solo dare un contributo no monetario, ma magari uno vuole dire: ma io ho voglia di metterci del mio proprio in prima persona.
2: Mi permetto di raccontare in questo caso, Clarissa, una bella storia che Simone in questo caso in un momento ci sta proprio ascoltando, di Zurigo peraltro, perché noi abbiamo i mercatini natalizi e un giorno è passato e ha proprio detto così, come hai detto te bene: posso fare qualcosa oltre che magari dare solo quei 5 franchi o 10 o 50 che siano? E io in quel momento lì, dopo poco stavo partendo per andare in Nepal, gli ho detto: guarda, se vuoi, tac,
0: vieni con me.
2: Ed è già lì. E difatti siamo andati insieme, mi ha sopportato, devo essere onesto, per una decina di giorni. Mi ha sopportato bene, devo dire che lei è stata super felice di questa esperienza, e oggi sta proprio qualche giorno fa ha fatto il biglietto perché ritornerà insieme a me e a Massimo. Esatto. E andremo non più in Nepal, ma andremo là. Sì, c'è la possibilità di poter fare, c'è la possibilità di poter fare, perché di tanto lavoro ce n'è. Noi siamo assolutamente tutti volontari, lavoriamo più o meno tra il 100 e il 160%, più o meno come
3: Ovvio.
2: Tutti tanti ticinesi. E quindi cosa succede? Succede che ti prendi del tuo tempo, io mi prendo le mie vacanze ovviamente, e vado giù e faccio questa roba qua. Quindi sì, c'è tanto da fare, e soprattutto c'è anche bisogno di idee un po' fresche che ci dicono: sai che c'è, è giusto fare così, però è giusto anche fare cos'ha.
0: È quello che vorrei sapere: come nascono i progetti, come vengono selezionati, come si fa a scegliere, perché da fare ce n'è tantissimo, non basta mai la scelta, dico mi concentro su quello e non su qualcos'altro.
2: Però la selezione, cerco di dirla con un progetto che si chiama Mersiome, sarà il primo che noi andremo a vederlo nel Kerala, sud dell'India praticamente. È un progetto, è vero, che noi seguiamo. Io quando parlo di progetti parlo più o meno di ostelli, o comunque in questo caso qua centri di riabilitazione. È una chicca, è una vera un vero sogno, non tanto perché dentro lì ci sono bambine e bambini che hanno gravissime difficoltà economiche, quindi chi ha la mamma, chi non c'ha la mamma, chi ha il papà, come dire, drogato o alcolizzato e via così di seguito, potrei farne una lista, ma soprattutto hanno disabilità fisiche. Questo chicca...
0: Ecco, tra tutti questi, qual è la problematica, diciamo, più comune? nelle zone dove andate voi? Sono più problemi legati a non avere la famiglia, avere problemi di dipendenze o problemi fisici?
2: Sono diversificati. Nel caso di Mercy Home è proprio problemi fisici, a cui si annette evidentemente anche l'incapacità di sostentamento. Quindi in questo caso qua ci troviamo di fronte a persone, come nel caso di una ragazza che si chiama, adesso il nome non è così importante, ma evidentemente aveva un piede completamente inverso.
3: Certo.
2: Okay. E in questo caso qui, grazie a Mercy Home, oggi ha potuto comunque frequentare una scuola, ma soprattutto stare in un ambiente protetto che oggi gli ha consentito di uscire. Purtroppo la malformità fisica ce l'ha ancora, ma evidentemente con prospettive diverse. E concludo dicendo: come facciamo noi a scegliere un progetto di questo genere qua? Lo facciamo, vabbè, chiaro che c'è una rete di Sister of Destitute che ci propongono, no, determinati aiuti che noi gli diamo. Ma questa chicca oggi sta sviluppando un nuovo centro di riabilitazione che, per quanto riguarda i nostri metri di misura, costa 80.000 franchi questo centro di riabilitazione. Per quanto riguarda i nostri metri di misura è supportabile. 80.000 franchi in un contesto di questo genere qua, nella quale le suore e tutti i volontari che vanno dentro lì sono totalmente volontari, è tanto. Noi ci siamo affezionati.
0: Quanto è il guadagno più o meno medio, per darci anche un termine, no, di paragone?
2: Ma guarda, lì, come dicevo,
0: cioè,
2: prima,
0: con quanto si riesce a vivere?
2: Purtroppo, se parliamo di un ingegnere che è a Bengalore, ragazzi, noi stiamo parlando di qualcosa che non è tantissimo distante da noi, ingegnere informatico. Certo. Se noi parliamo di una persona,
0: cioè guadagna più o meno come qua, intendi?
2: Non proprio come qua, ma comunque ha dei salari e soprattutto condizioni che sono evidentemente alte. Ma se noi parliamo di Viticulam, dove, ho detto prima, l'aspetto imprenditoriale femminile è veramente rasente al zero, lì parliamo di $3-5 al giorno. Ma lavorare, non fare pause di caffè ogni quarto d'ora.
3: Ma questo è il vero problema, no? Perché poi adesso è vero che 20 anni fa c'era ancora più povertà e questo 1% della popolazione detiene la ricchezza, però il problema è della diversità, sì, di marcia, no? È il progresso economico, Marco, porterà sempre questa forbice tra chi è troppo più povero e chi è troppo più ricco, e questo
2: completo
3: sempre.
2: Su Mercy Home, perché è veramente una chicca che mi piace condividere, ed è quello di dire: oggi questo gruppo ha messo in piedi questo progetto, che noi sarà il primo progetto che andremo a visitare con Massimo e Simona adesso a dicembre. È un nuovo centro di abilitazione, hanno sostanzialmente iniziato i lavori per la demolizione e la costruzione di questo centro di abilitazione. Intendo dire, Fondazione Umanitaria Arcobaleno avrà un ruolo super importante e il Ticino sarà presente in un'area e creerà un momento di eccellenza, ma davvero eccellenza, non solo per l'aspetto, come posso dirti, tecnico, cioè riabilitiamo le persone, perché quello secondo me sono molto bravi, ma l'aspetto anche di approccio, di comunicazione, di donare, no? Ecco, lì il Ticino sarà presente, perché noi questo progetto lo porteremo avanti a tutti i costi.
0: Sì. Se volete partecipare, fatelo con domande, con spunti, 076 321 1113.

0: Vorrei sapere un po' anche dagli altri nostri ospiti, quindi Simone Pedrazzini, Plinio Mombelli, Massimo Dossi, qual è la scintilla che vi ha fatto scattare questo sentimento, questo interesse verso la Fondazione Arcobaleno? Perché la Fondazione Arcobaleno e non un'altra?
1: Allora, io personalmente sono 10 anni che seguo la Fondazione Umanitaria Arcobaleno. Mi sono avvicinato grazie al mio lavoro precedente, l'ho conosciuta, li ho sempre supportati dal punto di vista quindi amministrativo, contabile, revisioni.
0: E beh, ci vogliono anche quelle le figure,
1: la parte
0: giustamente.
1: È ricaduta a me.
0: Cioè, non si può fare del bene senza anche un po' due soldi, insomma. Cioè, si può, però diventa più difficile, no?
1: Esattamente. E 3 anni fa, quando ho cambiato attività professionale, mi sono avvicinato ancora di più e sono entrato dall'anno scorso a far parte del consiglio della fondazione.
0: E che cos'è che ti ha dato questa esperienza rispetto magari ad altre esperienze professionali?
1: Allora, il fatto di lavorare appunto sempre nell'ambito finanziario, appunto, dare una mano, essere appunto vicini, supportando una fondazione, facendo del bene anche in questo lato, quindi dando il mio contributo della mia attività, mi ha fatto avvicinare particolarmente a questa fondazione. Sì.
0: Plinio.
2: Ma io molto casualmente, cioè perché non la conoscevo, la Fondazione Arcobaleno, conoscevo Giovanni e appunto da quando sono andato in pensione 4 anni fa sono venuti tutti a cercarmi perché sanno comunque che sono uno che diciamo dona il tempo, cioè dona il tempo nel senso che si mette a disposizione per gli altri, me l'ha chiesto.
0: Però dove eravate? Com'è che è successo questo momento? In questo
2: lui
0: incontro?
2: Dice che eravamo in piscina perché mi conosce dalla piscina, io non, sinceramente non mi ricordo dove me l'ha chiesto. Comunque è difficile che io dica di no, adesso non è che quelli che sono...
0: Ecco,
2: che
0: quindi quelli che sono all'ascolto chiameranno tutti Plinio.
2: Sì,
0: no.
2: Che poi è un nome anche abbastanza riconoscibile e quindi direi, vabbè, sono a disposizione, però adesso sono già molto pieno.
0: Adesso ormai sei preso con la fondazione Arcobaleno.
2: Sì.
0: Ricordiamo fondarco.ch per poter prendere contatto, informazioni in più e anche capire quali sono tutti i progetti in atto, in essere. Mi dicevate che alcuni progetti a un certo punto trovano una fine, un termine, o com'è che funziona? Quando è che si capisce che un progetto può essere, insomma, si può concludere questo progetto, aprirne un altro, quando no, come si fa?
3: Allora, su questa parte è legata a questa progettualità nel tempo, no? Quindi noi non vogliamo creare, diciamo, una dipendenza dal nostro sostegno, dalla nostra collaborazione. Quindi riuscire a dire, dura 3 anni, abbiamo questi obiettivi, noi contribuiamo con l'appoggio finanziario, con delle collaborazioni, però se poi gli obiettivi sono raggiunti, ecco che noi possiamo, diciamo, toglierci da quella dinamica, non perché non ci interessa più, ma perché è il miglior indicatore per noi per dire ok, la cosa ha funzionato, e localmente
4: avanti
3: possono andare avanti senza di noi, e noi focalizzare, diciamo, i nostri sforzi su un'altra iniziativa, su un altro progetto, no? Quindi ecco, riuscire a distaccarci a un certo punto è probabilmente il miglior indicatore.
4: E questo
3: ci dimostra che
4: il vero successo lo si ottiene con questo, rendendo indipendente chi è lì e che è stato aiutato in questa maniera.
1: Raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo, assolutamente, secondo anche le nostre linee guida.
0: Quindi la cosa fondamentale per aiutare gli altri, anche qua nel nostro piccolo, anche in famiglia, anche tra gli amici, è quello di dare libertà, quindi creare indipendenza. Intanto sono le 11.
5: Rete 1.
6: In studio Federico Talarico. Un attacco con droni avrebbe preso di mira nella notte la raffineria di petrolio di Ilskiy nella regione russa di Krasnodar. Lo riferisce The Kyiv Independent. L'attacco ai danni del distretto dove si trova la raffineria è stato riportato anche dal governatore della regione, che nel bilancio parla di varie vittime e del ferimento grave di una persona. Le forze russe hanno intanto colpito nella notte un centro dati a Kyiv che, secondo il Ministero della Difesa russo, garantiva il funzionamento della rete internet mobile e il supporto ai sistemi di comunicazione satellitare utilizzati dall'esercito ucraino. Da questa notte di conflitto in Ucraina ricordiamo anche del ferimento di 5 persone, tra cui un bambino nella regione russa di Rostov, a causa di un attacco con droni ucraino, e della morte di 2 donne e del ferimento di un uomo e di un bambino a Zaporizhia, sempre a causa dei droni, ma per mano delle forze di Mosca. L'Arabia Saudita afferma che le sue difese aeree hanno intercettato e distrutto 2 droni lanciati dagli Houthi in direzione di Riyadh, riferisce Al Jazeera, riprendendo un post su X di un portavoce che conferma l'avvenuta distruzione dei droni. Restiamo in Medio Oriente, poiché l'ex capo dell'intelligence egiziana afferma di aver avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, precisando che l'uomo aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Non aveva fornito una data esatta per l'attacco e non è chiaro con chi si sia incontrato. TikTok patteggia in Alabama per evitare il primo processo intentato da uno Stato americano nei suoi confronti. La piattaforma, accusata di creare dipendenza tra i giovani, verserà almeno 100 milioni di dollari, limiterà l'accesso e imporrà notifiche per i genitori. Sempre dagli Stati Uniti, dove un giudice federale ha dichiarato l'amministrazione Trump colpevole di oltraggio alla corte per aver deportato un giovane richiedente asilo in El Salvador in violazione di 3 ordinanze del tribunale, e ha ordinato al governo di riportarlo quindi negli Stati Uniti. Lo riporta Axios, precisando che l'uomo non potrà essere espulso fino a quando le autorità non avranno preso una decisione definitiva in merito alla sua richiesta di asilo. Stando ai documenti del tribunale, è la seconda volta che viene allontanato. La Casa Bianca non ha risposto alla richiesta di commento di Axios. Oggi e domani giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
7: In Ticino al momento segnaliamo code sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Traffico rallentato anche sulla cantonale dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno a Quartino, così come sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, e nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono ora segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo però che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Nella direzione opposta invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 3 km e ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa ma in direzione del Ticino.
0: Ben ritrovati a Diamoci una mano da Clarissa Tami per la seconda ora. Siamo in compagnia quest'oggi della Fondazione Arcobaleno, fondazione umanitaria, fondazione no profit che opera in India e si concentra soprattutto per l'istruzione, per l'imprenditoria. Insomma, 4 pilastri importanti, dicevamo: imprenditoria, Giovanni, scolarizzazione, la salute e poi...
4: cioè la salute, l'educazione.
0: L'educazione, esatto, scolarizzazione.
4: Che è un tema molto importante per noi e soprattutto su cui abbiamo veramente focus, anche perché stiamo parlando di bambine e bambini.
0: Quindi. 12 progetti, bambini, tra l'altro il brano che andremo a ascoltare tra poco. Marco Rettani, sì. Ricordiamo un uomo che vive di parole, scrittore, autore e produttore musicale, quindi
4: Paola,
0: le parole hanno
4: Paola
0: un peso.
4: Paola Turci nell'89 cantava questa canzone, Bambini, e quando si parla di solidarietà in questi termini così generici, bambini, è proprio il significato della parola, sta lì, perché non si sceglie mai il paese dove si nasce, no? E quindi ci sono i fortunati e c'è chi capita in India, nei posti di guerra, nei posti di carestie, nei posti dove c'è la fame, e i bambini non scelgono, e quindi la solidarietà dovrebbe avere questo occhio, perché non sempre, no, si aiuta chi ti chiede aiuto, no? Perché chi ti chiede aiuto è un adulto, è facile, no? Bisogna accorgersi di chi invece non è capace di chiedere aiuto, bambini.

0: Fondazione Arcobaleno, ospiti in studio oggi, questo sabato mattina, abbiamo Simone Pedrazzini, presidente della Fondazione, Plinio Mombelli, vicepresidente, Giovanni Luatti, già vicepresidente responsabile delle visite sul campo, e Massimo Dossi, responsabile della gestione finanziaria. E poi ovviamente abbiamo un uomo che vive di parole, Marco Rettani, che ci ha presentato bambini di Paola Turci. I bambini sono anche quelli che voi sostenete da 35 anni sul posto, quindi parliamo dell'India. 12 progetti, Giovanni.
1: Sì. Prima di entrare in un altro progetto che ce l'ho pronto qui nel cassetto, anzi in tasca, perché è già lì prontissimo su cui parlarne. No, però prima si parlava anche dell'approccio con cui siamo entrati in contatto con la Fondazione Umanitaria Arcobaleno, e non posso non ricordare in questo caso qua come è stato il mio, che io stavo passando beatamente per Lugano Centro passeggiando e incontrai il grande Alex Pedrazzini, che è stato anche presidente per tanto tempo, e lui aveva una capacità di coinvolgimento che io non devo dire di certo come si fa, perché aveva solo lui e anche il suo modo di esporre, ma soprattutto la sua capacità di poter interpretare l'aiuto con quello spirito, anche con quella volte capacità di mettere in un sorriso poi l'aspetto concreto dell'azione, no? E questa roba qua mi aveva colpito, e da lì via poi sono andato e poi ho iniziato a fare.
0: Hai collaborato viaggi. Quindi con Alex?
1: Sì, sì, sì, perché lui era presidente, poi io sono entrato subito in fondazione e poi abbiamo
0: cos'è
1: iniziato.
0: Cos'è che ti ha insegnato, Alex? Qualcosa che ancora ti porti
1: sì,
0: con
1: il sorriso,
0: te.
1: Da aiutare con il sorriso, cioè avere quel giusto bilanciamento, che deve essere aiuto serio assolutamente, però avere anche quell'umorismo, quella capacità di autocritica, quella capacità anche di prendersi un po' in giro, però, e di fare le cose poi per bene.
0: Questo, ecco, questo
2: posso,
0: mi
2: scusa,
0: interessa,
2: non posso
0: sì.
2: che agganciarmi, perché appunto si parlava prima di chi ha più fortuna, chi ha meno fortuna su questo pianeta. Io, tra le tante fortune che ho avuto, è di aver avuto un padre come mio papà, come Alex, che col cuore in mano appunto ha guidato la fondazione per diversi anni, col suo stile, col suo entusiasmo. Però ecco, un esempio che non posso dimenticare è quanto lui riusciva con un sorriso, con semplicità, a fare passare dei concetti che poi noi adesso tentiamo di organizzare, di trasformare in budget, però ecco, quell'impatto lì è un grande dono che lui ha avuto e che ha fatto dalla fondazione, diciamo, una grande forza. Quindi ecco, a 5 anni ormai adesso dalla sua scomparsa, non posso che ricordarlo con grande piacere.
0: Lo ricordiamo volentieri. E ecco, mi viene da farvi un po' una domanda, no? Per vivere, per stare al mondo, per aiutare gli altri, per lavorare in generale, quanto contano le competenze tecniche, invece quanto fanno la differenza le competenze umane?
2: Ma secondo me è evidente che la componente umana è quella che fa vibrare tutto. Poi personalmente, da mille difetti che ho, anche quello di avere un background da ingegnere, quindi io poi voglio strutturare, però non è quello che non è sufficiente, no? Quindi l'anima, diciamo, la componente più umana è quella che fa la differenza. Poi,
0: che è quella che aveva infatti tuo papà, insomma,
2: aveva,
0: una componente
2: appunto,
0: fortissima.
2: Mio papà, e che è rappresentata oggi nella fondazione da tante persone, e quella vale oro. Poi è vero che quando ci si vuole, diciamo, organizzare, parlare del futuro, bisogna organizzarsi e strutturare un po', però sicuramente non è quella la componente che
0: fa la differenza.
3: Ovvio che poi col sorriso, no, le cose pesano sempre di meno, no? E quindi il tempo passa e non te ne sei nemmeno accorto. Questa è la bellezza.
0: Quando voi andate appunto a vedere concretamente i progetti in India, il sorriso lì è diverso dal sorriso che abbiamo qua?
1: Sì, non voglio essere retorico, perché qui si fa presto a cadere un po' in frasi fatte, eccetera. Però il fatto di vivere l'esperienza sul campo è un fatto arricchente, ma soprattutto che entri anche in una dimensione molto concreta e operativa. Chi ha una formazione, io sono economista di formazione, quindi loro adesso hanno imparato a conoscermi. Se noi diciamo mi devi mandare quella roba lì entro 4 giorni, i loro 4 giorni erano 40 giorni. Ma attenzione, non è un problema è un problema semplicemente culturale. E adesso noi dobbiamo cercare di trovare la connessione corretta.

0: trascorrere e a fare, no?
1: In che modo ti ha cambiato invece la loro di cultura?
0: Sì, boh, è chiaro che dopo quando rientri certi puntelli che avevi sono un po' più fragili, no? Perché evidentemente tu dici, ragazzi, quanto siamo fortunati, ed è per quello che la cultura che loro hanno, che mi ha cambiato in particolare su alcuni modi di vedere le cose.
1: Per esempio?
0: Allargandole. Io quando rientro da un viaggio ho una visione molto molto più ampia. Quello che prima magari qua mi sembra un problema, evidentemente non lo è, ragazzi, detto proprio apertamente. Ma soprattutto quello che magari qua vedevo un problema insormontabile, lo trovo poi le soluzioni per poterlo fare. E non sono frasi fatte, sono frasi che escono semplicemente da un'esperienza che tu hai, un'esperienza arricchente che tu hai sul campo vedendo determinate situazioni.
1: Vogliamo andare avanti però con i progetti, un altro progetto, sì. E poi vorrei capire proprio la giornata tipo, cioè quando vai lì, dove dormite, cosa mangiate, a che ora vi alzate, cioè com'è che è strutturata la vostra quotidianità?
0: Prendo un esempio allora di Ocre, perché è stato l'ultimo che abbiamo anche visitato, ed è questa scuola che abbiamo sostanzialmente realizzato, è a 2500 metri a sud, a, diciamo, di altezza, sud-est del Nepal, primo, diciamo, cittadella che si può raggiungere più o meno a 7 ore di macchina. Ci sono tanti villaggi intermedi. E questa scuola, qual è il bene prezioso di questa scuola? È che l'abbiamo realizzata con lamiere, attenzione, non stiamo parlando di cose particolarmente importanti, però con lamiere. Oggi l'abbiamo strutturata anche con dei bei muri eccetera eccetera, grazie anche alla fondazione, e abbiamo realizzato, diciamo, una chicca che dà supporto a una sessantina di ragazzi, dai 3 anni ai 14 anni, la giornata tipo loro. Ma perché questo? Perché, attenzione, innanzitutto c'è da dire che per raggiungere questa scuola c'è la capanna vicina, perché stiamo parlando di capanna, non stiamo parlando di case. Mm-hmm. Immaginatevi 2500 metri, un altopiano, no? Praticamente anche freddo d'inverno.
2: Fa freddo lì.
0: Esattamente. Per raggiungere, abbiamo anche un filmato che aveva fatto l'amico Costanzo con... per raggiungerli, evidentemente, alcuni ci impiegano un'ora per raggiungere la scuola e poi anche per ritornare, quindi stiamo parlando di magari bambine e bambini 7-8 anni che in autonomia vanno tutte le mattine, altri invece sono più vicini. Ma immaginatevi questi 60, senza questa scuola non avevano nessuna educazione, stiamo parlando di questo, eh. Adesso è una realtà, grazie a Sister of Cluny l'abbiamo realizzata. Ci sono due persone, Uda e Priscilla, che la stanno portando avanti. Anche loro hanno, diciamo, problemi oggi di vocazione, trovare suore che vanno lì non è così facile.
1: Quali sono le materie che insegnate?
0: Ma un po' di tutto. Adesso il tema vero è che lì c'è ancora la lingua hindu, che è quella sulla quale sostanzialmente, quindi non è ancora inglese, però le materie sono le classiche che abbiamo anche noi nella nostra scuola, da scienze piuttosto che arrivare a geografia, piuttosto che io, per esempio, la prima cosa che ho fatto è individuare dove era la Svizzera quando ho partecipato a una lezione con loro.
1: Subito dire, guarda che
0: evidentemente
1: noi siamo
0: qua al lago di Lugano, track, esatto. E siamo caduti esattamente qua. Però la giornata tipo è questa: iniziano, fanno la scuola più o meno dalle 8 alle 15:30, mangiano fuori. In questo momento qua la pausa pranzo sostanzialmente viene fatta all'esterno, perché non abbiamo un refettorio vero e proprio, e sarà una delle altre dei prossimi progetti che noi cercheremo di portare avanti. E cos'altro? Beh, noi più o meno loro vivono con 780.000 rupie. Adesso
1: chiediamo subito al contabile quanto è più o meno.
0: Ma più o meno stiamo parlando di 4.600 franchi che evidentemente noi sosteniamo. Però voglio raggiungere il punto che sostanzialmente noi permettiamo il tutto più o meno con 20 centesimi a bambino all'anno. Stiamo parlando
1: all'anno.
0: Di questo. Cioè, scusate, al giorno per un anno, no? Praticamente. E quindi stiamo parlando di questo, e stiamo parlando che non solo l'aspetto di mantenimento, quindi cibo, riso e quant'altro, ma stiamo parlando anche della possibilità di educare. Più o meno la cifra che prende sono circa 10.000 rupie un insegnante, però ecco, stiamo parlando di questo.
1: Ci vuole un'altra cosa nella vita in generale, ovvero la gentilezza, che è fondamentale, immagino, anche quando voi fate i progetti, quando andate lì bisogna essere gentili, come il brano che ci presenti, giusto? Perché è sempre opera tua.
0: E ti ringrazio, è un momento per me di grandissima emozione, la gentilezza, perché mi ha accompagnato per tantissimi anni e penso che sia un'arma sempre vincente.

0: quali sono i progetti più difficili che avete fatto in questi anni, però che magari vi hanno anche dato poi più soddisfazione? Simone?
1: Ma diciamo che stiamo vivendo una fase di evoluzione della fondazione, quindi ti rispondo in maniera un po' indiretta, perché se prima funzionava molto un modello di una persona vuole contribuire per quel bambino lì, per quella bimba specifica, come spiegavo prima, nel strutturare per il futuro, noi vogliamo contribuire a un pilastro, vogliamo contribuire all'educazione piuttosto che all'imprenditoria. E quindi qui ci si distacca dal rapporto individuale, ok? Quindi una sfida che viviamo è questa transizione, perché è meno intuitiva e meno impattante. Si parlava prima della forza umana, ecco, è più viva quando ho in mente esattamente quel bambino, ho la fotografia di quella bimba, ma la realtà è diversa. Quando andiamo a costruire una scuola a Ocrai a 2500 metri d'altitudine, lo facciamo per quella comunità lì.
2: Certo.
1: Non la facciamo. E deve durare nel tempo, anche quando quel bambino, quel Simone nepalese avrà finito quella formazione. Noi vogliamo poter dare continuità se quel bisogno è mantenuto, ok? Quindi ecco, questa è una sfida che viviamo e che accompagniamo, proviamo a comunicare anche con chi ci sostiene. Come dicevo prima, l'appuntamento del 4 ottobre a Lugano all'Hotel Colorado alle 18 è un momento per far passare questi messaggi e spiegare a chi ci sostiene da anni che abbiamo questa evoluzione per l'interesse dell'impatto che possiamo generare nei progetti in Nepal ed India.
0: E questo è molto importante, la fiducia che si crea sia tra chi vi sostiene, ma anche per appunto le persone che aiutate poi nel proprio paese. La parola chiave fiducia, Marco Rettani, visto che le parole hanno un peso.
2: Sì, cioè, perché poi alla fine, cioè, quando si parla di solidarietà c'è sempre un po' la paura, no? Di chi fidarsi, di chi fine fanno i propri sforzi economici, no? E quindi cioè, mettersi nelle mani di gente in cui ci crede veramente, come ci state credendo voi, dell'entusiasmo che avete nel raccontare quello che state facendo, questo è quasi rasenta la meraviglia, no? Perché no, non è facile oggi.
3: Sì, è un esempio di questi, per esempio, ce ne sono mille e sempre non è carino fare un esempio specifico, però mi ricordo quando ho iniziato il progetto, quello delle donne che dicevamo prima, il rapporto con Rotary, quindi con Alex, che poi ci ha creduto, non è stato così evidente, no? C'è questa fiducia, io vado lì, vado a distanza di Rotary, poi è un elemento anche locale, no? Sulla quale, però devo dire che quando abbiamo presentato il progetto, devo dire, forse perché era legato anche all'aspetto economico, quindi dell'imprenditorialità vera, devo dire che c'è stato un richiamo potentissimo, e noi quella sera abbiamo fatto anche un raccolta fondi, devo dire che ci ha permesso poi di fare questo. Quindi la fiducia come prima cosa, ma anche il riconoscimento. Quando io ho esordito all'inizio dicendo grazie al Ticino, 35 anni noi siamo sul Ticino, e tutti quelli che ci hanno sostenuto sono fondamentalmente, diciamo, persone a noi vicine che vivono alla realtà e che nella fondazione, come dire, un po' si rispecchiano proprio grazie a questa fiducia qua. Sanno e sappiamo che noi andiamo sul posto per una questione proprio di accompagnamento, che non è un elemento da poco conto, no?
2: No, che dicevamo prima,
3: noi ci prendiamo del tempo per andare lì, accompagniamo, per cambiare anche qualche progetto. Noi i progetti non li scriviamo mai su un PDF, li scriviamo su un Word, perché il Word lo cambiamo.
2: Sì, certo.
3: E lo cambiamo in funzione di determinate esigenze. E lo fondiamo in esigenze non nostre, non di chi ci dà i soldi, ma semplicemente dei bambini e delle bambine a cui noi sosteniamo. Perché cambiano, cambia la realtà, cambia, no, il Covid, guardate cosa ha cambiato, no, in quel momento lì. E abbiamo risposto in una maniera così veloce che con un PDF non si poteva fare. Non so perché mi è venuta questa.
0: Però va benissimo questo esempio, perché la flessibilità è fondamentale, lo spirito di adattamento.
1: Esatto, l'adattamento è il punto focale, la priorità è partire da la necessità, il bisogno locale, inteso dove abbiamo i progetti. Non si parte dal bisogno
0: della
1: donatore, non si parte dal bisogno della fondazione né da chi ci sostiene. È ovvio che senza i sostenitori poi tutto quello che raccontiamo sui progetti non può materializzarsi, però la dinamica che costruiamo è partendo dalla realtà Il loco in India e in Nepal e poi costruiamo quello che è necessario per facilitare quella
0: trasformazione. Ma per fare i progetti, quindi voi siete lì e capite le esigenze, i bambini, le famiglie vengono a dirvi, vi danno degli spunti sì, per costruire poi le vostre sfide?
3: Ma un esempio, ma anche il contesto sociale e politico, no? In cui per esempio l'India si è evoluta e quello che dicevo prima, si è evoluta e anche la legislazione cambia. No, quello che prima, io mi ricordo la prima volta che sono andato in India, beatamente tutti i ragazzi dormivano per terra, quindi c'era sostanzialmente, oggi l'aspetto legislativo e anche sociale è cambiato completamente, oggi tutti hanno bisogno di un letto, hanno bisogno di determinate, e questi aspetti qua sono l'evoluzione, anche la nostra capacità di evolversi e di interpretare lo sviluppo delle esigenze in maniera diversa. Prima erano esigenze totalmente primarie, oggi sono esigenze primarie, ma sì che si combinano anche con esigenze che sono un po' più ampie, diciamo, rispetto a quello.
0: Quali sono le sfide? Le vostre prossime sfide più ambiziose della Fondazione?
3: Presidentissimo.
1: Ma appunto abbiamo delle sfide di, come spiegavo prima, strutturali, no? Per aiutare i progetti, ma la cosa più stimolante è che quando parliamo dei pilastri, quindi questi quattro temi, quando vogliamo iscriverci nella durata, quando appunto grazie a Giovanni e fra qualche settimana anche Massimo andiamo a visitare i progetti e abbiamo questo discorso, loro ci danno un riscontro positivo, ci confermano che quello facilita anche la loro vita. Quindi direi che la sfida principale è iscriversi nella durata, quindi ragionare su 2-3 anni e non per forza nell'immediatezza del raccolgo quel fondo lì, quell'aiuto lì e so come utilizzarlo oggi. Noi vogliamo sapere come usarlo anche domani, perché questo stiamo parlando di collaborazione allo sviluppo del futuro e di conseguenza su un arco temporale un po' più ampio.
2: Sì, perché la vera sfida poi è resistere, è quello il difficile, no? Perché fare le operazioni spot è facile, ma stare lì e resistere, durare, quello è il vero goal. Creare
4: qualcosa per il futuro.
3: Sì, c'è anche una sfida, per me è anche quello, a volte ci sono delle contraddizioni, a volte io vado a alcuni ostelli che noi abbiamo che sono veramente messi maluccio, adesso mi viene in mente Tirupur, che sostanzialmente aiutiamo anche delle signore, delle donne che hanno grosse difficoltà e che ti ritrovi in una realtà molto molto povera o comunque disagiata, molto disagiata, e nello stesso momento c'hanno un telefonino a fianco.
4: È vero questo.
3: E questo aspetto qua è una sfida, attenzione, non quello che diceva esattamente Simone prima, perché stiamo parlando di due robe diverse, due cose che sono una sfida culturale per me, anche di elasticità mentale. Questo non è che mi ferma nella mia azione, no? Perché la mia azione non va a dire quello che diceva bene Marco prima, non diamo solo 10 franchi noi, cioè noi diamo molto di più. Quindi questa azione qua deve essere la capacità di vedere la realtà. Oggi il telefonino, ce ne sono in giro per il mondo, non so quanti miliardi, probabilmente il triplo del numero di persone che girano, no? E quindi il telefonino è un'esigenza, è una realtà, è un allungamento, è una protesi della mano, no? Evidentemente. Però ecco, tutto quello che c'è dietro.
0: Però con i costi, dicevi, si guadagna $3-5 al giorno.
3: Non tutti. Diciamo,
0: però poi il telefonino, per quello i soldi li si trovano sempre.
3: Adesso non so se la stessa, diciamo, elemento di congiunzione, però senza dubbio, Clarissa, è una realtà nella quale noi dobbiamo essere coscienti dell'evoluzione, no? Perché questo è il mondo.
2: Questo è pazzesco, no? Perché non era così anche solo 50 anni fa, c'era tutto step by step. Adesso in Africa mi hanno detto che non hanno nemmeno più fatto la telefonia fissa.
3: Sì.
2: Non serve più, sì. C'è subito quella mobile. Sì. Per cui cioè, sono culture, situazioni che si creano, no, con una tecnologia che va a mille in Occidente, arriva in questi paesi e stravolge anche i piani economici che uno può fare, i progetti che può fare. Quindi
3: poi c'è l'elemento, noi siamo stati adesso l'anno scorso in Nepal, poco dopo che c'era stato quel tentativo di colpo di Stato, eccetera, eccetera. Sì. E lì ti trovavi in una situazione davvero difficile, perché in un giorno hanno bloccato ogni tipo di wifi, quindi
4: certo,
3: non c'era più internet.
4: Certo,
3: ovunque, everywhere, da nessuna parte, a Kathmandu e anche nei dintorni. E quindi tu, cioè, questa capacità tecnologica potentissima.
2: Ti confronti, no? Con cose che stanno capitando adesso, no? E non, quindi non c'è una scuola da cui imparare, da cui attingere.
3: Esattamente.
2: Sta succedendo delle cose adesso e vanno affrontate con i problemi di adesso. No?
0: Cioè, si bruciano delle tappe, mi sembra di capire. Diteci che cosa ne pensate, si bruciano le tappe, quali possono essere le conseguenze di avere queste contraddizioni, contrasti così, così forti. 076 321 11 13.

0: Riprendiamo il filo del discorso, Marco Rettani, sulla tecnologia che ha preso piede anche appunto in realtà dove magari sono ancora degli analfabeti, eppure a livello di digitalizzazione sono già avanti, insomma perché, una discrepanza tra questi.
1: Sì, sì, ma in realtà il web, internet ha cambiato il mondo, no? E lo vediamo noi, se domani qualcuno decidesse che non abbiamo più internet, non riusciamo più a fare nulla, non riusciamo più a fare un pagamento, non riusciamo più a prendere un autobus, siamo fermi. E questo è il web, è arrivato dappertutto. Io quando parlavamo di questa comunità a 2500 metri, ma solo 50 anni fa si arrivava lì e si costruiva insieme un percorso. Adesso arrivi che già tante informazioni ci sono e diventa veramente complicato insegnare a distinguere le cose e a prendere per mano i bambini, ma anche la gente adulta, no? Per indirizzarli ad una vita che non è facile da capire nemmeno per chi c'è dentro, da questa parte del mondo, in Occidente. Ormai non ci fidiamo più del web. E là invece il web è la parola del re, no?
2: Posso permettermi, mi aggancio su una situazione. Io sono di origine vietnamita, sono andato recentemente in un viaggio in Vietnam. 2 anni prima c'ero andato per un'altra visita e la tecnologia, il web, le applicazioni hanno cambiato tutto. Quindi prima, certo, per saltare su chi ti accompagnava in motocicletta, spostarti al posto A, al posto B, tentavi di parlare, c'era un minimo di dialogo. Adesso passa tutto tramite un'app, certo. Quindi tu arriva il motociclista, tu salti su, hai già pagato il dollaro che devi pagare, non c'è neanche più quello scambio umano, e quello è un peccato. Per riallacciarmi alla realtà di Okrai, che parlavamo di questa scuola in Nepal, è anche importante rendersi conto che noi abbiamo subito questo shock tecnologico qualche anno prima, però ancora dobbiamo ripartire dal loro bisogno locale e non arrivare noi dicendo: ecco, noi abbiamo capito come funziona, ecco quale chiavi delle...
1: Anche perché non l'abbiamo capito,
2: non l'abbiamo nemmeno capito,
1: sì, esatto. Sì, perché non l'abbiamo capito,
2: avere quella umilità lì e dire ok, mi inseriscono nel
1: certo
2: loro contesto, e chi meglio di loro,
1: perché
2: per
1: io non saprei cosa insegnarle, no? Io veramente non, dall'alto di tutto quello che so, perché sono da questa parte del mondo, non saprei cosa dire a questa gente. Quindi la vostra difficoltà è moltiplicata per 1000 rispetto a difficoltà che altre associazioni umanitarie potevano incontrare quando questo non c'era. Era, credo, molto più facile.
3: La volta scorsa che ero andato ad Ocrico, ero andato con Giada, un'altra, diciamo, compagna di viaggio con la quale avevo condiviso quel viaggio. Eravamo appunto qui e loro, per scaldarsi, hanno una capanna, sostanzialmente, mm-hmm, avevano una capanna nella quale c'è il camino in mezzo, c'è, certo, il fuoco in mezzo, e dentro c'erano più o meno 7-8 bambine, perché dormivano al tempo ancora lì, parlo in questo, diciamo, 3-4 anni fa, e però il fuoco in mezzo, e quindi la capanna non aveva la canna fumaria normalmente come da noi, probabilmente un centinaio di anni fa, e dentro ovviamente c'era un fumo incredibile, e noi gli avevamo dato qualche mese prima una stufa con tutti, diciamo, le caratteristiche per poter funzionare. Allora vi riporto la scena e poi concludo. C'era la situazione, la capanna, il fuoco in mezzo, e c'è un fumo che io onestamente non respiravo. Dopo 7-8 mesi i miei abiti puttano ancora il fumo, ma tutto questo, c'era un telefonino lì vicino. E questa è la contraddizione che uno può pensare e dire: ma sai che c'è? Me ne vado via in un nanosecondo. No. Quella roba lì va vissuta per la realtà in cui noi oggi viviamo. Esattamente quella realtà. Noi dobbiamo portare etica, dobbiamo portare know-how, dobbiamo portare conoscenza, dobbiamo portare anche un certo modo di interpretare la nostra realtà, che non è un'imposizione, attenzione, ma semplicemente un condividere un percorso insieme.
1: Sì, però quello non sappiamo. Cioè, mentre insegnare come fare la canna fumaria, no? Siamo capaci di farlo, insegnare come gestire il telefonino, cioè noi non siamo capaci di farlo da questa parte del mondo,
3: sì,
1: no?
3: E
1: quindi è difficile.
3: È un temone
1: pazzesco, per cui è difficile poi insegnare a una comunità che sta crescendo, nascendo, no? E per dire che il vostro lavoro è ancora più importante, il vostro lavoro, rispetto al fatto che anche voi state affrontando un campo minato, un campo che non ha ancora percorso nessuno.
2: E devo dire, non di aprire gli orizzonti, e quindi riceviamo anche tantissimo da queste collaborazioni. Quindi proprio sul tema che menzioni, no? Noi, sì, non insegniamo nulla, no, su quella dimensione.
3: Certo, non siamo,
2: confrontandoci però con un punto di vista diverso, sì, in realtà stiamo ricevendo anche in ritorno.
1: Ce ne veniamo fuori.
2: È molto bello alla fine.
1: Sì, tenuto conto che quella capanna lì era il primo nucleo embrione di social che si poteva mai avere, che avevamo anche noi, no? Però il social attaccato all'altro social diventa difficile da insegnare. Sì.
3: Davvero, sì,
1: e non
3: sì,
1: si può insegnare. Non...
3: E in questo la Fondazione Umanità Arcobaleno, devo dire, ha un grosso atu, che è proprio quello di convivere, di vivere vicino. E proprio grazie a questi strumenti tecnologici. Certo, io oggi parlo con loro con WhatsApp normalmente.
1: Ovvio.
3: E
1: ovvio,
3: ci mandiamo, per esempio c'è stato un grosso evento, purtroppo l'inondazione in Nepal, noi ci siamo subito attivati per capire se era successo qualcosa e mi hanno mandato i video e anche delle interviste con Sister Cecilia, che è super brava, super eccellente, però fai tutto velocemente e grazie proprio a questa tecnologia, quindi la contraddizione da una parte è incredibile, dall'altra la utilizzano in maniera molto molto spontanea.
1: Anche se questa doppia velocità porterà veramente a delle sperequazioni, certo, di ricchezza che non sapremo più gestire veramente tra qualche anno, tra qualche lustro. Vedrai che si creeranno delle dinamiche di ricchezza e povertà che diventeranno ancora più importanti, soprattutto in un paese di 1,5 miliardi abitanti. Sì.
0: Un po' di musica, se volete partecipare alla insomma questa tavola rotonda, vi ricordo il numero 076 321 1113.

0: E ora abbiamo un ospite al telefono, attrice, educatrice teatrale, autrice del libro Vuoi fare teatro con bambini e ragazzi e co-organizzatrice del Moms Dance Party con l'associazione Lumina, un party pomeridiano dalle 3:30 alle 18:30 pensato per donne e mamme. Aglaia Amadò, buon sabato!
1: Buon sabato, ciao Clarissa, ciao a tutti.
0: Allora Aglaia, c'è questo appuntamento importante che ci vuoi presentare?
1: Sì,
0: c'è anche un regalo, so che vuoi fare anche un regalo per i nostri ascoltatori, di diamoci una mano.
1: Esatto, per i tuoi ascoltatori, per le tue mamme e donne ascoltatrici di diamoci una mano, annuncio già che vorrei regalare due entrate per questa festa, che è una prima edizione in Ticino danzante dedicata alle donne.
0: Allora, dove, donne, quando, perché, dimmi
1: Seven
0: tutto.
1: Di Lugano, al Seven, al Club Seven di Lugano, il sabato 10 ottobre dalle 15:30 alle 18:30. 3 ore di musica, di balli, di divertimento. E perché questo orario? Proprio per le mamme che hanno difficoltà ad uscire la sera, che hanno difficoltà magari a uscire la sera e poi alzarsi la mattina dopo. E allora abbiamo con grande entusiasmo voluto proporre questo orario, diciamo, accessibile per le mamme, ma aperto a tutte le donne, quindi è importantissimo che le mamme portino tutte le loro amiche, anche le loro mamme.
0: Ecco, per quale motivo hai sentito questa esigenza di organizzare un appuntamento di questo tipo? È così importante trovare degli spazi propri per la socialità e la comunità di mamme e donne che appunto sono magari molto prese tra lavoro, figli, e soprattutto vorrei anche chiederti in collaborazione con chi, perché l'associazione Lumina è un'associazione che si dedica a che cosa?
1: Beh, l'associazione Lumina si dedica a creare degli spazi inclusivi in cui le persone possono ritrovarsi in questi spazi e sentirsi libere e sentirsi ascoltate. Quindi lo facciamo tramite il teatro e tramite tante forme d'arte, e in questo caso lo facciamo tramite la danza, il ballo e la musica.
0: E poi è in collaborazione anche con Periparto Svizzera, ci puoi spiegare meglio di che cosa si tratta?
1: Sì. È un'associazione senza scopo di lucro che si occupa proprio di accompagnare le famiglie in generale nel momento della maternità, della creazione della famiglia, in tutti questi momenti in cui c'è magari più bisogno di un sostegno. Loro si occupano di creare questo abbraccio, questo accompagnamento. E quindi quando noi gli abbiamo proposto questa collaborazione, che è più una collaborazione nel senso più un sostegno loro proprio morale, organizzativo, erano molto entusiasti, hanno detto che bello creare uno spazio per le donne e per le mamme dove sentirsi libere, accettate, incluse. E così, grazie al loro sostegno, ripeto, anche fortissimamente morale, abbiamo lanciato questa iniziativa. Però nasce da un percorso personale, come dicevi tu. Io sono mamma di due figlie e mi è capitato 2 anni fa di andare a una di queste feste a Zurigo. Ed è stato meraviglioso, l'ambiente era magico, era proprio, sono tornata in Ticino con così tanta energia, perché poi quando tu stai bene automaticamente fai stare bene le persone che ti circondano, quindi pensare a se stesse vuol dire anche pensare agli altri, anzi soprattutto. E parlandone con le amiche mamme mi hanno tutte incitato a portare questo format anche in Ticino, e quindi ecco, diciamo, in questi 2 anni ho pensato a come, quando e perché trovare il team giusto, e voilà, il 10 ottobre c'è la prima.
0: 10 ottobre, bisogna iscriversi, come si fa, qual è il tipo di musica che farete ascoltare? E mi chiedo, c'è ancora veramente tanto da fare, quindi, per includere, far sentire le mamme ascoltate, perché altrimenti, cioè, se si organizzano degli eventi del genere, perché evidentemente c'è ancora tanto da dover fare, giusto?
1: Sì, penso che il lavoro ci sarà sempre da fare, qualsiasi evento noi possiamo proporre e quanto inclusiva possa essere una società, non finisci mai di lottare per i diritti di tutti. Quindi il fatto che magari non sia arrivato ancora in Ticino uno spazio di questo tipo di festa è magari semplicemente anche una questione di tempismo, una questione di quanta popolazione siamo in Ticino, di dove ci troviamo anche sulla mappa geografica, insomma. Però sicuramente questo bisogno nasce ovunque nella nostra società. E detto questo, mi sto perdendo.
0: No, vuoi dirci ancora l'appuntamento, che tipo di musica?
1: Sì. Ecco, brava, vogliamo arrivare lì. La nostra di James Shide, Valentina, metterà delle musiche che noi riconosciamo della nostra generazione. La nostra generazione, parlo, immagino che le mamme più o meno viaggiano tra i 30 e i 50 anni, e quindi ci riporterà indietro nel 2000, ci farà ricordare quelle emozioni che provavamo ai tempi in cui andavamo a ballare sicuramente più spesso di adesso. E per la prevendita, ecco dove volevamo arrivare, la prevendita si può trovare online, si può seguire anche la nostra pagina Instagram Lumina Ticino, e da quella pagina Instagram o il sito internet www.luminaticino.com viene indirizzato alla pagina della prevendita.
0: C'è un regalo che vuoi fare, giusto? Prima di salutarci.
1: Esatto, mi piacerebbe tantissimo regalare due biglietti a due mamme o due donne che hanno voglia di venire. Potete scriverci un'email con l'oggetto "Diamoci una mano", e l'email da mandare a info@luminaticino.com. E semplicemente mi basta il vostro nome e cognome, così vi metto nella lista VIPS.
0: Lista VIPS, benissimo. Allora, lo ricordo, ci sono due biglietti in regalo per chi scrive un'email a info@luminaticino.com con scritto all'oggetto "Diamoci una mano". Aglaia Amadò, grazie di cuore. Allora, l'appuntamento è per il 10 di ottobre dalle 3:30.
1: Vi aspetto
0: alle 18:30 per, insomma, ballare solo donne, solo mamme, per un divertimento al femminile.
1: Esatto, non potevi dirlo meglio, grazie Clarissa.
0: Grazie di cuore Aglaia, poi noi ovviamente Nodo al Fazzoletto sicuramente organizziamo presto una puntata, quindi ti aspetto qui in studio. Un abbraccio e grazie ancora Aglaia.
1: Grazie, grazie a tutti.

0: torniamo a parlare con fondarco.ch, Fondazione Arcobaleno. Ricordiamo gli appuntamenti: abbiamo lanciato l'evento danzante per mamme, un evento danzante al femminile. Invece il vostro evento è aperto a sia mamme che a papà, giusto?
1: Esatto, è aperto a tutti il 4 ottobre all'hotel ristorante Colorado a Lugano alle 18. Siete tutti benvenuti per entrare ancora più nel merito della nostra realtà. Tutti i dettagli su fondarco.ch e passare un bel momento tutti insieme.
0: Bisogna iscriversi, ci si può presentare lì così, come
1: no,
0: funziona?
1: No, gradita l'iscrizione, i dettagli sono su fondarco.ch oppure semplicemente una mail a info@fondarco.ch.
0: Ecco, visto che siamo in momento appello, ovviamente tutti gli ascoltatori sono benvenuti a partecipare alla Fondazione Arcobaleno, magari anche a dare delle idee, un supporto creativo, Giovanni?
2: Sì, un ultimo appello, mi sento proprio di farlo, di ringraziamento a tutti i ticinesi e tutte le persone che ci hanno dato una mano in questo, perché noi siamo semplicemente uno strumento e però grazie a loro abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro.
0: Quindi insomma questa è la testimonianza e la conferma che la Svizzera italiana è generosa, è sempre generosa, e intanto sono le 12.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Veronica Lippi, eccovi i temi di cui ci occuperemo alle 12.30. Stati Uniti e Cina aprono un canale di comunicazione in caso di gravi incidenti con l'intelligenza artificiale, è il segnale di un importante riavvicinamento tra le due potenze. Dopo le strutture energetiche, ora anche i data center. La Russia bombarda il cuore della rete internet ucraina, toccata ancora una volta la quotidianità della popolazione. Ha ancora senso punire oggi chi ha falsificato i certificati Covid 5 anni fa. I recenti casi di Embolo e Giacca rilanciano la questione, a Berna c'è chi vorrebbe un'amnistia. 80 anni di successo, oggi li compie la catena della solidarietà, la sua è una storia tutta da raccontare con i nostri suoni di archivio. E per lo sport, primo derby stagionale tra Lugano e Ambrì, su fronti opposti si ritroveranno i due amici finlandesi, Thompson e Järventie. La nazionale di calcio gioca in Macedonia con Yashari che avrà la possibilità di mettersi in luce.
5: In Ticino al momento il traffico è incolonnato sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Importanti rallentamenti anche sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. A causa di un incidente invece code e sensibili ritardi nel Malcantone tra Agno e Ponte Trese in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Magliaso ad Agno. La situazione invece alla galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 5 km con ritardi di circa 50 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Erolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In direzione del Ticino invece, tra Vassen e Göschnen, le code sono di 3 km e ritardi di una mezz'ora circa. Anche l'entrata autostradale di Göschnen è chiusa, ma in direzione del Ticino. Da Bien per la redazione di Via Suisse,
3: Radio con TCS e Ferrovie Federali.
6: Diamoci una mano.
0: Buon pranzo per questo sabato, bentornati a Diamoci una mano, ultima parte. Abbiamo un ospite musicale al telefono. Prima però di parlare con lui e presentarvelo, vorrei farvi ascoltare un suo brano, quindi ascoltiamo Seltzam con Amico come va.
7: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte del cesso non c'è più il campetto, che male fa.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', già divisi il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Una delle voci più interessanti e sincere del nuovo panorama indie pop italiano, Romano, classe 2001, ha conquistato milioni di streaming e la viralità sui social, raccontando la quotidianità con una sensibilità unica. Benvenuto a Selsam, all'anagrafe Lorenzo Giovanniello. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Buongiorno, ciao a tutti, grazie mille.
1: E questo è un brano, insomma, che abbiamo già avuto occasione di ascoltare qui a Diamoci una Mano, perché per te l'amicizia è molto importante, giusto?
2: Beh, per me è uno dei valori fondamentali, diciamo, senza i miei amici non sarei chi sono, quindi insomma, hanno sempre ricoperto un ruolo fondamentale nella mia vita.
1: Allora, noi oggi ci sentiamo perché vogliamo sapere un po' come è andata anche la tua estate e poi dobbiamo presentare il tuo ultimo singolo. Quindi partirei un po' a farmi gli affari tuoi. Cosa hai fatto quest'estate? Com'è andata?
2: Allora, a livello di lavoro abbiamo fatto un sacco di date in tutta Italia, ci siamo divertiti tantissimo. Poi io ho questa cosa strana che quando gli eventi, le radio mi propongono: no, ma ti prendiamo il treno, io dico sempre no, andiamo in macchina, perché penso che in macchina succedano cose estremamente divertenti.
1: Quindi vogliamo sapere, esatto, quindi raccontaci un po' cosa è successo in macchina quest'estate.
2: Ti dico solamente che a un certo punto è stata scritta una canzone che penso in macchina, che penso ci servirà nei prossimi mesi, spero ci servirà nei prossimi mesi, quindi cioè è successa veramente la qualunque. È stato continui viaggi della speranza. A un certo punto andiamo a fare questo concerto, arriviamo tipo a 30 minuti da dove dovevamo arrivare dopo 4 ore di macchina.
1: Dimmi dove però geograficamente, dove?
2: A Ravenna. Quindi da Roma a Ravenna è abbastanza lunga. Ci dicono no, guardate, è annullato perché c'era stata tipo una tromba d'aria allucinante, quindi noi ci siamo ritrovati nel bel mezzo della tempesta a non capire che cosa dovessimo fare, perché avevamo un altro live vicino Ravenna il giorno dopo che non si sapeva se poteva fare questo live, eccetera. Quindi abbiamo passato una notte a aspettare, dopodiché abbiamo fatto il live, però sono successe un sacco di cose divertenti, quindi sono estremamente felice. Poi da un punto di vista di amicizie e di famiglia, sono stato con la mia famiglia e con i miei amici nel nostro posto del cuore, che è San Felice Circeo, posto per cui che viene dalla maga Circe. Abbiamo chiamato la nostra cagnolina che ha un anno Circe, quindi c'è proprio.
1: Che cagnolina è? Che razza è?
2: Io ho due Cocker Spaniel, arancio e bianco, arancio roano.
1: Come si chiamano, dicevi?
2: La femmina Circe, il maschio Ettore.
1: E quindi sei stato con i tuoi genitori, che tra l'altro i tuoi genitori sono entrambi avvocati. Vorrei chiederti, ecco, quando ti sei affacciato, no, a questo mondo, il mondo della musica, che è un mondo sicuramente, insomma, non convenzionale, cosa ti hanno detto i tuoi genitori? Quali sono stati, insomma, i primi scambi?
2: Diciamo che la problematica è che io sono laureato in giurisprudenza.
1: Quindi, esatto, insomma, quindi loro avevano delle altre aspettative.
2: Beh sì, avevano altre aspettative, però c'è poco da fare. Mio papà da ragazzo faceva il DJ, apriva le serate di giovanotti suonando, vendeva le sue cassette, eccetera. Quindi insomma, le cose della vita secondo me ritornano. Quando con i figli a un certo punto quelle passioni che hai dovuto abbandonare per varie motivazioni poi ritornano, lo devi accollare. Poi sono estremamente felici del mio percorso, soprattutto perché a casa mia non importa il lavoro che fai, ma se lo fai con tutto te stesso, e questa è la cosa che mi hanno insegnato i miei genitori, quindi loro vedono quanta fatica c'è dietro, nonostante giustamente non sembri, c'è tanto lavoro, c'è tanto perfezionismo, c'è tanto lavorare e spaccare il capello in 375 milioni di parti. E quindi poi alla fine quest'anno che ci siamo levati un po' di soddisfazioni, l'ho visti più e più volte abbastanza provati, con le lacrime agli occhi, per quello che sto provando a costruire piano piano.
1: Beh, insomma, costruisci una carriera e hai già in poco tempo ottenuto grandi risultati. Insomma, sei anche stato sul palco di Sanremo Giovani. Parliamo del tuo ultimo singolo, Scandalo al Sole, che è un pezzo che arriva alla fine dell'estate e parla di come mettere al riparo quella leggerezza estiva, no? E farla durare magari tutto l'anno. Com'è che ti è venuta questa idea e tu com'è che fai a tenere in tasca sempre un po' di estate?
2: Ma io l'estate la tengo sorridendo, però è un'amara consapevolezza. Ne stavo parlando ieri col mio migliore amico, perché a Roma comincia a esserci quel venticello che noi romani sappiamo essere invernale, ma non perché sia freddo, ma perché c'ha un altro odore rispetto al vento estivo. E purtroppo a me mi uccide questa cosa, perché io sono proprio... Io non sono tipo da freddo, non sono tipo da montagna, io sono tipo da mare e 40 gradi. Quindi il fatto che le giornate si accorciano, eccetera, eccetera, già mi sto preparando in ogni modo. Diciamo che questa canzone prende spunto dalla fine dell'estate per parlare anche della fine di un'adolescenza e di questi 20 anni, perché comunque la mia generazione adesso comincia ad avere 25-26 anni. Il che vuol dire che se tu solamente d'estate senti di avere 20 anni, perché comunque sei deresponsabilizzato da tante cose, allora ci sono rimasti 12 mesi da ventenni, fondamentalmente. E quindi diciamo che il problema che si affronta in questa canzone è che a ogni settembre si ritorna un po' più grandi, che secondo me da una certa età in poi non è neanche un problema. Alla nostra età anche 4 mesi fanno tanto la differenza. E quindi c'è un po' questa concomitanza di tristezze, un po' che è finita l'estate, un po' che è finita un'altra estate che non tornerà.
1: E quindi un po' la tristezza di lasciare quella spensieratezza e dover abbracciare responsabilità che la vita inevitabilmente ci mette davanti.
2: Assolutamente sì, anche se poi io nel brano ho risposto in un modo estremamente epicureo. E ho detto: senti, lo sai che c'è, alla fine tanto torna, non vuoi prima o poi, e quindi sti cavoli, teniamoci quella bella energia. Torneranno quei giorni estivi sotto al sole, tornerà la spensieratezza e torneranno i sorrisi.
1: Allora ci ascoltiamo Scandalo al Sole, il tuo ultimo brano. Rimani con noi che poi ci salutiamo, ci sentiamo ancora. Quindi Seltzam, Scandalo al Sole.

0: E si sente in maniera molto viva l'estate in questo tuo brano, Lorenzo Giovaniello, Seltsam. Senti, che cosa dopo questo tour estivo? C'è già un album all'orizzonte, qualche live? Insomma, possiamo cantare con te Scandalo al Sole? Quando? Dove?
1: Allora, per ora a livello di live siamo fermi, ma più che altro per scelta, perché abbiamo fatto tanto lo scorso anno e penso sia arrivato il momento di concentrarsi appunto sull'album. L'album è quasi pronto, stiamo tentando di capire quando uscirà e come uscirà, e soprattutto dai, nei prossimi mesi spero ci saranno delle evoluzioni estremamente positive, quindi rimango nella speranza. Penso che per i live ne parleremo da aprile, maggio, quel periodo lì, ricominciamo in quel periodo là. Quando ricomincia l'estate, poi è più divertente fare la d'estate.
0: D'estate è più divertente, i viaggi in macchina soprattutto. Sei tu che guidi di solito o ti fai portare?
1: Io guido perché sono un grande appassionato di macchine e peraltro prendiamo anche sempre la mia macchina. E mi piace proprio guidare, cioè mi piace proprio la sensazione di stare in macchina, pedale schiacciato e vento nei capelli, cioè proprio una di quelle cose che definisco libertà.
0: Ah, la guida come libertà. Senti, piccoli obiettivi da qui a Natale, qualche piccolo sogno nel cassetto che hai voglia magari di condividere con noi?
1: Vabbè, c'è un sogno grande.
0: Grande, vai.
1: C'è un sogno enorme, dico solamente che avviene di solito l'ultima settimana di febbraio.
0: Sanremo, guarda, c'è in studio Marco Rettani che è un esperto di Sanremo e quindi...
2: Sì, lo conosco, ciao Lorenzo, ciao. Tutto bene?
1: Ciao, buongiorno.
2: Intanto ero a Ravenna quello stesso giorno in cui i monsoni dell'emisfero occidentale si sono...
1: era una cosa allucinante, ma poi soprattutto io quel giorno lì, io sono molto legato, vabbè, l'ho detto, al Circeo eccetera, e noi ogni estate al Circeo facciamo questo fantomatico torneo di calcetto. E quest'anno ci siamo laureati campioni per la seconda volta, solamente che io ho saltato la finale per venire a Ravenna il giorno del live che poi è saltato.
2: Ma no, ma
1: stavo veramente... stavo in macchina e stavo impazzendo perché sono anche il capitano di quella squadra, quindi stavo lì e dicevo no, non
2: ma
1: è
2: peccato,
1: possibile, ma
2: chiaro,
1: c'è qualcuno che mi vuole male.
2: Comunque ho amato il tuo pezzo dell'anno scorso, Scusa Mamma, al festival.
1: Grazie mille.
2: Meritava grazie di più, mille, ma poi grazie. Tanti meritano di più, ma tu sei veramente sulla strada giusta, anche il tuo ultimo
1: grazie
2: singolo,
1: mille.
2: molto carino.
0: Noi tifiamo per te, grazie caro Lorenzo Giovaniello, ormai sei amico di Rete 1 e di Diamoci una Mano. Allora, grazie per essere stato nostro ospite oggi, quindi a prestissimo, mi
1: grazie
0: raccomando, facci sapere appena è pronto il tuo album che non vediamo l'ora di ascoltarlo, quindi buon lavoro Lorenzo, grazie mille,
2: ciao Lore,
1: grazie,
0: ciao, un abbraccio,
1: ciao,
0: e noi torniamo in studio con la Fondazione Arcobaleno, siamo insomma in zona Cesarini come si dice, addirittura d'arrivo per questo sabato, vogliamo lanciare Giovanni gli appuntamenti, i vostri progetti, i vostri sogni, siamo riusciti più o meno spero questa mattina un po' a dire... Spero il più possibile riguardo al vostro operato e al vostro grande impegno.
3: Un immenso e infinito grazie, davvero di cuore. Siamo riusciti a dire quello, quantomeno quello che noi siamo in grado di poter dire, di poter ringraziare, soprattutto come ho già detto prima, davvero quindi è infinito. Poi gli appuntamenti, che dire, noi stiamo in partenza per l'India per questa nuova come dire avventura con Massimo.
0: Quando partite?
3: E Simona partiamo a metà fine novembre.
0: 28 novembre
4: sì.
0: Quanto starete?
4: Fino all'8 dicembre rientreremo.
3: Sì, sì.
0: Cosa mettete in valigia?
4: Uno zaino e basta.
0: Solo zaino?
3: Peraltro andiamo con valigie semi vuote perché poi dobbiamo riportare qualcosa da presentare poi ai nostri mercatini, diciamo, qui.
0: Cosa portate di solito ai mercatini?
3: Magari,
0: quindi mercatino di Natale?
3: Artigianato locale che alla fine diciamo ci può aiutare e saremo ovviamente presenti ai mercatini di Natale, diciamo.
0: In tutto il Ticino?
3: In Via Nassa, sai, Via Nassa lì.
0: E artigianato, quindi, ci dite qualche oggetto?

0: Ma per esempio dal Nepal è molto più semplice, perché io mi ricordo in maniera molto franca, per l'ultima volta che ho usato il Nepal avevo praticamente due cosine per me e poi ho portato una valigia di 40 kg dietro ed è andata bene, perché poi abbiamo tanti pashmine, abbiamo anche cosine carine, prodotti localmente e che quindi fanno anche bene. Diciamo.
1: Quindi piuttosto pashmine, quali sono gli altri prodotti che portate?
0: Praticamente poi realizzano anche delle attività in legno sostanzialmente, o delle cose anche, per esempio, che una cosa fatta che ci viene anche bene sono anche delle pennette in legno che alla fine ci possiamo utilizzare e soprattutto anche distribuire e vendere, diciamo, ai nostri mercatini, e devo dire con discreto successo, perché alla fine vanno anche bene. Quindi l'appuntamento prossimo è diciamo in India faremo.
1: Ma voi che cosa portate là? Cioè, cos'è che vi chiedono di portare?
0: Sai,
1: nulla?
0: Che no, alla fine qualcuno ci chiede, dobbiamo portare magari qualche vestito, però devo dire no, onestamente no, andiamo sul concreto, noi faremo tutti i progetti e sarà un tour de force, perché non abbiamo tempo, però prenderemo due voli interno, quindi arriveremo a Cochin al Sud e ripartiremo da Hyderabad e faremo tutti i progetti, un tour de force che ci tiene belli snelli e belli attivi e belli dinamici, diciamo, senza dubbio, però faremo la visita a tutti i progetti, questo è importante.
1: Cioè a tutti, quindi quanti?
0: Indiani, praticamente sono 8 esattamente.
1: 8, quindi insomma un bel tour de force, come si dice.
0: E poi sono dislocati, perché l'India non è esattamente come andare sopra e sotto ceneri.
1: Certo.
0: È un pelino un pochettino più diverso.
1: Insomma, delle giornate belle intense. Allora lasciamo ancora il vostro indirizzo e magari l'email, presidente Simone.
2: Sì, allora il sito è fondarco.ch per scriverci, contattarci oppure iscrivervi al 4 ottobre al Colorado alle 18 Lugano. info@fondarco.ch. Ricordo che il 4 ottobre avremo anche come special guest Murat Pelit, che quindi ci offrirà la sua presenza per questo momento conviviale, per il quale vi aspettiamo tutti.
1: Quindi vi aspettiamo numerosi, grazie mille alla Fondazione Arcobaleno, grazie Marco Rettani, beh, noi a prestissimo, perché sarai uno dei nostri ospiti, tornerai a trovarci.
3: Grazie, sono stato benissimo.
1: Sei stato bene a raccontarci il peso delle parole. Ricordiamo che tu hai scritto vari libri.
3: Sì.
1: Adesso oggi abbiamo parlato appunto di brani musicali, visto che sei autore. Sanremo,
3: sì,
1: tu hai scritto
3: per Azzurra Music, io insieme a Nico Novito, un mio collega giornalista, non sono giornalista, un collega, diciamo, scrittore, abbiamo fatto questo Sanremo e la classifica del tempo, che racconta dei brani che, pur non avendo vinto, quindi pur non essendo passati per il primo posto del podio della classifica di Sanremo, hanno vinto perché hanno vinto la storia, perché sono rimasti. Almeno tu nell'universo, nell'89 arriva nono, ma credo che sia una delle canzoni più belle che siano mai state performate.
1: E questo è di buon auspicio per la vita, non dobbiamo sempre arrivare, no, ai primi posti, possiamo lasciare il segno comunque nel nostro piccolo, come lo fa la Fondazione Arcobaleno, che abbiamo scoperto questo sabato mattina. Lo possiamo fare tutti noi, anche se non dobbiamo arrivare i primi nella vita, basta lasciare qualcosa di buono a chi incontriamo.
3: Sa cosa? Basta restare nella vita.
1: Basta restare.
4: Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch

0: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio in prevalenza soleggiato su tutta la Svizzera, con le temperature massime sui 24 gradi al sud e 27 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, domenica 27 settembre. Al mattino sul Ticino centro-meridionale si vedranno dei temporanei annuvolamenti, ma per il resto in tutta la Svizzera sarà sempre generalmente soleggiato. Le temperature massime raggiungeranno i 22 gradi al sud e 26 al nord. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. Stati Uniti e Cina aprono un canale di comunicazione in caso di gravi incidenti con l'intelligenza artificiale. È il segnale di un importante riavvicinamento tra le due potenze. Dopo le strutture energetiche, ora anche i data center. La Russia bombarda il cuore della rete internet ucraina, toccata ancora una volta la quotidianità della popolazione. Ha ancora senso punire oggi chi ha falsificato i certificati Covid 5 anni fa? I recenti casi di Embolo e Giaca lanciano la questione. A Berna c'è chi vorrebbe un'amnistia. 80 anni di successo, oggi li compie la catena della solidarietà. La sua è una storia tutta da raccontare e lo faremo con i nostri suoni di archivio. E per lo sport, primo derby stagionale tra Lugano e Ambrì. Su fronti opposti si ritroveranno i due amici finlandesi Thompson e Järventie. La nazionale di calcio gioca in Macedonia con Jashari, che avrà la possibilità di mettersi in luce. È probabilmente il risultato più significativo dell'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump a Washington. Nelle scorse ore Stati Uniti e Cina hanno infatti annunciato un'intesa sull'intelligenza artificiale. I due paesi apriranno un canale di comunicazione in caso di incidenti con possibili conseguenze per la sicurezza, ma il lancio di questo dialogo sull'intelligenza artificiale non cancella però la competizione tra le due potenze. Allora, noi ne parliamo con Lorenzo Lamperti, che è nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, come funzionerà questo canale di comunicazione sull'IA e sono stati annunciati altri accordi?
3: Ma per ora è un accordo per parlarsi rapidamente se si verifica un incidente legato all'intelligenza artificiale, soprattutto se può avere implicazioni per la sicurezza nazionale. I dettagli del funzionamento non sono stati resi pubblici, ma si sa che la prossima riunione di questa nuova piattaforma si terrà entro novembre. Insomma, una sorta di telefono rosso, ma che prevede colloqui regolari anche sui benefici della tecnologia, oltre che sui rischi. Si tratta dell'accordo più significativo tra quelli raggiunti al vertice, perché la proroga di 2 mesi della tregua sui dazi è più breve del previsto ed erano ampiamente attesi dazi più favorevoli su 30 miliardi di dollari di beni non strategici per entrambi i paesi. La Cina si è poi impegnata ad acquistare almeno 10 milioni di tonnellate di carbone americano. Restano fuori dalle intese i temi più sensibili, dai chip alle terre rare. Molto rilevante però che la Cina confermi già altri 2 incontri tra Xi e Trump, a novembre a Shenzhen per il vertice APEC e a dicembre al G20 di Miami. 4 incontri in 7 mesi, una frequenza eccezionale senza precedenti, che segnala che per la Cina la priorità assoluta è al momento stabilizzare i rapporti con gli Stati Uniti.
2: Lorenzo, manca anche un accordo diretto sulla competizione tra Cina e Stati Uniti nell'ambito dell'intelligenza artificiale. L'apertura di questo nuovo canale di comunicazione può in qualche modo attenuare questa corsa tra i due paesi?
3: Dunque, può aiutare a evitare un malinteso durante una crisi, ma non è un accordo per frenare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale né per scrivere regole comuni, e non allenta i controlli americani sulle esportazioni verso la Cina dei chip più avanzati. Il tema peraltro è sempre più prioritario nei rapporti tra le due potenze, lo dimostra anche che alla cena di benvenuto alla Casa Bianca, allo stesso tavolo di Trump e Xi, sedeva anche Jensen Huang, cioè il capo di Nvidia che produce i chip cruciali per i modelli di intelligenza artificiale. L'apertura al dialogo per sì significa mostrarsi responsabile su un tema che preoccupa molti paesi. Lui stesso ha più volte chiesto che le tecnologie restino sotto controllo umano, ma questo non va confuso con un'adesione della Cina a eventuali vincoli condivisi, che secondo Pechino possono anzi diventare un modo per contenerne l'ascesa. Diciamo che con questa intesa Stati Uniti e Cina hanno trovato un modo per avvisarsi dei rischi più seri, ma anche che continueranno a contendersi i chip e il primo primato tecnologico sull'intelligenza artificiale. Insomma, la competizione è destinata a durare, forse anche a intensificarsi.
2: Lorenzo Lamperti ai risultati del vertice tra Xi Jinping e Donald Trump. Le autorità della città di Bangkok, la capitale thailandese, hanno dichiarato oggi lo stato di calamità a causa delle piogge torrenziali degli ultimi giorni. Quasi 1000 persone si sono riparate in alcuni rifugi di fortuna. Gli abitanti riferiscono che le strade sono allagate e l'acqua arriva fin quasi alla vita. Nel 2011 violente inondazioni in tutto il paese avevano provocato la morte di 500 persone e danneggiato milioni di abitazioni. Il presidente americano Donald Trump ha respinto il piano proposto dall'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz, lo scrive il Wall Street Journal, citando alcuni funzionali statunitensi. Per il momento non c'è ancora alcuna conferma ufficiale, ma sentiamo cosa prevedeva questa proposta di accordo con Sofia Stroppini.
4: La proposta iraniana, a detta del ministro degli esteri Abbas Araghchi, ricalca il memorandum firmato da Stati Uniti e Iran lo scorso giugno, naufragato però rapidamente a causa di violazioni da entrambe le parti. Si differenzia perché stabilisce di procedere a ritmi molto più serrati. Secondo quanto detto da Araghchi, il piano sottoposto agli Stati Uniti prevede la cessazione delle ostilità per permettere la riapertura dello stretto di Hormuz nel giro di una settimana e velocizza le procedure per riprendere le discussioni sul programma nucleare dell'Iran. Il piano, secondo le indiscrezioni pubblicate sul Wall Street Journal, è già stato bocciato da Donald Trump. Nelle intenzioni del presidente statunitense ci sarebbe piuttosto la ripresa dei bombardamenti, dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Anche se Araghchi ha espresso la volontà che un accordo venga raggiunto prima, data la situazione disperata in cui si trova l'economia iraniana a causa dell'embargo e del blocco navale degli Stati Uniti. Ma è ancora troppo presto per fare previsioni, perché le elezioni di metà mandato potranno influenzare le decisioni di Trump e la strategia finora è stata quella di provare diverse vie, da quella diplomatica ai bombardamenti fino alle pressioni sull'economia di Teheran attraverso le sanzioni.
2: Stanotte degli attacchi russi su diverse città ucraine hanno provocato la morte di 2 donne. Negli ultimi giorni inoltre sono stati presi di mira i data center, provocando un'interruzione dei servizi internet per decine di migliaia di famiglie. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che Mosca vuole continuamente ostacolare la vita quotidiana della popolazione ucraina, impedendole di rimanere connessa, di lavorare e di studiare. Ci aggiorna da Kiev il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
5: Gli attacchi russi contro l'Ucraina proseguono senza sosta. Il bilancio più grave delle ultime 24 ore arriva da Zaporizhia, nel sud del paese, dove un bombardamento ha ucciso una nonna e una madre, lasciando orfano un bambino di 3 anni. La capitale Kiev, in particolare, è da 2 giorni costantemente sotto attacco. Ogni 3-4 ore una coppia di droni a reazione si avvicina alla città, facendo scattare gli allarmi e attirando il fuoco della contraerea. Questa settimana i russi hanno iniziato a prendere di mira un nuovo bersaglio nei dintorni della capitale, data center che assicurano il funzionamento della rete internet nel paese. 4 tecnici sono rimasti uccisi nel più grave di questi attacchi, compiuto nella notte tra giovedì e venerdì. Come risultato di questi bombardamenti, almeno 100.000 abitazioni della città e i suoi dintorni sono rimaste senza internet e molte di più hanno avuto problemi di connessione. Mosca ha rivendicato questi attacchi, accusando i data center di essere utilizzati dall'intelligence ucraina per scopi militari. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto le accuse e ha invece denunciato i bombardamenti come crimini contro i civili, per i quali, specialmente durante il conflitto, internet è diventato ancora più essenziale per restare informati, lavorare e persino per studiare.
2: Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Alle 15 terrà una messa a Place de la Concorde a Parigi, a cui parteciperanno, secondo le stime, circa 600.000 fedeli. Dopodiché il pontefice si recherà a Lourdes, dove arriverà in serata per la preghiera alla Grotta delle Apparizioni della Madonna. Veniamo all'attualità svizzera ora. Concedere un'amnistia a chi ha commesso infrazioni sanitarie legate al Covid. È l'idea lanciata da un parlamentare a Berna dopo le rivelazioni degli ultimi giorni sui certificati falsi dei giocatori della nazionale di calcio, Granit Xhaka e Breel Embolo. In Svizzera si stima che ci siano migliaia di procedimenti penali in corso, ma la protezione dei dati frena le ricerche, perché lo stato vaccinale delle persone rappresenta un'informazione sensibile. Ce ne parla Elisa Fraccaroli.
6: Durante la pandemia in Svizzera sono stati registrati migliaia di certificati Covid contraffatti. Per ora non si dispone di un quadro completo della situazione, ma si sa che nel Canton San Gallo nel 2021 sono stati trovati oltre 8.000 certificati di vaccinazione contraffatti. La procura del Canton Zurigo registra più di 1.000 procedimenti penali legati alla pandemia e a Ginevra il Ministero Pubblico ha emanato 450 decreti d'accusa per l'acquisto di certificati Covid falsificati. Su questo tema arriva da Berna la proposta del consigliere nazionale UDC Andreas Glarner. Chiede un'amnistia per le persone che hanno ottenuto, utilizzato o rilasciato un certificato di vaccinazione falsificato o una deroga contraffatta all'obbligo di indossare la mascherina. Glarner vuole che siano abbandonati i procedimenti penali in corso e le sanzioni già emesse, ma non si sa ancora esattamente quante persone sarebbero toccate da questa misura. Ma una proposta simile era già stata bocciata dal Parlamento la scorsa primavera.
7: Es geht darum, dass man jetzt Hetzjagden auf Menschen macht, weil sie.
6: Ai microfoni di RTS il deputato argoviese Glarner afferma che ora si sta dando la caccia delle persone che in quegli anni si trovavano di fronte a un conflitto di coscienza e hanno cercato di procurarsi un certificato. I casi di certificati Covid falsificati vengono alla luce solo adesso, anche perché in questo ambito vige la protezione dei dati. Lo stato vaccinale di una persona è un'informazione sensibile e la banca dati dei certificati Covid è stata progettata in modo anonimo. L'Ufficio federale dell'informatica e telecomunicazioni conferma che nel sistema informatico della Confederazione relativo ai certificati Covid non venivano memorizzati i nomi delle persone a cui erano intestati i certificati. Tema che non sempre sembra essere una priorità per i ministeri pubblici sovraccaricati da procedimenti penali.
2: 80 anni fa nasceva la Catena della Solidarietà, una delle più grandi organizzazioni in Svizzera ad occuparsi di aiuto umanitario e sociale. È nata così da un programma radiofonico rivoluzionario e dalla volontà di portare sollievo alla società afflitta dalla Seconda Guerra Mondiale. Un'idea che si è trasformata in fondazione, un'istituzione solida, riconosciuta e che ad oggi ha curato oltre 5.000 progetti. La sua storia è riassunta nel contributo di Laura Dick.
8: Ici Radio Lausanne, chaîne du bonheur international.
9: Il ne faut pas rompre la chaîne.
10: È il 26 settembre 1946. Siamo in Svizzera romanda e tutto comincia con due voci che parlano alla radio, quella di Roger Norman e Jacques Roland. La guerra è finita, rimangono povertà e miseria, eppure, questo è il senso del programma, di felicità ce ne deve essere per tutti. All'inizio erano pacchi e pacchetti recapitati in redazione, scarpe per bambini, salsicce, sigarette. Il progetto cresce e si trasforma. Dall'aiuto sociale singolo diventa un sostegno ad intere categorie.
11: 150 km all'ora.
10: Una vacanza per dei bambini britannici in Svizzera, quella al mare per pensionati elvetici, l'importante fondo a sostegno dell'infanzia in Svizzera. Dagli anni Ottanta non sono più i pacchetti aggiungere in redazione, ma donazioni in denaro. La catena diventa una fondazione indipendente, pur rimanendo legata alla SSR.
12: Geologo, accorso tra i primi soccorritori ieri a Gondo, racconta quello che ha visto.
13: Apocalittica.
14: È un bilancio terribile quello del terremoto sull'isola di Haiti, migliaia di morti, centinaia di migliaia di senza tetto.
15: Anche dopo la fine del lockdown, Suor Ariane e i suoi volontari distribuiscono ogni giorno circa 250 pasti.
10: Le situazioni di emergenza si susseguono. Nel 2000 fortissime alluvioni colpiscono Vallese e Ticino. Le donazioni raggiungono 74 milioni di franchi. È la terza raccolta più grande della storia della catena. Viene superata da quella per le vittime dello tsunami nel sud-est asiatico 4 anni più tardi, 224 milioni di franchi. E poi l'aiuto alle persone colpite dalla guerra in Ucraina, ancora in corso. Finora si contano 140 milioni di franchi. 80 anni di storia, oltre 5.000 i progetti sostenuti, 28 ONG partner, oltre 2 miliardi di franchi raccolti. L'impegno della catena continua.
2: Lo abbiamo sentito, la campagna che più ha raccolto fondi è stata quella per lo tsunami del 2004 nel sud-est asiatico e nell'Oceano Indiano. La catena della solidarietà in eventi di questo tipo si appoggia molto spesso sull'attività delle ONG svizzere già attive sul posto. Da noi, dai nostri archivi, allora vi riproponiamo l'estratto di un reportage che la nostra inviata Manjula Bhatia aveva realizzato nello Sri Lanka, proprio per testimoniare del lavoro di ricostruzione finanziato dalla catena.
16: A Batticaloa, su quello che resta di un villaggio in riva al mare, troviamo alcuni uomini al lavoro. C'è chi porta via macerie e chi recupera materiali ancora utilizzabili. Uno di loro ha perduto tutto: la casa, la moglie e tre figli. Qui siamo tutti pescatori, ci racconta. Quel giorno era festa, io ero fuori con la barca e per questo mi sono salvato. Mia moglie e i miei tre figli invece se ne sono andati, portati via dal mare. I loro corpi non sono stati ritrovati ed ormai il pescatore non li cerca più. Non va nemmeno a vedere il cadavere che quella stessa mattina il mare ha restituito alla spiaggia. Forse è di una donna, ma è difficile dirlo dopo tanti giorni in mare. Resta lì abbandonato insieme ai relitti dello tsunami. Terre des Hommes, una organizzazione umanitaria di Losanna, è a Batticaloa da molti anni e porta avanti programmi educativi per l'infanzia, anche se in questo momento i loro sforzi sono tutti focalizzati sulla emergenza del dopo tsunami. Philippe Nehru è appena tornato da un campo di sfollati.
17: Il faut savoir che la situation est extrêmement difficile à envisager dans sa globalité. Les camps sont des camps spontanés. Il n'y a pas d'encadrement dans les camps. Il n'y a pas d'encadrement gouvernemental, il n'y a pas de management de camp.
16: La situazione nei campi è molto difficile, ci spiega, perché ne sono sorti a decine in modo spontaneo. Non c'è una gestione di questi da parte del governo. Le persone si spostano da un campo all'altro per ricongiungersi ai parenti e ai membri del proprio villaggio. Un traffico incontrollato che complica ancora di più i soccorsi. Diventa anche difficile sapere quanti bambini sono rimasti orfani.
17: Des enfants qui seront orphelins. Ou alors des traumatismes, même s'ils n'ont pas perdu leurs parents, l'un ou les deux de leurs parents, des traumatismes extrêmement graves au niveau de l'enfance. Je pense que
16: il prossimo impegno di Terre des Hommes sarà l'assistenza psicologica sia agli adulti che ai bambini per ricomporre la ferita sociale inferta dalla catastrofe.
17: Puisque il y a une fracture sociale importante qui concerne les adultes, mais également les enfants.
16: Resta invece un problema enorme, quello della ricostruzione e lo sforzo di restituire un futuro a chi aveva solo l'essenziale.
18: Everything they are lost now. They can't say anything about their future.
2: E questo è solo uno dei tanti esempi di quello che ha fatto la catena della solidarietà in questi 80 anni. Parliamo ora di una riforma di legge che è molto attesa in Svizzera sul tema della procreazione assistita. Lo scorso anno il governo ha infatti fissato le basi per una revisione che autorizzerà la donazione di ovuli. Una pratica che riguarda le donne quindi e che oggi è vietata in Svizzera, al contrario invece della donazione di sperma che è consentita da decenni. Ma quali sono i dettagli di questa riforma? Ma cosa sappiamo delle pratiche di ovodonazione all'estero a cui si rivolgono anche molte coppie svizzere? Cosa succede quando si affronta un percorso del genere? A questo tema abbiamo dedicato l'ultimo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, il più recente. Ne ascoltiamo un estratto. Si parte con la voce della consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider. Il suo dipartimento sta infatti lavorando a questa revisione di legge sulla medicina della procreazione.
19: Le Conseil fédéral a décidé de procéder à une révision totale de la loi sur la procréation médicalement assistée. Le point le plus important consistera à autoriser non seulement les dons de sperme, mais également les dons d'ovules.
20: Una tecnica che ha un altissimo grado di successo. I medici dicono più o meno un tentativo su due porta ad una gravidanza che può arrivare al termine, dunque un tasso molto alto. Questa tecnica è l'unica maniera per poter avere dei bambini per quelle giovani donne che hanno delle patologie e non possono avere una gravidanza. Ma al giorno d'oggi questa tecnica, nella maggioranza dei casi, viene utilizzata più che altro per donne che sono un po' in là con gli anni, perché sappiamo che dopo i 35 anni si inabissa la possibilità di rimanere incinta in maniera naturale e voilà.
2: Donazione di ovuli, il tabù che sta per cadere, questo è il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori, lo trovate chiaramente su sito, applicazioni RSI e sulle principali piattaforme audio, ma tra poco in onda anche su Rete 1 alle 13.30. Buon pomeriggio a tutti.
1: Lo sport.
0: Il primo derby stagionale alle porte della nazionale scende in campo a Skopje tra le polemiche. Buongiorno, bene ritrovati da Patrick Locatelli. Non si è dovuto aspettare che una decina di giorni dall'inizio del campionato per vedere il primo di quattro derby stagionali, quantomeno in regular season. Si gioca alla Corner Arena, dove un Lugano riposato attende un Ambri Piotta piegato ieri sera alla Gottardo Arena dal talento dello Zurigo, ma rinfrancato dalla tripletta di Järventie.
21: Alle interviste post-gara contro lo Zurigo si è presentato un po' zoppicante. Sul ghiaccio, zoppicante, Robby Järventie non lo è stato per nulla, anzi ha provato in tutti i modi a caricarsi la squadra sulle spalle con la sua tripletta. Gli special team ci hanno condannato, dobbiamo migliorare queste situazioni. Mi sto integrando bene, racconta il finlandese capocannoniere del campionato con 9 punti, 4 gol e 5 assist. I tifosi e l'atmosfera che creano in pista sono incredibili, emozioni che so ci saranno anche nel derby. Noi dovremo seguire il nostro piano di gioco cercando di evitare le penalità. A ranghi completi non siamo certo stati inferiori allo Zurigo.
22: I don't think we were any worse than Zurich today on 5-on-5.
21: Sottolinea Robby Järventie, che stasera dall'altra parte della barricata ritroverà Lassie Thompson, ex compagno di squadra nelle giovanili in patria.
22: I mean, we're good friends. We play together.
21: Siamo buoni amici, conferma il difensore del Lugano. Abbiamo giocato assieme qualche anno fa, ma non abbiamo avuto modo di parlare del derby negli ultimi giorni. Come sempre, durante la partita l'amicizia verrà accantonata e ci saluteremo alla fine. Se le penalità hanno penalizzato ieri l'Ambri Piotta, sono i power play a far disperare il Lugano in questo avvio stagionale. 3 gol e un rigore subiti in superiorità numerica e 0 reti assegnate con l'uomo in più sul ghiaccio.
22: I don't want to say missing anything.
21: Non direi però che ci manca qualcosa, spiega Lassie Thompson. Abbiamo ottimi giocatori nei due blocchi di power play. Serve solo tempo affinché si crei intesa e fiducia. È negabile che finora sia stato insoddisfacente. Dobbiamo certamente migliorare, già dal derby. Una gara di cui ho sentito molto parlare. Mi aspetto un clima incredibile e non vedo l'ora di scoprirlo, ha concluso Lassie Thompson.
22: I mean, I'm pretty excited and I'm excited to see what's going to be out there.
0: Servizio di Paolo Laurenti, derby da seguire in diretta in Sport e Musica dalle 19.25 qui su Rete 1 a seguire After Rock. Il Davos clamorosamente ultimo in classifica, ospita il Losanna, il Friburgo il Langnau e la Joie il Rapperswil, mentre la seconda sfida cantonale di serata è Zurigo-Kloten. In Swiss League già dalle 17 Bellinzona contro Coira. Serata di Sport e Musica che si arricchirà con la diretta del primo impegno in Nations League della Nazionale Svizzera di Calcio. Rossocrociati in campo in Macedonia del Nord dalle 20.45. L'inviato Omar Gargantini.
23: Dal quarto di finale al mondiale raggiunto dopo 72 anni, la prima volta contro la Macedonia del Nord nella Serie B di Nations League. Il passo indietro è brutale, c'è un abisso per appile motivazioni. Detto però che la risalita immediata è d'obbligo e aggiunto che il secondo posto di gruppo sarebbe in ogni caso ugualmente sufficiente per essere in fascia 2 il 6 dicembre a Belfast nel sorteggio delle qualificazioni per Euro 2028, di più purtroppo non si può, i motivi di interesse non mancano neppure a questo giro. Su tutti avrebbe dovuto spiccare il debutto di Botelli, ma le vicende extrasportive che hanno coinvolto Giacca ed Embolo si sono ovviamente prese la scena. Il forfè del capitano intanto ha spostato il focus anche su Ardon Yashari, di Giacca il delfino annunciato, ma la cui ascesa si è purtroppo tremendamente ingolfata. Nel Milan, complice anche il grave infortunio nell'estate del 2025 e per inerzia pure in nazionale. Solo briciole finora e quasi sempre in amichevole. Non siamo ancora all'ultima chiamata, 24 anni sarebbe esagerato dirlo, ma inizia ad insinuarsi il dubbio che possa rimanere etichettato come la classica eterna promessa.
24: Klar, Granit fehlt. Am liebsten hätte ich zusammen mit ihm gespielt morgen.
23: Granit manca, ovvio, avrei preferito a giocare con lui anziché al suo posto. Sono convinto che siamo complementari, ma questa è la situazione. Speriamo che già a novembre possa succedere, spiega il centrocampista del Milan, quasi a volersi togliere pressione. In ogni caso, fa piacere quando la gente mi accosta a lui, ma abbiamo in realtà caratteristiche diverse. Io devo riuscire ad impormi per dare il mio contributo, non per diventare un nuovo Giacca, prosegue Yashari. Io voglio essere me stesso e non rimpiazzare Granit. Ignaciari crede molto anche in Mura di Akin, che per il suo centrocampista spende parole al miele.
3: È
23: con noi da parecchio tempo e scalpitava per avere una chance, dice il commissario tecnico. È stato complicato per lui pazientare dietro Froiler e Giacca, un tandem che funziona e si conosce alla perfezione. Adesso però è arrivato questo momento per lui davvero propizio e sono assolutamente convinto che farà bene. Merita la mia totale fiducia, per come si è sempre allenato anche quando sapeva che non avrebbe giocato e soprattutto per le sue enormi qualità. Sono certo che saprà aiutare la squadra e fornire una buona prestazione, conclude Mura di Akin.
0: Le prossime avversarie della Svizzera, Slovenia e Scozia, si affronteranno già dalle 15 nella Lega A. Le partite sono Inghilterra, Spagna e Cechia, Croazia. Il Lugano invece ha comunicato che venerdì 2 ottobre affronterà in amichevole alla AEL Arena il Verona, partita che si giocherà a porte chiuse. E prima di concludere, tre appuntamenti del pomeriggio. Tra pochissimo, alle 13, inizierà il Gran Premio di Formula 1 dell'Azerbaigian con Russell in pole davanti a Leclerc e Piastri, soltanto 16esimo Antonelli, andato a muro ieri nelle qualifiche. A seguire alle 15 a Montreal in Canada, spazio ai mondiali di ciclismo e alla prova in linea femminile con inserita la ticinese Linda Zanetti. E per concludere, dalle 17:30 inizia la stagione cestistica di Massagno, Sammy in trasferta in casa degli Star Wings. Basilea è tutto, buona giornata.

Informiamo che in Ticino, a causa della segnalazione di animali sulla carreggiata, sulla A2, la galleria di San Nicolao è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Sempre sulla 2, traffico incolonnato da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. Forti rallentamenti invece nel Malcantone, da Traagno e Pontetrese in direzione dell'Italia. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, ancora sulla 2 in direzione di Lucerna. Tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 5 km con ritardi di una cinquantina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra invece è aperta. In direzione del Ticino invece, tra Bassen e Göschenen, le code sono ora di 3 km e i ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Infine, nei Grigioni segnaliamo rallentamenti sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.

0: Informiamo che sulla 2 la galleria di San Nicolao è stata riaperta in entrambe le direzioni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
1: Buon sabato da Veronica Lippi. Nei prossimi minuti vi proponiamo il nostro podcast Il Mondo là fuori, dedicato alla maternità e alla procreazione assistita in Svizzera. Dopo la donazione di sperma si prospetta infatti l'autorizzazione anche per la donazione di ovuli. Il Consiglio federale si è detto a favore di una revisione di legge. Cosa significa allora compiere questo passo? Ne parliamo in questo episodio. Buon ascolto.
2: Le Conseil fédéral a décidé de procéder à une révision totale de la loi sur la procréation médicalement assistée. Le point le plus important consistera à autoriser non seulement les dons de sperme, mais également les dons d'ovules, conformément au mandat confié par le Parlement.
3: Stai ascoltando Il Mondo là fuori, un podcast d'attualità della RSI.
1: Api ed i fiori, la cicogna oppure il cavolo nell'orto. L'umanità ha da sempre un approccio un po' pudico quando deve parlare di come si concepiscono i bambini. In Svizzera ne fa un po' le spese anche il dibattito attorno alla procreazione assistita, ma qualcosa dovrebbe cambiare a breve. Nei prossimi mesi il governo dovrebbe presentare una riforma attesissima. Dopo la donazione di seme sarà possibile anche la donazione di ovuli. Si calcola infatti che circa 500 coppie svizzere ogni anno vadano all'estero per risolvere con l'ovodonazione i loro problemi di infertilità. Ma dove vanno? Quanto costa il trattamento e perché è così richiesto? Quali i rischi e le difficoltà? Ne parliamo questa settimana al Mondo là fuori.
4: È con piacere che do il benvenuto a Valentina Moccetti. Benvenuta.
5: Ciao, grazie.
4: Vale, in redazione magari mi scapperà durante il podcast di chiamarti Vale.
5: Allora, ci mancherebbe.
4: Perché ti sei interessata a questo tema?
5: Ma diciamo che io ho sempre un po' un occhio attento alle notizie che riguardano sviluppo demografico, famiglia, maternità, forse perché questo concerne un ambito importante della mia vita. E un anno e mezzo fa, era gennaio del 2025, il Consiglio federale ha annunciato, pochi giorni dopo aver dato una stretta alle adozioni internazionali, ha annunciato l'intenzione di elaborare una nuova revisione della legge federale sulla medicina della procreazione per permettere in sostanza la donazione di ovuli.
4: E questo sarebbe rivoluzionario rispetto alla situazione che abbiamo adesso in Svizzera, sarebbe un grosso cambiamento.
5: Ma un grosso cambiamento perché la Svizzera è rimasta, insieme alla Germania, l'unico paese in Europa che non permette questa tecnica di fecondazione.
4: Allora chiariamo per chi ci sta ascoltando, che non è così addentro come noi, perché oggi come oggi in Svizzera a livello di fecondazione assistita cosa si può fare e cosa non si può fare?
5: Allora, quando la sterilità è legata al corpo maschile è consentita la donazione di sperma, questo soltanto alle coppie sposate, e dal 2022 anche due donne che sono sposate possono ricorrere alle donazioni di sperma. Queste donazioni si effettuano già dagli anni 80, ma dal 2001 non possono più essere anonime. Se la sterilità è legata al corpo femminile, invece attualmente sono consentite soltanto, per modo di dire, l'inseminazione, ossia praticamente viene introdotto in utero lo sperma, che può essere appunto o del marito, del compagno oppure di un donatore. È permessa la fecondazione in vitro, ossia la fecondazione dei propri ovociti al di fuori del corpo, e poi l'embrione viene inserito in utero dove continuerà la gravidanza. Non è consentito utilizzare in questa procedura ovuli di un'altra donna, né tantomeno la cosiddetta maternità surrogata o utero in affitto. Questo è assolutamente vietato. Le due cose sono differenti però, eh.
4: E allora appunto arriviamo alla donazione di ovuli. Che problema risolve sostanzialmente?
5: Ma diciamo è una tecnica che ha un altissimo grado di successo. I medici dicono più o meno un tentativo su due porta ad una gravidanza che può arrivare al termine, dunque un tasso molto alto. Questa tecnica è l'unica maniera per poter avere dei bambini per quelle giovani donne che hanno delle patologie che possono portare ad una menopausa prematura o che hanno ad esempio avuto dei problemi di cancro e hanno fatto delle cure chemioterapiche, certo, e non possono avere una gravidanza. Ma al giorno d'oggi questa tecnica nella maggioranza dei casi viene utilizzata più che altro per donne che sono un po' in là con gli anni, perché sappiamo che dopo i 35 anni si inabissa la possibilità di rimanere incinta in maniera naturale e voilà.
4: Abbiamo detto, lo spunto è stato questa proposta di cambio di legge, legge che in sostanza vorrebbe anche risolvere questa disparità di trattamento tra uomini e donne, perché tutti i sistemi di procreazione assistita attualmente in vigore in Svizzera risolvono l'infertilità maschile. In questo caso si pensa anche alla difficoltà femminile di avere dei figli.
5: Sì, difatti era stata proprio una mozione nel 2022 presentata in Parlamento, accettata da entrambe le Camere, a chiedere questo per togliere la disparità tra uomo e donna.
6: Il y a une étude qui montre qu'il y a au moins 500 couples qui vont à l'étranger pour la donation d'ovules et donc c'est un pas aussi pour cette raison nécessaire.
5: Perché esiste questa disparità? Allora, di fatto, proprio a livello medico, diciamo, donare dello sperma è una procedura veloce, indolore e nessuna conseguenza per il corpo maschile. Donare degli ovuli invece comporta una procedura piuttosto impattante per il corpo femminile. Una donatrice, prima di poter donare gli ovuli, innanzitutto deve sottostare a dei test medici per essere sicuri che sia in buona salute. Ci sono anche dei test psicologici e poi, quando è reputata idonea, comincia la stimolazione ovarica tramite iniezioni quotidiane di ormoni. Queste iniezioni durano solitamente circa 14 giorni, poi quando i follicoli sono pronti l'aspirazione di una quindicina di ovuli avviene in sala operatoria sotto narcosi breve, diciamo è comunque un atto di
4: una procedura
5: non da poco. Queste tecniche non vengono riconosciute solitamente dalle casse malati, sono dei costi che devono sostenere i privati e si parte da 5 o 6 mila franchi, però dipende anche quanto presto si riesce ad arrivare al successo. Ogni caso è una storia a sé.
4: Certo, senti, dove si può fare oggi in Europa? Visto che abbiamo detto che non si può fare in Germania e in Svizzera, si può fare ovunque, saranno delle destinazioni privilegiate, no?
5: Sì, allora, la destinazione assolutamente più gettonata è la Spagna, dove avvengono quasi la metà di tutti gli accordi di ovodonazione europei, seguita da Repubblica Ceca, poi ci sono Grecia, Cipro, anche il Portogallo ed altri paesi. Però diciamo la Spagna è il paese più frequentato.
4: E come mai appunto la Spagna?
5: Ma perché hanno una ottima disponibilità di ovuli. Allora, io mi sono fatta spiegare quali sono le ragioni da Laura Perler, che è una docente ricercatrice dell'Università di Berna. Lei mi ha spiegato che dopo il franchismo, nell'ondata di liberalizzazione della società spagnola, è stata presto cambiata la legge sulla procreazione assistita ed è stato uno dei primi paesi a introdurre la possibilità di ovodonazione. Esistono tantissime cliniche della fertilità, circa 250, la maggior parte tutte private. C'è un ottimo know-how medico, lo dicono anche i medici specializzati qui in Svizzera, in Spagna lavorano bene. C'è moltissima disponibilità di ovuli, ufficialmente si dice per altruismo, è un paese dove avvengono anche molte donazioni di organi. Però rispetto ad altri paesi va detto che in Spagna prima di tutto vige ancora l'anonimato delle donatrici e poi soprattutto le donatrici vengono indennizzate e sono indennizzi generosi, diciamo, per il paese, tra gli 800 e i 1100 euro, cosa che in un paese dove gli stipendi a volte sono anche di 1000 euro al mese, insomma, si può capire che possono anche ingolosire.
4: Ma tu diresti che in Spagna è diventato un business?
5: Assolutamente sì, perché la maggior parte delle cliniche si trova, diciamo, sulla costa, nelle zone turistiche, e si può vedere anche facendo un giro in internet, loro pubblicizzano i loro servizi, queste cliniche, dicendo 100% garanzia di riuscita, offrono dei pacchetti proprio volo, soggiorno in albergo, attività per il compagno che segue la moglie, ad esempio. Sì, è un business, senz'altro.
4: Questi elementi che ci hai appena spiegato sono stati, diciamo, il punto di partenza, no, di un'inchiesta che hai condotto per Falò e che ti ha portata a sentire diverse persone coinvolte in questo processo di ovodonazione. E sei partita proprio dalla Spagna. Hai trovato qualcuno che ha donato i suoi ovuli e ti ha spiegato perché l'ha fatto?
5: Sì, è stato molto molto difficile. Si tratta di una studentessa di sociologia che ha donato i suoi ovuli 5 anni fa.
7: Doné perché in ese momento stava arruinata.
5: Nel 2020 era in pieno lockdown e lei si è trovata veramente a fare questa scelta perché era in un momento, lei dice, io ero completamente al verde. E dunque ha pensato, vabbè, donare gli ovuli è una maniera rapida per tirare avanti almeno un mese.
7: E in quel momento mi entero di che una forma di ganar dinero facile e rapido è donando ovulos.
4: Lei ti ha raccontato che effetti ha avuto sul suo corpo e sul suo spirito anche?
5: Ma allora sì, gli effetti sono quelli che di per sé quasi tutte le donne che fanno una fecondazione in vitro e che dunque devono prelevare degli ovuli hanno, e dunque si gonfia il ventre, il seno può essere dolente, ci può essere nausea, però chiaramente se una donna desidera avere un bambino sono effetti collaterali che prende in considerazione e supera. Per questa ragazza in quel momento lei l'ha vissuta male.
7: Tutti i giorni mi tenia che pinciare. E hormonas. Y luego me tenía que tomar, no sé si una o dos pastillas. Fueron durante, en principio, 15 días.
5: Anche al momento del prelievo ha detto, io sono arrivata in questa clinica, in sala d'aspetto c'erano un sacco di donne giovani e mi dice, si vedeva proprio che erano delle poveracce, tutte delle donne senza soldi. E lei dopo questo prelievo mi ha detto, mi hanno dato in mano questa busta con i 1100 euro e mi sono detta ok, però in quel momento le sue parole, ha detto, io mi sono sentita un po' come una prostituta, mi sono sentita usata, come se avessi veramente dato il mio corpo veramente solo a scopo di lucro.
7: È una situazione super strana, mi dieron un sobre con un cheque con los 1100 euro e io vale gracias. Y entonces me sentí literalmente como una puta.
4: Quindi lei ne è uscita, possiamo dire, un po' traumatizzata.
5: Sì.
4: Senti, partiamo dalla parte delle coppie, no? Le coppie vogliono avere dei figli, quindi per loro è il coronamento di un sogno. A chi si rivolgono queste coppie? Che una coppia ticinese come fa a muoversi?
5: Solitamente passano da tutti gli step precedenti attraverso dei centri per la fertilità, c'è il centro della fertilità dell'ente ospedaliero cantonale, pubblico, e poi c'è il settore privato con Procrea. Possono scegliere di andare all'estero per conto loro. Che ho incontrato invece ha fatto la procedura tramite Procrea. Procrea, essendo privata, ha degli accordi internazionali, delle partnership, e può mandare i suoi pazienti ad una clinica di Appiano Gentile, dunque in provincia di Como, dove arrivano ovuli congelati da una banca ovuli spagnola e vengono fecondati ad Appiano Gentile, appunto con lo sperma del compagno e del marito, e trasferite in utero, e poi tutto il resto della gravidanza viene ancora seguito da Procrea. Diciamo, per i medici svizzeri, anche in altri cantoni al di fuori del Ticino, è permesso seguire le pazienti a distanza. Questo sì, però non si può fare la procedura in Svizzera.
4: Quindi è un sogno che per molte coppie si realizza, però immagino che un percorso del genere sia molto impegnativo a livello emotivo, anche psicologico, è così, Vale?
5: Sì, i centri per la fertilità in Svizzera offrono spesso un sostegno psicologico, hanno magari dei counselor specializzati in medicina della procreazione, perché è importante fare un'elaborazione, in particolare quando si parla di gameti, di materiale genetico che viene da un'altra persona, una persona sconosciuta.
8: Vor so einer Spende, da stellt man sich viele Fragen. Klar, auch die Frage, ob man das Kind lieben kann, wenn es nicht genetisch das eigene ist.
5: C'è una mamma, grazie ad ovodonazione, che è psicoterapeuta e anche lei ha creato un gruppo di autoaiuto nella Svizzera tedesca. Lei mi ha proprio detto: è necessario elaborare il lutto del proprio bambino genetico, dunque essere pronti ad accettare un bambino che geneticamente è il figlio di un'altra donna.
8: Und es ist kein Ersatz. Man muss wie eine Trauer ums genetisch eigene Kind durchmachen.
4: E ti ha raccontato invece anche storie un po' più di rapporti difficili, insomma, sì. Perché è anche una questione filosofica da un certo punto di vista, non filosofica ma sociale, culturale, perché noi sempre diciamo mater semper certa est, no? In questo caso si ribalta il concetto e appunto, e non tutte le donne magari riescono ad affrontare questo ribaltamento.
5: Esatto, hai trovato proprio il punto cruciale, penso che è un po' anche alla base del perché fino ad ora in Svizzera non si è stati pronti ad accettare questa tecnologia, perché ribalta la concezione che abbiamo che la donna che partorisce è in ogni caso la madre di questo bambino.
4: Allora, abbiamo parlato di chi dona, abbiamo parlato di futuri genitori, delle loro sfide, ma bisogna parlare anche di chi nasce tramite fecondazione assistita. Qual è la loro esperienza?
5: Sì, in Svizzera esiste un'associazione di persone nate da donazioni che si chiama Sur Terre Via Donneur Donneuse.
4: Quindi venuti al mondo grazie a dei donatori o delle donatrici.
5: Esatto, mi sono messa in contatto con loro e loro mi hanno proposto una donna che è nel loro comitato, Steph, e abbiamo fatto una lunga chiacchierata. Lei ha saputo di essere nata da una donazione già quando era bambina, in circostanze poco simpatiche. Allora aveva soltanto 8 anni, non ha capito ovviamente che cosa significasse esattamente, ma ha interpellato sua madre e lo ha fatto sempre nel corso della sua infanzia e della sua crescita. È venuta a sapere la verità, ma non poteva conoscere suo padre biologico, e però era un suo grande desiderio.
4: Questo papà biologico lei l'ha trovato in Svizzera?
5: Sì, perché era una donazione di sperma avvenuta negli anni 80 nel canton Ginevra, dove non si andava all'estero in quegli anni, e quando poi si sono sentiti al telefono e gli ha chiesto apertamente se lui non avesse fatto delle donazioni in gioventù, perché lei è figlia di una donazione di sperma, beh, lui è ammutolito e gli ha detto: ci dobbiamo risentire in un altro momento, e ha terminato la chiamata.
4: Era sotto shock.
5: Era molto sorpreso, perché a lui i medici avevano detto: beh, tutto questo è anonimo, sarà sempre anonimo. In più avevano detto: la fecondazione non è riuscita. Dunque lui non si aspettava proprio questa telefonata, questo contatto.
4: Interessante, perché abbiamo detto, oggi si dice bisogna essere trasparenti fin da subito, in quegli anni c'era un approccio completamente diverso, sia nei confronti di chi nasceva, ma anche, come dicevi tu, dei donatori.
5: Sì, i medici allora non prendevano proprio in considerazione i desideri delle persone che poi sarebbero nate. L'importante era rendere felice la coppia, permettere loro di avere una famiglia, e forse non si prendevano in considerazione dei bisogni di chi è nato.
4: Alla fine lei comunque riesce a mettersi in contatto e è riuscita a creare un legame con questa persona.
5: Sì, perché dopo si sono incontrati e hanno trovato anche delle affinità caratteriali e sono riusciti a modo loro a instaurare un rapporto. Lei mi ha detto che questo comunque non ha cambiato nulla nei confronti dei suoi genitori, dei genitori che l'hanno cresciuta. Parole sue, mi ha detto: alla fine la genetica non ha niente a che fare con l'amore. L'amore che io porto per il padre che mi ha cresciuta, che mi ha tramandato l'amore per la terra, perché lei è agricoltrice, che mi ha dato il cognome, mi ha insegnato tante cose, questo non è assolutamente cambiato.
4: E allora a lei a cosa è servito questo incontro?
5: Ma in un certo senso lei è come se avesse ritrovato gli ultimi pezzi del puzzle della sua identità. Per lei è stato sicuramente molto, molto importante.

Valentina Moccetti ci ha aperto la porta ad un tema vasto e complesso, quella della procreazione assistita, che ha ripercussioni per chi dona, per chi riceve e per chi ne è il frutto. Le interviste che abbiamo sentito in questa puntata le ha raccolte per un reportage che nelle prossime settimane andrà in onda a Falò. Quindi se sei interessato o interessata al tema, segui la nostra programmazione televisiva. Da parte mia, Veronica Lippi, da parte di Alessia Fontana, la nostra realizzatrice, e di Daniele Sola in post-produzione, un saluto e alla prossima settimana.

0: In studio Federico Talarico. Il presidente Donald Trump ha respinto il piano proposto dall'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo scrive il Wall Street Journal citando alcuni funzionari statunitensi. Per il momento non c'è ancora alcuna conferma ufficiale da parte degli Stati Uniti. Sentiamo cosa prevedeva l'accordo con Sofia Stroppini.
1: La proposta iraniana, a detta del ministro degli esteri Abbas Araghchi, ricalca il memorandum firmato da Stati Uniti e Iran lo scorso giugno, naufragato però rapidamente a causa di violazioni da entrambe le parti. Si differenzia perché stabilisce di procedere a ritmi molto più serrati. Secondo quanto detto da Araghchi, il piano sottoposto agli Stati Uniti prevede la cessazione delle ostilità per permettere la riapertura dello stretto di Hormuz nel giro di una settimana e velocizza le procedure per riprendere le discussioni sul programma nucleare dell'Iran. Il piano, secondo le indiscrezioni pubblicate sul Wall Street Journal, è già stato bocciato da Donald Trump. Nelle intenzioni del presidente statunitense ci sarebbe piuttosto la ripresa dei bombardamenti, dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Anche se Araghchi ha espresso la volontà che un accordo venga raggiunto prima, data la situazione disperata in cui si trova l'economia iraniana a causa dell'embargo e del blocco navale degli Stati Uniti. Ma è ancora troppo presto per fare previsioni, perché le elezioni di metà mandato potranno influenzare le decisioni di Trump. E la strategia finora è stata quella di provare diverse vie, da quella diplomatica ai bombardamenti fino alle pressioni sull'economia di Teheran attraverso le sanzioni.
0: E da Teheran giunge una comunicazione dal quartier generale dell'esercito in cui si ribadisce che nel caso in cui gli Stati Uniti sferrino nuovi attacchi, le loro basi operative e i loro interessi nella regione saranno oggetto di offensive continue. Sempre in Medio Oriente, ma nel Libano meridionale, forze israeliane hanno bombardato nelle prime ore di questa mattina diverse zone, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese NNA. La stessa fonte ha anche riferito di raid avvenuti in precedenza, dopo mezzanotte, in due città della regione. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Alle 15 terrà una messa a Place de la Concorde a Parigi, a cui parteciperanno, secondo le stime, circa 600.000 fedeli. Dopodiché il pontefice si recherà a Lourdes, dove arriverà in serata per la preghiera alla Grotta delle Apparizioni della Madonna. Dall'interno, l'iniziativa popolare per un congedo parentale ha raggiunto il numero necessario di firme. Lo hanno annunciato i Verdi Liberali, una delle forze promotrici. Il numero totale di firme è pari a 136.000 e verranno depositate settimana prossima alla Cancelleria federale. Il testo dell'iniziativa chiede un congedo parentale adeguato e retribuito per madri e padri dopo la nascita del figlio. Oggi e domani giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
2: Sulla 2 segnaliamo rallentamenti da Chiasso Centro alla Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Sempre sulla A2 la polizia consiglia a chi è diretto a Lugano Centro di evitare l'uscita di Lugano Sud e di utilizzare quella di Lugano Nord. Questo per evitare di congestionare maggiormente la zona, viste le già numerose chiusure per permettere lo svolgimento della manifestazione sportiva Stralugano. La situazione invece è alla galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 chilometri con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In direzione del Ticino invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 3 chilometri e ritardi di circa 30 minuti. Anche l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa, ma in direzione del Ticino. Nei Grigioni infine rallentamenti sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: Un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
5: Vi prometto una puntata assolutamente particolare. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con un nuovo momento dedicato alla musica italiana. Mi viene da dire in apertura come potremmo fare senza Loredana Bertè. Come farebbe la musica italiana, come faremmo tutti noi Il 20 di settembre compie 76 anni, lei che ha fatto delle provocazioni, look stravaganti, la sregolatezza, il genio legato a tutto questo modo di essere, la sua più autentica bandiera. Io direi più di 40 anni vissuti senza mai risparmiarsi, coerente con questa sua immagine. Lei che ama ripetere che non ha mai fatto pace con la vita dopo anni, con tormenti, dolori, rimorsi, il rimorso di non aver detto bene ti voglio bene, anche se non si potrebbe dire così vicino, alla sorella Mimì, scomparsa nel 95, l'amore finito con il tennista Borg e tante altre storie. Anche la fine dell'amicizia storica con Renato Zero. I due erano inseparabili, si conobbero alla metà degli anni 70 al Piper, facevano parte dei Collettoni, che era un gruppo di ballo che faceva supporto alla giovanissima Rita Pavone, e poi a un certo punto, dopo aver fatto da supporto, potevano cantare, si potevano esibire. Lei il suo talento lo deve proprio al suo modo d'essere, al suo coraggio. Una cosa bellissima, quando qualcuno ha il coraggio di esternare il suo essere speciale, allora arriva anche il successo. Infatti l'inizio della carriera di Loredana Bertè, che parte negli anni 60, dicevamo, al Piper, passa per Canzonissima, passa per i musical, il grande musical Hair, dove lei fa una parte importantissima, e poi a un certo punto arrivano le 11 partecipazioni al Festival di Sanremo, che non l'ha mai consacrata come vittoriosa. Ed è un problema, ed è un peccato. Secondo me una vittoria a Loredana Bertè bisognerebbe darla per il solo modo di essere. E poi a un certo punto, al di là delle sue meravigliose esibizioni, non ci dimentichiamo, allo stesso Festival di Sanremo, lei che si presenta con una pancera fingendo di essere in gravidanza. Al Festival Bar, dove canta Non sono una signora vestita da sposa, e cade scivolando sul vestito. Insomma, si potrebbe andare avanti per molto tempo. Poi i grandi successi: Non sono una signora, appunto, e La luna bussò, Dedicato, la collaborazione con Fossati, con Enrico Ruggeri, con Bennato, con Gianni Bella, e quel 1975 quando la sua voce calda e graffiata irrompe dappertutto con questa splendida canzone.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.

alle varie cose che ho detto su Loredana Bertè aggiungo che Andrea Bonomo, meraviglioso autore di tante canzoni di altissimo livello della musica italiana, ha dipinto su di lei la canzone Pazza, che lei ha portato al Festival di Sanremo, che secondo me era un manifesto perfetto e poetico di quello che lei è. La canzone non ha vinto, ma secondo me aveva i grandi numeri per poter avere un riconoscimento importante. A proposito di Andrea Bonomo, parliamo del nuovo singolo di Malika Ayane, apriamo il sipario di Un'ora per voi sulle novità. La prima che andiamo ad analizzare è il ritorno a 5 anni di distanza dal suo ultimo progetto discografico. Torna l'album di Malika Ayane, lei torna con Cicale, dal 18 settembre lo stiamo assaporando da pochi giorni, è un album importante, molto bello, già il suo ritorno a Sanremo secondo me è stato di altissimo livello, e la canzone che è il singolo di lancio, Detto tra noi, è scritta proprio con Bonomo. Cos'è successo? Che a un certo punto lei, un po' di anni fa, camminava fuori un teatro di Berlino, telefona ad Andrea Bonomo e dice: com'è possibile che tu e Pacifico non abbiate mai fatto musica insieme? Un mese dopo, tutti e tre erano in studio a Parigi, senza scadenze, senza obiettivo, se non quello di trasformare in musica le sensibilità per creare insieme qualcosa di meraviglioso. Ed è successo, complice forse un po' il contesto stagionale, la luce, la combinazione di tante cose, anche perché Detto tra noi, questa canzone sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba, il pensiero e la gioia che si ha quando parte, quando inizia qualcosa di nuovo, e poi anche la lucida malinconia, direi io, tipica dell'età adulta, che quando siamo in buona che chiamiamo consapevolezza, e nei giorni un po' brillanti meno, diciamo, la additiamo come saggezza. È una canzone splendida, è un pop in punta di fioretto con un arrangiamento musicale fatto molto bene, così trascinante senza risultare mai ruffiano, con delle belle atmosfere anni 80 che avvolgono senza essere stucchevoli. Questo vorrei dire, Malika Ayane è una che si muove solo ed esclusivamente perché deve fare qualcosa di artistico, e questa è una garanzia in un mondo che purtroppo a volte non va in questa direzione.

c'è lo zampino di Andrea Bonomo anche da un'altra parte, in un altro lavoro molto molto interessante, che è quello di J-Ax. E allora è uscito Vita, Morte e Miracoli, che è la svolta country di J-Ax, è irresistibile ed è l'ultima deviazione dalla via del rap di J-Ax, che ha il divertimento, per chi se lo ricorda, del fanchitarro. C'è l'evidente bruciante necessità di esprimersi, di dire la propria, con brani che pulsano di libertà, che sono disturbanti in questo senso. E Vita, Morte e Miracoli va oltre il semplice disco allegro, perché non è un'opera superficiale, non lo è più. E parlandoci anche al Festival di Sanremo, mi ricordo quando ho intervistato J-Ax, aveva le idee molto chiare, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista testuale. Non sono pezzi simpatichelli, per così dire, sono pezzi simpatici che dicono delle cose molto importanti, ed ecco perché lui è nella lista di quegli artisti che vanno oltre l'essere bravi. Io direi in questo momento storico sono necessari. Qual è il problema della svolta musicale? Beh, la moglie americana, l'idea che dall'America la cosa buona da prendere è il country, perché è una forma di espressione musicale molto più libera del rap. Tra l'altro sul rap dice: io non l'ascolto più, a meno che non sia il disco di qualche amico tipo Jack La Furia, e allora lo sento, ma mi sono completamente dissociato dal rap. Anche a livello del look, probabilmente per lui è molto più giocoso, e la musica, il substrato musicale su cui un artista scrive il suo testo, è il suo cavallo, no? Che deve cavalcare con abilità, gli deve essere congeniale per dire delle cose. E attualmente gli arrangiamenti di J-Ax stanno benissimo su quello che lui deve dire, che, come dicevamo prima, è tutt'altro che leggere. Lui, che è considerato uno dei padrini del rap in Italia, oggi fa strano sentir dire che lui non lo ascolti più. Aggiunge anche che, invecchiando, lui ha perso l'amore per alcuni capi d'abbigliamento che indossava prima, e che ora trova più giusti per lui il cappello, il cordino da texano, e sono perfettamente d'accordo con lui. Ci ascoltiamo la title track di questo nuovo album, che è Vita, Morte e Miracoli, ma attenzione, ascoltatelo bene. Moriremo.

Beh, fantastica, e ho citato prima e non ho chiuso il discorso Andrea Bonomo, perché ovviamente Andrea Bonomo partecipa da molto tempo alla stesura dei brani di J-Ax ed è un po' dappertutto. È il nuovo Pacifico, per citare un altro grande. Chiudiamo il momento dedicato al commento delle novità di questo periodo di Un'ora per voi con Ernia, che con un doppio disco di platino tra le mani per l'album e con dei numeri meravigliosi su Spotify non aveva bisogno di questo singolo, e allora io ho premiato la sua onestà, la sua purezza. È una dedica, si chiama appunto dedica, si sente il rispetto, bisogna averlo, e si sente quello che lui ha per la città a cui dedica appunto questa canzone, che è Milano, ed è un pezzo un po' telefonato, un po' semplice. È un rap del tutto gradevole, con delle svise pop. Ernia non è solo ed esclusivamente rap, e c'è questa dedica a Milano. Allora, qual è il punto debole di questo pezzo? È probabilmente la città, che però non si può discutere perché è molto onesta, cioè è una dedica che lui ha scelto di fare in maniera indiscutibile a Milano. Forse probabilmente il testo di questa canzone rivolto a questa città lascia un pochino così. Questo lo dico perché non è vero che andiamo a commentare tutte le novità di Un'ora per voi dicendo sono splendide, magnifiche, bellissime. È una bella canzone e lui è molto bravo e ci sa fare molto bene. La direzione musicale di Ernia è sempre perfetta, la premiamo e la valutiamo di altissimo livello in ogni direzione. Questa volta premiamo l'onestà, premiamo la sincerità, diciamo non la città, ma siamo pronti a farci convincere in modo diverso.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Un'ora per voi.

0: scattare una foto.
1: Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, questa è Elisa con Amore e abbiamo ascoltato una sua canzone perché nascerà a Milano Plantasia, un parco sonoro frutto dell'alleanza annunciata sul palco del Teatro Romano di Verona tra Elisa, Giovanni Capo ed alcune organizzazioni no profit che sono sensibili alla questione ambientale. È un progetto importantissimo perché è un intervento di riqualificazione che mira a mettere insieme natura, musica, partecipazione dei giovani per sviluppare un nuovo modello di rigenerazione sociale e ambientale. Plantasia nasce anche dalla volontà di Elisa di trasformare il concerto di San Siro in una eredità duratura. Ci sono un sacco di indagini propedeutiche che si stanno valutando per far sì che questo non sia solo ed esclusivamente un parco, ma anche un substrato di iniziative legate alla volontà dei giovani in tante direzioni. Mi fa piacere parlare di questa cosa perché torno un attimo indietro alla famosa polemica di De Gregori che disse: non dovete chiedere all'artista un'opinione in generale sulla politica, sulle questioni sociali, sulle questioni internazionali. Rispettabilissima, e non sono qui per contestare il dichiarato di De Gregori, come più volte ho detto. Guardate come è diversa la sensibilità artistica. Per esempio, Elisa è molto schierata in una direzione, per esempio quella ambientale, e la presenza e l'idea di un artista smuove le coscienze. Il fatto che lei in qualche modo si sia adoperata per costruire questo parco rappresenta una realtà molto importante, per esempio anche per quello che potrebbe essere la vita di alcune iniziative legate al volere dei giovani. Gli artisti, secondo me, non fanno solo musica, ma smuovono coscienze. Allora, non me la sono sentita di collocarlo nell'ambito delle novità, però non me la sento nemmeno di non ascoltare e commentare assieme a voi la nuova canzone di Ligabue che si chiama Qualcosa per te. Purtroppo devo dire che Qualcosa per te, come la stragrande maggioranza dei brani presentati nei secondi 15 anni di carriera, manca di mordente. Secondo me manca quella meravigliosa monumentalità della provincia che Ligabue sapeva fare per lasciare spazio a qualcosa di già sentito. Sarà forse che Ligabue, crescendo, ha perso quella verve, addirittura banalmente la quantità di cose da dire, perché quando usciva una canzone di Ligabue noi eravamo lì e non vedevamo l'ora di calarci in tutte quelle parole sanguigne, rauche da lui recitate. Ma siamo davanti a un Ligabue un po' così, qualcosa che dà la sensazione che sia finita una magia. Ma io voglio talmente bene alle opere di Ligabue, artisticamente, a tutto quello che lui ha creato, che devo dire che secondo me sarà il mondo che ha perso totalmente quel senso dell'epica, quell'atmosfera perfette per le sue canzoni, che lui non riesce più a trovare qual è la vena ispirativa corretta.

0: Abbiamo cominciato questa puntata di Un'ora per voi parlando di Loredana Bertè. E beh, in questo periodo dell'anno dobbiamo ricordare che il 20 di settembre sarebbe il compleanno di Mia Martini. Quanto manca Mia Martini con quel graffio di voce che in maniera stupefacente riusciva a rendere epico e immortale qualsiasi brano. Questa interprete femminile per eccellenza, riconoscibile con la sua voce roca, grintosa, che non è stata mai dimenticata, e questo la dice lunghissimo sul suo talento. Quel velo di malinconia che ha sempre attraversato lo sguardo di questa donna unica e particolare, con una storia intensa, tutto sommato breve, ma intensa al punto che ci sono un sacco di docufilm, ci sono un sacco di film dedicati a lei. È la storia terribile, con degli aspetti assolutamente sbagliati e riprovevoli, ma che raccontano lo spessore anche di un breve periodo, ma particolarmente intenso. Nel giorno del suo ipotetico compleanno, secondo me, lei sarebbe contenta sapere che viene raccontata questa storia. Quando Franco Califano incontrò Mia Martini, Franco Califano, che ovviamente ogni tanto celebriamo nelle puntate di Un'ora per voi con molto piacere, si incontrarono in un bar e chiacchierarono. E lui voleva scrivere una canzone per lei, anche perché più di una volta abbiamo detto quanto l'abilità di Franco Califano era talmente prepotente che riuscì a scrivere canzoni per delle donne, delle interpreti femminili in maniera perfetta, meravigliosa, quasi come fossero uscite dalla penna di una donna. Loro chiacchierarono a lungo fino a sera, poi a un certo punto non venne fuori nulla. Franco Califano andò a casa e poi, ovviamente, come sempre accade in queste vicende romantiche da raccontare nell'ambito dell'arte e della musica, telefonò a Mia Martini dicendo: guarda, mi è venuta un'idea, domani ti do il testo di una canzone. La mattina dopo si sono rivisti e la canzone in questione era Minuetto, canzone indimenticabile del 1973, che racconta questa percezione assolutamente femminile che attraverso la sensibilità e la voce di Mia Martini divenne magnifica.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

È quasi un peccato che questa canzone finisca e mi sembra giusto metterli vicini insieme, perché il 21 settembre sono 75 anni per Ivano Fossati. Sono 15 anni che ha dato l'addio alle scene, ma Ivano non ha mai abdicato al suo ruolo di intellettuale raffinato, artista schivo, musicista d'eccezione, direi, capace di lasciare il segno con la musica d'autore che ha attraversato tantissimi anni. Lui, viaggiatore perenne alla ricerca di nuove rotte, percorsi che appunto ha regalato canzoni, tra l'altro, ad un sacco di donne meravigliose, Anna Oxa, non solo, ovviamente Mia Martini, e a Loredana Bertè, non solo una signora, insomma un artista poliedrico che ha lasciato anche il segno all'epoca del progressive italiano, quando nel 1971 con i Delirium riuscì a colpire tutti con Yesael. Ma non solo, la sua bravura e la sua delicatezza lo ha portato a scrivere questa canzone magnifica del 1992 che è Mio fratello che guardi il mondo. Io penso che lui odia la mia banda sono i rock, come spesso succede per gli artisti che sono relegati e riconosciuti per un grande successo, no? Questo è un classico, cioè venire additati e riconosciuti perché si è cantata quella canzone lì. Allora io penso che avrebbe piacere di sapere che parliamo di questa canzone che riesce a raccontare la fragilità e che cerca di ricostruire la nostra umanità perduta. Mai come in questo periodo risulta attuale una canzone così, perché non è mai troppo tardi per parlare di questo fratello reso ancor più vicino dall'aggettivo possessivo che è mio, che ci fa avvertire tutta l'urgenza di una canzone che si fa inno alla fratellanza, alla solidarietà, alla pace incontaminata nel mondo che manca da troppo tempo. Quello che io trovo incredibile, potremmo parlare ore della carriera di Ivano Fossati, ma potremmo anche annoiarci, perché le carriere poi interessano poco, interessa tutto il costrutto, quello che ci ha lasciato. Quello che si può dire è che questo testo risulta magnifico perché delle parole come guerra e pace non vengono menzionate mai, vengono trattate indirettamente. Questo rende questo pezzo ancor di più un inno alla fratellanza.

le storie, le atmosfere, i compleanni di Un'ora per voi che ci danno la possibilità di parlare dei grandi della musica. E quello che abbiamo detto in questa puntata di quanto il substrato musicale sia poi indispensabile, perché cavalcato da un grande artista per dire qualcosa, guardate questa, mio fratello che guardi il mondo, non potrebbe avere la stessa suggestione se la musica non fosse così. Siamo in quel momento di Un'ora per voi in cui vi ricordo che potete andare a riascoltare le puntate che avete perso, basta consultare il sito rsi.ch e digitare la magica parola Un'ora per voi. Dovete dire a chi ama la musica italiana che la RSI ha un programma che fa al caso suo. E poi, prima di salutarci, dobbiamo dire un'altra cosa molto importante, che la prossima volta che ascolteremo Un'ora per voi sarà autunno. E allora, innanzitutto dobbiamo dire che l'autunno è una stagione splendida, meravigliosa, è la stagione della bellezza interiore, quella che ci consente di resettare il tutto per dare poi il via, no, all'inverno, che in maniera glaciale distruggerà e toglierà di mezzo tutto quello che non serve per poi rinascere. Quindi i vari cicli della vita sono importanti. Ovviamente tutto quello che io ho detto un po' così, gli artisti l'hanno interpretato in musica in maniera magnifica. Il 9 aprile del 1988 usciva uno degli album più famosi dell'immenso Franco Battiato, Fisionomica conteneva E ti vengo a cercare, non so, I Nomadi. In questo album c'era una canzone minore e io voglio assolutamente farvi sentire questa canzone del 1988 che si chiama Veni l'autunno, che è tutta rigorosamente in dialetto siciliano, va ascoltata come fosse un brano in inglese. Ma se alle nostre latitudini l'autunno è caratterizzato dal tipico fogliame colorato, dalle tempeste, in Sicilia ancora qualcuno ha l'opportunità di godere del meraviglioso mare che si innesta nei colori del cielo con qualche piccola nuvola di passaggio, e ci sono dei colori fantastici. Non solo in questa canzone c'è l'utilizzo proprio della lingua siciliana per esprimere al meglio quello che ho detto io, che l'autunno non deve essere un periodo triste. Le vacanze sono finite, è vero, si torna a scuola, al lavoro, gli alberi perdono le foglie, ma Franco vuole lasciare il messaggio fra le righe di spiegare che la perdita delle foglie è il processo che permetterà poi alla natura, dopo l'autunno, di ritornare in vita. La parte centrale di questo brano ve la traduco. Dice: viene l'autunno, fa buio prima, gli alberi perdono le foglie e comincia la scuola. Dal mare già si sentono i tuoni e a mare già si sentono i suoni. Mio padre mi insegnò il mestiere del muratore per non sapere né leggere né scrivere nel rosso di questa stagione. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Federico Talarico. Un motociclista di 63 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente della circolazione avvenuto ieri sulla strada dello Julier, nei Grigioni. Lo comunica la polizia cantonale segnalando che un 41enne a bordo di un'automobile, per motivi ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta urtando frontalmente il Centauro che procedeva in senso contrario. Dopo i primi soccorsi, l'uomo è stato trasportato con un elicottero della Rega all'ospedale cantonale di Coira. C'è anche un 32enne residente in Svizzera tra gli autori di una rapina che era stata messa a segno lo scorso 24 aprile in una gioielleria situata in un centro commerciale di Como, a Tavernola. Lo ha comunicato la polizia di Stato, rendendo noto l'arresto ieri degli ultimi componenti della banda criminale. Oltre al 32enne, in manette anche un 25enne della provincia di Monza. Tra aprile e maggio le autorità avevano già arrestato altri tre membri della banda. I rapinatori erano entrati nella gioielleria incappucciati e armati. Dopo aver minacciato i dipendenti, sono fuggiti con un bottino da 90.000 euro. Il Vallese ha presentato oggi le linee essenziali della sua candidatura per ospitare nel 2031 la Festa Federale di Lotta Svizzera e dei Giochi Alpestri, la più grande competizione tradizionale del paese organizzata ogni tre anni in una località sempre diversa. Come sede della manifestazione è stato scelto l'aerodromo di Raron. La decisione spetterà all'Assemblea dei Delegati dell'Associazione il 27 marzo 2027 a Yverdon-les-Bains. Oltre al Vallese è candidato anche il Canton Neuchâtel. Venerdì gli Stati Uniti hanno celebrato il loro primo Dolly Parton Day, il 25 settembre, data ispirata a uno dei suoi più grandi successi. La leggenda del country è scomparsa il mese scorso all'età di 80 anni, lasciando il paese in lutto. Il governatore democratico della California, Gavin Newsom, aveva annunciato questa settimana l'istituzione di questa giornata in omaggio all'artista. Infine, per lo sport, Formula 1, George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Azerbaigian. Il britannico ha preceduto l'olandese Verstappen e il francese Ajar, entrambi su Red Bull. Ai piedi del podio la Ferrari di Leclerc. Oggi e domani giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
2: In Ticino al momento segnaliamo importanti rallentamenti sulla A2 tra la Galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord. Sempre sulla A2 un veicolo in avaria crea disagi e forti rallentamenti tra Rivera e Lugano Nord in direzione sud. Nei pressi del veicolo inoltre la corsia destra è bloccata. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra invece è aperta. In direzione del Ticino invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 1 km e ritardi di una decina di minuti.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Altri luoghi.
3: Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Altri luoghi oggi vi porta nello studio dell'artista Tullio Pericoli, disegnatore, pittore, scrittore, che ha appena pubblicato La Bella Età, note di lavoro per le edizioni Adelphi. 90 anni il 2 ottobre, il piccolo saggio è davvero un regalo per chi si avvicina al mondo dell'arte in generale e della pittura in particolare. Suggerimenti di chi vive la bella età e capiremo perché Tullio Pericoli la definisce così. Inoltre andremo nel profondo nord con lo scrittore svedese Mikael Niemi. La pietra e la seta, pubblicato da Iperborea, ci riporta indietro di un secolo alla conquista dello stato sociale svedese. Una lezione anche per noi, per non dimenticare da dove arrivi il benessere che diamo per scontato, ma che giunge da battaglie e sacrifici nemmeno troppo lontani nel tempo. Infine la scrittrice italo-svizzera Gabriella Zalapi, caso letterario nel mondo francofono, con Ilaria o la conquista della disobbedienza. l'obbedienza. Anche nella realtà in lingua italiana si sta imponendo con questo romanzo e ne scopriremo storia, trama e stile. Buon ascolto.
4: Questo è il tavolo dove disegno, o direi disegnavo, soprattutto perché adesso lo uso un po' meno, non disegnando più per giornali o per altro, e quindi la maggior parte della giornata la passo al mio cavalletto, quindi con attrezzi del tutto diversi, soprattutto con attrezzi che non sarebbero utilizzabili sulla carta. Se vuole ci spostiamo verso il cavalletto.
3: Tullio Pericoli, artista, pittore, disegnatore, 90 anni, portati benissimo, in modo invidiabile viene da dire. Per la casa editrice Adelphi ha pubblicato La bella età, note di lavoro. In effetti un riassunto decisamente efficace del suo modo di mettere il mondo su carta. La vecchiaia è solo una questione anagrafica, eppure marginale della sua giornata, come scopriremo. Accoglie il microfono della radiotelevisione svizzera di lingua italiana nel suo studio luminosissimo. I libri occupano tutte le pareti, sono accatastati anche per terra, sui tavoli da lavoro, fogli, pennelli, quadri da terminare, manifesti. I suoi segni, i segni di una vita, gli strumenti da lavoro sono ovunque, a portata di mano, pronti a contribuire alla creatività del suo utilizzatore.
4: Qui l'attrezzatura è molto ampia e ricca. Mi fa un po' sorridere, insomma, anche se io le descrivessi attrezzo per attrezzo, ce ne sono alcuni veramente un po' buffi. Ci sono molti pennelli di varia grandezza e di varia durezza, e pennelli però molti, alcuni sono quasi nuovi, altri sono vecchi, alcuni sono vecchissimi, perché ogni attrezzo ha una propria vita, come noi uomini e pittori. Anche il pennello, per esempio, ha una vita, e dall'inizio è un oggetto pulito, molto morbido, quindi molto più flessibile al movimento della mano. Man mano che invecchia, quindi i pennelli diventano più rigidi, più consumati e un po' ingrossati dai colori che vi si seccano intorno, diventano oggetti più con delle pretese maggiori, con delle resistenze e quindi con una personalità più definita. Se lei guarda il mio tavolo di lavoro, sono una quantità di altre cose che non hanno niente a che fare con la pittura. Ci sono dei cotton fioc che uso moltissimo, e l'oggetto che mi viene un po' da ridere, ma l'oggetto che io uso soprattutto molto spesso e che credo di essere stato il primo a scovarlo come un attrezzo da pittore è quell'oggetto cilindrico che i dentisti ci mettono dentro, tra le gengive, i denti nelle gengive, quando devono lavorare ai nostri problemi dentali. È diventato pennello, è diventato un oggetto d'uso per chi dipinge. E
3: c'è davvero di tutto, perfino una spazzola metallica per trapano, una grande boccia con i tubetti di colore oramai vuoti, un ripiano con i vecchi pennelli che Tullio Pericoli non se la sente di buttare via. Anche gli attrezzi da lavoro hanno una bella età. Perché la sua, Tullio Pericoli, è una bella età?
4: È una gran bella età, sì. E a volte questo tipo di frase si usa per altre cose sgradevoli. È una bella seccatura, è un bel guaio. Però se la si usa con questa cadenza, in questo modo, può anche essere un'età bella, dove la parola bella continua ad avere il suo significato originario. Ecco, io credo di aver avuto una fortuna, cioè di dedicarmi alla pittura in un'età un po' tarda, cioè non è che io ho dipinto sempre, ma solo intorno agli anni 90, all'inizio degli anni 90, ho pensato di abbandonare tutto il resto dei miei lavori per il teatro, per i libri, per i giornali, e dedicarmi esclusivamente alla pittura. Quindi sono pressoché un principiante, e questo mi dà la possibilità di avere ancora davanti a me una quantità di cose da scoprire in quanto pittore, cose da scoprire durante la pittura, immaginando la pittura, fantasticando intorno alla pittura e usando gli attrezzi propri della pittura. E negli attrezzi io ci metto non solo i pennelli, la tela, i colori, ma ci metto anche le mie dita, la mia mano, la mia spalla e il mio braccio. Considero questo momento della vita per me fortunato, perché ho il piacere la mattina di desiderare di uscire dal letto, venire in studio e lavorare. Ma questo soprattutto perché? Perché la pittura ha il potere di farci o di farmi scoprire durante il lavoro di essere più ricco di sapienza di quanto io creda. Cioè, non solo io, ma anche il mio corpo, che il mio cervello, che fa parte del mio corpo, che i miei attrezzi, la mia mano, i miei pennelli, sanno di più di quanto io creda. Quindi anche io, al contrario di quello che di solito diciamo, più so, meno so di non sapere, ecco, io mi accorgo di sapere di più di quanto io voglia, a volte pensi. Ecco, questa è una grande ricchezza, è una grande spinta verso il fare, verso ancora andare più avanti, perché quando scopriamo delle cose e scopriamo che esistono delle ricchezze dentro di noi, questa cosa ci rallegra di per sé, e questo quindi per me è una spinta a lavorare. E questa età, avendo dedicato alla pittura l'intero mio tempo, mi fa essere in un momento quasi giovanile in quanto artista, e quindi sapendo di avere ancora tantissime cose da scoprire.
3: La libertà della mano non è mai del tutto indipendente. Noi vediamo la parte conclusiva del suo lavoro, un disegno o un quadro. Perché la mano non è del tutto indipendente allora?
4: Questa è un po' una scoperta facendo questo mestiere, o quando ognuno di noi si mette a disegnare si accorge che la mano a volte va per conto suo. Non riusciamo a dirigerla verso quei tratti che abbiamo in mente di fare, e molto spesso ci accorgiamo di non saper disegnare perché è la mano che non sa disegnare. Ecco, quindi la mano è un soggetto, non dico in competizione, ma comunque che si affianca alla mente, alla fantasia dell'artista, e in qualche modo guida o pretende alcune cose che vuole fare o che ha sedimentato dentro di sé o l'ha fatta diventare più sapiente. Ma allo stesso tempo la mano, come tutte le parti credo del nostro corpo, conserva una tendenza alla pigrizia o la tendenza al risparmio di fatica, come noi. Ecco, il risparmio di fatica è qualcosa che chi fa il pittore deve vincere nei confronti della propria mano. Una cosa molto facile da sperimentare è questa, cioè per sperimentare questo fatto si può provare a disegnare con la mano che non usiamo normalmente, cioè se siamo destrorsi disegnare con la sinistra. Allora, disegnando con la sinistra, noi vediamo che questa sinistra è incapace perché non l'abbiamo mai addestrata, ma segue di più la nostra volontà perché non ha pregiudizi e non ha atti e movimenti già incalliti dentro di sé. La mano destra è più sapiente, più astuta, è più preparata, è più arricchita di esperienza, e quindi è molto spesso agisce a nostra insaputa o al di là della nostra volontà. Ora, tutti questi però conflitti tra la mente dell'artista e il suo corpo, i suoi organi, i suoi attrezzi, è comunque una ricchezza, perché è comunque una competizione tra vite diverse, la vita dei colori, la vita dei pennelli, la vita della propria arte, eccetera, eccetera. E quindi la ricchezza dell'opera si nutre di tutti questi conflitti all'interno. E quindi il bello di questo lavoro è che tutti questi conflitti non finiranno mai in un'opera finale definita, che è l'opera delle opere, e quindi la ricerca non ha mai fine.
3: Prima ha accennato al fatto che lei non vede l'ora di alzarsi la mattina e scoprire e cosa succederà anche davanti a una tela, cosa verrà fuori. Ci racconta la sua giornata tipo?
4: La giornata è molto banale, molto semplice. Negli ultimi anni ha subito un piccolo cambiamento, che in passato io avevo la giornata divisa in due parti piuttosto precise. La mattina non lavoravo, mi dedicavo ad altro, alla lettura o informarmi su cose che mi interessavano, insomma cose diverse dal dipingere o dal disegnare. Negli ultimi anni invece ho come avessi un po' meno interesse nella lettura, nell'informazione culturale. Non lo so, probabilmente la vecchiaia dà un po' di assuefazione, però probabilmente è anche vero che il piacere di dipingere sopraffà il piacere di leggere. Ecco, quindi passo più tempo a dipingere che a fare altro. Quindi la mia giornata è arrivare in studio la mattina intorno alle 9, 9:30 circa, e restarvi fino alla sera.
3: Questo porta inevitabilmente a parlare del rapporto tra parola e segno. Le linee hanno segnato la sua vita, le parole in alcuni casi sì. Qual è la differenza tra la parola e la linea?
4: Io non so se riuscirò a spiegarmi o a spiegare, dire qualcosa di chiaro e di preciso su questo argomento che è sconfinato e secondo me molto difficile e delicato. Ecco, io credo che intanto la linea ha più esperienza della parola. La linea è nata molto prima della parola. Il primo gesto fatto dall'uomo per parlare di sé, raccontare di sé e delle sue visioni è stata la linea. E la parola è arrivata molto dopo. E quindi la linea ha un'esperienza e una capacità introspettiva, direi, molto più forte della parola. Dove riescono meglio questi due modi di esprimerci? Secondo me la linea ha maggiore capacità di raccontare la forma del mondo, di raccontare come sono fatte le cose, come sono fatti i movimenti, le cose che vediamo nella vita quotidiana o nella storia della vita.

0: che conosciamo quello che meglio si adatta e si avvicina a quello che stiamo leggendo. Ecco, invece il segno, secondo me, può andare molto più vicino ad una reale e viva racconto di una faccia, di come, non tanto di come è fatto, ma anche di cosa sta pensando, di cosa ha pensato in passato, di cosa sa, di cosa ha studiato e che cosa ha voluto essere nel mondo. Ecco, la parola, questa cosa, lo dice anche Somerset Maugham, io quando descrivo una faccia mi accorgo che alla fine questa faccia non c'è, non riesco con le parole a farla vedere al lettore.
1: Cosa invecchia in un pittore o a chi per una vita ha disegnato e ha usato le linee? Cosa sta invecchiando, se qualcosa sta invecchiando in lei?
0: Ma che stia invecchiando? Ho solo il problema di essere numericamente vecchio, cioè avere una quantità di anni che non mi permettono, non mi permetteranno naturalmente di avere tanto tanto tempo ancora per lavorare e studiare. Solo questo è il rammarico. Io sento che non trovo niente che sta invecchiando. Le cose che invecchiano, comunque il tempo che passa sugli attrezzi, sulla mia mano, sulla mia mente, è una ricchezza che fa scoprire ulteriori strade, ulteriori possibilità. Quindi la parola invecchiamento in questo mestiere non la trovo. Neanche i quadri invecchiano. Ecco, i quadri del passato, i quadri che contengono dentro di sé una vera, vera essenza vitale, non invecchiano, non solo non invecchiano, ma si trasformano, cambiano e quindi raccontano qualcosa che forse 100 anni prima non hanno raccontato. Io credo che l'urlo di Munch, per esempio, che è uno dei quadri più celebri per mostrare la disperazione di un personaggio, quel tipo di disperazione oggi è molto diversa da quella che avrebbe voluto si vedesse Munch mentre lo ha fatto. Oggi in quegli occhi sbarrati noi vediamo veramente, veramente quella, la disperazione che in certi momenti proviamo oggi a vedere i disastri delle guerre, i disastri del Nepal, i disastri del clima, i disastri della mente umana che va deteriorandosi man mano che alcuni meccanismi la sostituiscono. Ecco, quindi il quadro racconta sempre qualcosa che sta notando esistere in quel momento. Anche perché i quadri attaccati alle pareti non sono oggetti morti, sono persone viventi. I quadri ascoltano le parole che diciamo, guardano le facce dei visitatori che li osserva, si nutrono di tutto quello della luce che ha intorno e così via. E chi lo guarda, chi guarderà dei quadri nel corso del tempo, non potranno non notare questi cambiamenti. Se noi guardiamo oggi la Gioconda o guardiamo Guernica, su Guernica c'è una infinità di storie raccontate da altri, di scritture fatte da altri, notizie avvenute dopo, e questo quadro è il quadro di oggi che ci racconta quello di oggi attraverso tutte le cose che ha visto nel tempo della sua vita. Ecco, quindi la cosa singolare che può essere a conclusione di questo discorso, che la pittura e il fare pittura è avere a che fare con tante cose viventi. È vivente il quadro, è vivente la tela, è vivente il corpo che lo fa, e quindi è un rapporto che fa scoprire quante cose nel mondo noi abbiamo intorno, e sono tutte cose che comunicano vitalità e contengono vitalità.
1: Lei ha collocato il quadro in tempi diversi, è nella posizione di spiegare a noi più giovani se esiste una bella età per guardare il quadro, oppure se ogni periodo della nostra vita lo stesso quadro assume forme, assume significati e messaggi diversi.
0: Io credo di sì, credo che ognuno, ma questo, la stessa cosa avviene per la lettura, i romanzi. Se leggiamo Guerra e Pace a 90 anni non sarà lo stesso libro che avevamo letto a 20, e quindi per i quadri succede la stessa cosa. Oggi sta invece succedendo qualcosa di molto brutto nei confronti delle opere, dei quadri, della pittura soprattutto, perché ci si accontenta e si è soddisfatti a vedere le riproduzioni soprattutto, cioè non si guarda più l'opera. Io racconto appunto nel mio libro di una visita alla mostra di Morandi a Palazzo Reale di Milano, dove mi sono veramente sdegnato nei confronti

0: confronti di quasi tutti i visitatori, uomini e donne, che guardavano i quadri attraverso lo schermo del telefono, fotografavano l'opera e si spostavano immediatamente alla successiva, senza mai guardare la pittura. I quadri di Morandi non sono quadri di bottiglie o di fiori, sono opere di pittura, e la pittura che parla, che racconta. Parlo anche, a proposito di Morandi, dico nel libro che avvicinandosi ai suoi quadri si sente quasi il suono di quella pittura, quasi si sentisse il fruscio del pennello che ha tracciato un segno di un certo tipo accostandolo a un altro e così via. Ecco, la pittura parla di sé in quanto tale, quindi non può essere vista soltanto riprodotta, soprattutto riprodotta in un piccolo telefono. Oggi purtroppo c'è questa cosa che non succedeva anni fa, accontentarsi di vedere una pittura non vera, ma una pittura filtrata.
1: Lei riguarda i suoi lavori da giovane e che cosa prova?
0: A volte mi viene da ridere perché e a volte mi accorgo di non ricordare cosa pensassi in quegli anni, chi fossi, ecco, e mi sorprende vedere delle cose che somigliano molto poco a quelle che faccio adesso, e a volte mi arrabbio un po', mi indigno dei piccoli moti di disprezzo, a volte di maggiore comprensione e di affetto, però ecco, una cosa che io riconosco e trovo in ogni cosa di lavoro del mio passato, che ogni volta ho cercato di fare qualcosa che sentivo profondamente, che veniva proprio dalla mia interiorità, dalla mia immaginazione, dalla mia volontà di fare quella cosa lì, esattamente quello. Ecco, non facendomi condizionare da sollecitazioni diverse, come immediata accettazione da parte del pubblico o il successo ed altro. Ecco, ho cercato, adesso me ne rendo conto, allora non me ne accorgevo, adesso mi accorgo che insomma la cosa più bella di fare il mestiere di essere sinceri e onesti con la propria anima e il proprio sentimento.
1: È per questo che quando lei termina un paesaggio, lo scrive nel lavoro, manifesta anche una certa scontentezza, dice che è scontento. Manca comunque qualche cosa, per esempio i suoni.
0: Questa è la cosa più semplice, più nota, più detta e ridetta da tutti gli artisti, sono sempre scontenti. Per fortuna si è sempre scontenti, perché la scontentezza ci spinge a cercare la contentezza, e la contentezza non si trova mai. E quindi nel mio lavoro cerco di usare i miei mezzi artistici nel modo artigianalmente, anche nel modo migliore che so fare. Io faccio il pittore forse nella maniera più antica e tradizionale, e questo mi piace anche molto. Mi accorgo, come dire, che dell'insufficienza però dei miei mezzi, come credo anche gli scrittori si accorgono sempre che le loro parole non sono abbastanza ricche e capaci di raccontare tutto quello che vorrebbero loro contenessero. Ecco, io della stessa cosa mi accorgo nella pittura, quindi so bene che ogni volta sarò scontento, lo so bene, ma ogni volta c'è l'illusione che questa ogni volta sarà la volta finalmente, ma è un'illusione che è del tutto passeggera, insomma, molto molto lieve.

0: è uno degli autori nordici più acclamati del momento, Mikael Niemi, svedese di Pajala, paesotto ben oltre il circolo polare artico al confine con la Finlandia. Mikael Niemi, dicevo, torna in libreria con La pietra e la seta, edito da Iperborea. La storia è ambientata proprio nella città in cui l'autore vive e per risolvere il caso legato al ritrovamento di un corpo senza vita in una torbiera bisogna tornare indietro nel tempo. Un secolo, quando in Svezia i lavoratori lottavano per ottenere maggiori diritti. Lo Stato sociale nasce in quel periodo e compito di Mikael Niemi è anche quello di ricordarci che ciò che oggi viene dato per scontato in tanti settori della vita quotidiana è in realtà frutto di battaglie e sacrifici. Mikael Niemi, perché la necessità di raccontare eventi avvenuti quasi un secolo fa?
1: Yes, a good question. And it's because it's still affecting us.
2: È una domanda interessante. Quella vicenda è qualcosa che ci riguarda ancora oggi. Non posso dire di essere poi così vecchio, ho 67 anni. E quando ero giovane ho conosciuto quelle persone che all'epoca erano già anziane e mi hanno raccontato di quel periodo, della povertà, dei tempi difficili che hanno vissuto nel nord della Scandinavia. E volevo mantenere vivi i loro ricordi, mantenere vive le loro storie. E come mio nonno e mia nonna, che erano tra loro, hanno vissuto quel periodo. E loro, in effetti, sono le loro vite che sto raccontando. Ed è importante, è memoria, è parte di noi. Un paese deve avere la sua storia. E quella che racconto è la sua storia. E ogni persona deve avere la propria storia. Quindi bisogna ricordare e guardare al futuro tenendo presente questa parte importante del passato della vita umana.
0: In che modo i protagonisti del suo romanzo ci parlano? Cosa vogliono dirci?
1: Yes, I used to have two brothers and they are very different.
2: Sì, sono due fratelli e sono molto diversi. Sono come il bene e il male. Uno di loro è un predicatore, un uomo di bell'aspetto, e ha ereditato la casa da suo padre e sua madre. Quindi è la persona più benestante. Ha la casa, le mucche e un po' di bosco e anche un po' di soldi. L'altro fratello è diventato povero. Deve lavorare con le proprie mani, fare un lavoro fisico e duro per sopravvivere. E loro diventano nemici per il resto della loro vita. E rappresentano due aspetti diversi del mio territorio. La persona religiosa, conservatrice, orientata verso una vita corretta. E poi c'è, diciamo, la persona rivoluzionaria, anarchica, terribile. In realtà, entrambi stanno cercando di migliorare la propria situazione, ma in un certo senso sono nemici e lo saranno per tutta la vita. Sono innamorati della stessa ragazza, la giovane e bellissima Sara, e Sara sceglie di stare con il fratello più povero, e questa è una parte importante della trama del mio romanzo.
1: Be with Eino, the poorer brother, and that's a big part of the story in my novel.
0: La pietra e la seta sono due opposti, due modi diversi di vedere il mondo. Durezza è simbolo del lusso e della ricchezza.
1: Yes, that's it, that is true. And also, we shouldn't spoil what happens in the book.
2: Sì, è vero. E poi non dovremmo svelare che cosa succede nel libro, ma alla fine la pietra viene avvolta nella seta e accade qualcosa di terribile. Ma non dovremmo svelarlo al lettore, direi.
1: We shouldn't spoil that for the reader, I think.
0: Stato sociale svedese, il libro è dedicato a due operai che hanno deciso di trasmettere una memoria che sarebbe stata altrimenti dimenticata. Anche in Svezia, che viene vista come la massima espressione dello Stato sociale, quella memoria sta scomparendo? Quei diritti si danno per acquisiti senza sapere la difficoltà per conquistarli?
1: Yes, the memory has really been fading. Sweden was a very poor country. We forgot many times we forget that in the early 1900 it was.
2: Sì, il ricordo si sta davvero affievolendo. La Svezia era un paese molto povero. Ce ne siamo dimenticati. Spesso dimentichiamo che all'inizio del Novecento era un paese molto molto povero. E poi c'è stata la Seconda Guerra Mondiale. E quasi tutti i paesi d'Europa sono stati coinvolti nel conflitto, tranne la Svezia e la Svizzera. Ed è per questo che fortunatamente abbiamo ottenuto lo Stato sociale. Inoltre, in Svezia abbiamo la tradizione dei socialdemocratici e poi dei conservatori, dei capitalisti. Hanno deciso abbastanza presto che non avremmo dovuto combatterci a vicenda. Abbiamo opinioni diverse. Naturalmente ci sono diversi strati della società, ma comunque possiamo collaborare su alcuni punti. Quindi è stato concluso un accordo, fatto alla maniera svedese. È una cosa strana, ma è più diplomatico dialogare invece di litigare. E litigare contribuisce a bloccare la società. E questa mentalità, credo, questa cooperazione ha fatto sì che il rapporto tra i socialdemocratici, il governo e la parte capitalista della società nel suo insieme sia anche molto positiva per la nostra società. Per questo in Svezia raramente abbiamo degli scioperi. La nostra società è piuttosto equilibrata. Ma al giorno d'oggi i giovani, molti di loro, non sanno nulla della storia. Io ho 67 anni e me lo ricordo bene invece. Ricordo tutto questo. Mio padre, mio nonno hanno fatto parte di questa lotta, di questa battaglia. Oggi i giovani, credo, danno per scontato il loro benessere.
0: Lei vive a Pajala. Qual è il suo legame personale con quel territorio, con quella natura che ritroviamo moltissimo nei suoi lavori?
1: Yes, Pajala is in the most northern part of Europe.
2: Nella parte settentrionale, la più settentrionale d'Europa, c'è un piccolo villaggio a 100 km a nord del circolo polare artico. E questo significa che già alla fine di novembre e dicembre è buio. Non abbiamo luce solare per più di 30 giorni e in estate è l'opposto. Il sole non tramonta mai. Abbiamo il sole di mezzanotte per più di 30 giorni. È un paesaggio dai grandi contrasti e bisogna anche ricordare che ci sono pochissime persone. Si tratta di un'area molto, molto vasta. Se si distribuisce la popolazione, abbiamo in media meno di una persona per ogni chilometro quadrato, circa 0,8 persone per chilometro quadrato. Sono pochissime persone. Immagino che da voi ce ne siano più di 30 o 40 per chilometro quadrato, credo. Quindi è una popolazione molto scarsa e questo significa tanta, tantissima natura.
1: A very little population, big distances, a lot of nature.
0: Il mistero dei resti umani, la sensitiva Siv, ci racconta il suo legame con il territorio, si parla di fatti storici realmente accaduti e del mondo dei sensitivi.
1: It's a part of our tradition in the north. We have a storytelling tradition and we also have a tradition.
2: Beh, fa parte della nostra tradizione qui al nord. Abbiamo una tradizione di narrazione e abbiamo anche la tradizione di credere in, diciamo, cose inquietanti. E quindi vediamo se si riesce, come dire, se si riescono a vedere i morti. E questo potrebbe sembrare strano in Svizzera, ma conosco personalmente una donna che dice di poterlo fare. Riesce a vedere quelle persone o a capire quando qualcuno sta per morire e poi a volte muoiono. A volte invece si riprendono, ma è come un'ombra dietro alla persona che diventa sempre più forte. E io stesso ho avuto molti episodi di sangue dal naso quando ero bambino. E c'è un'altra tradizione. Una volta mio padre chiamò una persona del suo paese quando una sera avevo un forte sanguinamento dal naso. E poi il sangue smise di uscire, come per magia, e lui disse che era stata questa donna a fermare l'emorragia, semplicemente parlando al telefono. Lei recitò qualche formula segreta e importante, e il mio sanguinamento si fermò. Puoi crederci, oppure non puoi crederci, ma adoro queste storie. E Siv è uno dei miei personaggi preferiti in questo libro.
1: I love these stories. And Siv is one of my favorite characters in this book.
0: La religione è al maschile, ma ci sono anche tre donne che sono decisive nella vicenda: Sara, Marta e Siv. Ci racconta come dobbiamo leggere la presenza di queste tre figure molto diverse tra loro.
1: They also represent different times. So Siv is living nowadays and
2: rappresentano anche epoche diverse, quindi Siv è all'avanguardia al giorno d'oggi. E poi Sara è la più grande e Marta si colloca nel mezzo. E Marta, la figlia che lei rappresenta, penso che incarni il lato femminista di questa evoluzione. Ha passato tutta la vita alla ricerca della libertà, di essere indipendente e di cavarsela da sola. Sara è sposata ed è intrappolata nella vecchia struttura, ma Marta vuole liberarsi. E penso che sia rappresentativa di molte donne di quei tempi. In Svezia abbiamo vissuto un grande cambiamento quando le donne hanno voluto essere libere e avere un lavoro proprio. E mia madre è una di loro. È diventata insegnante. Proveniva da una famiglia molto povera, ma è diventata insegnante ed è riuscita a cavarsela da sola. E sono tutte molto importanti. È facile per un uomo dimenticarsi di scrivere delle donne, ma non dimenticate che ogni uomo ha una madre. Quindi le donne nelle nostre vite sono davvero importanti. E volevo creare personaggi forti e positivi con queste tre persone libere.
1: I wanted to make strong, good characters of those three persons.
0: Una curiosità, lei parla del fiume, solo in un paio di occasioni fa riferimento al mare, il Kattegat, e proprio alla fine il fiume trascina le storie al mare. Ci racconta il suo mare?
1: In Pajala we have the Torne River.
2: Abbiamo il fiume Torne, è uno dei fiumi più grandi della Svezia, il fiume Torne. E la cosa positiva è che non è sfruttato come invece succede per quasi tutti gli altri fiumi. Abbiamo l'acqua, le centrali idroelettriche, grandi dighe che trattengono l'acqua e la convogliano nelle turbine per produrre elettricità per la Svezia, ma senza deviare il corso del fiume. È un fiume libero. Nulla lo ferma dal momento in cui scende dalle montagne fino al mare ed è molto lungo e molto grande. E posso vederlo dalla mia finestra, dal mio studio, da casa mia. Ogni giorno vedo questo fiume, ed inverno è coperto di ghiaccio. D'estate potevo vedere i salmoni che risalivano il fiume. Quindi per me il fiume è sacro, è magico, è un simbolo di vita. Ho viaggiato molto nella mia vita e mi rendo conto che questo è tipico di molte culture. Ad esempio, quando ero in India, ho visto che veneravano il Gange e l'Indo. Poi sono andato in Egitto e ho visto che veneravano il Nilo e i faraoni navigavano sul Nilo. Quindi, venerare i fiumi... Sì, penso che questo esista anche in Svizzera. E il fatto che il fiume sfoci nel mare... Anche questa è una metafora buddista e la visione buddista della vita è che noi siamo nel fiume e poi finiamo, non morendo, ma entrando nel grande mare. E io non sono buddista, non sono indù, ma mi piace questa metafora secondo cui l'acqua ci trasporta. Ora, in Svizzera non c'è il mare, ma avete un paesaggio bellissimo, bellissimo. Io ci sono stato in Svizzera. Adoro tantissimo il vostro paesaggio.
1: I've been to Wengen and Switzerland. I love your landscape so much.
0: Era Michael Nievi, La pietra e la seta, edito da Iperborea.

0: una delle scrittrici emergenti più interessanti del panorama letterario, è sufficiente visitare le librerie di Milano per scoprire che il suo romanzo è suggerito dal personale della libreria. Gabriella Zalapia è scrittrice e artista che con Ilaria o La conquista della disobbedienza, pubblicato da Feltrinelli, ha conquistato, è il caso di dire, diverse fasce di lettori e ottenuto numerosi premi letterari nei paesi francofoni. Vive a Parigi, ma è nata a Milano nel 1972. Non è un dettaglio questo, la bambina Ilaria, protagonista della storia, ha 8 anni nel 1980 quando il romanzo prende vita. Gabriella Zalapi ha studiato all'Alta Scuola di Arte e Design di Ginevra ed è cittadina svizzera e italiana. All'uscita da scuola Ilaria trova ad attenderla suo padre che la sequestra e la porta in Italia. Inizia un viaggio che dura 2 anni attraverso il paese dove il padre vive di espedienti per racimolare qualche soldo, sconvolto dalla prospettiva del divorzio, prospettiva che non accetta. L'idolo di Ilaria è la ginnasta rumena Nadia Comăneci che qualche anno prima alle Olimpiadi di Montreal aveva stupito il mondo. La bambina non abbandona né tradisce il padre che teme, ma all'infanzia le sfugge dalle mani fino alla decisione di disobbedire, di non accettare la realtà in un mondo a lei sconosciuto e brutale. Gabriella Zalapi, partiamo da qui. Come si disobbedisce in un mondo che non prevede questo passo?
1: Beh, Ilaria a un certo punto conquista, prima di tutto capisce, ha questa specie di rivelazione che la disobbedienza le crea uno spazio interno, l'idea della disobbedienza è come se fosse un territorio da conquistare. E poi è tutto un processo, la sua disobbedienza non è una disobbedienza forte, spettacolare, è una disobbedienza sorda, sono queste piccole resistenze, è tutto un processo, diciamo, è un'accumulazione di piccole cose che sulla fine del romanzo finiscono a un certo punto, diciamo, lei disubbidisce in un modo che secondo me è radicale quando decide di smettere di parlare e di mangiare. Dunque è una cosa piccola, sorda, che poco a poco sì, la porta a disubbidire in un modo più affermativo, però è una disubbidienza che è una cosa contro di lei, che ha delle conseguenze poi al di fuori, però diciamo non osa disubbidire all'esterno, a suo padre, disubbidisce nei suoi confronti, nei confronti della vita stessa.
0: Qual è a questo punto il ruolo dei genitori? Parliamo di una bambina di 8 anni, ne avrà 10 alla fine del racconto. Le mancano la madre e la sorella Anna, che si trovano a Ginevra. Fulvio, il padre, a un certo punto diffida di lei, la parcheggia in un collegio, ma lei non lo abbandona, gli tiene la mano ad esempio quando lui finisce in un letto d'ospedale. Anche nella storia lei prende solo una decisione alla fine, ovvero disobbedire, se no accetta sempre, anche vergognandosi, le azioni e le decisioni del padre. Perché?
1: Ho voluto creare dei personaggi complessi, soprattutto Fulvio, nel senso che non è solo il carnefice, diciamo, se giochiamo al gioco della vittima del carnefice, no, lui non è questo, lui è un uomo ferito, è un uomo che ama giocare, è un uomo, un seduttore, è un bugiardo, è un uomo che ha varie facce, non è un'unica e sola cosa. E Ilaria questo lo percepisce anche la sua sofferenza. Nello stesso tempo ha una lealtà nei suoi confronti, ha un amore prima di tutto, ha una grande paura pure, è una figura di autorità il padre, dunque lei ne ha paura in questo senso, e poi anche nel modo di essere di Fulvio, che è sempre molto imprevisibile, questa è una cosa più dovuta all'alcol. Ma dunque sì, è un rapporto complesso dove lei si sente anche una certa responsabilità nei suoi confronti quando vede che lui non ce la fa più. È un rapporto particolare, diciamo. E poi sono in questa vita, loro due vivono questa vita che è molto particolare anche, sono 24 ore su 24 insieme, su 2 anni quasi. Ma dunque hanno un rapporto anche molto stretto, dove il quotidiano, che è un quotidiano che si inventano ogni giorno, però in un certo senso sono complici in questa invenzione di un quotidiano particolare, anche se lei poi non decide niente, però lei segue.
0: Lei colloca la storia in anni durissimi per l'Italia, tra la primavera del 1980 e la fine del 1981. Sono gli anni delle Brigate Rosse, della strage alla stazione di Bologna, dell'attentato al Papa. Perché sceglie quella realtà e quel periodo storico?
1: Per scrivere questo libro mi sono ispirata di fatti che mi sono successi, che... Però non è un libro autobiografico. Ho veramente lavorato creando delle cose con la finzione, mescolando finzione e realtà. Allora, una parte reale, diciamo, è che sono gli anni nei quali questo episodio è successo veramente. Entro l'80 e l'82 Ilaria aveva tra 8 e 10 anni. Se ho lasciato questa storia nel suo momento storico è anche perché semplicemente tutta la situazione, la questione della disobbedienza, ho voluto anche trattarla a diversi livelli, non soltanto a livello di Ilaria, ma anche per il padre, il Fulvio, che lui disubbidisce alle regole della famiglia, e poi a un livello politico con tutti i conflitti politici che c'erano con la strage di Bologna, infatti con questo scontro tra il BR e l'estrema destra. Questo era un eco perfetto alla situazione che loro vivono nel romanzo. È una cassa di risonanza che era assolutamente perfetta in quello che concentrava la questione della disobbedienza, la vita che facevano le BR, che era sempre nella clandestinità, che in un certo senso è quello che fanno pure loro, il fatto di scappare, di muoversi. Dunque ci sono varie cose così che concentravano, è come se la situazione, questa relazione tra Fulvio e Ilaria concentrava in un certo senso quello che succedeva anche all'esterno.
0: Nonostante tutto si trovano dei momenti felici. Ilaria vive ad esempio la vendemmia, pagine di pura allegria e spensieratezza nonostante tutto, nonostante oltre un anno senza scuola, senza amici, senza nulla.
1: Sì, assolutamente. Ho veramente cercato di raccontare una storia, non solo c'è questo lato drammatico, ma anche spero con dei momenti belli tra Fulvio e Ilaria di complicità, ma anche volevo anche parlare di questa capacità che hanno i bambini a giocare anche se giocano su delle rovine, loro continuano a giocare, hanno questa capacità a investire il mondo, il reale, quello che c'è intorno a loro con la loro innocenza, e questo può anche creare delle situazioni belle come quella delle vendemmie, per esempio, dove Ilaria si sente bene perché è trattata anche come una bambina, perché ritrova la sua infanzia in un certo senso. Ho lavorato anche per dare un'idea, spero dare un'idea della luce che esiste anche nell'infanzia malgrado tutto.
0: Parliamo brevemente del linguaggio. A parlare, a rivelarci le sue emozioni, è la protagonista, Ilaria. È lei che ci racconta cosa succede. Chi ha avuto bambini si ritrova nel linguaggio essenziale, preciso, senza parole inutili. Dove ha trovato lo stile per questa narrazione?
1: Beh, non lo so dove l'ho trovato, ma so che ci ho lavorato moltissimo, è il frutto di un grande lavoro. Quello che voi leggete è un decimo di quello che ho scritto, che ho ridotto. Ho provato a scrivere anche con la respirazione dei bambini, ne ho provato a, con le onomatopee anche, per esempio, quando lei non conosce le parole perché sono troppo elaborate, allora ci sono queste onomatopee. Non lo so. ci ho provato duro, ma ho delle difficoltà a dire come ho fatto, non lo so, è stata un'immersione veramente anche nel corpo. Ho provato a trovare perché i bambini, per esempio, non dicono sono angosciata o un'Ilaria non dirà mai ho paura, però le sensazioni del corpo esistono, e dunque ho anche lavorato molto tramite il corpo, parlando sì di come il corpo reagisce in certe situazioni, e dunque sì, interessandomi alle reazioni del corpo.
0: Il suo romanzo si chiude con una canzone che segna una generazione che la bambina Ilaria ascolta in modo quasi inconsapevole, ovvero Battiato con Centro di gravità permanente. Chi ha una certa età la trova simbolica, noi lo cerchiamo ancora, questo centro di gravità permanente che non ci faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Perché ha scelto questo brano?
1: Un altro aspetto di questo libro è la musica, e sono tutte le canzoni che si trovano nel libro, e quest'ultima canzone è forse è un modo di aprire una porta sul dare un'idea di quello che Ilaria cercherà dopo nella sua vita, è come una porta, per me è come una porta aperta su un altro racconto, su questa ricerca di un centro di gravità permanente, che poi è un'utopia assoluta secondo me, ma comunque non è. E anche devo dire che quando lei mi dice che sia una cosa che parla, che può parlare ad altri, beh, sono felice, perché lo prendo grazie, perché ho lavorato, ho anche cercato di scrivere pensando alle lettrici, ai lettori, nel senso di dare a loro uno spazio per l'immaginazione, ed è anche per questo che ci sono molti bianchi, ci sono pagine bianche, c'è lo spazio per il bianco, cioè anche per l'immaginazione dei lettori.
0: Era Gabriella Zalapì, Ilaria o la conquista della disobbedienza, è pubblicato da Feltrinelli. Altri luoghi si ferma qui, grazie per l'attenzione da Alessandro Bertellotti, buon proseguimento di ascolto con i programmi di RSI Rete 1.

0: 1.
1: Sono le 16. In studio Federico Talarico. Sono tutti morti i 6 dispersi nel crollo di una palazzina nel centro di Atene. Nell'appartamento affittato a breve termine al primo piano vivevano 4 americani, mentre al primo piano abitava una coppia di anziani, un uomo britannico e sua moglie. Lo riporta un quotidiano locale. Una squadra della divisione crimini incendiari è sul posto per indagare sulle cause dell'incidente. Vigili del fuoco e polizia ipotizzano una fuga di gas. Nonostante gli sforzi di mediazione di Qatar e Pakistan, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato a Al Jazeera di aver perso la fiducia negli Stati Uniti come partner negoziale. Il motivo, secondo lui, sono gli attacchi e le sanzioni che hanno seguito ogni negoziato. Il presidente ha anche affermato che l'unica possibilità per risolvere la crisi legata allo stretto di Hormuz è solo attraverso i negoziati, non con l'uso della forza. E a proposito di Stati Uniti, solo il 37% della popolazione approva l'operato del suo presidente, o almeno così rivela un sondaggio effettuato dal Wall Street Journal. Rispetto ai sondaggi fatti ad altri presidenti alla vigilia delle elezioni di metà mandato, questo riporta l'indice di apprezzamento più basso dal 1990. Un altro sondaggio condotto dall'American Research Group presentava nei giorni scorsi una percentuale ancora più bassa, pari al 29% della popolazione. Tornando alla testata newyorkese, il sondaggio racconta anche che l'11% degli elettori che hanno votato Trump nel 2024 se ne sono pentiti. Il quotidiano riferisce peraltro che l'ottantenne è ottimista sulle midterm ed è convinto che i repubblicani vinceranno, anche se di poco. C'è anche un 32enne residente in Svizzera tra gli autori di una rapina che era stata messa a segno lo scorso 24 aprile in una gioielleria situata in un centro commerciale di Como, a Tavernola. Lo ha comunicato la polizia di Stato, rendendo noto l'arresto ieri degli ultimi componenti della banda criminale. Oltre al 32enne, in manette anche un 25enne della provincia di Monza. Tra aprile e maggio le autorità avevano già arrestato altri 3 membri della banda. I rapinatori erano entrati nella gioielleria incappucciati e armati. Dopo aver minacciato i dipendenti, sono fuggiti con un bottino da 90.000 euro. Oggi e domani, giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
2: Sulle strade della Svizzera italiana al momento segnaliamo importanti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, con ritardi fino a 40 minuti in direzione di Lugano. Sempre sulla A2 rallentamenti anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. La situazione invece è la Galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
3: Buongiorno, buongiorno, le 16:04 è l'ora di Felix e buon sabato Felix da Claudia De Mirkan. Tra poco, come sempre, ci facciamo un giro tra gli eventi del fine settimana nella Svizzera italiana, prendendo spunto per qualche bella uscita. Uscire anche per rilassarci, perché ce n'è davvero un gran bisogno, lo dicono anche numerosi studi. Lo stress, ahimè, dilaga e ci attanaglia, e ne parleremo trovando anche qualche metodo insolito per scaricare la tensione. E poi ci facciamo un viaggetto tra i canoni della bellezza maschile, tra eccessi contemporanei e modelli che cambiano nella storia. Ci ascoltiamo adesso Beyoncé con Texas Hold'em e poi l'agenda di Felix.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Jenek, shoot.
1: Apriamo dunque l'agenda di Felix e la apriamo con una proposta teatrale. Al Teatro Foce di Lugano stasera alle 20:30 va in scena Idra, il grande giro. Quattro attrici e attori narrano dell'origine del caos, del disordine climatico odierno e di un'utopia salvifica, impersonificando divinità acquatiche, creature marine, antenati ancestrali e umani contemporanei. Quattro corpi in scena che si muovono in risonanza con un ecosistema fatto di proiezioni video, composizioni musicali originali e una scenografia in continua evoluzione. Parola, movimento, canto per offrire un'ode all'acqua, bene primario della vita che, ahimè, è a repentaglio. Stasera alle 20:30 al Teatro Foce di Lugano. Sempre a Lugano, sempre stasera, ma dalle 21, a Jazz in Bass torna la Jam Session aperta a tutti, musicisti e non. Con l'inizio della stagione riprendono quindi le sessioni mensili sul palco di Jazz in Bass, aperto a chiunque voglia suonare. La serata ha inizio con il prologo a cura del trio formato dai collaudatissimi docenti della Scuola di Musica Moderna, che proporrà un primo set di musica dal vivo, a seguire poi apertura della Jam Session, appunto, per una serata di scambi musicali. E a proposito di Lugano, restiamo in zona perché vi ricordo che in città è in corso la 20ª edizione di Stralugano fino a domani, una manifestazione che è entrata davvero con vigore nelle scelte di tanti runner. Per tutte le informazioni su chiusure stradali e programma potete cliccare stralugano.ch. Un altro appuntamento, questo è per domani a Biasca al Teatro Tan. Alle 17 suonano Che roba e Il fiato delle Alpi. Un nonetto tra jazz e fiati, appunto, che dà voce a leggende e fiabe della Svizzera italiana. Un viaggio musicale tra tradizione, improvvisazione e suggestioni alpine. 60 minuti di concerto per tutti, domani alle 17 al Teatro Tan. Tra poco ancora un evento da segnare in agenda.
2: Felix.

0: Britney Magic, Take That, la boy band per antonomasia degli anni 90. Noi torniamo alla nostra agenda di Felix e a Lugano, perché l'autunno luganese è davvero ricco di proposte anche per il weekend a seguire. Sentiamo Caterina Righenzi.
1: Il prossimo fine settimana torna la festa d'autunno a Lugano dal 2 al 4 ottobre, un evento molto amato, una manifestazione sentita che va a animare le vie del centro e la piazza Riforma. E per il secondo anno sarà presente anche il gruppo Costumi Malcantonesi, che proporrà i suoi spettacoli e ci farà fare un viaggio nel tempo. Ne parliamo con Mauro Poretti, ben arrivato su Rete 1, Mauro.
2: Grazie mille, buongiorno a tutti.
1: Allora, l'intenzione è di riportare alla luce e far conoscere alle nuove generazioni quelli che erano i mestieri del 1800 degli abitanti del Malcantone. Mestieri, canti, costumi, c'è tantissimo dietro ai vostri spettacoli.
2: È corretto, sarà un vero tuffo nel passato, un'atmosfera del 1800, dove porteremo in piazza Riforma, oltre ai canti, anche i mestieri con i relativi attrezzi, i relativi costumi. Quindi avremo dall'arrotino al cestaio al minatore, ai vestiti della sposa, della festa, e saranno presentati da Martino e seguirà il relativo canto dedicato al mestiere. Poi avremo una seconda parte, lo spettacolo dura circa un'ora e mezza più o meno, la seconda parte sarà dedicata al tema della festa d'autunno, che quest'anno è il vino, quindi avremo dei canti e dei mestieri dedicatissimi all'uva e al vino e alla sua lavorazione.
1: Qual era il rapporto tra i mestieri, la vita quotidiana di una volta, e il canto?
2: Beh, il rapporto era sicuramente molto stretto, perché per togliersi la fatica del duro lavoro, spesso durante il lavoro si cantava anche. Oppure veniva ricordato dopo il lavoro, dopo la fatica della giornata, nelle osterie, ecco, che si cantava e si tirava in ballo le tematiche del lavoro, del periodo e quant'altro.
1: Hai nominato alcuni mestieri ormai scomparsi o quasi del tutto: l'arrotino, il minatore, il cestaio, il magnano.
2: È corretto, sì.
1: Adesso, cos'è che faceva il magnano?
2: Il magnano era quello che riparava stagnazioni.

0: rivivono dei ricordi che possono essere dei nonni, dei genitori.
1: Dalla vostra esperienza dello scorso anno, qual è il mestiere che incuriosiva maggiormente, grandi e piccoli?
0: C'è l'arrotino, perché arriva con la sua attrezzatura, quindi è anche visivamente d'impatto. Il minatore perché accende, quindi utilizza un po' il fuoco e quindi è il fuoco
1: affascinante
0: sempre.
1: Certo.
0: Esatto. Poi c'è il gruppo del coriolino, quindi che fanno la tessitura, e anche lì c'è anche la possibilità di provare.
1: A proposito del provare, citavi prima che il tema di quest'anno è il vino, e allora durante i vostri spettacoli, nel corso delle 3 giornate di Festa d'Autunno di Lugano, ci sarà anche la possibilità di confrontarsi con la pigiatura dell'uva.
0: Sì, questa è un po' una sorpresa, visto che il tema è il vino, ci sarà l'uva, ci sarà la lavorazione dell'uva, e come gran finale abbiamo pensato di far pigiare a un paio di ragazzini proprio realmente l'uva, come si faceva una volta a piedi nudi nella tinozza.
1: E allora abbiamo detto che voi sarete in Piazza Riforma con il vostro stand, 2 sono gli spettacoli giornalieri, dici di più.
0: Noi saremo presenti in Piazza Riforma sabato 3 e domenica 4. Lo spettacolo sarà al sabato alle 10:30 il primo spettacolo e alle 15:30 il secondo, mentre la domenica sarà alle 10:30 il primo spettacolo e alle 15 il secondo spettacolo. Vi aspettiamo tutti.
1: Ricordiamo anche che maggiori informazioni su tutta la manifestazione le trovate digitando luganoeventi.ch. Buon divertimento!

0: E spero sia per voi questo un sabato davvero felix, ma anche un sabato di relax, perché ce n'è tanto bisogno, c'è bisogno di rilassarsi. Sì, ce ne siamo accorti tutti, no? Un po' che negli ultimi anni i livelli di spossatezza e nervosismo sono aumentati. È raro, no, sentir dire a qualcuno che sul posto di lavoro, ma anche in generale, oggi si è più tranquilli di ieri. E in effetti, scusate, non è solo una percezione da chiacchiera da ascensore, chiacchiera di circostanza. Se stiamo all'ambito professionale, in Svizzera molte persone lamentano un disagio nel mercato del lavoro, difficoltà che gli esperti definiscono allarmante, una stanchezza che si somma allo stress e può anche portare al burnout. Lo dicono anche studi e sondaggi, e ce ne sono davvero tanti, ce ne sono svariati, che danno cifre molto simili. Circa il 70% dei lavoratori si sente spesso esausto o stanco e circa il 75% accusa il peso della responsabilità di dover produrre sempre al massimo delle capacità. E pare che i più colpiti siano i giovani. Solo il 20% tra chi ha tra i 18 e i 36 anni si considera, diciamo, al riparo, quindi ben l'80% si sente sotto pressione. E la tendenza non è ovviamente solo elvetica, gli studi ci dicono che è da almeno 20 anni che gli stressati, gli sfiniti cronici aumentano un po' ovunque nel mondo e quindi anche da noi qui in Svizzera. Gli specialisti affermano poi che chi dispone di tante energie e potenzialità ed è sostenuto costantemente dai superiori riesce in qualche modo ad assorbire anche alte quantità di stress, ma negli ultimi anni questo equilibrio non c'è più, le risorse tendono a diminuire, le responsabilità aumentano e così l'esaurimento avanza sia al lavoro che nella vita privata. E poi c'è questo, no? La digitalizzazione contribuisce pesantemente a tutto ciò. Una volta si diceva che ci avrebbe aiutati, no? Vi ricordate? Ma in verità accelera processi che non lasciano più il tempo di riprendersi, di ripigliarsi. E poi lo sappiamo, stare ore davanti a uno schermo richiede una concentrazione costante e la luce dei dispositivi causa insonnia, mal di testa, col risultato che poi non recuperiamo la stanchezza con un giusto riposo. E pare tutto vizioso, no? In questo circolo che ci siamo costruiti attorno. E allora è fondamentale prendersi momenti per staccare, escogitare metodi per vincere la tensione. E tra poco ve ne do qualcuno davvero insolito, che va oltre a quelli giustissimi, per carità, della disciplina di una vita sana.
1: Felix.

E questo sabato Felix è fatto, spero, per voi anche per riposare o per fare cose che rilassino un po', perché come abbiamo detto poco fa, l'esaurimento avanza sia al lavoro che nella vita privata. E per tentare di abbassare i livelli di cortisolo, il cortisolo è l'ormone proprio dello stress, e giustamente i consigli sono quelli di fare una vita sana, no? Movimento, mangiare bene, dormire bene, bla bla bla, no? Lo sappiamo. Tutto giustissimo, ma ci sono, pare, anche metodi, diciamo, insoliti e un po' bizzarri per vincere la tensione quotidiana, da attuare anche sul momento, no? Come fare il bagno con il fieno, fare Shinrin Yoku, che poi vi dico che cos'è, o cantare a squarciagola sotto la doccia. Allora, vediamo un po'. Il bagno nel fieno è usato nella tradizione alpina. Che fai? Ti immergi in erbe calde fermentate per sudare e rilassare i muscoli indolenziti, il che porta bene benefici anche alla mente. Poi lo sappiamo, in generale un bagno caldo anche senza erbe comunque fa sempre bene e ci fa rilassare. E poi puoi fare Shinrin Yoku, letteralmente un bagno di foresta. In pratica si tratta di abbracciare gli alberi. È una pratica giapponese, no? Ne avrete già sentito parlare, del contatto fisico con la natura. Si dice riduca la pressione e doni stabilità emotiva. Beh, di alberi da noi in giro ne abbiamo un sacco, quindi vai, di abbracci. Cantare sotto la doccia, allora, cantare sotto la doccia, ma azzarderei che va bene cantare ovunque, secondo me, perché le vibrazioni delle corde vocali attivano il nervo vago, rilassando proprio i muscoli e spengono i pensieri negativi. Della serie Canta che ti passa, saggezza popolare insegna. Anche questa non è male. Masticare cibi croccanti, cioè addentare una mela o del sedano per restare sul sano, perché poi ci sono cose croccanti molto ciugnose. Comunque, addentare una mela o del sedano e farlo con attenzione, riduce la tensione accumulata nella mascella e pare faccia rilassare un bel po'. Ci sono poi trucchi ancora più rapidi, come camminare all'indietro. Allora, farlo per pochi metri e in un luogo sicuro, ovviamente, costringe, pare, il cervello a concentrarsi e interrompere il ciclo dei pensieri fissi. E poi ancora, tenere in mano un cubetto di ghiaccio. Allora, il freddo intenso distrae subito il sistema nervoso e riduce l'ansia acuta. Provare per credere. E questa, secondo me, è bellissima. Guardare nel vuoto, cioè lasciare gli occhi spalancati senza mettere a fuoco nulla, almeno per un minuto. E pare che rallenti le onde cerebrali, che poi è un po' lo sguardo che molti di noi hanno durante la giornata, no? Quando ci affaccendiamo nello sconcerto, così, con lo sguardo perso nel vuoto. In ogni caso, buon relax.

Amiche e amici di Felix, questa trasmissione, Felix, la consideriamo una trasmissione relax, Sì, dai, in cui, sì, è vero, stavamo parlando di stress, ma solo per prendere coscienza e cercare di contrastare l'esaurimento, no? Che, come abbiamo visto dagli studi e dai sondaggi, attanaglia un po' tutti, che poi non c'è bisogno di ricorrere agli studi e ai sondaggi, ma insomma, basta chiacchierare un po' con chi ci circonda. E dopo aver anche sciorinato qualche metodo davvero insolito per vincere l'attenzione, vi do ora un paio di titoli, due film da guardare in relax sul divano che a modo loro affrontano il tema che stiamo trattando. Allora, uno è del 2019, di un regista che spessissimo tratta il tema del lavoro, delle difficoltà legate ad esso, Ken Loach. Il film è Sorry We Missed You, parla di una giovane coppia alle prese con il frenetico e difficile mondo del lavoro, aggravato dalla crisi economica globale che complica la gestione della vita familiare. Ricky e Abby lavorano sodo per mantenere i due figli, ma non guadagnano abbastanza per assicurare alla famiglia una vita dignitosa e decidono quindi di aprire un'attività indipendente che però, ahimè, non si rivela essere una soluzione. Purtroppo, insomma, tante famiglie, no, conoscono il problema dell'arrivare a fine mese. Altro film che sembra un po' non direttamente legato all'argomento, ma lo è Fight Club del 99, un po' vecchiotto questo film, ma molto bello, diretto da David Fincher, tratto tra l'altro dall'omonimo romanzo di Chuck Palahniuk. Fight Club è diventato un vero e proprio cult, parla dell'alienazione dell'uomo moderno. Il protagonista, interpretato da un bravissimo Edward Norton, è un uomo frustrato dal lavoro che lo porta ad essere ansioso e depresso, appunto, no? Immerso nel consumismo. Ma inizia a cambiare la sua vita spinto da un amico, diciamo, senza freni, con il quale apre appunto il Fight Club. E non vi dico altro, perché sennò spoilerò troppo e poi non c'è gusto. Diciamo che sono due film per nulla rilassanti, in verità, però sono perfetti per prendere le misure e le distanze, no? Capito? Tipo lo stesso meccanismo che il cervello mette in atto quando guardi un film horror, per sentirti quasi al sicuro, no? Sembra strano, ma guardi, ma sei tranquillo sul tuo divano e quindi in qualche modo ti estranei da quella sensazione.

Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

James Blunt, Postcards 2014, arriviamo a oggi 2026, anzi a ieri, a un nuovo pezzo freschissimo, Spiritual, è il nuovo singolo di Biagio Antonacci featuring Saif. Questa è una delle 9 tracce che compongono Mustang, l'album che Antonacci, il cantautore milanese, ha pubblicato proprio ieri. E oltre al nuovo disco, Antonacci tra l'altro festeggia i risultati raggiunti dal suo tour Unplugged 2026, che quest'estate lo ha portato con grande successo in tutta Italia. Ci ascoltiamo il freschissimo Spiritual, è Biagio Antonacci featuring Saif.

Spirituale, il nuovo singolo di Biagio Antonacci featuring Saif. Adesso è la volta di Miley Cyrus e alle 17 c'è l'informazione.

0: Rete 1, le 17.
1: In studio Federico Talarico. Nonostante gli sforzi di mediazione di Qatar e Pakistan, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato ad Al Jazeera di aver perso fiducia negli Stati Uniti come partner negoziale. Il motivo, secondo lui, sono gli attacchi e le sanzioni che hanno seguito ogni tentativo di dialogo. Il presidente ha anche affermato che l'unica possibilità per risolvere la crisi legata allo stretto di Hormuz è proprio solo attraverso i negoziati, non con l'uso della forza. Da Washington giunge infatti la conferma del presidente Trump di aver respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Nelle sue intenzioni ci sarebbe piuttosto la ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Il Wall Street Journal aveva anticipato la decisione negativa dell'ottantenne. La proposta iraniana, detta del ministro degli esteri Abbas Araghchi, prevedeva la cessazione delle ostilità per permettere la riapertura dello stretto nel giro di una settimana e velocizzare le procedure per riprendere le discussioni sul programma nucleare dell'Iran. Sono tutti morti, 6 dispersi nel crollo di una palazzina nel centro di Atene. In un appartamento affittato a breve termine vivevano 4 americani, mentre in un altro abitava una coppia di anziani, un uomo britannico e sua moglie. Lo riporta un quotidiano locale. Una squadra della divisione crimini incendiari è sul posto per indagare sulle cause dell'incidente. Vigili del fuoco e polizia ipotizzano una fuga di gas. Dall'interno diverse migliaia di persone hanno partecipato oggi a Berna a una manifestazione contro l'inasprimento del diritto d'asilo e l'esclusione delle persone senza passaporto svizzero, manifestazione indetta dall'associazione Solidarité Sans Frontières. I dimostranti hanno chiesto il rispetto dei diritti fondamentali per tutte le persone, indipendentemente dallo status di soggiorno o dall'origine. Hanno inoltre rivendicato la piena libertà di movimento per tutti e la possibilità di partecipare alla vita sociale e politica. In un comunicato stampa di Solidarité Sans Frontières si parla di profondi cambiamenti in arrivo nella politica migratoria. Vengono criticati tra l'altro la strategia Asilo 2027, l'iniziativa per la protezione delle frontiere dell'UDC e la riforma del sistema europeo comune di asilo. Un motociclista 63enne è rimasto gravemente ferito in un incidente della circolazione avvenuto ieri sulla strada dello Julier, nei Grigioni. Lo comunica alla polizia cantonale segnalando che un 41enne a bordo di un'automobile, per motivi ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta, urtando frontalmente il Centauro che procedeva in senso contrario. Dopo i primi soccorsi, l'uomo è stato trasportato con un elicottero della Rega all'ospedale cantonale di Coira. Domani giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
2: Informiamo che sulla 2, a causa di un veicolo in avaria, la galleria del San Gottardo è stata momentaneamente chiusa in direzione nord. La situazione appunto al portale sud della galleria. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono ora segnalate code di 2 km. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: Felix. Le 17:04 minuti, di nuovo buon pomeriggio, tardo pomeriggio, buon sabato con Claudia De Mirca. Ne abbiamo ancora un'oretta di Felix e di curiosità di cui vi voglio parlare tra poco. Ci facciamo un giro tra l'ideale di bellezza maschile. I could stay awake just to hear.

0: Aerosmith, I don't want to miss a thing, il rock, quello cosiddetto da stadio, quello urlato degli anni 90. E diciamolo a gran voce, anche noi diciamolo, la fissa per il corpo non è affatto una questione soltanto femminile. Cercare di raggiungere un certo ideale di bellezza è anche aspirazione di molti uomini, e lo è sempre di più, e non c'è nulla di male, anzi. Ma uno di questi ideali di bellezza negli ultimi anni è sicuramente la mandibola pronunciata, che è diventata un po' un'ossessione, possiamo dirlo, oltre ai muscoli, i peli, eccetera, eccetera. E la mandibola, per intenderci, è quella sotto, anche se spesso la si chiama mascella, ma la mascella è l'osso superiore. In ogni caso, ai maschi piace pronunciata, tanto che sui social è da mo' che girano video e consigli su come metterla in evidenza. Ed è curioso perché la questione prima era relegata all'interno di comunità digitali maschili, dove si parla di insicurezze e dove si rischia anche di crearne di nuove. L'argomento del cosiddetto looks maxing, che è il processo di massimizzazione dell'attrattiva fisica, è discusso da tempo sui cosiddetti forum incel, i forum dei celibi involontari, cioè uomini convinti di non riuscire a trovare partner a causa della diffusione del femminismo, no? Che permetterebbe un'eccessiva indipendenza alle donne e di conseguenza standard troppo alti per i maschi da raggiungere, standard estetici, ma non solo. Sono forum questi molto molto discutibili, che hanno anche creato e creano parecchi problemi. Fatto sta che l'argomento looks maxing è uscito da questi forum a un certo punto e ora è sdoganatissimo. In rete gira davvero di tutto. Vi faccio questo esempio. Il video di un influencer vestito da medico che dice: masticare chewing gum veramente duri ti aiuterà senza dubbio ad allenare i muscoli facciali, soprattutto il massetere, ma deve essere una gomma extra dura perché i tuoi muscoli lavorino. Ma la cosa pazzesca è che c'è un'azienda tedesca che li vende davvero questi chewing gum veramente duri, gomme da masticare che non so se da noi si trovano, non mi risulta, ma in Italia ad esempio costano 25 euro per un pacchetto da 100 grammi. E questa azienda tedesca dice che circa il 60% dei suoi clienti è giovanissimo, ha un'età tra i 18 e i 25 anni, quindi c'è un sacco di gente che pare li compri. E poi girano altre tecniche e prodotti, no? Con scarse basi scientifiche, che promettono di massimizzare la mandibola. Poi naturalmente ci sono anche gli interventi estetici più o meno invasivi, dai filler mandibolari ai costosi e dolorosi interventi chirurgici, che in pratica separano la mandibola inferiore, la mascella superiore e il mento, per poi riposizionare i pezzi di osso, creando una mandibola più affilata. Ai ai ai, beh, chi bello vuole apparire.
1: Felix.

Un attimo di pace, Eros Ramazzotti cantava nel 2003, e non c'è un attimo di pace per il maschio che vuole apparire sempre al meglio. Stavamo parlando del fenomeno looksmaxing, il processo di massimizzazione dell'attrattiva fisica maschile. Looksmaxing è un termine che 15 anni fa è stato coniato nei forum di nicchia online maschili e che poi è stato reso popolare sui social, soprattutto TikTok. E tra fisici super scolpiti e glabri stavamo osservando in particolare le mandibole degli uomini, la mandibola pronunciata, che in verità fa parte dell'ideale di bellezza maschile occidentale da quasi un secolo, ma negli ultimi anni è diventata un po' un'ossessione per qualcuno, perlomeno, e c'è da dire che lo è diventata anche per qualche femmina. Ci sono donne che amano avere la mandibola affilata. Lo psicologo Keith Vallone ha dichiarato qualche tempo fa alla rivista Men's Health che gli uomini sono molto più consapevoli del proprio aspetto fisico.

Il giovane, che tra l'altro è un ingegnere, è arrivato a spendere 20.000 euro per un intervento di chirurgia estetica che ha ridisegnato la sua mandibola e poi, come spesso accade, si è un po' pentito. Se ne sentono molte, purtroppo, di storie così. Aspetti tragici quindi, ma anche aspetti ironici in un certo senso, no? C'è questo, ad esempio, da qualche anno, no? che accompagna l'ossessione della mandibola, vi ci sarete probabilmente imbattuti. È un meme, il meme del cosiddetto Giga Chad. È un finto modello che dovrebbe rappresentare l'uomo perfetto. Io direi andatevelo a cercare il Giga Chad e poi fatevi voi la vostra idea. Se l'uomo perfetto è fatto così, beh, de gustibus.

Cantavano nel 2018. Torniamo un istante, cari amici e amiche di Felix, un po' sull'ossessione per la mandibola, no? Questa cosa che negli ultimi anni ha preso un sacco piede tra i maschi, non tra tutti ovviamente, ma tra molti, ed è divenuta un ideale di bellezza. La mandibola pronunciata, affilata, insomma. Tanto che c'è chi consiglia addirittura di allenare la mandibola con metodi ovviamente discutibilissimi per renderla appunto più pronunciata. Abbiamo fatto l'esempio prima del chewing gum veramente duri, ma c'è anche quest'altra cosa. Va un sacco la pratica del cosiddetto mewing, che consiste nello spingere la lingua contro il fondo del palato per periodi prolungati e servirebbe a rafforzare i muscoli della mandibola. Allora, secondo l'Associazione Americana degli Ortodontisti, però, le prove a sostegno del mewing sono davvero debolissime, anzi, molti dentisti sostengono che potrebbe addirittura provocare dolori, disfunzioni e disallineamenti delle ossa e dei denti, che si potrebbero poi scheggiare, quindi occhio. E tornando ai chewing gum veramente duri, pubblicizzati da vari TikToker e prodotti da questa azienda tedesca, e le controindicazioni per questi chewing gum sono simili: non c'è base scientifica. Per ottenere dei risultati visibili sui muscoli della faccia, secondo vari esperti, bisognerebbe masticare queste gomme, queste cingomme, queste cicche per molto più di quanto sia umanamente possibile. Quindi capite che, insomma, cari amanti della mandibola pronunciata, tra i vari stratagemmi forse ce n'è uno più accessibile e salutare, no? È una prerogativa tutta maschile. Potreste giocare, diciamo, con la barba, scolpirla per emulare una mega mandibola definita, perché no? E nascondere anche il doppio mento, tra l'altro, che a una certa età, sappiamo, insomma, ci attanaglia un po' tutti. E voi che avete la barba, fortunelli voi ma

0: Informiamo che sulla 2 la Galleria del San Gottardo è stata riaperta in direzione di Lucerna. La situazione è al portale sud della galleria. Tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. La corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Madonna, don't tell me. E invece io vi stavo dicendo, ci voglio tornare almeno per un istante ancora al nostro piccolo viaggio, no? Nella massimizzazione dell'attrattiva fisica maschile, il looks maxing. Ovviamente abbiamo fatto un discorso generale, no? Perché il modello di bellezza maschile oggi è davvero frammentato e fluido, come si suol dire. Convivono molti canoni: uomo palestrato, uomo molto curato, attento alla moda e alla cosmesi, e insomma, diciamolo, c'è per fortuna un'accettazione aperta di fisicità diverse. Questo è un bene, no? Su tutte, quella che, se posso esprimermi personalmente, preferisco è la valorizzazione della naturalezza. Quella vince sempre, anche per le femmine. Ma è interessante notare come i canoni della bellezza maschile siano cambiati nel corso dei secoli. Ogni epoca ha scelto un modello ideale, legato alla cultura, al ruolo dell'uomo nella società, dal guerriero muscoloso all'intellettuale pallido, fino al corpo super curato. Vediamo un po', allora. Il canone di bellezza per gli antichi greci, ad esempio, si basava su proporzioni geometriche esatte, simmetria e atletismo. Il corpo del guerriero o dell'atleta, celebrato, no, nelle statue, era asciutto, muscoloso e armonioso, simbolo di virtù ed equilibrio. Nell'antica Roma vennero ripresi questi modelli greci, ma con un'impostazione più severa. La bellezza ideale esprimeva autorità, virilità matura, forza e potenza politica o militare, spesso anche segnata, e questo è curioso, dai tratti realistici del viso, no? Come le rughe. Nel Medioevo poi il corpo muscoloso passa in secondo piano. L'uomo ideale è nobile, pallido, con abiti ampi e coprenti, capelli curati o boccoli e modi cortesi. Allora la bellezza risiedeva nello spirito cavalleresco e nello status sociale elevato, non nella forza fisica esibita. Poi col Rinascimento si torna a guardare all'armonia classica greca. L'uomo bello è proporzionato, colto, unisce forza fisica e conoscenza artistica e scientifica. Questo ci piace un sacco. Poi nel 6 e 700 dominava l'aristocrazia di corte, no? Quindi parrucche voluminose, visi incipriati, merletti, l'eleganza e la ricchezza sfarzosa li contano, insomma, più dei muscoli. Il romanticismo dell'Ottocento porta invece un maschio col fascino del dandy o dell'eroe malinconico e intellettuale, sguardo intenso, capelli mossi, un po' tormentato, insomma. E poi con le guerre e l'industrializzazione del Novecento il canone torna a valorizzare la robustezza, la figura del lavoratore o del soldato fiero e squadrato, fino agli anni 50 e 60, gli anni del mito del divo di Hollywood, ribelle e affascinante dal portamento informale ma magnetico, tassativamente con giacca di pelle, no? Tipo James Dean. E poi esplode il culto del corpo scolpito dal bodybuilding e dal fitness estremo, no? Tipo Baywatch, siamo negli anni 80-90, muscoli grandi, addominali definiti e abbronzatura, fino ai tempi in cui si aggirano uomini di ogni sorta. Per fortuna, a ogni epoca il suo, e in ogni caso, viva i maschi.
1: Felix.

0: Mancano 10 minuti alle 18 e a quest'ora, se ancora siete indecisi sulla da farsi per questa sera, ma anche per domani, vi dico che ci sono ben 6 nuovi film usciti questa settimana nelle sale della Svizzera italiana. E per un weekend al cinema allora vi do un paio di titoli, quelli probabilmente più gettonati, più mainstream. C'è Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, di David Ayer con Brad Pitt e J.K. Simmons. Dopo un drammatico incidente aereo, l'ufficiale delle forze speciali James Belmont, interpretato da Brad Pitt, si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odino dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere, mentre ogni passo verso la salvezza si trasforma in una sfida. Il loro legame verrà messo alla prova come mai. Heart of the Beast è un intenso thriller d'avventura che unisce azione, tensione e spettacolo, raccontando una straordinaria storia di coraggio, resistenza e amicizia. Un altro film, il secondo titolo che vi do, è adoro, Avengers Endgame Extended Extra, di Anthony Russo e Joe Russo, con Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, tra gli altri, In questo classicone Marvel, tutte le specie viventi nelle galassie dell'universo sono state vittime della follia di Thanos. È bastato uno schiocco delle dita con il guanto dell'infinito per ridurre in cenere la metà delle popolazioni di tutti i pianeti. Gli Avengers, ancora in vita, perché alcuni non ci sono più, insieme agli ultimi alleati rimasti, devono unire le forze un'altra volta per tentare di sconfiggere Thanos e riportare l'ordine nell'universo. Una storia di supereroi, lo avete capito. In attesa del nuovo capitolo degli Avengers, che uscirà in sala a dicembre, quindi viene riproposto l'ultimo film della serie con alcuni minuti aggiuntivi da non perdere.
1: Felix.

Paola Turci, questione di sguardi per noi, cari amici e amiche di Felix, è stata questione di parole. È stato un piacere avervi all'ascolto. Per oggi Felix termina qui l'appuntamento, naturalmente per sabato prossimo, puntuali alle 16. Tra poco c'è la meteo e poi l'informazione con 6 di sera da Claudia. Un'ottima serata e buon weekend.

0: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, domenica 27 settembre. Al mattino sul Ticino centro-meridionale si vedranno dei temporanei annuvolamenti, ma per il resto in tutta la Svizzera sarà sempre generalmente soleggiato. Le temperature massime raggiungeranno i 22 gradi al sud e fino ai 28 al nord. Per oggi è tutto. Buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Un appello ai comuni, ai consorzi e agli enti pubblici per garantire la parità salariale lo ha promosso recentemente il Canton Ticino e sono una trentina i municipi che hanno deciso di impegnarsi sottoscrivendo la carta della parità, garantendo controlli anche nelle commesse pubbliche. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. Bagno di folla a Parigi per Papa Leone XIV, erano tra i 700 addirittura 800.000 sugli Champs-Élysées per assistere al suo arrivo. Tenteremo di capire con uno dei nostri esperti i motivi di questo successo in un paese tradizionalmente laico come la Francia. Un divieto di gioco d'azzardo online lo ha annunciato in Brasile il presidente Lula da Silva e questo a poco più di una settimana dalle elezioni, una mossa, ce ne parlerà un nostro collaboratore in Sud America che sta facendo discutere perché le scommesse sono diffusissime. Vi proporremo poi un reportage dall'Engadina dove degli artisti hanno registrato i suoni di un ghiacciaio che si ritira a causa del caldo. È il Morterach, diventato suo malgrado un simbolo del cambiamento climatico. Ricorderemo poi il tragico autunno di 25 anni fa, una stagione che cambiò per sempre la Svizzera. Domani è l'anniversario della strage di Zugo. Poco dopo vennero anche l'incidente nel tunnel del Gottardo e il grounding di Swissair. Andremo poi a Bellinzona dove un intervento di street art sta valorizzando la grande scalinata che dalla stazione porta a via Cancelliere Molo, un'opera però destinata a scomparire.
3: Per me è il qui e ora, no? L'azione di partecipare, poi di goderne per il tempo che sarà e man mano vederla scomparire e rimarrà poi nei ricordi, che è molto più potente della presenza dell'opera.
2: Un'opera effimera dunque, come ci spiegherà l'artista Yuri Catania. Questo è il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo iniziare. E allora, come detto, iniziamo questa edizione occupandoci di parità salariale. 10 anni fa, nel 2016, il Ticino era stato il primo cantone a firmare la carta per la parità salariale nel settore pubblico e da 4 anni ha introdotto controlli nell'ambito delle commesse pubbliche per garantire che si dia lavoro solo a realtà che garantiscano parità di trattamento tra uomini e donne. Negli scorsi mesi il cantone ha passato la palla ai comuni, una trentina di loro hanno risposto positivamente all'appello decidendo di impegnarsi. Sentiamo il servizio di Cristian Gilardoni.
4: L'uguaglianza tra uomo e donna è un principio fondamentale della Costituzione federale, ma nella realtà i numeri continuano a indicare una disparità. La carta riafferma il principio secondo cui si ha diritto a un salario uguale per un lavoro di ugual valore e grazie a 5 principi invita il settore pubblico a utilizzare le sue competenze e le reti di partenariato in favore della parità salariale. Su invito del cantone una trentina di comuni ha deciso di sottoscriverla. Rachele Santoro è la delegata per le pari opportunità dell'amministrazione cantonale.
5: Siamo stati sorpresi che comunque oltre 30 comuni hanno aderito. Adesso il prossimo passo è proprio quello di vedere come implementeranno gli impegni dichiarati dalla carta e in primo luogo sarà importante andare a analizzare le proprie pratiche salariali e verificare che sia garantita la parità salariale tra uomo e donna.
4: Sarebbe però sbagliato pensare che il tutto si limiti a una questione di soldi.
5: La disparità salariale nasce da discriminazioni salariali ma anche da condizioni lavorative che non garantiscono parità di accesso per esempio alle funzioni dirigenziali e parità di carriera uomini e donne. Quindi è importantissimo lavorare su tutti tutti gli strumenti, tutte le condizioni quadro che agevolano per esempio la conciliabilità lavoro-vita privata e anche per esempio delle misure come il top job sharing, quindi la possibilità di avere delle posizioni dirigenziali a tempo parziale suddivise su due o più persone, sono delle misure ottime per far sì che le donne, nonostante magari una famiglia, possano restare sul mercato del lavoro anche appunto a livelli dirigenziali.
4: Lugano aveva firmato la carta 10 anni fa insieme al Cantone, Mendrisio si era aggiunta 5 anni fa e Locarno ha risposto a questa chiamata del Consiglio di Stato. Manca solo Bellinzona tra i principali centri del Cantone, mentre per i comuni più piccoli il discorso cambia. La carta chiede meccanismi di controllo anche per acquisti pubblici e sussidi. Può essere una richiesta eccessiva per alcuni comuni?
5: Questo è un punto che talvolta anche frena un po' proprio magari il comune medio piccolo a aderire alla carta, perché magari non ci sono gli strumenti, le risorse ma neanche le conoscenze per poter fare questi controlli. Il Cantone li svolge da diversi anni, li svolge sulle grandi aziende, sulle piccole e medie aziende, e quindi si può dire che comunque sul territorio la maggior parte delle aziende che partecipano alle commesse pubbliche, almeno quelle cantonali, potenzialmente sono controllate, quindi un controllo a campione. Per un comune questo è un impegno più difficile da far rispettare.
4: È invece molto più facile intervenire sugli stipendi versati, che in Ticino, nel settore pubblico, per le donne sono inferiori in media di circa 500 franchi al mese.
2: Era un servizio di Christian Gilardoni. Ora spostiamoci in Francia e andiamo a Parigi.
6: Et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous.
2: Queste le prime parole pronunciate dal Papa in occasione della messa a Place de la Concorde. Annalisa Capellini, nostra collaboratrice dalla Francia, in Francia la messa è finita poco fa.
7: Sì, proprio così, la messa si è conclusa poco più di un'ora fa, messa celebrata per la prima volta nella storia a Place de la Concorde a Parigi, davanti a 700.000 francesi che si erano riuniti per ascoltare Leone XIV. Tra loro c'erano moltissimi giovani, il pontefice infatti si è rivolto in particolare alla gioventù cattolica francese, che era anche tra l'altro uno dei punti cardine della sua visita in Francia. Siete voi, cari giovani, la chiesa di oggi, che bello vedere il vostro entusiasmo, il vostro dinamismo. Sono state queste le parole che Leone XIV ha scelto per salutare appunto i giovani francesi. Tra l'altro, poche ore prima della messa, durante un discorso all'Istituto Cattolico di Parigi, il Papa si era detto stupito dal gran numero di giovani adulti che chiedono di essere battezzati proprio in Francia, che è uno stato con una forte tradizione di laicità. Ecco, dopo questi appuntamenti parigini, dunque, il Papa si recherà a Lourdes, dove dovrebbe arrivare già stasera, e poi a Metz, nell'est della Francia, dove invece arriverà lunedì.
2: Annalisa, dicevi che per la prima volta un Papa ha celebrato una messa in Place de la Concorde, che è un luogo molto simbolico. Questa visita è particolarmente importante.
7: Sì, assolutamente. Beh, prima di tutto c'è un fattore prettamente temporale. L'ultima volta che un Papa era stato a Parigi era il 2008, quasi 20 anni fa, e il pontefice all'epoca era Benedetto XVI. Papa Francesco infatti si è recato a Strasburgo, a Marsiglia, in Corsica, ma mai nella capitale. E poi c'è un fattore simbolico. Diciamo che parlando con i francesi di fede cattolica questi ultimi giorni mi sono accorta che per i cattolici di meno di 40 anni non c'è mai stato un evento religioso così importante nel loro paese. Invece tra i cattolici di più di 45-50 anni molti ricordano come evento memorabile le giornate mondiali della gioventù del 97, che si svolsero a Parigi quasi 30 anni fa. Quindi per la comunità cattolica francese possiamo dire che si tratta davvero di un evento storico. E diciamo che se il Papa ha scelto di organizzare questo viaggio in Francia, forse è anche per ciò che il paese simboleggia in questo momento quando si tratta di fede. Dopo anni di disillusione, di crisi della fede cattolica in un paese sempre più laico, le cose sembrano cambiate. I battesimi di persone adulte, lo dicevamo prima, sono aumentati del 30%, segnando così il passaggio da un cattolicesimo di tradizione a un cattolicesimo di adesione, con una comunità di fedeli rinnovata, di fedeli che scoprono la religione cattolica e a cui il Papa ha voluto probabilmente avvicinarsi con questa visita.
2: Questo appunto è il resoconto di Annalisa Cappellini, nostra collaboratrice dalla Francia. Allora, non nascondete la vostra fede, non tenetela solo per voi stessi. Questo in sostanza è il messaggio che Papa Leone ha lanciato ai francesi. I francesi hanno risposto riempendo le strade di Parigi. Lo hanno fatto ieri, lo hanno fatto anche oggi. Noi ne parliamo con il nostro collega Paolo Rodari. Paolo, un bagno di folla sorprendente in un paese in cui c'è una forte impostazione laica dello Stato.
8: Sì, certamente, sorprendente, l'impostazione laica c'è e rimane. Tuttavia, come diceva la collega prima, gli oltre 20.000 battesimi di adulti e adolescenti nel solo 2026 dicono che anche nella laica Francia esiste una parte di popolazione che cerca nella spiritualità risposte che probabilmente non trova altrove. E il bagno di folla di oggi di Leone, della messa che ha fatto Leone a Parigi, è questo che testimonia, cioè che c'è sete evidentemente ancora di risposte spirituali.
2: Ecco Paolo, Papa Leone sta raccogliendo grande successo ovunque, ci ricordiamo anche dei viaggi in Libano, in Spagna, in Africa, ecco, sta avendo un impatto superiore alle aspettative. Nel suo primo anno di pontificato ha mantenuto un profilo piuttosto basso e ora invece continua a raccogliere consensi. È un'impressione?
8: Dunque, ha sempre mantenuto un profilo basso, ma questo non significava che anche all'inizio non avesse seguito. Perché poi i pontificati, al di là di quello che dicono i media, della mediaticità che comunicano, hanno sempre poi un riscontro che va oltre. Io ricordo che anche Ratzinger, che era un papa sulla carta non comunicativo, in realtà riempiva le piazze. Comunque diciamo che è vero che dopo il primo anno di pontificato Leone si è un po' più sciolto, probabilmente ha preso più anche consapevolezza del suo ruolo e riesce in qualche modo a comunicare forse meglio di quanto comunicava all'inizio, anche se va detto che molto l'ha aiutato da un punto di vista mediatico, sempre della comunicazione, gli attacchi che ha ricevuto da Trump ormai quasi un anno fa, perché lì è stata una piccola svolta del suo pontificato e grazie anche a motivo degli attacchi subiti è diventato un punto di riferimento soprattutto su certi temi.
2: Ecco, secondo te come mai potrebbe sembrare che parli molto alle singole persone, alla loro spiritualità? È una lettura?
8: Sì, questo senz'altro, c'è questa lettura, cioè da messaggi diretti che c'entrano anche con la vita pratica delle persone, è un papa rassicurante anche per i credenti dopo, diciamo, da outsider Francesco. Nello stesso tempo però non dobbiamo dimenticare che le parole che usa anche sui grandi temi, ieri ha parlato ancora del fatto che la guerra non è inevitabile in un momento in cui si fanno guerre quasi in ogni parte del mondo. Francesco parlava di terza guerra mondiale a pezzi, per Leone di fatto questa è una guerra mondiale vera e proprio, una terza guerra mondiale vera e propria. Dicevo, queste parole dedicate comunque ai temi anche della guerra e degli scenari internazionali comunque diventano poi dei punti di riferimento per molti.
2: Era Paolo Rodari in diretta, nostro collega esperto di temi religiosi. Ora andiamo in Brasile, dove il presidente Lula da Silva ha annunciato il divieto del gioco d'azzardo online e lo ha fatto a poco più di una settimana di distanza dalle elezioni che si terranno la prossima domenica e per cui Lula è candidato per il quarto mandato. Perché questa scelta e perché proprio a ridosso delle elezioni? Lo chiedo a Paolo Manzo, nostro collaboratore dal Brasile, anche lui collegato in diretta. Paolo, buonasera.
9: Buonasera a voi e buonasera a tutti i radioascoltatori. Sì, la decisione arriva proprio nel momento più cruciale di questa campagna elettorale, dato che le elezioni, lo ricordiamo, si terranno il prossimo 4 di ottobre. Non a caso il principale sfidante di Lula, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro e candidato per il partito di destra, il Partito Liberale, ha criticato duramente questa misura, definendola populista e ipocrita. e accusando il presidente Lula di voler trarre vantaggio politico da questa decisione, che comunque dovrà essere approvata dal Parlamento entro 120 giorni. Va detto però che la stretta sulle scommesse non nasce oggi. La regolamentazione del settore infatti era iniziata già nel 2024 e negli ultimi 2 anni i controlli sono stati progressivamente rafforzati. Soprattutto Lula ha chiarito come questa decisione sia veramente una misura necessaria per proteggere le famiglie più vulnerabili. Pensate che secondo gli ultimi dati ufficiali oltre 8 milioni di persone si sono indebitate negli ultimi 3 anni, la maggior parte con reddito bassissimo.
2: Ecco, quali conseguenze può avere questa decisione sul fenomeno delle scommesse online e sui possibili legami con la criminalità organizzata?
9: Sicuramente il rischio che questo divieto spinga gli oltre 43 milioni di scommettitori che ci sono qui in Brasile, sempre secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Economia, a migrare su siti illegali esiste. Di questo è consapevole anche il governo, visto che dalla fine del 2024 le autorità brasiliane hanno bloccato, pensate, oltre 25.000 siti web illegali di giochi d'azzardo e scommesse. Qui, oltre alle mafie italiane che spesso utilizzano l'isola di Malta come sede fiscale delle loro società di gioco online, la polizia brasiliana ha identificato anche la presenza di organizzazioni criminali cinesi che gestiscono siti di scommesse direttamente dalla Cina attraverso sistemi in grado di nascondere l'origine dei server, rendendo dunque ancora più difficile il blocco da parte delle autorità verde oro. A questo scenario poi si aggiungono i gruppi criminali brasiliani come il Primeiro Comando da Capitale, il PCC, che sono già entrati nel settore delle truffe online. Quindi lo scenario è molto complesso, ma questa misura, secondo gli esperti, è l'inizio di una soluzione.
2: Era Paolo Manzo in diretta, grazie per queste tue spiegazioni. Voltiamo pagina ora, torniamo a 25 anni fa e facciamolo con dei suoni che abbiamo preso dal nostro archivio.
10: Incredibile, inaudito fatto di sangue avvenuto questa mattina nella sala del Parlamento cantonale di Zugo, un attacco armato compiuto da un folle che ha sparato all'impazzata.
11: Se per Swissair quella di ieri è stata una giornata nera, bene, quella di oggi non lo è certo di meno. È di poco fa la notizia che 2 aerei di quella che ormai fu la compagnia di bandiera svizzera sono stati bloccati all'aeroporto di Londra.
12: Grave incidente a San Gottardo, una collisione frontale fra 2 camion blocca il tunnel dalle 9.45.
13: L'incidente sarebbe avvenuto circa 1 chilometro dall'uscita ticinese del tunnel. Sopra il rolo c'è una densa cappa di fumo.
2: Era appunto l'autunno del 2001, oltre agli attentati dell'11 settembre la Svizzera ha vissuto 3 avvenimenti straordinari che hanno segnato il paese. Nel giro di meno di un mese c'è stata la sparatoria nel Parlamento di Zugo il 27 settembre, domani dunque è l'anniversario, ma poi c'è stato il grounding di Swissair, quella che veniva chiamata la banca volante, il 2 ottobre, poi il tragico rogo nella galleria autostradale del San Gottardo il 24 ottobre. Sono passati appunto 25 anni, ma questi eventi hanno lasciato una grossa eredità a chi oggi si trova a gestire delle situazioni di crisi. Valentina Mocetti ne ha parlato con Christian Gartman, consulente in quest'ambito non solo per aziende ma anche per le autorità di comuni e cantoni.
14: All'epoca ero responsabile dei media per un gruppo tedesco attivo in Svizzera. Ricordo il giorno in cui il tunnel del Gottardo era in fiamme. Era passato poco tempo dall'attentato a Zugo e dalla bancarotta di Swissair. Un collega tedesco mi chiese: ma cosa sta succedendo in Svizzera?
15: Cosa abbiamo imparato a livello di gestione dalle crisi del passato?
14: Credo che prima di tutto ci si debba chiedere quando un evento diventa una crisi. Diventa una crisi quando si perde la fiducia che la situazione possa tornare alla normalità. Due persone che si trovano ad affrontare lo stesso evento

0: Era semplicemente sicuro. All'improvviso tutto ciò non era più così scontato.
1: In tempi più recenti, per la gestione di quali crisi o avvenimenti è stato coinvolto?
0: Dopo la frana e gli eventi di Bondo, ho assunto la responsabilità della comunicazione all'interno dello Stato Maggiore Comunale. Lì abbiamo avviato per la prima volta un dialogo con le persone colpite dalla frana. Abbiamo chiesto agli abitanti di cosa avete bisogno, cosa possiamo fare per voi. All'epoca si trattava di un approccio nuovo. Un anno dopo, sempre nei Grigioni, è precipitato un velivolo storico provocando 20 vittime. Ho fornito supporto ai proprietari nella comunicazione e nella gestione della crisi. Poi il comune di Albula mi ha incaricato della comunicazione e in seguito sappiamo che la situazione di Brienz è diventata di rilevanza nazionale, quando il comune ha dovuto essere evacuato due volte nel 2023 e 2024.
2: Und auch 2024 zweimal evakuiert werden musste.
1: Quali sono le sfide che caratterizzano oggi la gestione delle crisi?
0: Quando gli eventi si verificano all'improvviso, la prima cosa da fare è fornire un orientamento. A volte è molto difficile perché talvolta neppure il comune o la sua amministrazione sa ancora esattamente cosa sia successo. Le persone però necessitano di un punto di riferimento e la prima cosa da fare è dire alla gente: siamo qui, ci stiamo lavorando e vi terremo regolarmente informati su tutto ciò che sappiamo e anche su ciò che non sappiamo. Rispetto al passato, le persone vogliono moltissime informazioni.
1: E quando invece non succede qualcosa all'improvviso, come il riscaldamento climatico? Lei è ingadinese, la regione alpina è particolarmente toccata. Si deve affrontare questo anche come una crisi?
0: Questi eventi diventano crisi quando le persone perdono la fiducia nella possibilità di tenerli sotto controllo o perdono la speranza che la vita ritorni alla normalità. I comuni, ma anche i cantoni, hanno il compito di adeguarsi ai cambiamenti climatici e di chiedersi cosa potrebbe succedere nel nostro paese o nel nostro cantone. Cosa cambierà? Stiamo già assistendo a un aumento degli eventi estremi. Le autorità sono chiamate ad adattarsi e a comunicare alla popolazione cosa l'attende. Il dialogo sul rischio, come applicato a Blatten, sarà destinato ad assumere un ruolo di primo piano nei prossimi anni. I comuni sono chiamati ad agire, così come i cantoni e anche la Confederazione.
3: Erano le riflessioni di Christian Garman, engadinese, che ha parlato anche del riscaldamento climatico. E allora restiamo in tema e restiamo proprio in Engadina, dove il ghiacciaio del Morteracce è diventato appunto un simbolo del cambiamento climatico, un luogo dove questo cambiamento non solo si può vedere ma si può anche sentire. Ci dice di più Stefano Barbusca.
4: Il percorso che dalla stazione della ferrovia retica conduce al fronte del ghiacciaio è un cammino nel tempo. Lungo il primo tratto del sentiero, la comitiva osserva i cartelli che indicano le posizioni raggiunte negli ultimi 150 anni dalla lingua glaciale durante il suo ritiro. Ma è più in alto, a 2200 metri di quota, dopo circa un'ora di cammino, che i segni dell'arretramento diventano ancora più evidenti. Ruscelli in piena come vene aperte dal cuore della grande massa e il grigio dei detriti che conquista spazi appartenuti per millenni al bianco perenne. Quest'estate il ghiacciaio del Morteracce si è sciolto in modo particolarmente marcato, spiega il glaciologo Matthias Huss, responsabile della rete di monitoraggio dei ghiacciai svizzeri.
5: Der Morteracce-Gletscher ist sehr stark geschmolzen diesen Sommer.
4: Abbiamo perso, aggiunge il docente del Politecnico Federale di Zurigo, 10 metri di spessore alla lingua del ghiacciaio, una perdita record.
5: Wir haben 10 Meter Eis verloren an der Zunge in der Dicke. Das ist Rekord.
4: Da una decina d'anni Ludwig Berger, artista sonoro tedesco, registra la sofferenza del ghiacciaio che si scioglie andando a scovarla in profondità.
6: Perché ci sono suoni che sono nascosti nel ghiaccio, che si possono ascoltare, con idrofoni, che sono microfoni acquatiche. Volevo guardare un po' di questi suoni.
4: La comitiva affonda i ramponi nel ghiaccio per sentire da vicino

vicino questi suoni ad accogliere gli escursionisti c'è il musicista David Rothenberg, proveniente da New York, con un duetto tra il suo clarinetto e la voce del Morteracci.

0: un minuto di questi suoni incredibilmente vivaci e variegati, che si intensificano con lo scioglimento del ghiaccio, è stato trasformato in DNA sintetico da Francesca Granito, ricercatrice del Laboratorio dei Materiali Funzionali del Politecnico Federale di Zurigo.
1: La possibilità che abbiamo è quella di convertire testi file, che sono binari, file audio o video, in informazioni quaternarie, come se fosse un nuovo alfabeto in cui possiamo scrivere, e quindi andiamo a sintetizzare base dopo base un strand di DNA che poi viene utilizzato e protetto dal nostro sistema di encapsulation.
0: La capsula con il suono del morteraccio è stata inserita nella roccia, dalla quale potrà essere estratta tra moltissimi anni.
1: Tra 100 anni saremo in grado di aprire questa sorta di capsula del tempo e avere un recover di tutte le informazioni che abbiamo immagazzinato in questo codice quaternario che è il DNA.
0: Non sappiamo, aggiunge Ludwig Berger, chi ascolterà questi suoni tra un secolo.
2: Ma spero che c'è ancora un po' questo ghiacciaio.
0: Le previsioni per il prossimo secolo, ammette Matthias Huss, sono purtroppo abbastanza chiare. I ghiacciai svizzeri scompariranno, forse però non del tutto.
3: Die Schweizer Gletscher, auch der Matterhorn-Gletscher, die werden verschwinden. Vielleicht nicht ganz, wenn wir es schaffen, den Klimaschutz zu implementieren.
0: Ma se ci si darà da fare per la protezione del clima, si potranno salvare almeno alcune parti di ghiacciai alle quote più elevate.
3: Dann könnte man noch ein paar Eisreste ganz in hohen Lagen retten.
4: Ora torniamo in Ticino, a Bellinzona, dove una scalinata cambierà aspetto con un progetto promosso dal municipio. Alcuni spazi urbani verranno riqualificati e abbelliti da artisti. Noi oggi siamo stati in uno di questi, le scale che dal Cinema Forum si collegano a Via Molo. Yuri Catania ha voluto coinvolgere la popolazione per ricoprire di fiori di carta anche le pareti adiacenti. Un'opera destinata però a non durare nel tempo. Ascoltiamo il reportage di Pervin Cavacioglu.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, bentrovati.
6: Come funziona? Prendete una forbice,
5: scegliete liberamente tra i fiori colorati, i fiori in bianco e nero, e poi verso l'ultimo quarto d'ora avrei il piacere che tutti incollate almeno un fiore nella parte che volete di questa scalinata. Va bene? Tutto qua. Allora grazie che siete qua e di dare una mano.
7: Russo Vito, capo di Castero, Servizi Urbani e Ambiente. La città di Bellinzona sta cercando di creare dei luoghi dove la gente possa andare, possa star bene. Lo scopo è proprio questo.
8: Qui è coinvolta tutta la città, era anche questo un fattore importante per voi?
7: Per noi è importantissimo, tanto è vero che si sono iscritti circa 1500 ragazzi delle scuole elementari, ci sono delle case anziane che vengono a collaborare con Yuri e ci sono delle persone che vengono con i loro figli, e quindi questo è veramente un bel successo. Non solo partecipare le persone che ci abitano, ma anche gli artisti ticinesi che fanno queste cose.
8: Gli permette anche di riconquistare, diciamo, un po' lo spazio pubblico, ma ci sono anche altri motivi, altri vantaggi?
7: Beh, uno dei vantaggi è che soprattutto i giovani che si prendono cura della propria città, quindi abbellire questa scala vuol dire prendersi cura dello spazio, vuol dire essere comunque attenti al proprio posto dove si vive. Racconto un aneddoto: settimana scorsa un bimbo ha voluto appiccicare il suo fiore su una scritta dove c'erano scritte delle parolacce. Ecco, questo è un messaggio importante. Io mi prendo cura della mia città.
9: Leonardo,
8: che cosa hai fatto? Cosa hai ritagliato?
9: Un fiore grande, viola.
8: E adesso dove finirà?
9: Sulle scale.
8: Ne sei contento?
9: Sì.
8: Yuri Catania, carta incollata sulle superfici vuol dire che non resterà per sempre. Perché?
5: La parola che mi piace usare è disgregare, no? Qualcosa che si riperde come energia nell'universo. Perché tutto ha un tempo, tutto è effimero, solo che decide di suo la sua durata. È quindi un elemento che pone subito questo contrasto nella sua apparente fragilità, no? La gente vede la carta, la colla e subito dice ma pioverà, verrà via. È un'opera di resilienza che man mano scompare davanti agli occhi delle persone, ma nello scomparire vuol dire che è viva, no? Agisce, si muove, ma è esattamente quello che succede a noi e rimarrà poi nei ricordi, che è molto più potente della presenza dell'opera. In questo caso la street art, il mio approccio è che deve essere partecipativa, no? Il ritaglio delle mie fotografie, l'incollaggio è per qualsiasi età, no? E questo genera quello che per me è il messaggio più importante della mia arte ed è per l'artista: dare fiducia a chi non conosce. E nell'agire utilizzano il loro libero arbitrio ed è lì il mio stupore, perché cercano a loro modo, come avviene in natura, di trovare una loro collocazione, un loro posto nel mondo, e tutti hanno un senso di armonia, no?
8: Nell'elaborare questo progetto, qual è stata la maggior difficoltà e qual è stata la maggior soddisfazione?
5: La soddisfazione te lo dirò alla fine, ma le soddisfazioni sono sempre gli aneddoti umani. Appena adesso ho avuto la mia prima esperienza con delle persone ipovedenti che hanno potuto partecipare anche loro a incollare una farfalla. Questa, io mi sono emozionato, pianto, ha toccato la sagoma, hanno capito, hanno messo la stessa delicatezza e sono parte dell'opera. La difficoltà, questa è la mia prima scalinata, poi una scalinata grande, importante, era progettare qualcosa che comunque poi fosse funzionale, no? È un percorso, no? La gente sale e scende, il termine Bellinzona Secret Garden, quindi giardino segreto, che scendendo non vedi i fiori sugli scalini, te ne accorgi soltanto voltandoti o risalendo la scalinata. Chi ti sta guardando mentre scendi sei in mezzo ai fiori, no? Ed è bellissimo.
4: E su questo reportage da Bellinzona si chiude questa edizione di 6 di sera preparata con Veronica Alippi. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini ci parlerà, tra le altre cose, del programma della 13ª edizione del Film Festival dei Diritti Umani che si terrà a Lugano dall'11 al 18 ottobre. Da parte mia è davvero tutto, la linea può passare allo sport. A domani.

0: Lo sport.
1: Buonasera, ben ritrovati da David Conti. È tempo di derby alle 19.45. L'ingaggio d'inizio di Lugano Ambre Piotta di fronte nella prima sfida cantonale. Tra qualche dubbio e qualche certezza. Quali gli attori protagonisti? Lo chiediamo al nostro inviato Paolo Laurenti. Buonasera, Paolo.
2: Buonasera. Beh, il protagonista principale sarà davvero lo spettacolo, almeno così ce lo auguriamo, anche perché la curva nord è già praticamente tutta piena per questa serata. Infatti sono state aperte le porte in anticipo della Corner Arena. Per quanto riguarda invece chi sarà sul ghiaccio, partiamo dalla formazione di casa, che praticamente conferma la formazione vista all'opera nella vittoria contro lo Zugo all'overtime. E quindi Schlegelin poi deve ancora pazientare, dunque Joran van Potterberger per debuttare in questa stagione. Le coppie difensive sono quelle che si sono appunto inscenate nelle recenti uscite, anche se Lugano è la squadra che ha giocato meno partite di tutto il campionato, solamente tre: Thompson con Müller, Zanetti e Bischer, e Peltonen con Alatalo. Quindi soli sei difensori, lo straniero in sovrannumero, ancora una volta il difensore svedese Dahl. In attacco, prima linea Sanford, Canonica, Fazzini, Türkauf, Kupari e Olsson. In terza Shore, Innala, Elixel e poi Tanner, Zanetti e Bertaggia a comporre il quarto blocco con Alexi Peltonen, tredicesimo attaccante. Un cambio in casa Ambri Piotta rispetto alla partita giocata ieri in casa contro lo Zurigo. Avvicendamento tra i pali, dunque per la quarta volta difesa della gabbia leventinese in questa stagione, c'è Filip Vytry, che poi invariato lo schieramento di deciso da Jussi Tapola. E quindi partendo dalla difesa, la coppia svedese Croy Ed Pezzullo con Dario Vytry e due fratelli Dotti, Zaccheo e Isacco. Il settimo difensore è Efliger. In attacco Schnarr, Jarventier, Mattatore ieri sera per la sua squadra che ha tentato di trascinarla a una strepitosa rimonta contro lo Zurigo, autore di una tripletta, compone la prima linea assieme a Capitan De Luca. Poi in seconda Koditek, Jolie Müller, Haim, Mugli e Borradori. In terza i due fratelli Landry, Mannix e Luca, assieme a Bosson. Diego Kosner è il tredicesimo attaccante, quindi infortunati Bachmann e Virtanen in sovrannumero, Grassi, Simone Terraneo, Forgé e ancora Inti Pestoni a dirigere questo primo derby stagionale, il numero 264 della storia. Mikko Kaukokari assistito da Mark Lemlin per quanto riguarda gli arbitri principali, e poi gli assistenti Stalder e Urfer.
1: Completano la serata Juara Presville, Davos Losanna, Friburgo Lanau e Zurigo Kloten. Derby zurighese e soprattutto ticinese da seguire con noi all'interno di Sport e Musica a partire dalle 19.15 circa, a seguire poi come sempre After Hockey. Intanto in Swiss League dalle 17 sono in pista Bellinzona Snakes e Coira. Siamo alla seconda pausa, dunque giocati 40 minuti. Pedrazzini ha portato in avvantaggio i bellinzonesi, dunque ticinesi, che dopo 40 minuti sono avanti 1-0. Edizione di Sport e Musica questa sera dedicata anche alla nazionale di calcio, che scende in campo dalle 20.45 nella prima giornata di Nations League contro la Macedonia del Nord. Ritroviamo il nostro inviato Omar Gargantini. Buonasera Omar.
3: Sì, buonasera anche da Skopje. Serata già autunnale qui in Macedonia, fa freschino insomma, e in città l'attesa non è certo spasmodica per questa partita. Non dovrebbero essere più di 10.000 gli spettatori presenti. Da queste parti del resto tira molto di più la pallamano, con orgoglio in diversi ci hanno tenuto a sottolineare come questo sia lo sport nazionale, e dove due club proprio di Skopje nell'ultimo decennio hanno addirittura vinto la Champions League. Svizzera ampiamente favorita contro la Macedonia del Nord, neopromossa nel gruppo B di Nations League. Svizzera che proverà a lasciarsi alle spalle le turbulenze degli ultimi giorni. I fantasma di Giacca ed Embolo, ai noi per intenderci, sono difficili da scacciare. Aiuterebbe una bella vittoria per lanciare l'immediato ritorno in Serie A di questa manifestazione. Obiettivo dichiarato, obiettivo importante anche per mettersi sul lungo termine in posizione privilegiata per arrivare ad avere un posto a testa di serie nelle qualificazioni ai mondiali del del 2030. E Muro di Achino ieri in conferenza stampa al solito non ha voluto anticipare la formazione, ma è praticamente certo che ci sarà il debutto di Atekame come laterale destro, il giocatore che il Milan ha prestato a Lione e che molto bene ha cominciato la sua avventura in Ligue 1, addirittura 2 gol e 2 assist nelle prime 5 partite. Atekame che ha un'occasione ghiottissima per prendersi il vuoto lasciato in quella posizione dal ritiro di Widmer e dall'infortunio di Zakaria, che alla Mondiale Iachini aveva spesso utilizzare proprio come terzino destro. Yashari affiancherà Freuler in mediana, Rieder sembra il naturale rimpiazzo di Vargas sulla tre quarti, mentre è probabile che davanti inizierà Hamdouni, sebbene ci sia grande attesa per vedere Botelli, il centravanti del Sion, che è in grandissima forma. E d'altra parte, aggiungo, con 4 partite in soli 10 giorni e alcuni elementi che hanno pochi minuti nelle gambe, Iachini dovrà fare turnover e dosare gli impieghi, per cui ci sarà davvero spazio per tutti. E per ora direi che è tutto qui da Scopo. Pialine che può tornare allo studio.
1: Intanto nello stesso girone, quello di Svizzera, Macedonia del Nord, 0-0 tra Slovenia e Scozia. Risultato questo già finale. In Formula 1 a Baku è stato un monologo di George Russell, partito dalla pole più forte anche delle safety car. Il britannico su Mercedes ha preceduto le Red Bull di Verstappen e Aggiara, conquistando in Azerbaigian il terzo successo stagionale. Partito dalla 16ª posizione, dal canto suo il compagno di scuderia leader del mondiale Antonelli ha chiuso al 5º posto alle spalle della Ferrari di Leclerc. Infine nel basket ha preso il via la stagione del massimo campionato dalle 17:30. Massagno è in campo a Basilea contro gli Star Wings. Si sta giocando l'8º minuto del terzo quarto con la Sam avanti 64-51. È tutto, a più tardi attorno alle 19:15 con il primo derby stagionale.
0: Fatta eccezione per il portale sud del San Gottardo, in Ticino il traffico è scorrevole, non ci sono particolari disagi da segnalare. La situazione invece è appunto al portale sud della galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è tuttora chiusa in direzione di Lucerna, mentre la corsia preferenziale Cupra invece è aperta. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
4: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera Magazine.
5: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arpasini. Il centro culturale Area Pange Art di Camorino ospita una nuova mostra con 3 artiste. Ne parleremo tra pochissimo. E poi abbiamo il nuovo programma 2026-2027 dell'Associazione Orizzonti Filosofici. E infine c'è il Film Festival Diritti Umani, che è appena stato presentato questa settimana. Vi forniremo tutti i dettagli. Carte e collage di Laura Fumagalli, scultura in marmo di Catherine Rovelli, in dialogo con le opere di Loredana Müller. Insomma, questa è la mostra al centro culturale di Camorino, Area Pange Art, curata e allestita dalla stessa Loredana Müller, che andrà avanti fino al 14 dicembre. Ma ci saranno anche delle presentazioni e degli appuntamenti. Allora ne parliamo proprio con l'artista Loredana Müller, che ci presenta un po' tutta l'esposizione e quello che verrà.
6: L'esposizione si intitola Solea. Solea è un termine latino che vuol dire suolo, suola. In realtà era una calzatura romana, la più semplice, quella fatta di una piccola suola e due nastrini per legarla al piede. Ed è legata anche al fatto del superamento della soglia, ecco perché soglia, perché era la calzatura che si utilizzava in casa e nell'uscita si commutava calzatura. Allora la mostra si da una parte vuole sondare il rispetto del suolo e della terra che un po' viene a mancare. Siamo tre artiste, Laura Fumagalli che opera in carta, lei soprattutto in collage, ma con questa volta dei riverberi in acquarello, diciamo delle improvvisazioni in cucitura, particolarmente fluidi. Poi c'è Caterina Rovelli, che è scultrice in pietra, carta, pietra in marmo soprattutto, e in questa occasione abbiamo marmi di Carrara, Bardiglio e Paonacchio. E sono dei marmi incredibili, quelli che attraversano la sala con dei titoli estremamente fluttuanti, cioè il contrario del pensiero della pietra che ha pesantezza, parlano di volo, parlano di seme, parlano di coppia, e sono di Bardiglio, è un marmo di Carrara grigio, colmo di venature, e lei in un modo o nell'altro ascolta queste venature, e entrambe dialogano con le mie opere che sono sul tessuto, un tessuto degli avi, così le chiamo, sono dei cotoni tessuti a mano, dove io lavoro con entrambe le mani e con una rielaborazione di ossidi e non solo raccolti in Valmorobbia. Ecco che noi siamo a Camorino e la Valmorobbia è la valle che in un modo o nell'altro colma il nostro suolo. Questo ha generato una presentazione, un discorso con moltissima gente presente e con una riflessione ampia di grande respiro di Cecilia Liveriero Lavelli, una persona di grandissimo spessore che insegna a Quinticino, ha insegnato all'Accademia di Architettura, al CISA, adesso è alla SUPSI, all'UXIA, ha collaborato con Zeman, è una persona di uno spessore che il Ticino dovrebbe comprendere, e devo dire che ha incantato tutti. Abbiamo in sala tra l'altro i suoni di Giancarlo Nicolai, che omaggia John Martin Ticari, che è un suo maestro, e di conseguenza questi suoni, che sono dei tocchi delle corde di una chitarra Gibson, che è una chitarra elettrica, sono particolarissimi, molto scanditi, e a sua volta il suono certo che attraversa, supera ogni soglia, ogni parete.
7: Ecco, Loredana Müller, io so che nel vostro spazio di Camorino, oltre questa mostra, avete in previsione una serie di incontri. Magari possiamo citarne qualcuno?
6: Certo, allora lunedì prossimo, proprio con uno spazio-tempo molto breve, il 28 settembre, abbiamo la serata al cinema. Abbiamo un documentario di Werner Weick, No Passeran, i volontari ticinesi antifascisti nella guerra di Spagna, 1936-39. Era un documentario che andò in onda il 22 gennaio del 1976 nella trasmissione Reporter della televisione della Svizzera italiana, ed è la cronaca della partenza, delle battaglie e del ritorno in patria di circa 80 volontari antifascisti ticinesi accorsi in Spagna attraverso le testimonianze di 7 sopravvissuti, Elio Canivascini, Romeo Nesa, Eolo Morazzoni, Antonio Canonica, Vinicio Salati, Stefano Marci e Aldo Lonati. Poi abbiamo il 19 ottobre la presentazione di un libro che raccoglie gli atti del convegno internazionale tenuto a Lugano il 25 ottobre del 2025 su Max Picard. Max Picard, oggi, domani e oltre, il famoso filosofo del silenzio. Avvenne questa giornata alla Biblioteca dei Frati, dove c'è stata un'incredibile presenza di relatori in virtù e grazie del 60° anniversario della scomparsa. Si è tenuta a Lugano questo momento che abbraccia la figura di Max Picard grazie all'autore studioso Jean-Luc Heger. La nostra serata vede presente, ci sarà una, una, un raccordo tra i testi tra Jean-Luc Heger e Maurizio Chiarottini. E sarà dalle 19, sempre di lunedì, e qui siamo il 19 ottobre. Poi abbiamo il momento invece del concerto che riguarda Giancarlo Nicolai, che appunto suonerà chitarra sola, andrà oltre, però lavorerà attorno a questo omaggio a John Ticai, che è stato anche in un modo o nell'altro appunto un suo ispiratore. Giancarlo Nicolai è un musicista, vive ora a Basilea, ma è stato tanti anni in Ticino e ha collaborato con molti musicisti del nostro territorio. Il 2 novembre abbiamo una serata di poesia molto particolare, L'ultima fatica di Gilberto Isella. Gilberto Isella è un poeta che collabora molto in Area Pangea Arte, è veramente un valore aggiunto, come mi piace dire. E il testo sarà Edizioni Manni del 2026 ed è Etere Pietra. È una sessione di tappe del suo pensiero, sono delle riflessioni sul peso della condizione umana nel ritmo generale di un infinito cammino della mente. La prefazione di Vincenzo Guaracino, che tra l'altro era presente all'inaugurazione, un altro latinista, grecista, un personaggio di spessore e che Area Pangea Arte ha tanto il dovere di ringraziare. Un sentirsi elemento tra gli elementi, in un equilibrio in cui tutto ti si tiene senza distanza, tra i viventi, tra la natura, lo spirito, e quell'accettarsi e quell'accettare. Ecco, questo fa parte di un piccolo eco della prefazione di Vincenzo Guaracino. E terminiamo il 16 novembre, per quanto riguarda gli incontri, con una serata un po' particolare di poesia, sì, di Roberto Bernasconi, Ai margini, ma contemporaneamente lui è un po' un performer e quindi tradurrà queste sue poesie anche con un fatto gestuale, con un fatto di lavoro sulla voce.
5: Filosofici è un'associazione che presenta il programma 2026-2027. E che cos'è la filosofia? Un sapere che possa esserci utile e anche per noi? Vale ancora quello che disse Platone in un secolo in cui il mondo era così diverso da quello nostro? Ecco, alla domanda risponde l'associazione in maniera positiva, pur con la dovuta cautela. Conviene infatti precisare innanzitutto che cosa sia utile all'essere umano. Ne parliamo con il presidente dell'associazione, Marcello Ostinelli.
8: In un certo senso potremmo dire che riprendiamo il filo di un discorso che era stato già proposto qualche anno fa, nel 2023-24, quando proponemmo un ciclo dedicato alla filosofia applicata. La differenza è sostanzialmente questa. Allora ci eravamo occupati soprattutto di problemi riguardanti la vita sociale. Invece il ciclo di quest'anno, filosofia e vita pratica, permetterà di affrontare sia questioni che riguardano la vita collettiva, l'agire umano nella società, ma anche, forse direi soprattutto, problemi che riguardano la sfera personale, l'esperienza interiore. Naturalmente è una distinzione che possiamo fare in astratto, perché in realtà gli aspetti sono molto connessi. Però, diciamo, rispetto al passato c'è questa maggiore attenzione alla dimensione appunto interiore o comunque individuale. Lo potrei illustrare con conferenze. La prima, che si terrà in ottobre con il professor Pier Giorgio Donatelli, che la conferenza ha il titolo Perfezionismo morale e democrazia, e che affronterà il problema del conformismo sociale. E la seconda, che si terrà in novembre con la professoressa Roberta Lanfredini, il titolo della conferenza è L'esperienza del dolore, che dunque affronta, diciamo così, un'esperienza che è indiscutibilmente soggettiva. Una caratteristica del nostro programma di 9 conferenze: ci teniamo a proporre delle relatrici e dei relatori che appartengono a correnti filosofiche diverse. Per noi, come dire, il pluralismo degli approcci delle scuole, è un titolo di vanto perché in qualche modo vogliamo in un certo senso rispecchiare quanto accade effettivamente nella comunità filosofica contemporanea, che è eminentemente pluralistico. Ci sono però rispetto al passato due novità che mi sembra importante sottolineare. Per la prima volta a Orizzonti Filosofici avremo un programma di conferenze con una maggioranza di relatrici. Questo è un punto a cui teniamo parecchio, perché nella comunità filosofica sempre più spesso è emerso il contributo estremamente valido delle filosofe, e in un certo senso noi vogliamo in questo modo riconoscere la sempre maggiore rilevanza dei contributi delle filosofe al discorso filosofico. L'altro aspetto di novità è il cambiamento di orario delle conferenze. Per moltissimi anni, da quando Orizzonti Filosofici esiste, più di 20 anni, le conferenze iniziavano sempre alle ore 20. Da quest'anno l'inizio delle conferenze sarà alle 18:30, e questo credo possa favorire maggiormente la partecipazione del pubblico. Ecco, poi rispetto al programma devo fare ancora un'ulteriore aggiunta. Sono lieto di fare questa comunicazione.
7: Certo.
8: Il 25 ottobre, quindi tra circa un mese, terremo sempre nella nostra sede a Orizzonti Filosofici a Riazzino un convegno dedicato all'anniversario dei 50 anni dalla pubblicazione di Avere o Essere di Erich Fromm, che è un importante pensatore tedesco del Novecento che, come qualcuno sa, ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a Muralto, dove si è spento nel 1980. Noi il 25 ottobre, che è una domenica, nel pomeriggio, terremo un convegno con 4 relazioni, 2 in italiano, 2 in tedesco, proprio per ricordare e nuovamente valorizzare il contributo di Fromm in generale, e soprattutto il contenuto di questo suo celeberrimo saggio Avere o Essere. Il convegno è organizzato con la preziosa collaborazione della internazionale Erich Fromm Gesellschaft e dell'associazione Agorà di Ascona. E l'ultima informazione che voglio dare è che da pochi giorni è disponibile anche il volume che raccoglie le lezioni che sono state tenute a Orizzonti Filosofici nel 2024-25 sotto il titolo La democrazia, principi, problemi e prospettive. Credo di poter dire che è veramente un contributo importante alla riflessione sui valori fondamentali, sulle questioni attuali, sugli sviluppi possibili della democrazia, in un momento in cui, diciamo, lo stato di salute della democrazia stessa non è forse ottimale.

0: iniziato questa settimana il Film Festival Diritti Umani Lugano, che torna dall'11 al 18 ottobre con la sua 13ª edizione. 8 giorni di festival, dunque 26 film in programma, tra cui 15 anteprime svizzere. Un'edizione che si consolida per il secondo anno con la co-direzione di Antonio Prata e Margherita Cascio, sotto la presidenza di Roberto Pomari. Al centro del programma ci sono alcune delle questioni che più interrogano il presente, ovvero l'uso delle immagini come strumento di propaganda alle migrazioni, gli autoritarismi dell'attivismo, passando per le guerre in Palestina e in Ucraina. E ancora la realtà del continente africano, le storie e le battaglie delle donne e l'uso dell'intelligenza artificiale. Temi diversi, ma attraversati da una stessa attenzione per i diritti, le diseguaglianze e le forme di resistenza che prendono corpo nelle società contemporanee. Con noi Antonio Prata, co-direttore artistico del Film Festival Diritti Umani Lugano.
1: Sì, appunto, come ha già detto, dall'11 al 18 ottobre le sale sono sempre il Cinema Corso, in pieno centro Lugano, quindi è il Cinema Iride, al quartiere Maghetti, sale che ci ospitano già da diversi anni. Quest'anno è ovvio che il percorso che è stato fatto negli ultimi anni è un percorso che ha richiamato tanto pubblico e che ha anche un po' rafforzato questa manifestazione che è concentrata soprattutto sulla questione dei diritti umani e su queste tematiche, e quindi ripeteremo anche quest'anno un concorso internazionale, molte diverse proiezioni scolastiche con credo quasi 3.000 studenti anche quest'anno che verranno ad assistere alle proiezioni e poi a partecipare a quei dibattiti di approfondimenti con alcuni ospiti che avranno luogo sempre quasi dopo ogni proiezione. Il premio Diritti Umani, un premio che viene assegnato da diversi anni a quegli autori che a nostro avviso si sono particolarmente dedicati a queste tematiche, le hanno raccontate, le hanno spesso anche addirittura vissute e subite sulla propria pelle, per cui anche quest'anno daremo il premio Diritti Umani ad un regista. Quest'anno si tratta di una regista camerunense, Rosine Mbaka, della quale presenteremo anche due film. La regista ovviamente sarà presente per ritirare il premio e anche per raccontare un po' il suo cinema, un cinema molto dedicato alla sua terra che è il Camerun, alle donne di questo paese, alle donne africane, insomma, che hanno subito diverse situazioni molto molto difficili nella loro vita, in cui sono stati spesso calpestati i loro diritti per decenni, e quindi lei è, diciamo, un po' anche portavoce di queste storie, di queste vite.
0: C'è anche oltre festival, quindi dibattiti, incontri, mostre, presentazioni, vari eventi.
1: Sì, è chiaro che negli ultimi anni abbiamo capito che il cinema è fatto un po', diciamo, spesso di tutte le altre arti, no? Quindi dalla musica alla letteratura, alla pittura, e ci siamo resi conto e sapevamo già che sul nostro territorio queste forme d'arte sono molto presenti attraverso luoghi, attraverso realtà che le realizzano e le diffondono anche, per cui ci siamo avvicinati tantissimo a questi luoghi, a queste realtà, abbiamo voluto collaborare con loro e abbiamo quindi, oltre a dedicarsi al cinema, ha cominciato a dedicarsi anche a queste forme d'arte, e soprattutto che sono delle forme di espressione sempre rivolte ovviamente a quello che è la difesa e la salvaguardia, ma anche un po' dei diritti umani, ma anche la denuncia soprattutto di certe oppressioni che spesso vengono e accadono anche dalle nostre parti. Queste collaborazioni ovviamente sono una forma anche per far capire che probabilmente più si è uniti e più si è forti, non solo dal punto di vista culturale, ma anche sociale, ecco.
0: E siamo arrivati al termine di questa puntata. Per oggi è tutto, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di un buon sabato sera.

0: Bene, ho perso il contatto radio. Sono nel ventre della tempesta, a 4.500 metri di quota. Sono al limite dell'ossigeno per chiunque non si sia acclimatato lentamente. La percentuale d'ossigeno è la stessa, ma è la materia che manca. L'aria diventa sottile, ridicolmente scarsa. Sì, il respiratore a circuito chiuso sta funzionando. Continuo a salire. Sto salendo a 25 metri al secondo.
1: Ho perso il contatto radio! Sono al limite dell'ossigeno! Continuo a salire!
2: Dentro la tempesta, di Claudio Di Manao. Regia di Flavio Stroppini. Domenica in scena, domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.

0: sport e musica.
1: Buonasera, ben ritrovati da Gianni Zocchi in regia, da David Conti al microfono. Buonasera, ben ritrovati con questa edizione di Sport e Musica Extra Large, sia perché questa sera vi racconteremo le emozioni, i gol del derby di hockey tra Lugano e Ambri Piotta, e poi più là durante la serata dalle 20:45 avremo anche la nostra nazionale svizzera dopo le emozioni di quest'estate del Mondiale. Quella sconfitta con l'Argentina che ancora brucia in molti di noi, ebbene ricomincia la nazionale dalla Macedonia del Nord, dove si gioca la prima partita della Lega B di Nations League, tra l'altro oggi 0-0 tra Slovenia e Scozia nello stesso girone. Ma andiamo con ordine, perché ci sono già lì seduti, appostati i nostri inviati Lorenzo Boscolo e Paolo Laurenti. Allora iniziamo da voi con le formazioni, così ci fate entrare un po' alla Corner Arena virtualmente.

0: Ambri Piotta. La prima linea è quella che conoscete dall'inizio in pratica. Nathan Schnarr sarà il centro a pilotare, il capitano De Luca da una parte e Robby Jarventie dall'altra. Autore, lo sapete, ieri contro i Lions di Zurigo di una triplet, è stato lui a rilanciare l'Ambri Piotta nel terzo periodo. Koditek è al centro della seconda linea, con lui c'è Jolie da una parte, Maitz Müller dall'altra. André Heim giocherà al centro della terza linea d'attacco con Tim Mugli e con Nathan Borradori. Landry, Landry, Bosson, altra linea che conosciamo, la quarta linea, e poi ci sarà a disposizione Diego Kostner. Vedremo se il 22 avrà il piacere di giocare l'ennesimo suo derby personale. Lo avete capito, questa sera non ci sono Daniele Grassi, non c'è nemmeno Inti Pestoni, Simone Terraneo e Jordan Forget, i quattro esclusi in pratica dall'inizio del campionato da Tapola. La difesa è composta da Croia con Tim Head, coppia dunque degli svedesi. Pezzullo gioca anche stasera con Dario Wüttrich, Dotti Dotti, i due fratelli, e poi a disposizione c'è anche Aris Effliger. Ricordo, i due infortunati in casa leventinese sono Luca Bachmann e l'altro difensore Jesse Virtanen. Per quanto riguarda il Lugano, beh, buonasera anche a te Paolo Laurenti.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Lugano che non cambia di una virgola invece la formazione, vittoriosa all'overtime contro lo Zugo, e dunque confermato Niklas Schlegel in porta. Deve ancora pazientare dunque Joren van Potelberg per debuttare nella stagione 2026-2027. Le coppie difensive sono Thompson con Mirko Müller, Ebischer con Brian Zanetti, Alatalo con Jesper Peltonen. In attacco Sanford al centro ed era ormai collaudatissima linea con Afazzini e Canonica. In seconda Türkauf, Kubari e Olson. In terza Nick Shore, Innala e Lixell, e poi alla quarta Tanner, Marco Zanetti, Alessio Bertaggia, il tredicesimo attaccante Alexi Peltonen. Giocando Shore, lo straniero che salta un altro turno visto che era già stato in sovrannumero contro lo Zug, e ancora il difensore svedese Kalle Dahlström, mentre gli infortunati sono Dario Sim, Simeon, Cyril Henry e Enzo Ghebe. Questi tre giocatori insomma non sono disponibili per scendere in pista. A dirigere questo primo derby stagionale Mikko Kaukokari e Mark Lemlin, Michael Stalder e Aurelien Ufer. Si può già dire l'atmosfera è caldissima qui alla Corner Arena. La curva nord era già piena praticamente alle 6 all'apertura dei cancelli, insomma come non capitava dagli anni 90, quando insomma bisognava attendere a lungo per prendere un posto nella curva nord. E poco fa sono entrati anche i tifosi della curva sud, dalla parte opposta. Davvero già si respira un grande ambiente per questo attesissimo derby. Dovrebbe essere tutto esaurito. Studio.
2: 264 derby, diceva Lorenzo Boscolo. Quanti ne hai giocati tu, Roman Botta?
3: Ciao Davide, guarda, non saprei dirti, dovremmo chiedere un qualche statistico, ma...
2: Preso in contropiede, buonasera anche buonasera al nostro capitano di serata. Dicevi tu, ne hai fatti tanti da assistente, mai da capitano, che era Paolo Duca, quindi questa sera sarai tu, diciamo così, a dirigerci. Allora comincio subito, è il primo derby della stagione, siamo solo a settembre, siamo molto presto nel campionato, allora quanto può già dirci questa partita sulle due squadre?
3: Ma vediamo, arrivano entrambe da uno stato di forma diverso, non tanto per i punti ma piuttosto per il ritmo partita. È Lugano che ha giocato solo tre partite, l'Ambri che ha giocato ieri. È un derby che potrà dirci se l'Ambri può andare avanti con questo inizio positivo, oppure se Lugano prenderà il ritmo e invertirà la rotta un po' prima di quanto fatto l'anno scorso.
2: Paolo Laurenti, dicevi curva nord già pienissima, vuol dire che comunque il derby tira ancora, si sente ancora. Qualche anno fa si diceva ci sono 5 derby alla stagione, la stagione non è più come una volta, ma le mie vere insomma.
1: No, c'è ancora tanta attesa per questo derby. Credo che insomma la stagione positiva del Lugano dell'anno scorso ha rinvigorito la tifoseria bianconera, e credo anche che gli ottimi risultati che sta ottenendo l'Ambri Piotta abbia rincuorato sia la tifoseria bianco-blu, ma insomma il Lugano si trova davanti un rivale davvero, davvero impegnativo. E quindi insomma quando le due squadre arrivano in maniera insomma

0: quasi equivalente a sfidarsi, soprattutto inizio stagionale, l'attesa è veramente alle stelle, davvero lo ribadisco, si respira proprio dai due settori della pista, in attesa che si riempiano anche le tribune.
1: Roman, dicevamo, tu eri assistente, dunque anche amico tra l'altro di Capitan Duca, siete ticinesi, dunque a un ticinese non si spiega il derby. Qual era invece il vostro ruolo con gli stranieri? Cioè si spiegava cosa volesse dire quella partita, o magari già lo percepivano da soli vedendo che comunque l'area era diversa?
2: Sì, diciamo che si capiva subito da inizio settimana. È chiaro, qui c'è stato un doppio turno, quindi venerdì contro lo Zurigo, però lo stesso, sai che arriva il derby, tutti chiedono, si interessano perché se ne parla molto e quindi entrano molto velocemente nel mood. Poi è chiaro, non ci sono parole per spiegare le emozioni che crea il derby, la gente, il tifo, la passione che poi si trasmette in pista, quindi tutti quando finisce il derby non vedono l'ora che ci sia il prossimo, proprio per vivere ancora una volta queste emozioni.
1: Lorenzo Boscolo, e poi ascoltiamo un breve brano musicale. Quanto conta giocare il primo derby stagionale in casa per il Lugano? È un vantaggio?
3: Sì, il Lugano ha sempre vinto in a casa, ha giocato bene la prima contro un Ginevra Servette che arrivava dalla campagna europea, non la Ginevra Servette che vedremo probabilmente a fine regular season, a fine campionato, però ha giocato bene, ha giocato tutto sommato bene anche contro Nozugo, che deve rilanciare le proprie quotazioni dopo una disastrosa stagione. Dunque per me è un vantaggio giocare in casa e soprattutto si parlava di ritmo partita, magari davvero per una volta l'entusiasmo, abbiamo sentito per esempio ieri l'entusiasmo in parte anche un po' ritrovato alla Gottardo Arena, che ha cercato di sostenere l'Ambri Piotta soprattutto nel terzo periodo. Probabilmente l'entusiasmo che esploderà all'interno della Corner Arena darà quel qualcosina in più soprattutto ai giocatori bianconeri, poi evidentemente anche agli avversari. Se riesci a prendere il tifo contro può essere una benzina importante, però a mio giudizio sì, per il Lugano è importante giocare per una volta in casa, sì.
1: Matto e il derby, Crazy è invece il titolo della prossima canzone. Niarz Barclay, ci risentiamo tra nemmeno 3 minuti.

0: Questo è sempre Rete 1, questa è sempre Sport e Musica. Roman Botta, nostro invitato gradito questa sera. Addentriamoci un attimino nella partita. Da una parte Tapola non cambia, se non per il portiere, era abbastanza chiaro, giocasse Gilsen ieri per dare fiato e spazio a Wittek di riposare. Non cambia Tapola, conferma i suoi uomini. Lugano anche lui cambia poco, però comunque nell'arco di questo inizio di stagione Mitella un po' cambiato le sue idee, mentre appunto Tapola è andato avanti imperterrito su quello che abbiamo visto fondamentalmente quest'estate.
1: Sì, due inizi diversi, forse un po' questo il motivo. Ambrick ha vinto le partite che doveva vincere, poi è andato a perdere contro Losanna Zurigo, partite un po' più complicate per un motivo o per l'altro, come la partita vista ieri dove praticamente lo Zurigo ha vinto la partita in power play. Lugano ha conosciuto un po' più di difficoltà, anche perché rispetto all'anno scorso ha cambiato due linee su quattro praticamente al completo, contando che Cupari è al rientro, e bisogna trovare un po' quell'alchimia, quindi di Cupari, Innala devono trovare sicuramente quell'alchimia appunto che hanno le altre linee. Poi Turkauf anche con Olson devono cercare di creare qualcosa, aspettando sicuramente il rientro di un gran Simeon.
0: Se devo chiedervi un nome, Paolo Laurenti e Lorenzo Boscolo in casa Ambril, primo che vi viene in mente? Non mettetevi d'accordo,
2: Testoni.
0: Allora facciamo così, iniziamo da Jarventi, andiamo proprio ad ascoltare cosa dice e poi a Lorenzo farò la domanda su Pestoni.
3: Gli special team ci hanno condannato, dobbiamo migliorare queste situazioni. Mi sto integrando bene, i tifosi e l'atmosfera che creano in pista sono incredibili, emozioni che so ci saranno anche nel derby. Noi dovremo seguire il nostro piano di gioco cercando di evitare le penalità. A ranghi completi non siamo certo stati inferiori allo Zurigo.
4: I don't think we were any worse than Zurich today on 5-on-5.
0: Paolo, ieri hai fatto tu l'Ambrì Piotta, nemmeno sul 5-1, meglio sull'1-5 l'Ambrì ha lasciato la presa, dunque in pieno stile Tapola. E poi questo Järventie ha iniziato finalmente, finalmente no, perché comunque ha già fatto 9 punti del migliore di questa regular season, però è iniziato un nuovo campionato di Järventie ieri.
3: Ma non direi, nel senso che appunto è uno straniero che ha impiegato poco per mettersi in mostra. Sì, si è sbloccato segnando, trovando anche le reti, ma insomma nell'economia del gioco aveva già fatto vedere grande visione, grande intelligenza, come tra l'altro ho avuto modo di sottolineare più volte anche nella cronaca di ieri. L'Ambrì è stato però risollevato ieri proprio da lui, perché comunque sul 5-1 c'era un po' lo scoramento di quelle tre reti in 8 minuti del secondo tempo che avevano insomma di fatto poi hanno complicato e deciso la gara. Lui però si è trascinato la squadra sulle spalle con quelle due reti, che ha ridato vigore a tutto l'ambiente, ma proprio a tutta la squadra, e che stava sperando addirittura di rimontare, io l'ho definita una corazzata come lo Zurigo, perché è davvero una rosa incredibile. Ogni volta che la si legge sembra faccia un campionato a parte, però è un 24 anni poi Järventie, quindi ancora giovane, ma davvero mi ha impressionato.
0: Tra l'altro potete già scriverci se lo vorrete, anticipiamo un po', facciamo un'eccezione visto che è il primo derby stagionale. 079 620 88 09 il nostro numero di After Rock, ma se qualcuno vuole porre delle domande ai nostri inviati o a Roman Botta saremo ben felici di rispondervi. Lorenzo, dicevi in Tipestoni, te lo aspettavi forse oggi una carica emotiva forse da un ticinese Doc, insomma il figlio della valle, il figlio della curva?
5: Ma alla fine forse no, nel senso che squadra che vince o convince come quella di ieri contro i Lions di Zurigo non si tocca. Dove lo metti adesso Pestoni? Se Pestoni a livello fisico, atletico non è ancora arrivato, e penso che lo staff tecnico dell'Ambrì Piotta sappia esattamente a che punto è della sua condizione, probabilmente c'è un motivo. Dunque dove lo metti poi adesso? Lo metti in prima linea al posto di De Luca, lo metti in seconda al posto di Miles Müller, che pian piano forse sta arrivando anche al numero 17, lo metti con Heim, togli i due giovani. Insomma, al momento credo che il giocattolo Ambri Piotta è partito bene, sta funzionando, per il momento va bene così. È chiaro che forse arriverà il momento anche per Inti Pestoni, non è questa sera probabilmente, perché soprattutto anche ieri, malgrado la sconfitta, malgrado quelle tre reti che hanno inciso pesantemente nel periodo centrale sulla finale di partita contro lo Zurigo, alla fine comunque nel terzo tempo l'Ambri ha convinto comunque, e ancora una volta, comunque la risposta in sé probabilmente è quella.
0: Inti Pestoni sta all'Ambri Piotta come Roman Botta, non l'ho voluto fare,
1: uno.
0: No, uno con noi, sì. Fazzini e Bertaggia stanno a Lugano, il Fazza ha ricominciato da dove aveva finito, già due reti anche per Bertaggia, l'importanza anche della quarta linea in attesa degli stranieri a Lugano? Punto di domanda, come direbbe Lorenzo Boscolo.
1: È chiaro, è di importanza fondamentale. C'è anche un Morini che per ora manca, ma che ha fatto molto bene. È chiaro che questi ticinesi danno un po' l'anima delle squadre. C'è anche un Canonica a Lugano e l'Ambri adesso si appoggia magari su gente più giovane. Io, per dire due parole su Inti, sicuramente è un giocatore che l'Ambri potrà averne bisogno in futuro. Adesso sappiamo che nel corto termine, magari tra un mese, sappiamo che l'inizio può essere particolare, ma poi in forma tutte le squadre ci entreranno nel mese di ottobre. Un giocatore con così tanta esperienza può venir comodo.
0: Lugano, che è molto ticinese negli ultimi anni, è proprio stata una filosofia quella di ricominciare a puntare sui giocatori ticinesi, alla fine una scelta pagante.
1: Sì, è molto bello vedere dei giocatori, vedere anche il difensore Zanetti a essere lì a scalare le graduatorie dopo che l'anno scorso aveva comunque sempre giocato da settimo, quindi si vede che ci sono dei piani chiari. E io trovo che, va bene, noi parliamo di Lugano Ambri, ma se guardiamo anche il Friburgo, l'introduzione di questi giovani danno davvero un'identità per il pubblico, per il cantone dove poi si gioca, sono molto importanti.
0: E importanti sono anche i giocatori stranieri a Lugano, li stiamo conoscendo o li stiamo imparando a conoscere, perché non vogliamo nemmeno credere che Innala sia questo giocatore in attesa appunto di un percorso a medio termine che lo porti ad essere quello che ci faceva lustrare gli occhi in Champions League. C'è un altro giocatore, anche Lassie Thompson, amico di Jarventi, ascoltiamolo.
2: I mean, we're good friends. We play together.
3: Siamo buoni amici, abbiamo giocato assieme qualche anno fa, ma non abbiamo avuto modo di parlare del derby negli ultimi giorni. Come sempre, durante la partita l'amicizia verrà accantonata e ci saluteremo alla fine. Non direi però che ci manca qualcosa, abbiamo ottimi giocatori nei due blocchi di power play, serve solo tempo affinché si crei intesa e fiducia. È innegabile che finora sia stato insoddisfacente, dobbiamo certamente migliorare, già dal derby, una gara di cui ho sentito molto parlare. Mi aspetto un clima incredibile e non vedo l'ora di scoprirlo.
2: Excited to see what's going to be out there.
0: Lorenzo Boscolo, un Lugano che in 5 contro 5 in casa credo non abbia subito ancora gol, un Ambri Piotta che ieri in 5 contro 5 e spesso in questa stagione anche contro il Bien, mi viene in mente questa partita, è stata la squadra migliore, dunque diciamo così, faranno la differenza gli special team, le situazioni speciali questa sera?
5: Sì, se la partita rimane equilibrata a livello di punteggio, se non c'è un cedimento da una parte o dall'altra ad un certo punto, magari inizialmente della partita, molto probabilmente gli special team faranno la differenza. L'Ambri sta giocando comunque bene anche in power play, perché è da anni che non si vede un power play dove il disco circola e le posizioni, il triangolo vengono mantenute, il triangolo viene mantenuto. Dunque, anche se non è ancora l'arma migliore, diciamo così, di questo Ambri Piotta, probabilmente sì, è una chiave di lettura di questo derby. Forse hai ragione, David.
0: Roman, confermi quanto detto da Lorenzo? Alla fine gli special team, ricordiamoci, un Lugano che in power play ha subito tre reti e anche un rigore poi non segnato da Visi, un Ambri Piotta che comunque sta facendo bene. Bisognerà fare attenzione anche alle penalità, insomma.
1: Certo, beh, per il Lugano è un discorso un pochino diverso, Power Play dove hanno fatto molta fatica già l'anno scorso, quest'anno appunto con quei giocatori che citavate bene prima devono trovare un po' l'alchimia, il posizionamento giusto, discorso diverso per Lambrì che con l'assenza di Virtanen ha responsabilizzato più Ed e quindi lì sulla linea blu lo si vede a suo agio, tira, fa passaggi, smista dischi e poi quando hai un Järventi lì da parte, uno Joly dall'altra, ecco che le cose iniziano a funzionare bene, quindi Lambrì può sicuramente puntare sulla propria forza, che una di queste è il power play. Lugano deve trovare ancora un po' di ritmo, ma Lambrì che deve fare attenzione in box play dopo quanto visto contro lo Zurigo ieri.
0: Ritmo che sicuramente hai tu, Paolo, perché ieri hai già scaldato la voce con la sfida contro lo Zurigo dell'Lambrì. Ritmo che potrebbe avere anche Lambrì Piotta questa sera. Abbiamo discusso anche noi sul fatto di giocare o meno prima di un derby. Ecco. Come la vedi, cosa pensi tu?
3: Sì, Lambrì Piotta potrebbe già avere il ritmo nelle gambe, quindi potrebbe partire meglio nel primo tempo, lo si è visto anche quando il Lugano ha debuttato in questo campionato, ha affrontato il Geneva Servette che aveva già nelle gambe 4 partite di Champions League ed in effetti aveva almeno inizialmente una marcia in più. Il Lugano magari invece più fresco potrebbe uscire alla distanza, poi sono professionisti, sono abituati a giocare, come dicono loro, il back to back. E poi siamo appunto anche a inizio stagione, quindi non credo che possa sentire così tanto la stanchezza Lambrì Piotta. Certo bisogna vedere se qualche giocatore magari è acciaccato, questa è l'unica incognita, però credo ci possono essere pro e contro in entrambe le situazioni.
0: Lorenzo, il Lugano ha più pressione questa sera?
5: No, non direi, siamo solo all'inizio del campionato, Lugano ha giocato 3 partite, è chiaro che vorrà dimostrare di essere il padrone di questa corner arena anche contro un Lambrì Piotta che comunque è piuttosto lanciatello, diciamo così, all'interno delle sue 5 partite giocate, tutto sommato davvero ad alti livelli, soprattutto di ritmo. Dovrà stare attento a questo Lambrì perché è cambiato, evidentemente, dico una banalità rispetto a quello dell'anno scorso, è molto più veloce nelle transizioni, ha un'idea di gioco, dunque più che la pressione io direi la voglia finalmente di tornare ad avere un ritmo nel campionato, visto che Lugano ha già iniziato con un ritmo spezzettato, solo 3 partite, mentre le altre quasi tutte ne hanno giocate 5. Io non credo che ci sia pressione da parte del Lugano, forse ci sono dei giocatori, sì, quello sì piuttosto, che hanno più pressione di altri, mi riferisco a ieri Innala sicuramente e magari anche a Rasmus Kupari, che è un altro di quei giocatori che deve ancora dimostrare tutto il suo potenziale, almeno da quando veste la maglia bianconera.
0: Roman Botta.
3: Io ti sento, secondo me c'è più pressione sul Lugano perché è 12esimo, anche se ha giocato solo 3 partite, e perché ospita il primo derby in casa.
5: Però se guardi la media punti, lo so, fai bene a dissentire, se guardi la media punti, beh, il Lugano ha giocato meglio, ha uno 0,7 in più rispetto a Lambrì.
0: Facciamo così, manca un minuto e mezzo all'inizio dell'ingaggio, almeno all'ingaggio d'inizio del primo derby stagionale, le squadre stanno facendo il loro ingresso in pista, allora facciamo così, chiedo a tutte e tre, spesso Roman, tu mi spiegherai e poi mi racconterai, nei derby salta fuori il nome inatteso, secondo te, ecco, chi questa sera farà la differenza, se dovessi fare un nome e appunto perché, insomma.
1: Allora, un nome non troppo scontato.
0: Me lo segno, poi dopo
1: vabbè,
0: ne parliamo a fine serata.
1: Magari per entrambe le squadre, uno potrebbe essere Mugli, accompagnato da un Buonheim, visto anche ieri sera, e per il Lugano invece tirerei fuori un Tanner, perché sono entrambi dei giocatori che vanno nel dove fa male, quindi lì davanti alla porta, giocano bene, sono in forma, quindi sia da una parte che dall'altra potrebbero risolvere questo derby.
0: Paolo?
3: Io direi Innala da una parte e Schnarr dall'altra.
0: E Lorenzo?
5: Beh, io direi Kupari per il Lugano e dall'altra, sono in difficoltà, io vedo bene Manix Lambrì, che tra l'altro ha tolto anche la protezione davanti al viso, ci vedrà meglio rispetto alle prime partite, dunque farà bene questo derby.
0: Dunque, tre stranieri e tre lavoratori, diciamo così, Roman. Soprattutto tu ne hai dati due su tre, vuol dire che sarà il derby delle seconde linee, tra virgolette, con tutto il rispetto questa sera.
1: Sì, sarà un derby, un classico, dove vedrà sicuramente i giocatori che si batteranno di più emergere. Spesso sono risolti da questi giocatori, poi vedremo, ogni storia del derby la si scrive mentre lo si gioca, e fare troppi proclami prima diventa complicato, una responsabilità che lascio a Lorenzo Boscolo.
0: Tutto pronto dunque alla Corner Arena, responsabilità a Lorenzo Boscolo e ovviamente anche a Paolo Laurenti. A voi.
5: Va bene, beh, piccolo prova il gioco, detto Cupari anche perché gioca contro Roman Botta alla Fanta Hockey. Vedremo se Cupari farà ammattire il nostro commentatore tecnico. Tutto è pronto, insomma,
0: che ha gli arventi, quindi attenzione,
1: occhio.
5: Lo so. Intanto è iniziato il derby numero uno di questa regular season con l'ingaggio vinto dai bianconeri, che buttano semplicemente la puck nel terzo difensivo dei leventinesi. Disco già pilotato in direzione di Croy, appoggio per il top scorer che lancia il capitano da Jerventi a De Luca. Disco perso, disco recuperato da Alatalo, il lungo suggerimento in verticale, un passaggio, un appoggio per Team Head che fa uscire il puck rimettendolo in zona neutra. Alatalo mette nuovamente la puck nella zona difensiva dei leventinesi, dove ci sono i due svedesi che hanno gioco facile. Rilancio immediato, Joly tocca il puck evitando la liberazione vietata, arriva Thompson a recuperare però quella pacca per il Lugano, verticalizzazione, poi conclusione di Cupari, disco in direzione dello stesso numero 19 che lascia per l'intervento di Olson, che mette nell'angolo facendo uscire dalla linea blu, diciamo così, e Mirko Müller l'appoggia ancora per Cupari, è inseguito da Koditek, siamo nel terzo d'attacco del Lugano, l'apertura è per Thompson che si è sganciato, lo vedremo spesso sganciarsi dal 60, dietro la gabbia di Butrich, aggiramento della gabbia, conclusione di Thompson con la pinza. Ci arriva Butrich, prima conclusione firmata in questo derby da Thompson, ha girato la gabbia, ha lasciato partire un tiro di polso, facile preda però per la pinza di Butrich che blocca le operazioni dopo 1:09 qui alla Corner Arena.
3: Roman, primi cambi ma grande intensità subito.
1: Sì, subito molto bene entrambe le squadre. Ambriche prova a mettere subito giocatori in zona neutra per uscire il più velocemente possibile dal proprio terzo, e Lugano che poi una volta davanti usa tanto i difensori in zona offensiva.
3: Intanto l'Ambrì riesce ad uscire dal proprio settore di difesa, c'è la possibilità per Mugli di mettere il disco sulla porta, tocca con il bastone e alza il disco sopra il plexiglass. Niklas Schlegel, seconda interruzione del derby dopo 1:25, sempre a 0-0 il punteggio, mentre viene inquadrato Jussi Tapola a dare indicazioni ai giocatori sulla panchina di riposo, ingaggio che avverrà davanti allo spicchio di pubblico bianco-blu alla sinistra della gabbia difesa dall'estremo difensore dei padroni di casa, ingaggio che è vinto proprio dalla Lugano, che manovra a risale la pista, Ebischer va in profondità, c'è la quarta linea per quanto riguarda la squadra di casa, Zanetti arriva in suo aiuto, sia Tanner sia Zanetti ancora che sguscia via dal tentativo di check di Borradori, Lugano che prova ad installarsi nel terzo offensivo, ancora Ebischer interviene però ad interrompere momentaneamente questa azione, attenzione Bertaggia davanti e la rete di Bertaggia, grande freddezza di Alessio Bertaggia che sblocca il primo derby stagionale dopo 1:56, si è trovato il disco nello slot, avrebbe potuto concludere la rete, invece ha tenuto per far cadere sul ghiaccio Butrich ed è riuscito poi a siglare a porta vuota, grande freddezza, terza rete stagionale per un'insospettabile ritrovata verve realizzativa di Alessio Bertaggia.
5: Roman, comunque un errore di posizionamento, Bertaggia era liberissimo, è andato via da solo, era lì a ridosso dello slot.
1: È proprio così Lorenzo, Effliger ed soprattutto Ambrì che è spostato tutto sul lato sinistro contro la balaustra, bravissimo Bertaggia con la sua rapidità ad attaccare subito la porta, pazientare nel momento giusto, fare abbassare il portiere e poi andare sul secondo palo, ma sicuramente errore di impostazione da parte dei bianco-blu.
5: Tanto Sanford prova il backhand, disco rilasciato da Wüthrich, ancora Sanford a raccoglierlo a ridosso della linea blu, disturbato dall'intervento di Manix Landry, che perde però contatto con il pacca, infastidito dall'intervento di Lorenzo Canonica. Disco ritroso per Wüthrich, arriva anche il top scorer dei bianconeri, che riesce però ad entrare in contatto con il pacca, poi lo stesso Luca Fazzini a recuperarlo in zona neutra. C'è parecchia energia da parte dei bianconeri sull'entusiasmo naturalmente della rete realizzata poco fa da Bertaggio. Disco ritroso per Mirko Müller, gira su se stesso il 25 nell'attesa del cambiamento di uomini operato da Mittel. Thompson, verticalizzazione, poi attenzione Türkauf, prova la percussione, l'intervento doppio di Wüthrich che poi rilascia la pacca, può uscire allora Lambri Piotta che riparte immediatamente con Capitan De Luca. C'è l'intervento di Kupari, c'è la segnalazione sul 19, trattenuta ed il Lugano perde il suo centro ala, tra virgolette, gioca all'ala questa sera naturalmente il 19 per trattenuta e per Lambria. L'occasione è immediatamente d'oro per giocare la prima superiorità numerica. Siamo al terzo minuto e 0-1, fuori Kupari, Lambri che giocherà i prossimi due minuti in superiorità numerica rispettivamente, il Lugano che dovrà giocare con soli 4 uomini di movimento.
3: E 4 sono in ala, poi c'è Mirko Müller, si presenta all'ingaggio il capitano Türkauf, poi manca un quarto che non riesco ancora a riconoscere. Intanto l'ingaggio vinto da Lambri Piotta che si posiziona subito con il proprio quintetto ed va nell'angolo per Jolie, finta di far proseguire il disco lungo le assi, poi fa proprio così raggiungendo Jarventier dalla sinistra sul primo palo, la rete del pareggio di Jarventier, bravissimo a trovare un pertugio sopra la spalla di Niklas Schlegel che non è riuscito ad aderire con il proprio corpo sul primo palo e quindi dopo 15 secondi di superiorità numerica e dopo 3 minuti e 16 dall'inizio del primo tempo il derby torna in parità, quinta rete stagionale di Jarventier.
0: Scuoti la testa, no. Roman.
1: Ma che gol incredibile da vedere più volte, grandissimo giocatore, praticamente a un angolo impossibile da sinistro sul lato sinistro, ma molto bene Lambri proprio a far girare questo disco, battere la pressione del Lugano, ma questo top scorer è davvero un fenomeno.
5: Insomma 15 secondi per realizzare in superiorità numerica, se la differenza in questo derby la faranno gli special team, beh per il momento un punto da segnare sullo special team e sulla power play in modo particolare della squadra di UC Tappola, costretta ora a ripiegare, sbaglia però Pezzullo la conclusione di Innala, subito Lugano aggressivo, erroraccio anche di Pezzullo, disco poi che è a carambola a centroghiaccio, preda di Mainz, Müller, la cavalcata della 17 già dietro a Schlegel, l'aggiramento della gabbia, allarga anche la manovra sempre Müller impegnato, l'appoggio per Koditek dietro la gabbia di Schlegel, disco ritroso sulla blu, Dotti non riesce a trattenerlo, riparte Lugano con Ebischer, penetra già nel terzo d'attacco, allarga la manovra, prova la conclusione Lixell, la parata di Wüthrich, sciabolata di Lixell in diagonale dalla sinistra, ripartenza immediata da parte dei bianconeri dopo un disco che è rimasto lì qualche istante sulla linea blu, Dotti, Isacco non è riuscito a trattenerlo, partenza immediata di due bianconeri, Ebischer e l'autore della conclusione. Siamo al quarto minuto e 0-2 del primo periodo alla Corner Arena, Lugano 1 Lambri Piotta 1.
3: Sì, più che in alle Shore che si è divorato una rete praticamente a porta vuota mancando il disco, ingaggio offensivo vinto dal Lugano che va direttamente sulla porta mettendo fuori gioco Wüthrich, poi Lambria riparte con Jarventi a tagliare tutta la pista, tocca Schnarr, non c'è liberazione vietata, ancora il centro della prima linea che sfonda due bastoni passando in mezzo appunto due bastoni per tenere il disco sul bastone, quindi De Luca chiuso alle assi, prova a trovare un pertugio per Schnarr, ancora l'indietro dietro Zacchio Dotti, conclusione alta sul plexiglass alle spalle della porta di Schlegel, si rilancia il Lugano che però si limita ad allungare in profondità per concedere l'ingresso in pista della prima linea di Sanford, Fazzini e a Canonica che devono però rincorrere il disco, l'impostazione ora c'è Boradori, penetra nel terzo avversario, Mugli dietro la porta per Haim sulla blu ed conclusione al volo, anche in questo caso non inquadra lo specchio della porta di Schlegel, ancora Croy tiene viva questa azione, devia ancora Niklas Alleghen, poi prova Canonica che non si intende con Fazzini, lascia il disco in zona neutra, se ne occupa Haim che è già tornato nel settore d'attacco lungo le assi, potrebbe essere raggiunto questo disco da Croy. Sanford mette in mezzo ma serve Haim, ancora Ambri Piotta in grande pressione, davvero un gran ritmo in questo primo tempo del derby, poi conclusione dalla blu di Croy, il Lugano riesce dopo un attimo di brividi a tornare a centro ghiaccio, c'è uno scambetto su Sanford e c'è una penalità, la prima contro l'Ambri Piotta.
5: Grande ritmo Roman Botta, forse ha subito più il colpo dell'1-1 il Lugano rispetto all'1-0 subito dall'Ambri Piotta in questa fase di gioco, è limitata per il momento naturalmente.
1: Sì, Lugano che in generale in 5 contro 5 aveva fatto meglio fino al gol subito, adesso Ambri che mette tanta energia, cambi corti, abbiamo visto una prima linea molto, molto aggressiva, pericolosa ancora subito dopo il gol, e anche questa linea con Mugli e Haim davvero stanno mettendo tanta energia, non ci voleva questa penalità per l'Ambri, ma il canovaccio è quello, Tapola vuole davvero tanta pressione, tenere lontano il Lugano dal terzo difensivo.
5: Ha falciato Sanford Mugli, 2 minuti sul conto della 43 dentro il primo special team della Lugano, vediamo se sa fare meglio di quegli 16 secondi che hanno permesso a Jerventi di pareggiare i conti alla terzo e 16 dopo la rete naturalmente firmata da Bertaggia, la primo e 56 di questo lanciatissimo e sin qui equilibratissimo derby numero 1 di questa stagione regolare, primo special team del Lugano che vince l'ingaggio con Shore a lato, anzi il secondo special team perché c'è Alatalo terminale sulla linea blu, blue liner sulla linea blu, Inala servito lateralmente alla parte destra, poi Alatalo l'appoggia per Turcao, si avvicina, prova la conclusione, block shot di Wüthrich, disco nuovamente raccolto da Canonica dietro la gabbia di Wüthrich, Inala sulla diagonale, mette il disco per la deviazione, riuscita da parte di Turcao, però battuto Wüthrich, disco fuori, ancora Alatalo, conclusione, serio di rimbalzi, disco che rimane nell'area di porta, occasione per Inale, block shot involontario dell'inginocchiato Schnarr, ancora il Lugano in pressione, si avvicinano con Shore, l'appoggio per Alatalo, Inale, conclusione, la parata di Wüthrich dopo la deviazione di Pezzullo, è un martellamento da parte del secondo special team bianconero, ancora Inale che si avvicina alla linea blu, gira su se stesso, raggiunge la posizione, l'appoggio per Capitan Turcav che è dietro la gabbia di Wüthrich, ancora Inala, ancora Alatalo sulla linea blu, si avvicina centralmente Inala, si avvicina, prova la conclusione, una saetta fuori bersaglio, Alatalo blocca il pacca, l'appoggio è per Shore, da Shore a Turcao, lascia correre per Inala, 44 secondi sullo conto di Tim Mugli, Alatalo servito sulla linea blu, l'appoggio lateralmente sulla sinistra è per Shore, Shore guarda Alatalo, Shore rimane fermo, ancora Shore gira su se stesso, il 73 si avvicina alla gabbia, poi mette per Canonica, lascia per Inala, Inala sta vicina Inala, prova a sparare, block shot da parte di Schnarr, disco raccolto da Shore, ancora Alatalo, ancora Inala, sta vicina, mette nella il disco nello slot, deviazione di Canonica, fuori è bersaglio, un bel power play quello del Lugano che non trova però la possibilità insomma di realizzare il gol numero 2, conclusione di Inala, la parata di Wüthrich, ancora Shore, ancora Turcauf, rete meritata da parte del Lugano con il terminale questa volta il capitano che era lì all'interno in pratica dell'area di porta di Wüthrich, disco che è arrivato direttamente sulla paletta del bastone del 97, disco che si è alzato, nulla da fare per il box play dell'Ambri Piotta che era alla canna del gas perché non ci sono stati cambiamenti a 24 secondi dal ritorno in pista di Tim Mugli, eccola lì la rete del raddoppio in power play per il Lugano, una rete che arriva al 7° minuto e 31° secondo, il Lugano torna ad essere devastante anche in power play, Roman Botta.
1: Sì, gol davvero meritato, ottima la pressione dei bianconeri, soprattutto il posizionamento nel terzo, sono riuscito anche in questo caso a battere la pressione del box avversario, veramente menzione speciale per Shore che mette un passaggio incredibile sul bastone di Turcao andando a tagliare a tutti i 2 difensori e il portiere Wüthrich.
3: Si è dato anche dei segnali positivi in alla protagonista di diverse conclusioni, una parata con la maschera da Vytrik, ancora Luganin avanti, la deviazione di pattino di Lixell che ha fatto transitare orizzontalmente il disco in mezzo ai gambali di Vytrik, ma appunto fuori dallo specchio della porta, ancora Vazzini per Sanford, quindi sale anche Thompson, viene fermato da De Luca in mezzo però a due bianconeri. De Luca riesce in qualche modo a servire Croy che non a sua volta riesce però ad allontanare e alleggerire la pressione nella proprio terza. Ancora De Luca, grande pressione da parte della Lugano, molto alto il forecheck anche in questo caso con la coppia Fazzini-Bertaggi, in qualche modo si salva l'Ambri Piotta, riesce a respirare, riesce a mandare sulla panchina di riposo i giocatori in pista ed ecco entrare la linea di Mugli, Aim e Borradori che va alla conclusione in diagonale raso ghiaccio, fuori però dallo specchio della porta di Schlegel, poi filtro a centro ghiaccio dell'Ambri Piotta che riesce a fermare l'iniziativa dei bianconeri, poi attenzione a Mugli, entra nel terzo, la porta opposta c'è Aim, ma c'è un disco intercettato abbassandosi con il corpo da parte di Ebischer. Trascorsi esattamente 9 minuti del derby, risultato di 2-1 per il Lugano.
5: Zaccheo Dotti, Isacco Dotti, la famiglia Dotti nel terzo difensivo delle ventinesi, si sgancia, Isacco penetra già nel terzo d'attacco, disco rilasciato alla canadese dietro la gabbia di Schlegel, disco catturato dai bianconeri, perso dai bianconeri, recuperato da Vytrik, la verticalizzazione di Dotti, nessuno è pronto ad intervenire, si getta sul pack Manix Landria, già dietro la gabbia di Schlegel, non trova il passaggio a filtrare per Pezzoni che si era momentaneamente sganciato dalla linea blu, a buon gioco la retroguardia della Lugano con Capitan Turcoff, sbaglia l'appoggio, Manix Landrin avanti per il fratello, non ci arriva per l'intervento riuscito da parte di Peltonen, disco poi che transita nel terzo difensivo degli alleventinesi, subito Pezzullo per Landrin, sbagliano i meccanismi i due citati, può ripartire e ricostruire il Lugano, lo fa con l'appoggio dietro la gabbia di Vytrik, nessuno riesce a intervenire sull'appoggio di Ashor, può allora ricostruire o tentare di farlo perlomeno con la prima linea l'Ambri Piotta, Schnark ha rilasciato il pack, disco catturato dalla retroguardia bianconera, Lixell in lotta con Croy, derby svedese tra i due, tra il difensore e tra l'attaccante, Müller trattiene il pack nel terzo d'attacco dei bianconeri, inala, si fa vedere, prova la conclusione, sparacchia addosso all'Ixell, disco deviato, poi Müller mette nello slot, deviazione non riuscita da parte di Lixell, allontanamento da parte dell'Ambri Piotta, in affanno Roman Botta, l'Ambri Piotta, questa è la prima liberazione vietata di questo derby, giunto al decimo minuto e 34esimo secondo.
1: Lugano che spinge molto, Lugano fisico, è impostato molto bene lì davanti, cerca veramente di andare sul sicuro, trainato comunque dai giocatori che dicevamo che non erano particolarmente in forma finora, inala su tutti, Sanford sta dando un gran contributo e poi i difensori come Ebischer e Thompson che davvero aiutano molto la manovra offensiva dei bianconeri.
3: Gioco che riprenderà all'interno del settore difensivo dell'Ambri Piotta, logicamente dopo la liberazione vietata, Lugano che si presenta all'ingaggio con Sanford che deve però allontanarsi contro Schnarr, commesso un'irregolarità e quindi avvertimento. Non si allontana perché in questo caso la liberazione vietata c'è l'avvertimento, ma può rimanere sul luogo dell'ingaggio. Deve però evitare altre infrazioni, ingaggio vinto dai bianconeri con Fazzini che rilancia in profondità dove però c'è teammate per il casco giallo, già autore di una rete questa sera, quella del momentaneo 1, Jarventi, tocca Schlegel per la ripartenza di Brian Zanetti, quindi intercetta prontamente Joly, entrato dalla panchina di riposo il disco, ma subito Lugano avanti ancora con Fazzini per Ebischer, come diceva poco fa Roman Bo, che dà manforte alla manovra offensiva della propria squadra, gira lungo tutto il terzo, deviazione sotto porta tentata e forse anche riuscita da parte di Sanford senza però trovare lo specchio della gabbia alle ventinese, poi passaggio un po' ambizioso a tagliare tutto il terzo di Fazzini che infatti è stato intercettato momentaneamente da Joly che ha alleggerito la pressione del Lugano, ancora però in possesso del disco.
5: Zanetti entra nella terza d'attacco, l'appoggio per Tanner inseguito da Zaccheo Dotti, alla meglio il 27 dell'Ambri Piotta che sposta il disco sul 7 dell'Ambri Piotta, il fratello, lungo lancio per Mugli, non ci arriva Mugli e allora l'Ambria casca, tra virgolette casca nella seconda liberazione vietata. È una pressione comunque costante, è un bel derby quello a cui stiamo seguendo dall'inizio. In pratica non c'è stato un momento di relax da una parte e dall'altra, lo ricordo. Aperto le marcature Bertaggia, la terzo centro stagionale alla prima 56, poi power play sia quello dell'Ambri Piotta che quello del Lugano hanno fatto valere la loro bravura. Jarbenti su tutti alla terzo e 16, Capitan Türkauf lì nello slot alla settimo e 31, due power play, due reti realizzate da una parte naturalmente e dall'altra. Riparte l'Ambri Piotta, Maez Müller cerca e trova Mugli, anticipato però da Alatalo, c'è l'intervento arbitrale, il gioco viene interrotto, ci sarà un ingaggio a centro ghiaccio e questo a 8 minuti e 07 dal termine solo di un primo tempo, ribadisco, tutto sommato estremamente equilibrato. La quarta linea dell'Ambri Piotta, dunque cambiamento operato da Tapola, c'è invece la linea di Türkauf, Kupari e Olson, dunque la seconda linea almeno sulla carta, sul line up iniziale per il Lugano. Ingaggio vinto da Manix Londri, disco che finisce direttamente dalle parti di Wüthrich, dunque nel terzo di difesa della squadra ospite, lancio in avanti, Türkauf tocca per Thompson a ritroso, l'appoggio in orizzontale per Müller, ancora Kupari che fa viaggiare Thompson, si sgancia il 60, già dietro la gabbia di Wüthrich, il finlandese arriva sulla linea blu, finta l'appoggio, poi non riesce per il disturbo operato da un leventinese Bosson, che ha costretto il numero 60 appunto a riguadagnare il proprio settore difensivo. 7:30 alla termine qui alla Corner Arena, Lugano in vantaggio sull'Ambri Piotta per 2-1.
3: L'Ixel va alla conclusione, alta sopra la traversa, ha preso uno spavento però Wüthrich che ha visto il disco arrivare verso la sua maschera. L'Ambri ora si rilancia dopo un periodo piuttosto prolungato di possesso disco del Lugano, tenta un'altra traiettoria impossibile quasi dietro la linea rossa di fondo, Jarventie non ha sorpreso questa volta Schlegel e Lugano è già dall'altra parte, anche se in arrivo per primo sul disco c'è Rocco Pezzullo che disimpegna molto bene, rilancia l'azione per la sua squadra. Schnarra viene chiuso da due uomini, Brian Zanetti, giocatore appunto inserito nella top 6 dei difensori, molto efficace, gioca a semplice il giovane difensore ticinese che è andato a guadagnarsi insomma la fiducia di Thomas Mittella. Riparte Lugano, la verticalizzazione dalle retrovie di Peltonen per Marco Zanetti che controlla il disco, poi va a contenderlo nell'angolo a Teammate, ancora Tanner, questa volta il duello e con Haim che ha la meglio e fa ripartire Borradori che risale la pista, viene già fermato però in zona neutra, Lugano molto aggressivo, Zanetti, c'è però una situazione di offside da parte dei bianconeri, quindi sono intervenuti gli assistenti arbitrali a bloccare questa azione che arriva a 6 e 16 dalla fine del primo tempo, 2-1 Lugano.
5: Che momento è Roman Botta della partita di questo primo tempo? Un po' interlocutorio, un po' di stallo?
1: Sì, è un Lugano che continua a giocare meglio, soprattutto in 5 contro 5, vince gli ingaggi, non ha perso un ingaggio in zona offensiva al Lugano, 100% di riuscita. Ambri che lì deve fare veramente meglio, soprattutto che quando sei dietro sei avvantaggiato nel vincere questo ingaggio, ma è Lugano a dominare in questa situazione.
5: Croy, Head recuperano la pacca centro ghiaccio, Haim, c'è il check subito dal 44 di Peltonen che poi si fa soffiare un po' banalmente la pacca dallo stesso Haim che serve a Borradori lì nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia di Schlegel, attenzione a Borradori, mette il disco nello slot, non ci arriva Haim ma recupera Dotti per Head, prova la conclusione dalla lunga distanza, l'intervento da parte di Schlegel che aveva la visuale non coperta, ha visto partire la diagonale, ha vinghiato quella pacca nella sua pinza, non può non concedere a questo punto l'estremo difensore dei bianconeri dal prossimo ingaggio in fase offensiva per la linea di Koditek che gioca con Jolie da una parte sulla sua destra e Miles Müller dall'altra. Lugano impegnato invece con Turcoff, perde l'ingaggio Turcoff, allora Lambrì rimane nel terzo d'attacco, l'appoggio è tra i due Dotti che si sganciano, disco dietro la gabbia di Schlegel per Joly, anticipato però nettamente da Mirko Müller. Thompson scaglia la pacca contro la balaustra di fondo, dall'altra parte c'è la prima liberazione per il Lugano. Strana scelta quella di Thompson, che ha scelto di concedere una liberazione dotata in pratica a Lambrì Piotta.
3: Sì, credo volesse approfittare della velocità di un compagno che potesse arrivare dopo il rimbalzo sulla balaustra di fondo. Non è andata come il difensore finlandese credo avesse previsto. Ingaggio dunque nella zona di difesa dei bianconeri, ingaggio ancora conteso, poi tenta la conclusione Schnarr, viene ribattuta, anzi era De Luca, viene ribattuta e Lugano prova a distendersi in avanti con Kupari, quindi Olson orizzontalmente per Thompson in diagonale nell'angolo dove arriva Kupari lungo le assi, ancora per Olson, il tocco all'indirizzo di Turcoff, ha capito tutto però Rocco Pezzullo e Lambrì riparte dalla destra, De Luca si accentra, conclusione, la pinza di Schlegel a bloccare questo disco del capitano dei Leventinesi che ieri si è divorato un paio di occasioni propizie. 4:50 da giocare nel corso del primo periodo, forse Lambrì Piotta Roman accusa un po' di stanchezza visto che ne parlavamo dell'impegno di ieri, ne parlavamo proprio nel prepartita.
1: Sì, sicuramente lo vediamo soprattutto nel 5 contro 5, ha sfruttato molto bene quel power play Lambrì, che ha dato un po' più di energia e adesso sta cercando con i suoi uomini migliori a spingere, a provare qualcosa, ma non c'è tanto supporto lì davanti. Dopo la linea rossa Lambrì che cerca di fare molta attenzione lì dietro, ma ha poco per creare davanti.
5: Tanto Head va a recuperare la PAC, l'appoggio per Manix Landry che cerca il fratello, disco respinto alla mittente da Brian Zanetti. Head va a recuperarlo, sempre centro ghiaccio, si sta lottando, Landry si perde un po', arriva da dietro Heffliger che rilancia Luca, Landry che penetra nel settore dell'attacco, poi servito Heffliger, mette il disco nello slot, block shot di Tanner che sposta la PAC sulla paletta della bastone di Zanetti, lungo suggerimento del numero 11, disco catturato da Heffliger, verticalizzazione per Mugli, l'occasione per Mugli, si avvicina, prova la conclusione, Schlegel dice di no, era una grande opportunità, la velocità di Mugli ha lasciato lì i due presenti, i due difensori, Alatalo e Peltonen, si è occupato di occupare gli spazi, il 43, bravo però Schlegel a dire di no alla sua conclusione. Dall'altra parte c'è già Lixell che è dietro la gabbia di Vütri, Lixell contro Heim, mette il disco nella slot, la conclusione di Inna, la parata e la big save di Vütrich che dice di no al numero 12, grande combinazione sull'asse Svezia-Finlandia con Inna che dopo Mugli ha marcato presenza avvicinandosi diciamo così al tabellino, ma rimaniamo lì a 3:17 dalla termine con il Lugano sempre in avanti 2-1 sull'Lambrì Piotta.
3: Prova a sfondare in entrata di terzo avversario Canonica, disco che arriva sul blu a favore però di Joly, rilancia Miles Müller, si lancia letteralmente sul ghiaccio Thompson e viene fischiato uno sgambetto nei confronti del difensore finlandese del Lugano che però è andato a muso duro quasi contro l'arbitro per insomma intimargli di sanzionare per simulazione, per essersi lasciato andare troppo facilmente. Miles Müller, mi sembra di aver interpretato così la protesta poi già esaurita del difensore finlandese, ma è fallo insomma come si è potuto rivedere, non so cosa ne pensi Roman.
1: Sì, è sicuramente bravo Miles Müller perché non smette mai di muovere i piedi e lì basta un piccolo contatto per farti cadere. Thompson è stato trovato un po' in contropiede, gran velocità di Müller, fallo che ci sta, niente di plateale, adesso grande chance per Lambrì tornare in partita.
3: Lugano che però riguadagna il disco, non libera in un primo momento il terzo, poi Inala riesce a trovare un buon passaggio per Turcoff che tenta l'uno contro uno contro Ed che dall'alto dalla sua esperienza non si fa superare e riesce a toccare per Michael Joly. 2:40 da giocare, risale Lambrì Piotta che dovrà provare ad installarsi nel terzo d'attacco, 1:35 al rientro di Thompson, ecco Lambrì dentro, Ed sulla linea blu apre a destra dove c'è De Luca, si avvicina alla porta, porta, poi intercetta il passaggio momentaneamente un bianconero, Jarventi e conclusione sul primo palo, ci arriva con il deviatore Schlegel e Lugano libera la propria zona.
5: Con l'intervento di Vucic a servire Head, riparte il 72, zona neutra, cambiamento di uomini operato in parte da Mittel. Attenzione, si apre un varco, Bertaggio non raggiunge il pacca, c'era un'autostrada davanti al numero 10, occupata però anche da Vucic, che serve Jarventi che entra già nel terzo difensivo del Lugano. Due uomini sul top scorer, uno è Semport che perde il contatto con il pacca, era soffiato Jolie, l'appoggio è per Vucic sulla linea blu, poi attenzione alla conclusione a rete di De Luca che in diagonale beffa questa volta Niklas Schlegel, 2-2 con Thompson sulla panchina dei penalizzati. Lambri Piotta centra il gol del pareggio, siamo al 18-15, 2-2, un power play per il Lugano capitalizzato da Turcauf, 2 per Lambri Piotta, 1 con Jarventi, l'altro con Capitan De Luca che se ieri aveva sbagliato qualche gol di troppo, qui al primo tentativo c'entra il bersaglio, tutto da rifare, tutto rilanciato, insomma probabilmente Roman la tesi che saranno le situazioni speciali a fare la differenza non sarà così vero, saranno forse gli errori in più commessi nel 5 contro 5 a questo punto.
1: Ma sicuramente adesso è da capire un attimo come andrà avanti la partita, ma situazioni speciali davvero importanti, Ambrì pericoloso da un lato e dall'altra, e De Luca davvero sta facendo molto bene, sorprende ancora una volta il giovanissimo attaccante per velocità di esecuzione in questo caso sul secondo palo, avendo poi un Jarventi dall'altra parte, davvero diventa complicato a difendere questo power play.
3: Tra l'altro Lugano che ha subito la sesta rete in inferiorità numerica in nemmeno 4 partite, dunque ha trovato la gol in power play, ma bisogna sistemare la scatola del penalty killing. Intanto per un passaggio con il guantone è stato fermato il gioco che riprenderà fuori dal settore di difesa dei padroni di casa, che sono stati dunque raggiunti due volte in entrambi i casi in superiorità numerica per Lambri Piotta. Evidentemente meno di 90 secondi alla prima sirena di questo bel primo derby stagionale, con il Lugano che imposta dalla basso con Mirko Müller, attende però il movimento giusto dei compagni, si allarga Shore che evita in zona neutra un avversario, poi entra nel terzo avversario, riesce a trovare un buon passaggio per l'Ixell, ancora lo svedese che protegge il disco, si sposta sulla blu, poi perde, attenzione la ripartenza tentata dell'Ambri Piotta, in qualche modo in tuffo si riesce a ritardare l'azione, Isacco Dotti che si è trovato nel posto giusto al momento giusto, non ha trovato però la mira giusta perché un po' defilato sulla sinistra, ha tirato troppo alto sopra la traversa della porta di Schlegel, l'Ixell che un disco così l'aveva già perso contro lo Zugo, permettendo appunto agli svizzero centrali di andare in situazione di inferiorità numerica a segnare una rete. Altra interruzione, disco che ha colpito la rete di protezione davanti alla curva nord, 35 secondi 8 decimi alla fine del primo tempo.
5: Ingaggio offensivo, buona opportunità per la prima linea del Lugano, quella pilotata al centro da Semfor che giocherà contro la terza linea dell'Ambri Piotta, quella di Haim, bel duello al face off vinto da chi, disco che rimane lì, disco che dovrà essere rimbuttato giù da uno dei due linesmen perché si è creata una situazione irregolare, dunque si dovrà ripetere l'ingaggio tra il 21 del Lugano e il 44 dell'Ambri Piotta. 35 secondi dalla termine, viene allontanato Semfort, arriva allora Lorenzo Canonica a confrontarsi in questo ingaggio allo stesso Haim che rimane dunque in posizione, si parlotta parecchio con soprattutto l'arbitro, uno dei due arbitri principali che è andato a portare un oggetto indesiderato, diciamo così, raccolto sul ghiaccio fuori naturalmente dalla pista. 35 secondi, ma un ingaggio importante visto l'equilibrio tra le due formazioni, 2-2 il parziale in questo bel primo periodo, in questo bel derby che stiamo vivendo qui alla Cornera Arena. Ingaggio vinto dai bianconeri, si sposta a Fazzini, a Latalo, a conclusione con il gambale ci arriva Beutrich, disco raccolto dai Bischer, spostato dietro la gabbia dei leventinesi. Fazzini non riesce a superare Haim che sposta la pacca nell'angolo per Pezzullo. Pezzullo butta la pacca ancora per Haim, già uscito dal terzo difensivo. Landry intanto dietro la gabbia di Schlegel, attenti, hanno smarrito le 37 bianconeri, ci arriva Pezzullo ma non riesce ad impattare con il pack. Prova a ripartire subito Lugano, ma ancora Luca Landry che intercetta la pack proprio nel momento in cui arriva la prima sirena a decretare la fine di questo primo tempo, sbloccato da Bertaggia, 1-0 all'1 e 56, la pareggio Ambri Piotta con Jarventi al 3 e 16, con Cupari sulla panchina dei penalizzati, Mugli al posto di Cupari sulla panchina dei penalizzati dell'Ambri Piotta, ha permesso al Lugano di ritrovare la gol del vantaggio in power play con il capitano Calvin Turkauf. De Luca, l'altro capitano in power play con Thompson sulla

0: riservati nel rispetto delle persone che vi parteciperanno. Questo pomeriggio invece c'è stato uno dei momenti più importanti della sua visita, una grande messa celebrata a Parigi davanti a 800.000 fedeli. Accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Donald Trump non ci sta, respinge la proposta presentata all'Assemblea Generale dell'ONU. L'Iran prometteva di riaprire il passaggio marittimo e porre fine alle ostilità nella regione entro 7 giorni. In cambio chiedeva la revoca del blocco americano sui propri porti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la rimozione delle sanzioni sul petrolio. Si teme ora una nuova escalation. Dall'interno diverse migliaia di persone hanno manifestato oggi a Berna contro l'inasprimento del diritto d'asilo previsto nella strategia 2027. La protesta è stata organizzata dall'associazione Solidarité Sans Frontières. Le rivendicazioni principali: il rispetto dei diritti fondamentali come salute, lavoro e istruzione, indipendentemente dallo status di soggiorno o dall'origine della persona. C'è anche un 32enne residente in Svizzera tra gli autori della rapina messa a segno il 24 aprile in una gioielleria situata in un centro commerciale di Como a Tavernola. Lo ha comunicato la Polizia di Stato. Ieri sono stati arrestati gli ultimi componenti della banda, oltre al 32enne in manette anche un 25enne della provincia di Monza. Le autorità avevano già arrestato altri 3 membri della banda fuggita con un bottino da 90.000 euro. Domani giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
1: Sulla A1H Arturm, la diramazione tra Limmatal e Oberenstringen, in entrambe le direzioni pericolo persone sulla strada.
2: Sport e musica.
1: Ben ritrovati con la redazione sportiva. Siamo alla pausa del primo derby stagionale tra Lugano e Ambre Piotta, risultato dopo 40 minuti, cioè dopo 20 minuti ovviamente, sulla 2-2. Si stanno giocando altre partite alla pausa. Il Rapperswil in vantaggio 2-0 a Porrentruy contro la Joie, Graf e Larsson i marcatori sangallesi. Sempre alla prima pausa il Davos è sotto in casa 2-1 contro il Losanna. Löffel aveva portato avanti a Vodesi, il pareggio di Zadina, e Rüxegger ha riportato avanti 2-1 i Romandi, vittoria sin qui esterna anche dell'Agnau in casa dei campioni svizzeri del Friburgo grazie a uno degli stranieri, il difensore finlandese Ricola, e il Kloten dopo 20 minuti e vantaggio a Zurigo nel derby contro appunto i cugini dello ZSC con Ruotsalainen, ex giocatore del Lugano, Roman Botta. Stiamo seguendo il derby, è davvero 20 minuti di fuoco, tanta intensità, tanto spettacolo, un 2-2 pirotecnico.
3: Bel derby, tante emozioni, davvero entrambe le squadre stanno facendo molto bene il proprio. Lugano con il pallino del gioco un po' più in mano, molto forte negli ingaggi. Ambrì che prova a ripartire nelle ripartenze, fa un po' il proprio gioco e poi a sfruttare i power play, ma tanta intensità, davvero un bel derby da vedere.
1: Si ricomincerà tra 13 minuti, sempre per l'hockey. Segnalo volentieri la vittoria dei Bellinzona Snakes in Swiss League 2-1 contro il Coira. Bellinzona che è lì al secondo posto dopo 4 giornate con 8 punti, la sorpresa appunto del campionato cadetto, ed ha iniziato anche con una vittoria la San Massagno, la sua stagione, la prima giornata di basket con appunto i ragazzi di Gubitosa che hanno vinto a Basilea contro gli Star Wings 91-73. Non solo hockey che vi abbiamo raccontato sin qui, ma anche calcio questa sera con la nostra nazionale svizzera che alle 20:45 debutta in Nations League, la Lega B, dunque la Serie B dopo la retrocessione dalla Lega A. Con quali uomini giocherà la formazione di Murat Yakin? Lo chiediamo al nostro inviato Scoppio Omar Gargantini. Buonasera anche a te, Omar.
2: E buonasera, buonasera a tutti quanti anche dalla capitale della Macedonia del Nord, che per la prima volta la Svizzera

0: incontra nella sua storia svizzera, dicevi bene, neo retrocessa in Serie B. Macedonia invece è salita dalla Lega C, dunque sulla carta pronostici ampiamente favorevole ad una Svizzera che arriva a questo esordio stagionale 76 giorni dopo l'eliminazione amara nei quarti di finale del mondiale contro l'Argentina, sicuramente turbata da quanto accaduto in settimana, i casi legati a Granit Xhaka e a Brel Embolo, insomma l'acquisto di certificati Covid falsi ha turbato l'ambiente, i due sono rimasti a casa, mancano anche Zaccaria e Vargas che sono infortunati. Le scelte, per tornare alla tua domanda, di Mura Diachina sono quelle ipotizzate alla vigilia e che avevo ricordato anche in Rete Uno Sport alle 18.30, dunque davanti a Kobel, difesa 4 con il debuttante Atekame, la laterale del Milan in prestito al Lione che tanto bene ha cominciato la stagione di Ligue 1 con addirittura due reti e due assist a referto. Atekame, dicevamo, con Elveglia, Kanji e Riccardo Rodriguez, poi mediana Yashari al posto di Xhaka, a giocarsi sicuramente una chance importante, Freuler all'altro centrocampista centrale, poi Rieder, Manzambi ed Endoi a supporto di Amdouni che è il riferimento offensivo, dunque ribandato perlomeno fino a partita in corso l'atteso debutto di Botelli, il centravanti della Sion. Gli altri giocatori in panchina verranno di sicuro stimolati da Mura Diachina. Questa è la prima di quattro partite in 10 giorni, la prossima già martedì sera in Scozia contro l'avversario sulla carta più temibile di questo girone, completato anche dalla Slovenia, dunque bisognerà tener conto della fatica, bisognerà tener conto dello stato di forma dei giocatori, ce ne sono parecchi in casa svizzera che finora hanno disputato pochi minuti dall'inizio del campionato. Nella Macedonia del Nord rapidamente Aglioski, il bianconero Aglioski è in panchina al centro dell'attacco, l'ex Tun Rastoder ora in forza alla Panathinaikos con Elmas, il giocatore più rappresentativo di questa formazione che spera di fare il colpaccio ma che obiettivamente dovrebbe impostare una partita sulla difensiva. Fa freschino a Skopje, stadio che non dovrebbe arrivare ad avere più di 10.000 spettatori, questo almeno ci hanno detto girovagando questo pomeriggio in città. Non c'è una grandissima attesa, anche perché il calcio non è lo sport nazionale da queste parti. Studio.
1: Ritroveremo Omar Gargantini a partire dalle 20.45 nello stesso gruppo di Svizzera e Macedonia del Nord. Ci sono Slovenia e Scozia che oggi si sono già affrontate, risultato di 0-0, e sempre alle 20.45 per la Lega A, sempre di Nations League, una partita sicuramente di cartello, quella tra Inghilterra e Spagna, campione del mondo, l'altra Repubblica Ceca Croazia. Una decina di minuti, anzi meno, 9 all'inizio del secondo periodo di Lugano Ambre Piotta, lo ricordo, 2-2 risultato. Noi ne approfittiamo per ascoltarci qualche brano musicale, a più tardi.

natura della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Lugano e Bepiotta stanno facendo il loro ingresso in pista, tra un minuto abbondante l'ingaggio del secondo periodo. Roman, ci siamo lasciati sul 2-2, abbiamo detto una partita interessante, tra l'altro tra le altre partite segnalavo il momentaneo svantaggio del Friburgo, 1-0 in casa con l'Arnau, tra l'altro Friburgo che ha firmato con De La Rose e Sørensen fino al 2029. Dunque la continuità del progetto, non solo tanti giocatori friburghesi ma anche due svedesi. Che secondo tempo sarà? Si riuscirà soprattutto ad andare avanti con questo ritmo indiavolato dei primi 20 minuti? Ci sarà un attimo di calma, diciamo così?
1: No, non penso che potranno continuare davvero così per 60 minuti. È chiaro che adesso si sono lasciati un po' andare, un po' grazie al power play entrambe le squadre, così si farà sicuramente un pochino più attenzione da una parte e dall'altra.
0: Tutto pronto, dicevamo, dunque con le due squadre in pista, con qualche coreografia / scenografia, ce la facciamo magari raccontare dai nostri inviati, a voi Lorenzo Boscolo e Paolo Laurenti.
2: È più bravo Paolo Laurenti a raccontare le scenografie, vai Paolo.
3: Sono scherni tra tifoserie, insomma, la curva nord sventola dei palloncini rossi a mo' di naso rosso da pagliaccio all'indirizzo della tifoseria avversaria, insomma, gli sfottò che così che devono, sì, vi è caduto il naso, ve li abbiamo recuperati, ecco, tanto per, insomma, per la cronaca, ma finché, insomma, gli sfottò rimangono questi, fanno anche, strappano anche un sorriso, invece fanno sul serio le due squadre che hanno dato avvio al secondo periodo. Si riparte ancora dal punteggio di parità, non più dallo 0-0 iniziale ma dalla 2-2 scaturito dai primi 20 minuti di gioco, e subito c'è un'interruzione per un disco scagliato fuori dalla superficie ghiacciata da parte del difensore svedese, già utilizzatissimo da Jussi Tappola, vale a dire Team Ed, quindi gioco che riprenderà all'interno del settore di difesa della formazione leventinese, che mantiene sulla ghiaccio la prima linea, quella del casco giallo contro anche l'altra prima linea, contro appunto quella del casco giallo dei bianconeri. Quindi Sanford contro Schnarr, per farla breve, l'ingaggio, la meglio l'americano della Lugano, poi all'indietro Fassini per Jesper Petronen sotto nello slot, la deviazione avvenuta ma senza creare pericoli da parte di Sanford, che poi è andato a proteggere ancora la disco, subentra Fassini in questa azione, disco verso la porta, transita in un traffico di uomini davanti alla porta bianco-blu, le ventinesi che poi riescono a liberare il proprio settore di difesa.
2: Con l'intervento sempre dei bianconeri, Peltonen rilancia il pack dietro la gabbia di Wüttrich, il blocco operato da Croy a favore di Team Head, poi lo stesso Croy si mette dietro la gabbia di Wüttrich rilanciando Borradori, verticalizzazione per Maitz Müller che non riesce ad accalappiare, ad ammaestrare il pack, disco rimesso nel terzo di difesa dei leventinesi. Head centra lo stinco di Mirko Müller, che dunque può rilanciare la manovra per il Lugano. Si sono già posizionati indietro quelli di Jussi Tappola. Müller è costretto al pattinaggio ritroso, ritrova Thompson nel proprio settore difensivo, la cavalcata del numero 70 che non riesce, poi riesce in qualche modo a difendere il pack, lo sposta per Kupari, da Kupari si va sulla blu per Müller, sbaglia l'appoggio di ritorno Müller per Kupari, favorendo l'uscita dalla terza dei leventinesi che rilanciano immediatamente Miles Müller, prova la conclusione, disco deviato da Davide Vischer, disco che si impenna, gioco che viene interrotto dopo 1 minuto e 43 secondi dall'avvio di questo periodo di mezzo, lo ricordo qui alla Corner Arena in questo primo derby stagionale, pari a patta per il momento 2-2 tra Lugano e Ambripiotta.
3: Ingaggio nel terzo difensivo della formazione di casa, che in questo secondo tempo attacca dalla parte opposta rispetto alla curva dei tifosi più caldi. Vince l'ingaggio Lambria, Pezzullo tenta la conclusione che va a finire sul petto di Ebischer, lo lascia ricadere a terra il disco, poi duella con Borradori, Brian Zanetti riesce ad anticipare l'arrivo di Mugli, poi sbagliano per l'uscita con l'Ixel e la parata di Schlegel sulla conclusione comunque facilmente leggibile da parte del portiere bianconero di Rocco Pezzullo. Trascorsi 2 minuti e 3 secondi di questo periodo di mezzo, avvicendamento dei protagonisti in pista con la maglia soprattutto nera, vale a dire della Lugano. Subentra il quarto blocco contro la linea che rimane in pista dell'Ambri Piotta, quella di Haim, Mugli e Borradori a livello di giocatori offensivi.
2: Ingaggio vinto da Tanner, ma è un ingaggio che dovrà essere ripetuto, un ingaggio difensivo per il numero 7 dei bianconeri, chiaramente offensivo per il 44 Andrea Haim dell'Ambri Piotta, che viene spostato o fatto spostare meglio. Dunque arriva Tim Mugli, ma è Tanner a vincere anche questo ingaggio. Durante il primo tempo 11 ingaggi vinti dal Lugano contro i 9 dell'Ambri Piotta. Qui c'è Bertaggia che mette in movimento Wüthrich, la portiera dell'Ambri Piotta fa viaggiare la pacca, disco trattenuto nel terzo d'attacco da Jesper Peltonen, prova e cerca Zanetti, anticipato però da Haim, poi Mugli che tentenna con il pacca, glielo ha soffiato Bertaggio, colui che ha sbloccato questo derby numero 264 della storia. Peltonen l'appoggia in avanti per Zanetti che tocca la pacca per Tanner. Tanner duella dietro la gabbia di Wüthrich, la meglio Tanner, prova a sgusciare via, poi non riesce a trovare il backhand, disco allora rilasciato dai bianco-blu direttamente, no, non c'è liberazione vietata, c'è Thompson che si fa soffiare il pack da Bosson, disco per Manix Landry che è dietro la gabbia di Schlegel, gira su se stesso il 13, poi viene affrontato da Sanford che frena la manovra ma riesce a liberarsi del pack, poi altro duello tra Landry e Müller, la meglio poi è Thompson che riesce a buttare fuori il pack, disco che rimane lì nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia di Niklas Schlegel, ancora Manix Landry a dar fastidio al portatore di pacca Müller, disco rilasciato dai bianconeri dove c'è però Zaccheo Dotti a recuperare quella pacca, sparacchia la pacca in direzione di Jarventie che lascia per Schnarr, siamo nel terzo d'attacco dell'Ambri Piotta, disco per l'intervento di De Luca che è lì sulla linea blu, mette il disco sulla sua destra dove c'è però l'intervento di Müller che rilascia nuovamente sbagliando l'appoggio il pack, fase un po' caotica da una parte e dall'altra si cercherà di chiudere maggiormente gli spazi. Thompson riesce ad anticipare Schnarr, disco poi buttato nella zona neutra dai bianconeri dove c'è il ritorno in quella zona di De Luca che serve Head, l'appoggio in avanti per Jarventi, attenzione il duello con Evischer vinto da Jarventi che sbaglia un gol quasi fatto, aveva messo a sedere Schlegel, non è finita, Lambrì insiste con Head che recupera sulla blu, l'appoggio per De Luca, De Luca pesca lateralmente Croy che si è sganciato lì nell'angolo, appoggio ritroso sulla blu per Head, ancora De Luca che è nell'angolo, sembra quasi un power play, la Lugano è parzialmente sulle gambe, prova con un tocchettino artistico Jarventi a mettere il disco, se l'è adagiato sulla paletta del bastone, ha alzato il bastone, poi ha provato girando da dietro la gabbia il bastone a metterlo alle spalle di Schlegel, non c'è riuscito per poco, c'è stato forse un intervento di disturbo da parte di Ebischer, tra l'altro c'è una penalità doppia, Jarventie da una parte e Davide Ebischer dall'altra, entrambi finiscono sulla panchina dei penalizzati. Alto momento Roman Botta dove questa volta il Lugano era un po' sulle gambe, spinto dalla prima linea dall'estro di Jarventie dell'Ambri Piotta.
1: Sì, secondo tempo, inizio di secondo tempo sicuramente a marca bianco-blu, non solo grazie al primo blocco ma soprattutto al forecheck dei cambi precedenti che abbiamo visto con Haim, Mugli, Borradori che non mollano un centimetro, mettono tanta pressione, sfruttano la panchina vicina al terzo d'attacco e poi adesso stiamo rivedendo qui in studio grandissima occasione da parte di Jarventi che colpisce il palo esterno, la base esterna della gabbia, gran giocatore ancora una volta, gran guizzo, ma Ambri molto meglio in questo inizio del secondo tempo.
0: Sono le 20:45, dunque tra un attimo inizierà anche la partita tra la Svizzera e la Macedonia del Nord, dunque mano al cronometro, un minuto ciascuno per i nostri inviati sull'hockey con intervento di Roman Botta quando lo desiderate, poi Omar Gargantini da Skopje, 1:30, a voi.
3: D'accordo, 2-2 il derby all'inizio del sesto minuto di gioco del periodo centrale, l'XL perde il contatto con il pack, anche con il ghiaccio per un attimo, sbilanciato da un avversario in zona neutra, quindi Lambrin si affaccia nuovamente nel terzo avversario, ci pensa Innala a tornare in possesso del disco per la propria squadra, va in profondità, troppo in profondità, in maniera irregolare, liberazione vietata per il Lugano che, come sottolineava poco fa Roman Botta, non ha iniziato nel migliore dei modi il periodo centrale, si torna all'interno del settore difensivo della formazione di casa, si continua a giocare a ranghi completi nonostante in panchina dei penalizzati ci siano due giocatori, uno per parte, Jarventie e Ebischer, ingaggio che propone da una parte Shore che ha la meglio e dall'altra Haim che torna appunto a marcare l'americano Lugano che imposta dal basso.
2: Con il rilascio di pacca, l'intervento riuscito da parte di Butrich che da Isacco Dotti si incarta un po' il 7, poi riesce a far partire Borradori, l'occasione per la ampliata, Borradori si avvicina, la conclusione in qualche modo Schlegel si salva, ha provato ad infilare la pacca tra i gambali di Schlegel, l'11 dell'ambripiotta in diagonale, Schlegel accovacciandosi ha deviato la pacca, ancora l'ambripiotta con Landry, non riesce a tenere il pacca per l'ottimo lavoro di Zanetti che poi riceve anche una carica, non c'è fallo, dicono i due arbitri principali, ma c'è Lambrì che recupera il pack con Mugli, si sgancia Isacco Dotti, mette il disco dietro la gabbia di Schlegel, anticipato Lambrì che poi prova a recuperare il pack, non riesce ad anticipare Zanetti che fa uscire il pack per Bertaggia, libera poi sulla sua destra Tanner, si avvicina alla gabbia, prova la conclusione Tanner, la parata con il gambale proteso di Butrich, è Lugano ora che aggredisce, mette il disco nello slot, Bertaggia non ci arriva, Tanner, Zanetti riesce a trattenerlo, sbaglia però il suggerimento in avanti il numero 9 favorendo l'uscita dal terzo da parte dell'Ambrepiota. Bel momento del derby, siamo 13-20 dal termine del periodo centrale qui alla Corner Arena, 2-2 tra Lugano e Ambrepiota. Linea il nostro Omar Gargantini, a te.
4: Buonasera, buonasera anche da parte mia qui da Skopje, calcio d'inizio che non è ancora stato effettuato, allora per non perderci questo derby scoppiettante direi ripartite pure dalla Corner Arena, subentrerò non appena la partita sarà cominciata, a voi.
3: D'accordo, qui il derby è entrato nell'ottavo minuto di gioco nel periodo centrale, ingaggio nel terzo d'attacco della formazione di casa, 2-2 sempre il punteggio, Türkauf contro Schnarr alla destra della gabbia, difesa da Philipp Wüthrich, ingaggio che avviene in questo istante, disco ancora conteso poi tra Cupari e Dario Wüthrich, alla fine è Pezzullo che la spunta permettendo Lambrì di alleggerire il proprio terzo, dalla parte opposta c'è Müller a coprire, subentra però ancora Schnarr, Mirko Müller il ministro insomma della difesa bianconera porta il disco in zona neutra, Lugano che però fatica a costruire azioni pulite, poi c'è uno scontro nel terzo di difesa dell'Ambrepiotta tra Türkauf e Jarventie, una mischia ora tra quattro giocatori e due per parte, si alzano bastoni, non ci sono però sanzioni, c'è però il fischio arbitrale a fermare il gioco, una piccola baruffa tra qualche giocatore già insomma rientrata e come sono rientrati a poco fa sia Jarventie sia Ebischer dalla panchina dei penalizzati, trascorsi 7 minuti e 21 secondi, il punteggio è di 2-2 tra Lugano e Ambrepiotta. Non so se Omar Gargantini ha iniziato la partita nel frattempo.
4: Sì Paolo, è cominciata da un minuto qui a Skopje, debutto stagionale 76 giorni dopo l'eliminazione ai quarti di finale del mondiale nordamericano da parte della Svizzera che affronta la Macedonia del Nord, Svizzera che ha dato il calcio d'inizio a questa partita che finora ha sempre mantenuto il possesso del pallone, rapidamente la formazione è scelta da Muradiakhin mentre chiedo ai colleghi dell'Hockey magari di chiudere il microfono per evitare il ritorno in cuffia dell'ambiente della Corner Arena, davanti a Kobe, la Tecame e il Vedia, Kanji, Rodriguez, linea difensiva 4, Yashare, Freuler, Rimme, Diana, Riederman, Zambi, Endoi a supporto di Amdoni che è il centravanti svizzera che prova subito lo sfondamento con Endoi largo sulla fascia sinistra, entra nel rigore il tentativo sul primo palo, la parata di Dmitrievski svizzera che vuole vincere subito questa prima partita per lanciare al meglio una campagna che punta al ritorno in Serie A di questa Nations League dopo la retrocessione del 2024. Svizzera che in 10 giorni disputerà 4 confronti, il prossimo probabilmente il più impegnativo in assoluto è martedì a Glasgow contro la Scozia, oggi fermata sullo 0-0 dalla Slovenia. Slovenia che poi arriverà a Lucerna questa iniziale fase della nazionale, si chiuderà poi con il return match contro i macedoni. Svizzera che imposta con Akanji, Svizzera che attacca da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione microfonica, l'apertura immediatamente sulla sinistra per Dana Doia, va a chiedere la collaborazione con Manzambi, si chiude bene la triangolazione, ancora Ndoye può sfondare, entra nel rigore dal lato di sinistra, ancora Ndoye deve sterzare, rimontato da Sievski, parte il cross da parte di Riccardo Rodriguez, deviazione della difesa macedone, pallone in calcio d'angolo, inizio a come ci
3: la
4: si augurava,
3: la rete della Lugano torna in vantaggio la formazione bianconera al 7:52 e la fa con Nick Shore che dunque festeggia al meglio il suo compleanno proprio quest'oggi, 3-2 per il Lugano. Torniamo a Skopje.
4: Sì, stavo chiudendo il collegamento, seguiamo allora rapidamente il primo calcio d'angolo della partita per la Svizzera, battuto da Rieder sul primo palo, pallone messo fuori da Alexa Thuner Rastoder, poi conclusione da dimenticare da parte di Riccardo Rodriguez, a 3 minuti andati a Skopje, 0-0 tra Macedonia del Nord e Svizzera, di nuovo Corner Arena.
2: Un po' controtendenza tra virgolette, c'è stata dunque la rete di Shore, ingaggio vinto, conclusione di Brian Zanetti lì davanti al portiere dell'Ambre Piotta, Nick Shore, classico movimento dall'alto al basso con il bastone, disco deviato, cambiamento di traiettoria, incolpevole naturalmente Wüttrich, il portiere dell'Ambre Piotta, il Lugano ritrova il piacere del vantaggio, la 7° minuto e 58° secondo, un po' in controtendenza era stato l'Ambre Piotta nella prima parte di questo periodo di mezzo a farsi preferire, ma a colpire è stato il Lugano, dopo che magari qualcuno se lo ricorderanno quelle due occasioni ad esempio create ma non capitalizzate da Robby Jarventi. E intanto Lugano che prova a nuovamente spingere, c'è l'intervento di Haim che rilancia Mugli, si avvicina alla gabbia Mugli, block shot di Ebischer, rimorchio, arriva Head, sposta per Barradori che colpisce in diagonale trovando il gol del pareggio all'11:31, un'azione da manovale dell'Ambre Piotta con l'ultimo tocchettino di Tim Head a destabilizzare completamente soprattutto Schlegel, l'appoggio sulla sua sinistra per Borradori, conclusione del numero 11 in diagonale, in spaccata ci ha provato sì Schlegel a coprire il palo alla sua destra, non c'è riuscito e l'Ambre Piotta pareggia immediatamente, siamo a 11:31 dalla termine, nuova situazione qui alla Corner Arena nel periodo centrale, Lugano 3, Ambre Piotta 3.
3: 39 secondi sono trascorsi dal nuovo vantaggio, dal terzo vantaggio bianconero al terzo pareggio dei leventinesi, davvero che non vogliono lasciar scappare i padroni di casa, ma direi che per quanto visto fino a questo momento il pareggio è il risultato giusto, un po' meglio il Lugano nel primo tempo e meglio l'Ambre Piotta a livello anche di occasioni da rete in questo periodo centrale, non smette insomma di dare spettacolo questo 264esimo derby tra Lugano e Ambre Piotta. Lugano che prova a spingere, ora è l'Ambre che esce dal terzo, il check su Bosson di Luca Fazzini, Thompson che recupera il disco nella propria zona, il passaggio per Canonica, mette un po' di calma giocando indietro verso Mirko Müller, cambio degli effettivi dentro la sgusciante quarta linea dei bianconeri, disco che rimane in gioco, non c'è liberazione vietata, ora attenzione a Schnarr che stava penetrando dalla zona di riposo per arrivare sul disco, ma è Lugano che imposta, lo fa però in maniera imprecisa, 10:33 al termine del periodo centrale, 3-3 il punteggio. Torniamo al calcio, alla nazionale svizzera impegnata a Skopje.
4: 6° minuto di gioco, Macedonia del Nord 0, Svizzera 0, questo il parziale, dopo l'eccellente avvio della Svizzera la Macedonia sta guadagnando un po' di metri, sta alzando un po' il proprio baricentro e soprattutto sta cercando di toccare il pallone, per quanto siano i rossocorgiati a fare lo sforzo principale dal punto di vista strettamente offensivo, giro palla dei padroni di casa che chiama in causa adesso Costadino, va largo sull'auto di destra, retropassaggio per il portiere Dimitrevski, va a pressarlo Amduni che questa sera è il prescelto per sostituire Embolo, coinvolto al pari numeri di Granit Xhaka nei noti fatti legati ai certificati Covid falsi. Una brutta pagina che ci si spera di lasciare facilmente alle spalle. Intanto Elmas, forse il giocatore più rappresentativo in assoluto di questa Macedonia del Nord, porta avanti il pallone, il tocco all'indietro per Bardi, il capitano salta elegantemente, Yashari si avvicina all'area di rigore, prova lo sfondamento, poi va a sbattere su Elgedi col pallone che va a finire la propria traiettoria direttamente su Gregor Kobel, il portiere della nazionale rosso-crociata, che attende ora il riposizionamento dei suoi compagni e dà il via all'azione appoggiandosi su Freuler, che tende a rallentare un po' questa manovra, lo rimonta Rastoder, riesce però con la punta del piede ad aprire su Riccardo Rodriguez, si riparte dalla retrovia, lo si fa con Elvedi in uscita dalla propria area di rigore, cerca di rimanere alta, ecco la linea difensiva, la formazione macedone, Yashari la lancia in profondità a cercare Danendoy che sguscia le spalle del proprio avversario diretto, esce bene però con un intervento di testa fuori dall'area di rigore Dimitrievski, ancora Svizzera però che sta privilegiando l'auto di sinistra nei propri sforzi offensivi, il tentativo di conclusione da parte di Amdouni, rimpallato di nuovo dalla difesa macedone, ottavo minuto nel corso del primo tempo, 0-0, il parziale a Skopje di nuovo hockey.
2: 3-3 a 9:56 dalla termine qui alla Corner Arena, 37 secondi per vedere Shore, 3-2 per il Lugano e Borradori, 3-3 per il ritrovato pareggio dei leventinesi che ripartono e lo fanno con Zaccheo Dotti, l'appoggio in backhand dietro la gabbia di Schlegel dove c'è l'intervento riuscito da parte di Ebischer, l'uscita del terzo in ala fermato da Croia all'ingresso del settore d'attacco bianconero, poi arriva Koditek, si fa vedere il piccolo numero 91, prova l'appoggio in diagonale, un disco che si impenna, Croy che si sgancia in lotta con Peltonen, alla meglio però ancora una volta Davide Bischer, l'appoggio in avanti per Tanner, subito arpionato in modo regolare, perlomeno dicono gli arbitri, dallo stesso Croy, nulla da fare per Tanner, Croy ancora l'appoggio a centro ghiaccio, Koditek che entra nel settore attacco dalla destra, poi dalla sinistra, scusate, si mette a ritroso mettendo il disco sulla blu per Croy che non riesce a trattenerlo, fuori di partire il Lugano, lo fa con Bertaggio, attenzione Bertaggio, prova il diagonale fuori calibraggio, può ripartire l'Ambria, non si è veduto Jolie del possibile inserimento in contropiede, può ripartire allora il Lugano
3: con Bertaggio, forse sgambettato all'entrata del terzo avversario, gli arbitri però hanno mantenuto il braccio abbassato sia Kauko Kari che Lemelin, il gioco prosegue con l'Ambri Piotta che avanza sulla sinistra, è Borradori l'autore del momentaneo 3-3 che gioca di sponda riuscendo a raggiungere un compagno, poi c'è il solito Mirko Müller a insomma risolvere la situazione dalla parte opposta, Canonica mette in mezzo, è ancora Mirko Müller che arriva con un pizzico di ritardo, la ripartenza dell'Ambri Piotta, davvero un gioco molto nord-sud in questo frangente, anche se forse la qualità è un po' scesa, Roman Botta.
1: Ma sicuramente c'è un po' meno lucidità o meno energia rispetto al primo tempo, squadre che poi hanno sfruttato davvero due piccoli errori sia da una parte che dall'altra, abbiamo visto la ripartenza proprio nell'ultimo gol dell'Ambri con Borradori servito molto bene da Ed, è chiaro che sono rotti un po' gli schemi dopo aver subito entrambe tre reti.
3: 7:40 da giocare nel corso del periodo centrale, torniamo al calcio, la prima giornata di Nations League, Macedonia del Nord Svizzera.
4: Undicesimo nel corso del primo tempo a Skopje, ancora 0-0 tra Macedonia e Svizzera, rosso crociato in possesso di palla con Tecame sulla verticale per Manzami che si è allargato sull'auto di sinistra, viene però rimontato efficacemente tra le applausi del pubblico da parte di Gastarov che poi va a ritroso sul portiere Dimitrievski nel periodo non collegato, la prima chiara occasione da gol di questo confronto l'ha costruita mettendosi in proprio Amdouni che ha cercato uno sfondamento centrale e poi però da distanza ravvicinata, da posizione davvero eccellente, non ha inquadrato lo specchio della porta sparando sull'esterno della rete di Dimitrievski, Svizzera che ora manovra in uscita dalla propria metà campo con il tentativo in profondità da parte di Akanji, pallone troppo lungo per lo scatto che poi abortisce sul nascere di Endoy che si accorge di questo pallone inarrivabile, non a caso finito direttamente su Dimitrievski, dicevamo Svizzera che finora privilegia in assoluto la corsia di sinistra nei propri tentativi offensivi, finora Rieder ha cercato soprattutto di coprire il debuttante Atekame che peraltro deve vedersela con Elmas, forse in assoluto il giocatore più importante della formazione di Gianni Agliotti, Kulusevski, il bianconero che siede in panchina, buon recupero difensivo proprio di Atakami, la tocco centralmente per Yashari, si allarga sull'estrema sinistra Rodriguez, si va per via centrale da Endoi, poi ancora passando da Yashari, l'apertura proprio per Rodriguez, battuta quanta la Macedonia, parte Rastoder e sotto la linea del pallone, allora la Svizzera ricomincia la propria manovra di avvicinamento all'area del rigore avversario, lo fa nel cerchio centrocampo con Remo Froiler che apre sulla destra per Rieder proprio davanti alla panchina della Macedonia, poi ancora un tocco all'indietro per Akanji, dodicesimo nel corso del primo tempo, a Skopje Macedonia 0 Svizzera 0, di nuovo il derby di hockey a Corner Arena.
2: 3-3 a 6-18 dalla seconda sirena, ingaggio offensivo per Koditek, difensivo per l'autore della momentanea 3-1 Shore, dunque disco che viene messo in movimento, ha vinto Koditek, head, l'apertura per Giolino, casa del palla ripiota, la conclusione, deviazione di Ebischer, disco raccolto da Maitz Müller, ancora sulla luna blu per Koditek, la conclusione di Koditek, l'intervento con la pinza di Schlegel che dice di no al numero 91 Peter Koditek, che si è visto di più rispetto a quanto offerto nel corso del primo periodo, ci ha provato prima Jolie, ci ha provato in seconda battuta Koditek, l'importanza insomma di vincere gli ingaggi e la dimostrazione in questo frangente, altro ingaggio guadagnato dopo la conclusione raccolta con la pinza da Schlegel, cambiamento di linea, è entrata la prima linea dell'Ambri Piotta contro quella diretta al centro da Türkauf, ingaggio vinto dai leventinesi, si prosegue con la conclusione di De Luca, altro block shot, prosegue la manovra dell'Ambri Piotta, conclusione dalla blu, la parata di Schlegel, poi sul rebound ci arriva De Luca, ancora Schlegel protagonista, riparte, prova a rifarlo il Lugano con il suo numero 10 che però ha perso il contatto con il puck.
3: Lo rincorre comunque ancora un suo compagno di squadra, anzi è lo stesso, anzi non era Zanetti, sì, che si è lanciato alla ricerca della PAC, ora gestito in zona neutra dai leventinesi, sbucano nel terzo avversario con De Luca, deve fare attenzione al recupero di Tanner, gioca un buon disco dalla parte opposta per Miles Müller in mezzo nello slot dove due bastoni impediscono a Schnarr di tentare la conclusione, tutto questo a 5 minuti e 14 dalla fine del periodo centrale, Ebischer, Miles Müller, una mischia nell'angolo, Koditek per l'arrivo di Jolie e il vantaggio dell'Ambri Piotta, il primo vantaggio di serata dell'Ambri Piotta, la rete di Jolie che ha trovato davvero un suggeritore straordinario in Koditek, un gran passaggio come pure una grande realizzazione da parte del 77 leventinese che ha infilato ancora una volta Schlegel sul primo palo e cambia dunque il punteggio alla Corner Arena, primo vantaggio dell'Ambri Piotta ora che conduce per 4-3 a 5-0-5 dalla fine del periodo centrale. Ancora calcio, Omar Gargantini.
4: Primo quarto d'ora andato in archivio qui a Skopje, 0-0 ancora tra Macedonia del Nord e Svizzera, ma Rosso Cogiate che stanno crescendo e che hanno già avuto un paio di opportunità importanti, quella già raccontata di Amdouni, poi seguita la dodicesimo da un tentativo di Endoi assolutamente immarcabile da parte di Ilievski in questo primo scorcio di partita, conclusione ritostata con un intervento di Dimitrescu sul primo palo, poi nel proseguo dell'azione ci ha provato Yashari che si è inserito bene in area di rigore, Bardi lo ha chiuso e l'ha disparata in calcio d'angolo sfiorando l'autogol. A seguire poi sugli sviluppi di questo tiro dalla bandierina, un tentativo di Amdouni che ha fatto tutto bene e difendendo anche il pallone in area di rigore spara alla porta, poi però al momento di provare a girarsi è stato murato da parte di Zaikov, la sensazione però è che visto il divario di forze in campo e la gol della Svizzera sia solo questione di tempo, anche se poi il calcio ci ha insegnato spesso come possa essere pericoloso a tirare conclusioni di questo tipo, prova ad alleggerire la formazione di casa con questo inserimento da parte proprio di Ilievski, rinuncia ad inseguirlo Manzambi, l'apertura è larga sull'auto di destra per Kostadinov, non trova una linea di traversone libera per l'opposizione efficace di Rodriguez, allora la Macedonia ricomincia dalle proprie retrovie per la prima volta dall'inizio della partita, installata a pieno organico nella metà campo della Svizzera che sta tutta quanta dietro la linea del pallone, pallone che arriva su Elmas in posizione di ala sinistra, va a puntare a Tecame uno contro uno con pronto comunque Yashari eventualmente ad andare in raddoppio di marcatura, Elmas rinuncia al fondo, poi va per vie centrali, parte un suggerimento in profondità messo fuori di testa da Elvedi e poi il tiro completamente mancato da parte di Gastarov col pallone che finisce lontanissimo dallo specchio della porta di Kobel, 16 minuti abbondanti di gioco qui a Skopje, 0-0 tra Macedonia del Nord e Svizzera, di nuovo il derby, di nuovo Corner Arena.
2: 4-3 per l'Ambri Piotta, 3-33 alla termine del periodo centrale. Riparte Lugano, lo fa con Innala, non riesce a raggiungere il pack, glielo ha tolto Isacco Dotti. Prova a ripartire l'Ambri Piotta con l'intervento ancora di Alandri. Attenzione, Alandri soffia il pack, lo mette a disposizione del fratello. 4-5-3 per l'Ambri Piotta, da un Alandri all'altro. Alandri è andato a soffiare il pack a un difensore bianconero che era dietro la gabbia di Schlegel. Da Manix l'appoggio nello slot per Luca, che al volo con un tiro dal basso all'alto ha fatto per la quinta volta secco il povero Niklas Schlegel. A 3 minuti e 16 dal termine di questo periodo centrale, lo sforzo dell'Ambri Piotta, Roman Botta, mi sembra di poter dire, è premiato da questo doppio allungo.
1: Sì, gol, i gol erano nell'aria. Ambria si è fatta preferire in tutto questo secondo tempo, è salita in crescendo davvero con tanta energia. Il gol di Joly in equilibrio precario davvero molto bello sul primo palo nell'incrocio, e poi Landry che fa tutto giusto, prima va a bloccare un tiro in zona difensiva e poi sul forechecking riconquista il disco, serve il fratello che anche lui inzacca un gran gol per dare il doppio vantaggio dell'Ambri.
3: E dunque due reti di vantaggio per la formazione di Jussi Attapola, che si è scrollata di dosso la stanchezza, insomma, del primo tempo, come parlavamo proprio con Roman Botta, perché sta, insomma, legittimando questo risultato con un periodo centrale davvero giocato molto molto bene. Ancora l'Ambri che recupera con grande tranquillità il disco nel proprio settore di difesa, lo rilancia in avanti però incappando in una liberazione vietata a 2.42 dalla seconda si Lugano che cambia gli uomini sul ghiaccio, dentro Türkauf, Shore e Innala. Dunque è cambiata anche la composizione delle linee. Innala anche questa sera parte il primo power play giocato abbastanza bene. È ancora un oggetto misterioso da quando ha messo i pattini sul ghiaccio della Corner Arena, e anche l'XL un paio di lampi, ma ancora poco rispetto a quanto, insomma, ci si aspetta in casa Lugano. Ora a gestire il disco con il bastone Schlegel, Thompson in avanti, lo perde ancora a Innala lì in zona neutra, e l'Ambri può imbastire questa nuova azione grazie a Koditek, che viene però fermato per una situazione di offside. Onestamente non ho capito, sì, mi fa cenno Lorenzo Boscolo, quindi gioco fermo.
2: Credo
3: 2
2: di sì.
3: E 19 al termine del periodo centrale, 5-3 per l'Ambri Piotta. Ritroviamo Omar Gargantini.
4: Ventesimo del primo tempo, scoppia ancora 0-0 tra Macedonia e Svizzera. Svizzera che ha sprecato il terzo tiro dalla bandierina della sua partita, una partita di chiara impronta offensiva con il rosso crocetti, che danno la sensazione di poter prima o poi arrivare al gol del vantaggio, gol che però finora la Macedonia del Nord è riuscita in qualche modo ad evitare. Si riparte da Dimitrievski, il tocco per Zajkov che esce dalla propria area di rigore disturbato da Manzambi, parte un lancio su Elmas che sfiora di testa, vanno poi a duello Rastoder e Elvedi, alla meglio il grigionese, poi sul rimpallo subentra un fin qui abbastanza timido Atekame, si allarga a prendere palla davanti alla panchina svizzera Yashari, la tocco di prima intenzione di Manzambi all'indietro in un fazzoletto, poi a prendere respiro la manovra della Svizzera intelligentemente Atekame va per vie centrali a servire agli Oschi. Nel frattempo però la Macedonia si ricompatta molto corta in 30 metri dietro la linea del pallone, avanza Elvedi, scollina nella metà campo avversaria, allarga sulla destra per Manzambi che sta crescendo il giocatore dell'Aston Villa, lo ricorderete grande protagonista al mondiale prima purtroppo di fermarsi sulla più bello, si avvicina alla rigore avversaria della Svizzera Riccardo Rodriguez in profondità per Yashari, pallone troppo lungo di mestiere, Musliu va a arginare il centrocampista del Milan, interrompe però il fraseggio della Macedonia alzandosi parecchio nella metà campo avversaria Akanji, che poi però è un po' pigro nella giocata, cercano di ripartire i padroni di casa, c'è però una buona chiusura da parte di Elvedi che ripiega direttamente su Gregor Kobel, finì sostanzialmente inoperoso il portiere della Svizzera che tocca rapidamente all'indirizzo di Freuler, saggiamente abbassatosi all'altezza della difesa per garantire equilibri. Siamo quasi a metà del primo tempo, siamo al 21esimo per la precisione qui a Skopje, 0-0 tra Macedonia e Svizzera. Di nuovo Lorenzo Boscolo e Paolo Lorenti per il derby Lugano-Ambri Piotta.
2: con Haim protagonista nel terzo difensivo dell'Ambri Piotta, Mugli a difesa della PAC dietro la gabbia di Schlegel, poi disco buttato fuori da Lixel, rincorso con successo da Zaccheo Dotti, l'appoggio per Haim che fa uscire semplicemente la PAC, preda di Mirko Müller a centro ghiaccio, l'appoggio è in avanti per Shore, mette in movimento per Zanetti il nordamericano, l'intervento di Zaccheo Dotti, la ripartenza dell'autore dell'ultima rete ossia Luca Landria, cerca il fratello ma trova Zanetti,
5: il vantaggio della Svizzera, Lorenzo Bosco, il vantaggio della Svizzera, l'avevo detto, era nell'aria, arriva al 22esimo nel primo tempo con una conclusione di giustezza da parte di, se ho visto bene, Remo Freuler, conclusione che si è infilata nell'angolino basso alla sinistra del portiere Dimitrievski dopo un'azione prolungata da parte della formazione rosso-crociata che sblocca con merito il risultato, ripeto, 22esimo nel primo tempo, Macedonia del Nord 0 Svizzera 1, il gol è di Remo Freuler. A voi.
2: 47 secondi e 7 decimi, il gioco interrotto, Isacco Dotti fuori probabilmente per due minuti, chiedono aiuto anche dallo studio perché gli arbitri vanno a rivedere il monitor per probabilmente vedere
0: qual è il colpo di bastone, sì, un cross check col bastone sul viso del giocatore del Lugano, quindi è già disperato Isacco Dotti, quindi è probabile che arrivi anche qualcosina in più dei due minuti.
2: Che già ieri contro lo Zurigo ha causato poi una rete con una delle penalità. Sì, adesso possiamo rivedere anche noi, ha messo giù in modo pesante. Allora facciamo così, visto che il gioco è interrotto, torniamo da Omar Gargantini, poi interveniamo dalla Cornell quando gli arbitri l'avranno deciso, ricordando che mancano 47 secondi al termine del periodo centrale, 5-3 per l'Ambri Piotta. A te Omar.
5: D'accordo, 23esimo del primo tempo, dunque si è sbloccata la situazione qui in Macedonia grazie al gol firmato da Remo Freuler, manovra nata ancora una volta sull'auto di sinistra con il traversone di Endoi, la bella sponda di Amdouni, Freuler ha avuto il tempo dei 12 metri e di controllare il pallone poi di infilarlo di giustezza nell'angolino più lontano alla sinistra della porta di Dimitrievski, una Svizzera dominante contro un avversario obiettivamente piuttosto modesto, si sapeva del resto che scendendo in Serie B di questa Nations League avremmo affrontati avversari a quasi tutti inferiori, la Svizzera sta facendo però da suo, calcio in angolo numero 4 già battuto rapidamente da Rieder che poi va al traversone con la sinistra, la sponda di Akanji, non ci arriva sul pallone Manzambi, arriva però Yashari per quanto disturbato dall'arbitro
2: Omar Gargantini, interveniamo ancora dalla Corner Arena perché due minuti semplici per cross check sul conto di Isacco Dotti per il Lugano, la grande opportunità di riagganciare l'Ambri Piotta, ricordando che tutte e due le formazioni questa sera sono particolarmente inserata sul fronte delle situazioni speciali, sia l'Ambri Piotta che il Lugano, con l'uomo in più sul ghiaccio hanno sempre realizzato la loro benedetta rete, e allora concentriamoci su questo finale di periodo centrale con il power play del Lugano ed il box play dell'Ambri Piotta.
3: Ingaggio che però è stato vinto dai leventinesi che buttano subito il disco dalle parti di Schlegel che interviene a bloccarlo con il bastone attendendo l'arrivo di Alatalo che prova a sgusciare via un fastidioso livello di disturbo Konitek, ancora Alatalo che esce dal proprio terzo passaggio però troppo lungo e i fischi anche della corner arena che si sta innervosendo per questo insomma errore piuttosto banale, soprattutto il pubblico innervosito dal risultato che vede la propria squadra sotto di due reti, 5-3, liberazione vietata in fase di power play sul conto dei bianconeri che devono dunque retrocedere nella propria zona, ci sono i giocatori del Lugano che sono pronti a vincere l'ingaggio, l'Ambri Piotta prova a scorrere più secondi possibile, ne mancano 25 allo squillare della seconda sirena, andremo fino appunto al termine del secondo tempo prima di tornare con la linea a scoppio da Omar Gargantini. Turkauf rilancia prova a rilanciare l'azione di power play per la sua squadra, lo scambio con Innala, ancora Turkauf dietro la linea rossa di fondo, il finlandese Innala che prova una conclusione da posizione impossibile, disco che rimbalza fuori dal terzo ed arriva la seconda sirena, l'Ambri Piotta va alla pausa in vantaggio per 5-3 grazie alle reti realizzate in questo secondo tempo da Borradori, Jolie e Landry, Lugano aveva, si era portato su sul momentaneo 3-2 grazie a Nick Shore. Ci risentiamo tra poco più di 17 minuti e ora linea che può andare a Omar Gargantini.
0: Omar, un paio di minuti e poi il notiziario che abbiamo posticipato delle 21 a te.
5: D'accordo, e poi avrai anche tu l'opportunità di aggiornare quanto accade sulle altre piste di National League. 27esimo nel corso del primo tempo qui a Skopje, sempre in Svizzera, meritatamente in vantaggio per 1-0. Il gol porta la firma di Remo Freuler, arrivato al 22esimo. A seguire un altro tentativo dei rossocrociati con Manzambi, che si è liberato bene tra le linee e poi ha provato una conclusione tanto potente quanto però purtroppo centrale, finita direttamente sui guantoni di Dimitrievski. È di una pochezza è davvero disarmante la formazione di casa svizzera, in pieno controllo. È chiaro però e bisogna chiudere la prima possibile i conti, anche perché poi si tornerà a giocare già martedì sera, lo si farà nel ben più infuocato catino di Hampden Park contro la Scozia, tenuta in scacco oggi pomeriggio dalla Slovenia grazie anche alle parate di Oblak, risultato che evidentemente fa la gioia dei rossocrociati. L'obiettivo di questa Nations League è quello di ritrovare immediatamente la Serie A, anche perché finire tra le prime due significherebbe garantirsi la fascia 2 del sorteggio dei prossimi europei. Con Ndoye che va adesso a colpire un palo clamoroso, centrandosi dalla sinistra, sta facendo quello che vuole il numero 11, pallone forse anche deviato in tuffo da Dimitrievski, di quel tanto che è stato sufficiente per spingerlo al punto sul palo. Endoi davvero in grandi condizioni questa sera, è andato a centrare il palo, peccato perché la Svizzera davvero ha nelle corde la capacità di andare a chiudere rapidamente i conti e poi a iniziare il turnover preannunciato ieri in conferenza stampa da Muro di Achina, che deve appunto tener conto del fatto che in 10 partite giocheremo, in 10 giorni giocheremo 4 partite. 28esimo nel corso del primo tempo, Macedonia 0 Svizzera 1. Studio.
0: Sono le 21:16 l'informazione.
6: Rete 1. Papa Leone XIV è atterrato a Lourdes questa sera per la seconda tappa del suo viaggio in Francia. Qui è previsto un incontro con vittime di abusi sessuali perpetrati dalla Chiesa. Luogo e orario saranno tenuti riservati nel rispetto delle persone che vi parteciperanno. Questa giornata è stata segnata anche da un'intesa tra Stati Uniti e Cina sull'intelligenza artificiale. I due paesi intendono istituire un canale di comunicazione in caso di incidenti con possibili conseguenze per la sicurezza. L'apertura del dialogo sull'IA non cancella le competizioni tra le due potenze, ma è da leggere come un risultato significativo. Il presidente americano continua la sua battaglia personale contro giornalisti di alcune testate. Donald Trump ha vietato alla CNN di salire sull'Air Force One per accompagnarlo in trasferta in Tennessee. Nelle scorse settimane aveva già intimato il divieto di accedere alla Casa Bianca all'emittente televisiva, sostenendo che diffondesse fake news. Le testate avevano fatto ricorso in nome della libertà di stampa. Il provvedimento è stato poi contestato da un giudice federale. Dall'interno, diverse migliaia di persone hanno manifestato oggi a Berna contro l'inasprimento del diritto d'asilo previsto nella strategia 2027 della Confederazione. La protesta è stata organizzata dall'associazione Solidarité Sans Frontières. Una delle rivendicazioni principali è il rispetto dei diritti fondamentali come salute, lavoro e istruzione, indipendentemente dallo status di soggiorno o dall'origine della persona. E di migrazione si è parlato anche a Monaco di Baviera, in Germania. I ministri europei e rappresentanti della Commissione europea hanno discusso in particolare del nuovo patto europeo, della politica di rimpatrio e della cooperazione nello spazio Schengen. All'incontro era anche presente il consigliere federale Beat Jans, che ha sottolineato la necessità di avere procedure rapide, efficienti e coerenti. La Svizzera intende inoltre intensificare la lotta transfrontaliera contro i trafficanti di esseri umani. Domani giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
7: Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. viene a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.
8: Sport e musica.
0: Ben ritrovati con la redazione sportiva. Si sta giocando Macedonia del Nord Svizzera, primo incontro valido per la Lega B di Nations League. Omar Gargantini, nostro inviato, minuto e punteggio.
4: 32esimo nel corso del primo tempo qui a Skopje, Macedonia 0 Svizzera 1, fa la differenza il gol firmato al 22esimo da Remo Freuler. A studio
0: stiamo seguendo anche la sfida tra Lugano e Ambrepiotta. Dopo 40 minuti a bianco-blu sono avanti 5-3 alla Corner Arena. Si sta giocando anche sulle altre piste. Ci eravamo lasciati al termine del primo tempo, siamo al termine del secondo periodo con la Joie e le Rapperswil che sono sulla 3-3, a Joa che era sotto 2-0, poi la doppietta di Thanos e Natti ne hanno riportato i

0: parliamo con Omar Gargantini.
1: Sì, David, recuperi esclusi, mancano 12 minuti e mezzo alla fine di un primo tempo davvero a senso unico, quanto almeno ai contenuti, non ancora nel risultato perché siamo sempre fermi all'1-0 firmato da Remo Freuler, mentre tu raccontavi quanto sta accadendo sulle altre piste di National League. Altre due opportunità per la Svizzera, da prima con Rieder che si è accentrato partendo dalla destra, conclusione col mancino a giro alta non di molto sopra la traversa di Dimitrievski, e poi occasionissima per Endoia che ha calciato di punta alto dai eccellente posizione all'interno dell'area di rigore. Danendoi è finora il migliore per distacco della formazione rossocrociata, che è in pieno controllo ma che ha avuto il torto finora di non riuscire ancora a chiudere i conti. Svizzera che invece ha avuto il merito di approcciare con grande serietà questa sfida qui di Skopje, non era scontato dopo quanto accaduto in settimana sul conto di Granit Xhaka di Brelembolo, non era scontato per la sbornia di emozioni del mondiale nordamericano a calarsi nella realtà della Serie B di Nations League contro un avversario con poco appeal davanti a uno stadio abbastanza deserto, a trovare appunto subito gli stimoli ideali, e invece la Svizzera ha preso di petto questo confronto, lo sta dominando e con merito è appunto in vantaggio per 1-0. E vedi il lancio lungo a cercare in diagonale l'inserimento di Riccardo Rodriguez, va bene però il movimento in diagonale Ilievski che scarica di testa ritroso sulla portiere Dimitrievski che con tutta calma rimette in gioco il pallone in favore di questa Macedonia del Nord obiettivamente molto debole, salita l'anno scorso dalla Lega C di questa Nations League e che contenderà verosimilmente alla Slovenia il terzo posto che garantirebbe quantomeno il playoff contro le formazioni appunto della Lega C, anziché scivolare direttamente a ritroso qualora dovesse finire quarta in questo raggruppamento. Sarà probabilmente proprio lo scontro diretto previsto sempre qui a Skopje martedì a già dettare un po' quelli che saranno i destini di questa contesa tra Slovenia e Macedonia. Guardando verso il basso ancora Svizzera, Riccardo Rodriguez per Manzambi che sta andando un po' a strappi ma che quando è in possesso di palla dà sempre la sensazione di poter inventare qualcosa, in questo caso non ha sbocchi in profondità, allora fa ricominciare da Kanji. Tutti quanti i giocatori ad eccezione di Kobel sono piazzati nella metà campo della Macedonia, l'apertura ancora sulla sinistra per Manzambi, cerca lo sfondamento sull'auto di sinistra, ha cerchiato da due avversari, allora con un giocatore di prestigio riesce a chiamare in causa Riccardo Rodriguez alle sue spalle, 10 minuti per recupero alla fine del primo tempo, la bella sponda di Amdouni all'indietro per Yashari anticipato, recupera però a tenere viva la manovra della Svizzera Remo Freuler, poi l'errore di Rieder lì in un fazzoletto che va ad imbeccare Rastoder, rimontato però di prepotenza da parte di Amdouni, e allora di nuovo Svizzera che adesso a campo con Manzambi largo sulla sinistra, ha invertito la posizione con Endoi, salta di netto il proprio avversario Ilievski che lo deve sgambettare, va ad ingappare nel primo sacrosanto cartellino giallo di questa partita, estratto senza esitazioni da parte del direttore di gara che lo ricordo è il tedesco Daniel Schlager, calcio di punizione per la Svizzera qualche metro fuori sull'auto di a sinistra del proprio attacco dal limite dell'area di rigore della formazione di Dimitrievski che è già posizionato sulla palla alla propria destra per dare indicazioni. I componenti della barriera salgono, i colpitori rossocrociati, in particolare i due centrali Akanji ed Elvedi che nella passata campagna verso il mondiale nordamericano proprio su palle ferme erano stati parecchio incisivi. È un'opportunità interessante sul punto di battuta ci sono Rieder e c'è anche Remo Freuler, l'autore del gol che sta decidendo questa partita, 9 minuti esatti dalla fine del primo tempo, mette due uomini in barriera Dimitrievski, tiene la linea difensiva posizionata in pratica all'altezza del dischetto del calcio di rigore, è un'opportunità ripeto importante, i fischi del pubblico di Skopje. Vedremo se calcerà Rieder col mancino piuttosto che Freuler col destro verso la porta, incrociano i due, parte Freuler direttamente in area, esce a vuoto e Dimitrievski in qualche modo però disimpegna la formazione macedone, pallone messo largo sull'auta opposto dove è bravo Yashari a proteggere il pallone e a conquistare una rimessa laterale in favore della Svizzera a pochi passi dalla bandierina, il calcio d'angolo qui sotto la tribuna principale da cui vi stiamo raccontando questo debutto stagionale della formazione di Mura Diakhin, batte corto a Tecame a cercare proprio Yashari, poi prova lo spunto personale il difensore del Lione ma viene stoppato in out da parte di Herrera, inizio abbastanza timido è quello di Atekame che è rimasto molto sulle sue, evidentemente pesa comunque la responsabilità di dover sostituire a Widmer che si è chiamato fuori dalla nazionale dopo il mondiale. Intanto Svizzera che insiste con Rieder, il traversore sul primo palo Endoi anticipato dall'intervento di Dimitrievski, dicevamo Atekame che ha l'opportunità di colmare il vuoto lasciato da Widmer e anche di approfittare dell'assenza per infortunio di Zakaria che di Widmer già era stato il sostituto durante il mondiale. Ancora Svizzera, Endoi sul filo del fuorigioco, entra nel rigore, viene spinto alle sue spalle da parte di Ilievski, l'arbitro però ravvisa un controllo forse con la mano e da parte di Dan Endoi, volevano anche un cartellino giallo per simulazione i giocatori della Macedonia.

0: Macedonia del Nord. L'arbitro accorda semplicemente una punizione per la formazione di casa con l'arbitro, il signor Schlager, che poi va a dire qualcosa a Akanji. Punizione per la Macedonia alla 38esima nel corso del primo tempo. Macedonia che può tirare un attimo il fiato dopo la pressione costante esercitata da parte della formazione di Murat Yakin. Dimitrievski va centralmente a cercare Bardi, il capitano, che disimpegna ancora sulla portiere, quindi allarga sulla propria sinistra per Musliu. Quindi il rilancio di Herrera, dove vigila Akanji, che gioca sempre molto alto, praticamente davanti a Elvedi quando siamo in fase di non possesso. Eccolo lì di nuovo all'altezza di Freuler, mette in movimento Manzambi tra le linee, carica il sinistro, conclusione a giro, si supera allungandosi sotto l'incrocio dei pali Dimitrievski, va a sventare e lo 0-2, giocata strepitosa da parte di Manzambi con questa conclusione destinata all'incrocio dei pali. Dimitrievski si è superato e ha deviato in calcio d'angolo, sarà il tiro numero 5 della bandierina per la Svizzera, che vuole a tutti i costi andare sul 2-0 ancora prima dell'intervallo per mettersi in posizione ulteriormente privilegiata verso i primi tre punti di questa campagna che si chiuderà il mese di novembre. 6 partite, 4 raggruppate in questi 10 giorni, in questo primo slot consacrato alle squadre nazionali. Batte col mancino dunque con parabola a rientrare Rieder tra i giocatori della Svizzera a creare i blocchi all'altezza del dischetto del rigore, con l'arbitro è costretto a richiamare tutti quanti al comportamento rispettoso del proprio avversario, indica non tollererò trattenute, sarà se del caso calcio di rigore. Ecco quanto che Rieder può calciare sul primo palo, prova in acrobazia la deviazione Manzambi, non ha calciato benissimo a Rieder, fortunatamente però l'ultimo tocco è stato macedone, no, l'arbitro dice che sarà semplice rinvio da fondo campo. Allora 40esimo del primo tempo, Macedonia 0 Svizzera 1. David, non so se magari hai qualche altro risultato da aggiornare, c'è soprattutto credo un interessantissimo Inghilterra-Spagna nella Serie A di questa Nations League.
1: Assolutamente sì, ci eravamo lasciati appunto con la Spagna in vantaggio dopo pochi istanti grazie alla rete di Lamine Yamal. Ebbene, l'Inghilterra con Gordon ha trovato la rete del pareggio 1-1, tra l'altro i due compagni al Barcellona, anzi no, l'Inghilterra in questo momento ha trovato la rete del 2-1, dunque ribaltata la situazione. Omar, stavo pensando, il povero Ilieschi quando non c'è Ndoi arriva la Manzambi e forse non per nulla è già stato ammonito. E poi sì, secondo me hai fatto bene a sottolineare la maturità di questa nazionale, che è vero, spinta anche dalla Nations League, che rimane un torneo amichevole ma comunque qualcosa dà. Ci ricordiamo in passato tante amichevoli di questo calibro giocate un po' sottotono dalla nazionale svizzera, appunto come dicevi tu è entrata benissimo in partita, dunque anche un certo segno di maturità.
0: Sì, assolutamente, poi soprattutto dopo una settimana tutt'altro che facile dal punto di vista psicologico, perché la Svizzera ha perso prima Granit Xhaka e poi Brelembolo, che peraltro avrebbe raggiunto la squadra solo nella partita di Glasgow, lo ricorderete, espulso per quell'ingenua simulazione contro l'Argentina a un turno di squalifica da scontare. Però la Svizzera è stata brava ad approcciare bene questa partita e probabilmente a chiuderla con questa giocata sul traversone di Atekame con Amdouni, che dal dischetto del rigore è andato in anticipo su Zaykov e è andato a fare 2-0. 42esimo del primo tempo e dunque c'è gloria anche per l'attaccante della Barley, terzo gol stagionale tra club e nazionale per Amdouni, il contingente sostituto di Brelembolo, e c'è la soddisfazione per Atekame di aver fornito il primo assist della sua avventura in maglia rosso-crociata, una prestazione di forza, di squadra matura a quella finora offerta qui a Skopje dalla Svizzera. La girata di Amdouni, colpevolmente lasciato libero da Zaykov di calciare al volo col destro in girata dal dischetto del rigore, tutto davvero troppo facile per questa nazionale rosso-crociata. Dicevi bene, è importante risalire in Serie A di Nations intanto per poter affrontare nella prossima edizione rivali di maggior caratura e dunque test più approbanti, ma anche perché nel lungo termine sarà proprio attraverso la Nations League che si stabiliranno le fasce dove si entrerà in gioco nelle eliminatorie per gli europei e poi soprattutto successivamente verso i mondiali del 2030. verso i prossimi europei. La Svizzera è praticamente scontato che sarà in seconda fascia e non sarà così facile qualificarsi, perché finiremo comunque con una big. Le 12 vincenti dei 12 gironi saranno qualificate direttamente per l'europeo del 2028, solo le 8 migliori seconde seguiranno e le altre 4 saranno invece impegnate con i playoff. Dunque è sempre meglio tenere alta la guardia. Svizzera che probabilmente si sarà tra virgolette pentita per aver disputato sottotono, con scarse motivazioni, la precedente edizione di questo torneo, quando in un girone non irresistibile, soprattutto pensando alla Serbia, era comunque finita all'ultimo posto senza conquistare vittoria alcuna. Nel frattempo, per proteste, è stato ammonito il capitano della Macedonia del Nord, Bardi. Siamo arrivati al 43esimo nel primo tempo, siamo soprattutto 2-0 per la Svizzera. Le reti di Freuler e di Amdouni, disimpegno di Dimitrescu recuperato da Rieder, che va centralmente su Ardon Yashari. Non so, Davide, a quanto hai potuto vedere di questo primo tempo impegnato come eri anche sul fronte dell'hockey. Yashari, che mi sembra in un ruolo assolutamente non facile da nuovo giaca, definiamolo così, sta cercando comunque di cucire la manovra della Svizzera, lo sta facendo con piglio. Si vede che il ragazzo comunque, pur giocando poco nel Milan, le qualità le ha.
1: Sì, giocando anche di più però rispetto all'anno scorso, è un po' lo Yashari del Milan, nel senso tanta corsa, tanto dinamismo, a differenza per esempio del Milan di Modric, e forse anche rispetto a Xhaka c'è molto più movimento anche a livello di pressing, però appunto non è ancora né Xhaka né Modric, insomma, però un ragazzo sul quale Moratti Akin fa bene a puntare. A proposito di Granit Xhaka, ho visto che Amdouni è il numero 10, quindi non so come mai, beh, di solito i numeri in nazionale sono fissi, magari ecco, se rapidamente lo sai, e poi ti avviso solo che è iniziata la Corner Arena, quindi poi linea ai colleghi Paolo Laurenti e Lorenzo Boscolo.
0: Sì, rispondo a questa tua domanda, l'ho notato anch'io, non so sinceramente come mai, mi ha sorpreso, perché ad esempio Botelli voleva il 13 che indossa nel Sion, ma Rodriguez gli ha detto scordatelo, quello è il mio numero. Granit Xhaka mancherà in queste prime 4 partite di Nations League, a questo punto viene da pensare che salterà completamente questo torneo, chiamandosi fuori almeno fino al prossimo anno, ma questa è una mia mera speculazione. Siamo a pochi secondi dal 45esimo, salvo recuperi, 2-0 la Svizzera in parziale. Torniamo all'hockey da Paolo Laurenti e Lorenzo Bosco. Interverrò solo per ufficializzare la finale di primo tempo. A voi.
2: Quando se n'è andato il primo minuto di gioco del terzo tempo, 5-3 per l'Ambri Piotta, lo ricordiamo che tra 8 secondi potrà recuperare anche il quinto uomo di movimento, Isacco Dotti, espulso nella finale del periodo centrale, che ha esaltato i bianco-blu, che hanno segnato 3 gol e hanno fissato appunto il punteggio sul 5-3. Ora si lascia scappare il disco Jesper Peltonen, subito Isacco Dotti, pericoloso il suo tentativo di tiro, è stato deviato dalla paletta del bastone di Alatalo. 1 minuto e 20 trascorso in questo terzo tempo, derby che ha preso appunto la strada della Leventina, ma assolutamente ancora apertissimo e da vivere. Vedremo insomma di che pasta sarà fatto un Lugano di Mittel, che l'anno scorso aveva puntato soprattutto a inizio stagione sulla solidità difensiva, cosa che sembra essersi scordato, visto che il Lugano in quasi 4 partite ha già subito 15 reti. Intanto ancora l'Ambri Piotta vicino alla rete del 6-3 con Schnarr, che non è riuscito in backhand a ribadire in rete a porta quasi sguarnita.
3: Head ricaccia il puck dietro la gabbia di Schlegel, disco raccolto da Alatalo. Alatalo alza lo sguardo. Facciamo una parentesi veloce con Roman Botta, 1 minuto e 13 secondi di superiorità numerica. È vero che è difficile iniziare un tempo con una power play, però il Lugano ha giocato male quel power play, a mio giudizio.
4: Sì, è molto molto male, è chiaro che è complicato. Ghiaccio nuovo, disco che viaggia più veloce, ma Lugano doveva subito trovare una reazione dopo un secondo tempo passato davvero a subire un po' questa pressione dell'Ambri Piotta. Ho guardato anche un attimo i tempi di ghiaccio dei vari giocatori. Kupari gioca pochissimo, 8 minuti e 47, tanto ghiaccio per Shore, Lixel anche sui 10 minuti, quindi davvero una gestione anche da parte di Mittelle e dello staff tecnico particolare, andando comunque a premiare chi è in forma, e lo vediamo anche col appunto con la distribuzione del tempo di ghiaccio, diverso invece per l'Ambri, che si basa veramente su Schnarr, Jarventi, De Luca e Codite, che giocano tutti intorno ai 12 minuti.
3: Tanto disco raccolto,
0: Lorenzo, scusami, rapidamente prego. Da Skopje, solo per segnalare che è finito il primo tempo, squadra è già rientrata negli spogliatoi, Macedonia del Nord a 0, Svizzera 2, le reti di Freuler e di Amdouni, partita a senso unico, a voi.
3: Con l'intervento di Schlegel al secondo minuto e 49esimo secondo per bloccare la manovra offensiva ancora dell'Ambri Piotta, che ha guadagnato così un ingaggio già vinto da Heim. Mugli contro Vertaggia, la meglio quest'ultimo, l'appoggio ritroso è per Müller, fa uscire Thompson, la pacca dal proprio settore difensivo, contrastato comunque e infastidito dall'intervento di Borradori, liberazione vietata, si torna allora ancora una volta con il prossimo ingaggio dalle parti di Niklas Schlegel, forse non in serata felice, al di là delle 5 reti incassate, forse qualche disco in più avrebbe potuto bloccarlo, soprattutto nel periodo centrale, l'estremo difensore della Lugano. Ingaggio intanto ancora difensivo per i bianconeri.
2: La parata questa volta di Schlegel sul tiro dello blu di Pezzullo, ha avuto la libertà della visuale il portiere dei bianconeri, tra l'altro condivido insomma quanto appena detto Lorenzo Bosco in considerazione alla prestazione finora offerta da Niklas Schlegel, che nel corso del secondo tempo non è nemmeno stato tanto aiutato dai propri compagni di difesa. Mirko Müller recupera un disco dopo la vittoria dell'ingaggio da parte di Sanford, si occupa di portare il disco fuori Thompson per Fazzini, Fazzini dalla destra, Fazzini prova la conclusione, il block shot forse di Vutrich, recupera ancora Canonica, gira su se stesso nell'angolo alla destra della porta leventinese, va dietro alla gabbia dove c'è ad attendere il disco Sanford, c'è però la marcatura vigorosa di Vutrich, subentra in questa azione ancora Fazzini, il casco giallo va sulla blu, mette nello slot, respinge con il deviatore Filip Vutrich che fa schizzare il disco sulle reti di protezione, prova a farsi sentire il pubblico di casa, 3 minuti e 28 giocati nel terzo periodo, la situazione è invariata, sempre Ambri Piotta avanti di due reti.
3: Ingaggio guadagnato nel terzo d'attacco con quel tiro deviato poi da una difensore dei ventinesi, dal top scorer Fazzini che sta inseguendo il gol in questo derby, per il momento però linee di tiro soprattutto ma anche dei passaggi chiuse dai giocatori di Jussi Tapola che ripartono dopo l'ingaggio vinto con Borradori. Borradori alza lo sguardo, serve Mugli nell'angolo destro rispetto alla gabbia difesa da Schlegel, poi c'è l'intervento riuscito da parte della retroguardia dei bianconeri con Capitan Turcao, poi c'è la conclusione di Lixell, in qualche modo disco deviato da Vutrich, attenzione a Lugano, torna ad essere pericoloso, Alatalo mette il disco nello slot, deviazione di Head, disco recuperato da Jesper Peltonen, Lixell dietro la gabbia di Vutrich, l'appoggio sulla paletta del bastone però di Head che smista per Croy, non fa uscire la pacca il numero 14, Innala gira su se stesso contro Heim, ancora Innala, gira nuovamente su se stesso, l'appoggio sulla blu, Alatalo, tiro che sfugge dalla presa di Vutrich, arriva però in anticipo su tutti e Croy che sparacchia il pack, disco fuori dal sedime ghiacciato e ingaggio da effettuarsi all'interno del settore difensivo dei leventinesi a 15:38 dal termine di...
2: Tra l'altro disco parato in panchina da Sen, deformazione professionale, proprio stato attento nei riflessi il portiere di riserva che è lì ad aprire la porticina, ma ha visto arrivare il disco di Croy, non ha fatto una piega e l'ha catturato al volo. Gioco che riprenderà con un ingaggio vinto da Shore, poi subentra ancora Cupari, eccolo lì, il tentativo di deviazione con il bastone in mezzo alle gambe dello stesso Shore, si salva l'Ambri Piotta che libera il proprio terzo difensivo, liberazione vietata, quindi tornano tutti quanti lì dalle parti di Filip Vutrich. Ambrì che mantiene sul ghiaccio il primo blocco, quello del casco giallo Jarventie, il Lugano con Shore, Innala e Lixell sta facendo, anzi scusate non è Lixell ma è Cupari, Ancora ingaggio conteso, rimane lì, poi Kubari, ecco che sbuca Zanetti direttamente verso la porta, gioca di sponda con la balaustra di fondo, il bastone di Schnarr si allunga, Innala si scontra con De Luca, ma è già dalla parte opposta il disco, ovvero dietro la gabbia di Wüthrich, la pattinata veloce di Kubari a tenere il disco all'interno del settore d'attacco, poi ancora l'intervento di Innala, spalla la porta, Innala prova a girarsi, va sulla blu, dove c'è Ebischer, la deviazione cercata ancora di Shore, non c'è questo episodio, ma ancora Lugano che insiste, Shore, Innala dalla sinistra, sotto porta, disco mezz'aria e ancora la pulizia del zona lì da parte di Schnarr. Sono trascorsi 5 minuti e mezzo, sempre 5-3 di Piotta.
3: Roman Botta, ci provano con gli scandinavi, questa linea inedita, Kupari a Innala, Lixel, comunque vicino Lugano, intanto attenzione, commento la discesa di De Luca, la parata di Schlegel, arriva anche Miles Müller, caos tremendo davanti al portiere della Lugano, De Luca che va a recuperare il pack nell'angolo, lo dà a Miles Müller dietro la gabbia di Schlegel, l'aggiramento, l'appoggio sulla blu per Pezzullo, da Pezzullo si va a Wüthrich, Wüthrich, poi la conclusione di Miles Müller, disco è deviato da Peltonen, disco raccolto da Pezzullo, arriva anche all'Atalo, check subito dal difensore e dell'Ambrifiotta, riesce in qualche modo il Lugano a buttare le pacche in zona neutra, da una buona occasione avuta sul bastone a mezza altezza di Kupari, al caos creato dall'Ambrifiotta immediato dalle parti di Schlegel. Insomma, il Lugano deve provare qualcosa, inevitabilmente probabilmente si scoprirà di tanto in tanto. Botta.
4: Sì, Lugano ci sta provando in tutti i modi, almeno lo staff tecnico che continua a cambiare, la linea di Innala e Shore ha cominciato con Olson la partita, poi è entrato Kupari, poi dopo si è, hanno mixato anche con Lixel, quindi tanto movimento, sta cercando qualcosa, dare un input importante alla squadra. Abbiamo visto anche il primo cambio di Alexi Peltonen con Türkauf e appunto Lixel, penso che questi primi 5 minuti lo staff tecnico del Lugano vorrà poi scegliere con chi continuare, con chi andare all'arrembaggio per il finale di partita.
3: È un segnale però che indica che il Lugano non c'è ancora, non è ancora pervenuto all'interno di questo derby, sembrava averlo in mano ad un certo punto, è iniziato bene, però il cambiamento continuo di linee indica che c'è tra virgolette un malore momentaneo perlomeno, Roman.
4: Beh certo, sotto 5-3 con un secondo tempo perso male, un derby in casa dove veramente i giocatori non stanno reagendo come vuole, conosciamo molto bene cosa pretende l'allenatore del Lugano, tanta struttura, tanto back check, davvero di andare compatti, questa cosa non si è vista, a tratti sembra un po' il Lugano del primo mese dell'anno scorso, dall'altra parte merito però ai bianco-blu che spingono molto, adesso Lugano sta davvero cercando delle soluzioni.
2: Sì, Ambrì è davvero molto molto compatto quando c'è da difendere, come in questo caso con il Lugano, che però incappa in una nuova liberazione vietata, disco in profondità, cercare un rimbalzo e poi un successivo arrivo a rimorchio di un bianconero che non c'è stato, quindi si torna dalle parti di Niklas Schlegel con i bianconeri che propongono l'ingaggio Türkauf contro Heim, dunque duello elvetico alla destra della gabbia appunto dei bianconeri, 5-3 il punteggio, 13-10 da giocare, 13-10 alla fine del terzo tempo di questo primo tempo di questo primo derby stagionale, ingaggio vinto dall'Ambrì che non riesce però a rimanere nel terzo, anzi sì, perché perde il disco, anzi non lo controlla Mirko Müller, poi è l'Ambrì che con Manix Landry e Luca e il fratello Luca che si mantengono sul fronte d'attacco, Luca dietro alla gabbia di Schlegel, va sulla blu, l'appoggio per Ed orizzontalmente, Croy, tiro però sugli stinchi di Alexi Peltonen che, come ben osservato Roman Botta, è entrato a far parte anche lui dei protagonisti di questo derby. Lugano che non riesce, fatica a entrare nel terzo offensivo, ci prova ancora lanciando il disco lungo le assi all'Atalo, ma in anticipo su tutti c'è ancora Zaccheo Dotti, si rimane così con l'Ambrì che controlla per il momento senza affanno il doppio vantaggio.
3: Schnarr non riesce a bloccare il pacca con il pattino, arriva Jarventi da dietro, si avvicina sulla diagonale, bravo Brian Zanetti a togliere, a cogliere l'attimo togliendo il pacca dalla parete del bastone del top scorer dei leventinesi. Con calma l'appoggio per Ibischer, l'uscita dal terzo, l'appoggio in avanti per Innala che si scontra con Dotti, era meglio quest'ultimo, subito verticalizzazione per Miles Müller, inseguito ancora da Zanetti, l'appoggio per Koditek, si incarta Koditek, riparte Lugano, lo fa con Fazzini, arriva anche Canonica, Fazzini entra nel settore d'attacco, Fazzini l'apertura per la conclusione di Sanford, block shot di Zaccheo, anzi Zacco Dotti, e poi Koditek apre immediatamente per Miles Müller a centro ghiaccio, contrastato efficacemente da Mirko Müller che butta la pacca nel terzo difensivo leventinese, dove c'è l'intervento riuscito da parte di Pezzullo, poi si incarta Haim, lo stesso Pezzullo costretto a recuperare il pacca dietro a Wüthrich, l'appoggio per Dario Wüthrich, il difensore, verticalizzazione, Joly entra nel terzo, l'appoggio per Haim, mette nell'angolo il 44, poi fa viaggiare ancora per Joly che è lì nell'area di porta, la conclusione, la deviazione in qualche modo riuscita da parte di Schlegel, l'allontanamento da parte dei bianconeri che ripartono da Tanner.
2: Con la sgusciante quarta linea, Tanner, Peltonen, Jesper sulla blu, a tiro schermato da Joly, recupera Zanetti, poi il disco che si ferma sulla rete esterna della porta di Wüthrich, quindi non è più giocabile, intervengono gli arbitri a fermare il gioco, a stoppare il cronometro dopo 9 minuti e 16 secondi all'interno del terzo tempo, che sta esaurendo dunque la sua prima parte. Non muta il punteggio, 5-3, lo abbiamo detto poco fa, Roman Unambri che sta controllando senza panico questo doppio vantaggio.
4: Sì, Ambri che ha risposto colpo su colpo fino alla fine del secondo tempo, dopo il doppio vantaggio c'è stato proprio un cambio tattico da parte dello staff tecnico, Ambri che va meno in pressione con due uomini, aspetta Lugano che esce dalla zona, ma poi è comunque aggressivo nel recupero del disco e nelle ripartenze, ma lascia il disco sul bastone dei bianconeri e lo sta facendo in modo ordinato, ha concesso qualcosina poco fa in un 3 contro 2, bloccato molto bene il tiro da Isacco Dotti, anche qua spirito di sacrificio, tanta unità in casa bianco-blu.
2: Ingaggio nella zona di difesa della formazione che si trova in vantaggio, ingaggio vinto da Lugano, poi però porta fuori velocemente il pack, Schnarr recupera Kupari all'interno del proprio settore di difesa, l'impostazione c'è Alatalo, sale verso la porta, va alla conclusione, respinge Wüthrich, sul rimbalzo si avventa Türkauf senza però andare poi a una successiva conclusione, e Jarventi è subito un backhand veloce per De Luca, nemmeno avesse gli occhi dietro la testa, davvero lo dicevamo ancora una volta, grande visione di gioco oltre a capacità tecnica da parte del casco giallo dei leventinesi. Siamo già dalla parte opposta, conclusione questa volta di Dinola che impegna in una parata Filip Wüthrich che tiene dunque lo score a zero in questo terzo tempo. Fuori gioco ora di Manix Landry ad interrompere l'azione, siamo entrati nella seconda metà del terzo tempo di 4 secondi.
3: Roman, bella combinazione Kupari Innale, poi immediatamente dopo l'intervento di Wüthrich la ripartenza dell'Ambri Piotta, se non ci fosse stata l'irregolarità nell'entrata del terzo, Manix Landry era in buona posizione.
4: Sì, è tutto molto bene, poi bisogna aggiungere proprio tutti dei giocatori dell'Ambria, in questo caso Wüthrich che davvero permette di restare in partita all'Ambria dopo una doppia conclusione, rapido lo scambio, è poco efficiente in fin dei conti, ma è chiaro che Lugano ci sta provando, ma trova davanti un muro nella difesa bianco-blu, ma soprattutto in Wüthrich.
3: Ancora Innala a confrontarsi con Zaccheo Dotti nell'angolo in zona Wüthrich, dunque Lugano ancora in fase offensiva, l'appoggio per Shore non raggiunge il pack, arriva allora Olson, l'ex Lions, da Alatalo, anzi a Innala che si inserisce in quell'angolo, prova a girarsi, trova però ancora il pattino di Zaccheo Dotti che butta la pack nella zona neutra, poi lo stesso Dotti lo raccoglie, lo butta nel terzo difensivo dei bianconeri, l'uscita dall'area di porta di Schlegel, favorire la ricostruzione del gioco di Jesper Peltonen. Viaggia in avanti, poi appoggia per il top scorer Fazzini, mette in direzione di Wüthrich, l'intervento dell'altro Wüthrich, il difensore, con Mugli che non riesce a buttare fuori la palla, disco trattenuto dagli bianconeri, ma c'è l'intervento riuscito di Pezzullo a spezzare un'altra manovra offensiva dei bianconeri. A Borradori entra nel terzo d'attacco, questa volta per i leventinesi, che raggiungono la parte esterna della gabbia di Schlegel, ancora con Borradori, l'appoggio nel backhand per Mugli a confrontarsi con Davide Vischer. Il duello tra i due, arriva anche Zanetti, arriva anche Haim, e poi alla meglio Vischer che sbuca da dietro, butta la pacca in zona Pezzullo che raggiunge il proprio settore difensivo, poi smista in direzione di Dario Wüthrich, verticalizzazione, ma non ci arriva Mugli, ci arrivano i difensori bianconeri che provano a rilanciare Tanner. Tanner prova la conclusione, una saetta fuori bersaglio, disco raccolto da Mugli, buttato nella zona neutra. 8 minuti alla termine, 5-3 qui alla corner per l'Ambri Piotta.
2: Alatalo in gestione del disco prima di liberarsene verso Thompson, che non è ancora riuscito ad incidere nonostante le sue avanzate frequenti. Ha provato ora un backhand fuori misura, poi recupera comunque con merito il disco, buono l'impegno. Alatalo Zanetti che deve ritardare l'entrata nel terzo perché era penetrato prima di lui, situazione di offside differita e ora differito e ora diventa ufficiale. Era Alessio Bertaggia, Zanetti ha continuato a pattinare, ha toccato poi il disco obbligando l'assistente a fischiare questa infrazione, dunque altra interruzione, se ne sono andati altri 30 secondi, l'Ambrì vede avvicinarsi questa vittoria. Il Lugano invece una sconfitta che potrebbe far male, ma nell'hockey su ghiaccio 7 minuti e 29 secondi sono assolutamente un'eternità. Lugano che torna all'interno del terzo d'attacco, lo scambio tra Kupari e Türkauf, quindi Lixell, quindi continua ad aggiustare le linee Mittel cercando di trovare la combinazione giusta, praticamente l'unica linea che è intatta anche se non ha fatto vedere chissà che cosa questa sera, quella di Sanford. Canonica e Fazzini, 7 minuti spaccati alla terza sirena, Lugano di nuovo in attacco, Lorenzo.
3: Con Lixell che è penetrato nel terzo difensivo dei leventinesi, l'appoggio è per Türkauf che lì è nell'angolo, c'è Kupari che va a presidiare lo slot, ancora il capitano che raggiunge la linea blu inseguito da Koditek, poi l'apertura per Brian Zanetti inseguito da Borradori, rilascia il puck dietro la gabbia di Wüthrich, l'intervento di Head, poi quello di Koditek che incappa, no, non in una liberazione vietata perché arriva Borradori in anticipo su Zanetti che però la meglio nel duello fisico, manda in avanti Olson e poi arriva da dietro Shore, l'apertura lì nell'angolo dove c'è però l'intervento riuscito da parte di Andrea Haim in anticipo su Innala, il sostegno all'attaccante di Alatalo, Innala sulla linea blu, l'appoggio è per Shore inseguito da Zaccheo Dotti e poi arriva Haim che ha intercettato il puck ma non riesce in backhand a farlo uscire dal settore difensivo. Ancora Lugano minaccioso con Evicer, mette il disco in backhand alla cieca dove c'è però nell'angolo Zaccheo Dotti che butta la pacca a Palombella, l'intervento di Innala con il guantone riuscito a bloccare il pacca, ancora Innala a viaggiare lì nell'angolo, poi la conclusione di Thompson, disco deviato dalla pattino di Olson, ancora Olson a recuperare sulla linea blu, la conclusione fuori bersaglio, Thompson recupera il pacca, si mette nell'angolo, si sgancia il 60 inseguito dai due Dotti, ancora Thompson che mette agevolmente per Sanford nell'angolo liberandolo e poi Fazzini prova la conclusione, disco che si impenna, il gioco viene interrotto perché la pacca va a sbattere contro la rete di protezione che sta alle spalle di Wüthrich. Intanto c'è Jarventi che si è infortunato, non ho visto cosa sia successo, è lì disteso sul ghiaccio a 5 minuti e 22 dalla termine con l'Ambri Piotta sempre in vantaggio qui alla corner 5-3 sul Lugano. Qualcuno di voi ha visto dallo studio magari cosa sia successo.
1: Tanto non abbiamo visto, no, voilà, non siamo riusciti a capire. È probabilmente un colpo di Fazzini nelle parti basse degli arbitri. Sì, esattamente, così hanno fatto cenno gli arbitri. Ne approfitto per dirvi che è iniziata ho iniziato il secondo tempo di Macedonia del Nord Svizzera con i rossocrociati avanti 2-0 e macedoni che rimangono in 11 perché c'era stata un'espulsione poi cancellata al VAR. Dunque seguiamo questo power play dell'Ambre Piotta e poi andremo in Macedonia del Nord, ma facciamo così, andiamo in Macedonia del Nord perché si sta guardando cosa è successo allo schermo. Quando poi avrete una risposta interverrete pure al posto di Omar Gargantini. Omar Gargantini, a te.
0: Allora, quinto minuto nel corso del secondo tempo qui a Skopje, Macedonia 0 Svizzera 2, le reti di Freuler e Randolin, un primo tempo senso unico, c'era stato un cartellino giallo estratto dal signor Schlager nei confronti di Gastarov per un intervento scomposto su Manzambi, che fortunatamente si è rialzato senza troppe conseguenze. In diretta non mi sembrava un fallo particolarmente cattivo, in effetti il VAR ha richiamato l'arbitro che ha cambiato la propria decisione, ha cambiato il colore del cartellino da rosso diventato giallo. Allora la Macedonia del Nord può continuare a giocare in 11, non credo comunque che questo episodio andrà a cambiare la sostanza di una partita che vede la Svizzera saldamente in vantaggio, dominante su un avversario che credo di poter dire nella nostra Super League farebbe fatica a mantenere la categoria. Svizzera che continua ad attaccare, Svizzera rientrata in campo con gli stessi effettivi del primo tempo, dunque come l'importa Tecame, Elvedi, Akanji, Rodriguez, linea difensiva 4, Yeshare, Freuler in mediana, Rieder, Manzambi, Andoia, supporto di Amdouni, il terminale offensivo che ora fa una bella sfonda per l'inserimento di Yashari, prova l'azione personale il centrocampista del Milan, viene però stoppato da due avversari che permettono alla Macedonia del Nord di riconquistare un rinvio a fondo campo. Sesto nel corso della ripresa, Macedonia 0 Svizzera 2, Svizzera che dunque dovrebbe ritrovarsi già in testa la proprio girone in virtù del pareggio del pomeriggio tra Slovenia e Scozia, stessa identica situazione dell'inizio della campagna dei mondiali dello scorso autunno. Di nuovo Corner Arena.
2: Due minuti sul conto di Fazzini per colpo di bastone, Fazzini che è caduto nella trappola, definiamola così, di Jarventie, che a gioco fermo è andato a stuzzicare il casco giallo dei bianconeri che gli ha inferto appunto un colpo lì dove non batte il sole e è stato beccato dagli arbitri. Sono andati a vedere il video, non ci sono 5 minuti, ma come chiaramente è comunicato da Lemelin, solamente una penalità minore con Jarventie che non è d'accordo con questa decisione, infatti continua a parlottare poco prima della ripresa del gioco con uno dei due direttori di gara. 5 minuti e 22 secondi al termine di questo terzo tempo, sempre 5-3 per l'Ambre Piotta, 2 minuti di superiorità numerica che iniziano però con un ingaggio da ripetere
3: con protagonista Sanford da una parte in box play, la scatola bianconera e Jarventie già a segno, già bersaglio in questo derby proprio in superiorità numerica. Ingaggio vinto dal Lugano, disco che schizza nell'angolo, disco difeso da Mirko Müller, raccolto però da Jolie che apre per Jarventie, prova la conclusione, la parata, anzi la parte esterna della gabbia di Schlegel, l'allontanamento da parte della retroguardia bianconera, disco raccolto di dietro a Butrich da Tim Head, l'appoggio in avanti è per Jolie, ancora Head che esce dal terzo difensivo, l'appoggio poi per Jarventie, il diagonale, ma è entrato anzitempo l'attaccante finlandese dell'Ambre Piotta, allora si dovrà ripartire da dove è partito quel diagonale, quel passaggio di Tim Head nel terzo difensivo, ridosso del terzo difensivo dei leventinesi. 4 minuti e 50, 1 minuto e 28 sul conto di Fazzini. Noi andiamo però da Omar Gargantini.
0: Magari con tempi un po' più brevi, visto che siamo agli sgoccioli o ci avviciniamo agli sgoccioli nel derby di hockey. Qui è l'ottavo minuto della ripresa, Macedonia 0 Svizzera 2, canovaccio a tattico del confronto che non è cambiato di una virgola, la Svizzera continua a dominare il confronto, continua a monopolizzare il pallone, nonostante sia forte di un doppio vantaggio, quello firmato da Freuler e Amdouni nel corso del primo tempo, incapace perché è troppo inferiore alla Macedonia di abbozzare una qualsivoglia reazione. Qui si allunga il pallone, Yashari permette ai padroni di casa di ripartire in contropiede con Elmas, si avvicina all'area di rigore, parte il traversone, fortunatamente per noi impreciso, mette fuori in qualche modo Riccardo Rodriguez, poi alleggerisce ulteriormente Freuler d'esperienza e Yashari si fa perdonare andando a far ripartire la Svizzera, che non riesce però sull'asse Manzambi Rieder ad avvicinarsi all'area di rigore avversaria per l'intervento la disperata di Herrera. Nono della ripresa, Macedonia 0 Svizzera 2. Lugano.
2: Rischiosissimo intervento di Tanner, un possibile sgambetto che avrebbe ridotto a 3 gli effettivi sul ghiaccio dei bianconeri, gli arbitri hanno lasciato correre. 3:46 alla fine della derby, se non muterà il risultato, ancora 20 secondi di penalità prima del rientro di Fazzini. Il Lugano cerca di far scorrere ulteriori secondi, l'Ambri Piotta non sembra voler accelerare per cercare il colpo del capoci, prova anche Kolidek che si attarda ad andare alla conclusione, viene recuperato da Türkauf che gli alza il bastone da dietro, poi lo mette direttamente sul portiere avversario. Il Lugano recupera il quinto uomo di movimento, vedremo se saranno in grado gli uomini di Thomas Mittelli di dare l'assalto conclusivo oppure se gli uomini di Tapola gestiranno come hanno fatto in tutto questo terzo tempo con molta solidità e calma questo doppio vantaggio.
3: 3 minuti 05, liberazione vietata, si torna, causata dall'Ambri Piotta dalle parti di Wüthrich. Non faccio nemmeno intervenire Roman Botta dallo studio. C'è il time out chiesto da Mittel e allora faccio intervenire Roman Botta. Insomma, si è pensato soprattutto a non subire in superiorità numerica. Era successo all'inizio del terzo tempo a Lugano con Dotti sulla panchina penalizzati per 1:13, inguardabile quel power play, qui inguardabile il power play dell'Ambri Piotta. Questo potrebbe dare un po' di benzina a livello psicologico agli uomini di Mittel, il fatto che hanno giocato male i leventinesi la situazione speciale.
4: Ma credo che hanno creato poco, in parte anche volutamente, non è il caso di andare a rischiare con due gol di vantaggio. Un Lugano che ha provato a ripartire in alcuni momenti, a cercare qualche cosa in 4-5. Poi due parole, visto che l'abbiamo rivisto 3 o 4 volte, era un fallo molto netto quello di Tanner, che meritava sicuramente i 2 minuti, poco male qui. Adesso si tratta di bloccare i tiri, cercare di mettere fuori per l'Ambri, invece Lugano buttar tutto sulla porta con i propri uomini migliori.
3: E non c'è più Schlegel, dunque la carta dopo il time out a 3:05 dalla termine è quella estrema, diciamo così, ma forse non ha alternative Mittel di togliere appunto il proprio portiere, non in serata felicissima dopo le 5 reti incassate. Parte il power play del Lugano, definiamolo pure così. Innala si sposta nell'angolo, Alata lo sparacchia nel mucchio, Canonica arriva, rimorchio anche Fazzini, disco che sfugge, check subito da Shore, dato da Zaccheo Dotti che poi si butta con il corpo sul pack, lo fa scomparire, la gioco viene interrotto a 2:44 dalla termine. Sarà una lotta per arrivare alla sirena, ci saranno forse tante interruzioni, forse c'è anche una penalità contro lo stesso Zaccheo Dotti per bastone alto, e allora si complica la situazione in casa Jussi Tappola. La situazione è questa: Dotti finisce sulla panchina dei penalizzati per 2 minuti, siamo a 2:44 dal termine. Il Lugano giocherà in 6-4 perché Schlegel rimane all'interno della panchina del Lugano, di conseguenza c'è l'opportunità per il Lugano di forse riaprire la contesa.
2: Opportunità e tempo, 2:44, anche se la porta, come detto da Lorenzo Voscolo, è rimasta vuota. Ingaggio che farà riprendere il gioco alla destra della gabbia di Wüthrich, ingaggio ancora conteso poi all'indietro Shore sulla blu per Alatalo scambia con Fazzini, anche significativo che lo straniero di difesa non giochi in questo power play forse decisivo, vuol dire Thompson. La conclusione di Fazzini, una staffilata che però si stampa sui cartelloni pubblicitari della balaustra alle spalle di Wüthrich, ancora Lugano in possesso del disco, 2:20 lo scambio tra Türkauf e Innala, poi si va dietro la porta dove c'è Shore, di nuovo Türkauf orizzontalmente, si sbuca fuori con Innala, il tiro, il solito tiro potente di Fazzini con il bastone, però Wüthrich devia su tra le reti di protezione. 2:08 da giocare, 1:24 al ritorno in pista di Zaccheo Dotti, una flash da Skopje e Omar Gargantini.
0: 14esimo nel corso della ripresa, Macedonia 0 Svizzera 2. Macedonia che ha già effettuato 4 cambi, non è però entrato il bianconero agli Oschi. Svizzera sempre in campo con gli 11 che hanno iniziato la partita. A voi.
3: Schnarr contro Türkauf, 2-0-8 la termine, ingaggio offensivo per i bianconeri che rincorrono l'Ambri Piotto, 5-3 il parziale a favore dei ragazzi di UC Tapola. Lata lo riceve, inala la conclusione fuori bersaglio, Türkauf recupera il pack, ricordo la gabbia del Lugano è sguarnita, Alatalo sulla blu, l'appoggio ancora per Innala in posizione defilata sulla sua destra, sulla sinistra c'è Fazzini che riceve la bifola di Fazzini, block shot di Croy, bravissimo lo svedese, poi Jolin backhand non riesce, anzi Borradori in backhand non riesce a coordinarsi, riesce però a buttare il pack nel terzo difensivo dei bianconeri che lo recuperano con Alatalo, l'appoggio è per Türkauf, messo il pack nell'angolo per Innala, affrontato da Koditek, lo infastidisce ancora Innala, difesa della pack, Alatalo sulla linea blu, Fazzini la conclusione, la parata di Wüthrich, Schorr a recuperare il pack, ancora pescato Fazzini sulla diagonale, Fazzini carica Alatalo, l'appoggio per Innala, ancora Innala a bloccare un po' la manovra, 1-11 dalla termine, Innala, Alatalo, ancora Innala, si avvicinano alla gabbia, disco messo dentro, la deviazione di Türkauf, disco fuori, raccolto da Haim, Haim che non riesce per buttarlo oltre la linea blu per l'intervento di Alatalo, poi a Fazzini si avvicina, appoggio per Schorr che pesca Innala che sparacchia addosso a Wüthrich, 50 secondi dalla termine, la liberazione del terzo difensivo da parte dell'Ambri Piotta che intravede la possibilità di battere questo Lugano.
2: È rientrato Zacchio Dotti, quindi 6 contro 5, 38 secondi, ci prova ancora il Lugano con la cavalcata da parte di Lixell, quindi si installa ancora la formazione bianconera, sta per buttare fuori il disco, Borradori fuori, Thompson lo recupera evitando la rete a porta vuota, ma ormai non dovrebbe esserci più tempo per la rimonta bianconera, è iniziato nello spicchio di curva sud di tifosi bianco-blu il countdown. 10 secondi alla fine del primo derby, ci prova ancora Alessio Bertaggio, uno degli ultimi a mollare in casa bianconera. L'Ambri Piotta vince il primo derby stagionale meritatamente per 5-3 in rimonta dopo aver trovato il primo vantaggio nel corso del secondo tempo, non l'ha più mollato ed ha difeso con grande maturità questo 5-3. Ricapitoliamo velocemente i marcatori: Bertaggio, Jerventi, Türkauf, De Luca, Schorr, Borradori e poi Joly e Luca Landry a portare il punteggio sul definitivo 5-3. Ci risentiamo all'interno di After Rock al termine di Macedonia del Nord Svizzera. Facciamo un salto allo studio
1: con il solito numero 079 620 88 09. Si è conclusa la sfida di Porrentruy con la vittoria 5-4 all'overtime del Rapperswil contro la Joie. Si sta giocando il finale di partita a Friburgo con il Lagnau che ha appena pareggiato i conti, dunque 3-3 overtime, anche qui è sempre più vicino. Il Davos è tornato al successo dopo 4 sconfitte consecutive, 4-2 contro il Losanna, vittoria anche dello Zurigo che ormai non si ferma più, sesta partita, sesta vittoria con il risultato di 3-2 nel derby contro il Kloten. Ricordo anche la vittoria dei Bellinzona Snakes in Swiss League 2-1 contro il Coira, Bellinzona al secondo posto in classifica. Adesso ci concentreremo sul calcio, ma vi do prima di tornare a Skopje a sentire meglio quanto sta facendo e cosa sta facendo la Svizzera, due aggiornamenti per quanto concerne la Lega A di Nations League con il 2-2 tra Inghilterra e Spagna. Kane aveva portato in vantaggio proprio gli inglesi alla termine del primo tempo, Kane che ha sbagliato anche un rigore e adesso Baena ha trovato la rete del pareggio al 60esimo, dunque 2-2 il parziale, 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Croazia. Karabec ha pareggiato i conti dopo la rete dell'inossidabile, intramontabile Modric, dunque 1-1 il risultato. A te Omar Gargantini.
0: 18esimo nel corso della ripresa qui a Skopje, sempre Svizzera avanti per 2-0, punteggio margine costruito già nel corso del primo tempo con le reti di Freuler e di Amduni. Un po' calata la cattiveria e l'intensità dello sforzo offensivo della Svizzera, però arriva pericolosamente in area di rigore con Ndoye con la punta del piede destro, si fa leggere anticipare nelle intenzioni da Dimitrievski che può intercettare la conclusione di Ndoye, il migliore, lo ripeto, dei nostri, che ha avuto il torto di sprecare per un paio di buone opportunità qualche istante prima di rientrare in diretta nel racconto di questo esordio della Svizzera nel girone di Serie B di Nations League. I primi cambi operati da Mura e Diachine, fuori Riccardo Rodriguez e Manzambi, due degli elementi con meno minuti nelle gambe dall'inizio della stagione. Manzambi per l'infortunio alla mondiale che l'aveva tenuto fuori a lungo, salvo poi debuttare lo scorso weekend col botto con la maglia dell'Aston Villa, un gol e un assist per lui. E Riccardo Rodriguez, che dopo essere tornato al Torino ha messo nelle gambe soltanto una decina di minuti, i due vanno gestiti per evitare eventuali contraccolpi muscolari, saggiamente richiamati in panchina pensando anche ai prossimi ravvicinati impegni contro Scozia, Slovenia e di nuovo Macedonia del Nord. Dentro al loro posto a Sasha Brički, il ventenne terzino del Parma, che dunque al pari di Atakame sul fronte opposto va a fare il suo debutto con la maglia della nazionale svizzera, e viene chiamato in causa adesso da Ndoye in un tentativo offensivo fermato però da parte di Ilievski, e dentro anche Gibril Zoa di robustire la mediana, è giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Manzambi. C'era a gestire il 2-0, possibilmente magari robustendolo con un'altra segnatura per mettersi in posizione privilegiata anche a livello di differenza reti, che sarà la prima il primo requisito in caso di arrivo a pari punti. Bisogna sfruttare la debolezza della Macedonia per allungare anche in questo senso, e dunque fatti i primi cambi, ma di sicuro da qui alla fine Murat Yakin andrà ad intervenire ancora. Siamo appena a metà di questo secondo tempo, un po' scivolato su livelli di accademia, proprio perché la Macedonia del Nord non ha nelle corde assolutamente il potenziale, la capacità, la qualità di rimettere in discussione l'esito di una partita che, lo ripetiamo volentieri, la Svizzera ha approcciato con la giusta serietà e l'ha subito incanalata a proprio favore. Un paio di opportunità, poi il gol di Freuler a metà del primo tempo, il raddoppio di Amduni e qualche istante prima del rientro negli spogliatoi, il lancio di Akanji in profondità e l'intercetto è da parte di Melicki a chiudere il varco su Amduni, che comunque ha apprezzato la giocata da parte di Akanji. E poi tra mille difficoltà Herrera sparacchia il pallone in fallo laterale sulla pressione peraltro nemmeno troppo accentuata e da parte di Atakame. Svizzera che ricomincia dalle retrovie, lo fa con Elvedi che scarica su a Gregor Kobel, l'aspettatore non pagante e di questa partita mai chiamato in causa se non con qualche retropassaggio, e dunque con il lavoro di routine con i piedi che lo vede adesso impegnato col mancino ad allargare all'indirizzo di Yashari. Non riesce però a controllare sul tocco della milanista. Successivamente Ndoye, rimessa laterale in favore della Macedonia del Nord davanti alla panchina occupata dal tecnico Goce Sedlowski. Macedonia che fa girare palla con Mejicki, subentrato a Zaikov già all'intervallo. 4 i cambi effettuati finora dalla Macedonia del Nord contro i 2 della selezione rosso crociata. Svizzera che dunque andrà a dormire in testa al proprio girone in virtù del pareggio che nel pomeriggio ha visto confrontarsi Slovenia e a Scozia. Svizzera che domani lavorerà sempre qui a Skopje, allenamento vero per chi non giocherà questa partita, di semplice scarico invece per chi ha messo minuti e fatica nelle gambe, poi si sposterà in Scozia soltanto nella giornata di lunedì per poi affrontare la formazione britannica martedì sera nel tempio di Hampden Park. Un test sicuramente più probante, più credibile, più realistico di quello di questa sera, quando siamo ormai a ridosso del giro di boa di questo secondo tempo. Elvedi tocca corto per Gibrizzo, centralmente si propone l'autore del gol d'apertura della serata Freuler, scambia ancora con Zoka, poi scarica all'indietro su Gregor Kober che si è alzato per uscire dal proprio perimetro, dalla propria area di rigore. Di nuovo su Freuler, il tocco in laterale per Elvedi, ancora per Freuler, momento davvero interlocutorio prolungato di una partita che ha ben poco da dire. L'errore poi da parte di Ndoye, che poi va però ad impegnarsi con uno scatto per andare a chiudere sul tentativo di inserimento di Ilievski a ridosso di Gregor Kober. Riparte la Svizzera, lo fa con Amduni, buona mi sembra di poter dire la prova dell'attaccante del Barley, ha chiamato a sostituire Brelem Bolo ed in attesa che scocchi finalmente l'ora anche di Boteli. l'attesissimo attaccante della Sion che ha rotto gli indugi scegliendo la Svizzera anziché la Repubblica Democratica del Congo, ma per essere blindato definitivamente deve giocare almeno un minuto con la maglia rossocrociata in una partita ufficiale. Chissà che non tocchi a lui il prossimo avvicendamento con Amoura Diakhit che sta parlottando fitto con Davide Callà, il suo primo assistente. Buon recupero da parte di Akanji, capitano di serata. Il tacco di Yashari a liberare Ndoye, si va centralmente dove si è posizionato Gibrizzo, il quale all'interno della propria metà campo va di nuovo a sinistra per Ndoye, la tocca all'indietro ancora per Aglioschi con la Macedonia che rinuncia ad andare a pressare. Allora porta palla, il centrale dell'Inter va in orizzontale per l'altro centrale Nico Elvedi. Lo scarico per Atekame, autore dell'assist che ha portato al raddoppio di Andoni. La combinazione è dei rossocrociati, una sorta di torello d'ampio respiro con la Macedonia che non riesce nemmeno ad andare più concretamente sul portatore di palla, se non in questo caso con un fallo netto nei confronti di Remo Freuler e da parte di capitana Bardi. Punizione dunque per la Svizzera all'altezza della linea mediana del terreno, se ne incarica proprio Freuler, si propone Yashari lì all'altezza della linea mediana del terreno, poi da Freuler si va ritroso su Akanji che ha campo per scollinare dalla parte opposta nella metà campo della Macedonia del Nord, dentro in verticale per l'inserimento da parte di Abrigi. Pallone ancora una volta troppo lungo, ne ha sbagliati parecchi e dal punto di vista della precisione nelle giocate offensive Akanji. Recupero da parte di Dimitrievski. Allora mancano 20 minuti al termine di questa partita, saldamente in mano alla Svizzera che conduce per 2-0. Torno allora con la linea allo studio, te David.
1: Dove si sta giocando? Non allo studio, ma qui davanti al mio schermo, perché Friburgo e Lagnau si sono lasciati sul 3-3 al 60esimo, dunque stiamo giocando il terzo minuto, si sta giocando il terzo minuto dell'overtime. Sono invece finite le altre partite, lo ricordo, la vittoria dell'Ambre Piotta 5-3 a Lugano, ne parleremo all'interno di After Hockey, proprio in coda alla partita, lo 079 620 8809. I messaggi stanno arrivando, la vittoria del Kloten 3-2, anzi dello Zurigo, scusate, contro il Kloten 3-2, del Davos 4-2 contro il Losanna e del Rapperswil 5-4 a Porrentruy contro la Joie. Abbiamo saltato, diciamo così, il notiziario delle 21, questo per seguire il finale del derby e la nazionale svizzera è tutto pronto da un bel po', da 16 minuti circa, dunque ne approfittiamo, sono le 22:16. L'informazione.
5: Rete 1. In studio Laura Dick. A Madrid, in Spagna, migliaia di persone hanno partecipato alla seconda marcia per la dignità, così è stata definita, dopo quella di maggio. La protesta, convocata dalla piattaforma della società civile di destra, ha rivolto aspre critiche al primo ministro Pedro Sánchez. Viene contestato in particolare per la crisi migratoria successa a Ceuta. Papa Leone XIV è atterrato a Lourdes questa sera per la seconda tappa del suo viaggio in Francia. Qui è previsto un suo incontro con vittime di abusi sessuali perpetrati nella Chiesa. Luogo e orario saranno tenuti riservati nel rispetto delle persone che vi parteciperanno. Dall'interno, nel Canton Friburgo, un 22enne ha perso il controllo della sua automobile la notte scorsa, poco prima di un incrocio tra Saint-Aubin e Gletterens. La vettura è finita fuori strada e ha urtato violentemente un albero. Il giovane, gravemente ferito, è stato elitrasportato in ospedale, dove però è deceduto, lo ha comunicato stasera la polizia cantonale. Diverse migliaia di persone hanno manifestato oggi a Berna contro l'inasprimento del diritto d'asilo previsto nella strategia 2027 della Confederazione. La protesta è stata organizzata dall'associazione Solidarité Sans Frontières. Una delle rivendicazioni principali, il rispetto dei diritti fondamentali come salute, lavoro e istruzione, indipendentemente dallo status di soggiorno o dall'origine della persona. E di immigrazione si è parlato anche a Monaco di Baviera in Francia. I ministri europei hanno discusso in particolare del nuovo patto europeo, della politica di rimpatrio e della cooperazione nello spazio Schengen. All'incontro c'era anche il consigliere federale Beat Jans, che ha sottolineato la necessità di avere procedure rapide, efficienti e coerenti. La Svizzera intende inoltre intensificare la lotta transfrontaliera contro la tratta di esseri umani. Domani giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
6: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
7: Sport e musica.
1: Ben ritrovati, si sta ancora giocando tra Friburgo e Lagnau, stiamo parlando di hockey nella serata in cui si registra
0: la Svizzera. David Conti scusa rapidamente al 29esimo della ripresa, doppietta sul conto di Amdouni, Macedonia 0 Svizzera 3, a te.
1: Assolutamente, sei scusato Omar Gargantini, stavo dicendo che siamo alle battute conclusive dell'overtime tra Friburgo e Lagnau, 3-3, dunque si avvicinano i rigori nella serata in cui l'Amber Piot ha battuto 5-3 il Lugano in casa dei bianconeri. Dunque Amber Piot che rimane al secondo posto, ha segnato nel frattempo anche la Spagna, dunque si è portato in vantaggio la formazione campione del mondo con uno dei i suoi giocatori simbolo Yarzabal, che ha portato in vantaggio al 74esimo gli spagnoli 3-2 sull'Inghilterra in trasferta. Omar Gargantini, dicevi rete di Amdouni e ci aggiungo anche un bel gol del numero 10 svizzero.
0: Sì, assolutamente, bello spunto con sfoggio di una buona tecnica dopo il traversone di Atekame, dunque in fotocopia con il gol del 2-0, arrivato anche il 3 ad un quarto d'ora dal 90esimo a rendere più robusto, più corposo e più realistico anche il margine di vantaggio della Svizzera, che dopo questa terza rete ha effettuato altri due avvicendamenti in campo. Michel Ebischer e Alvin Sanchez, mi sono perso i due giocatori che sono stati sostituiti da Murat Yakin, tra poco evidentemente riuscirò a darvi anche questo tipo di informazione. Svizzera è che

0: Nero che dunque non giocherà e nemmeno un minuto di questa partita. Yashari, il tocco all'indietro per Abrički, si fa restituire il pallone il melanista, poi va da Elvedi, si allarga a Tecame che dunque, pur non avendo spinto tantissimo, ha confezionato due assist in aggiunta ai due con la maglia del Lione. In questo fin qui per lui davvero sontuoso inizio di stagione, giocatore trasformato dopo le difficoltà con il Milan. Probabilmente a San Siro era uno stadio che gli metteva ancora troppa pressione, troppa soggezione. Ha fatto bene ad andare in prestito in Francia, dove ha già trovato la via del gol e anche dei suggerimenti. Ancora Tecame che si sta prendendo gusto, lato corto dell'area di rigore, all'indietro per Alvin Sanchez, il suggerimento a ritroso per Remo Freuler. Sta controllando la Svizzera, facendo girare il pallone senza peraltro accentuare la cattiveria agonistica in questo finale in cui ormai i temi si sono un po' esauriti, edulcorato a livello di pathos e di incertezza, proprio perché la Svizzera è clamorosamente più forte del proprio avversario, come ben sia evince dal parziale robusto in favore appunto della formazione rosso crociata. Svizzera che, come detto, ha effettuato altri due avvicendamenti, sono in grado di dirvi che Ebischer ha preso il posto di Dan Endoy e che Alvin Sanchez è subentrato a Fabian Rieder. C'è ancora eventualmente uno slot a disposizione di Muro Diakhin, che continua a parlare con Davide Callà per stabilire eventualmente chi chiamare in causa per l'ultimissima porzione di questa partita. Mai davvero in discussione. La Svizzera ha sprecato un po' all'inizio, ma ha dimostrato immediatamente di poter trovare con incredibile facilità la via dell'area di rigore verso il povero Dimitrieschi, che adesso va al rilancio lungo. C'è una gomitata nei confronti di Akanji, ravvisata dal direttore di gara, che va ad accordare all'altezza del cerchio di centrocampo un calcio di punizione in favore della Svizzera. Ha cercato di liberarsi del capitano della formazione elvetica con un movimento a scomposto. Elmas, che viene anche ammonito dal direttore di gara, e dunque punizione in favore della Svizzera, 12 minuti più eventuali recuperi dal termine e di questa partita. È un peccato, David, pensando appunto a quanto la Svizzera ha fatto al mondiale, alla maturità con cui si sta imponendo questa sera, e che insomma si debba guardare da lontano la Serie A di questa Nations League. La Svizzera avrebbe tutto per far parte ancora delle migliori 16, aveva però un po' snobbato colpevolmente l'edizione precedente, retrocedendo nel gruppo con Spagna, Danimarca e Serbia. Insomma, sarebbe stato più accattivante, più stimolante giocare a Wembley piuttosto che contro la Spagna, anziché qui in Macedonia del Nord, pur con tutto il rispetto per questo avversario. Insomma, peccato essere scivolati in Serie B.
1: Sì, quello è chiaro, ma come dicevi anche tu nei precedenti collegamenti, bisogna fare solo mea culpa a Svizzera, che tra l'altro era già stata graziata con l'Ucraina qualche anno prima, adesso vado a memoria, però ecco, si è scherzato troppo con il fuoco, alla fine è arrivata questa retrocessione, è chiaro, però va bene, magari se viene presa con la giusta determinazione, la giusta concentrazione, che credo che sia stato il caso, no? Anche la scelta comunque di prepararsi in Turchia, lontano da tifosi e da distrazioni, e questo significa che comunque la Svizzera vuole prendere sul serio questa competizione e non può fare altro che vincere il suo girone per tornare e meritarsi poi di giocare in Inghilterra, in Spagna, in Croazia. Chiaro che vedendo anche l'occhiata, dando un'occhiata appunto alla sfida tra Inghilterra e Spagna, è un altro palcoscenico e sono altri giocatori, però ecco, chissà che non arrivi presto la possibilità di tornare a giocare a questi livelli.
0: Sì, Svizzera che, ricordi bene, era stata graziata in tempi di Covid, vincendo a tavolino la partita contro l'Ucraina per uno strano cavillo giudiziario. La partita avrebbe dovuto giocarsi a Lucerna, venne impedito all'Ucraina di giocare, vincemmo quella partita 3-0 e ci salvammo a tavolino nella seconda edizione del torneo, dopo che nella prima, quando peraltro i gruppi erano ancora formati da tre sole formazioni, la Svizzera nel 2019 era arrivata addirittura alla Final Four con quell'incredibile successo in rimonta a Lucerna contro il Belgio. Si era poi presentata in Portogallo nella prima edizione del torneo, aveva perso la semifinale contro i padroni di casa e poi anche la finale per il terzo posto ai rigori contro l'Inghilterra. Ma in generale è un torneo che non ha mai scaldato più di tanto i rosso-croci.

0: che ora forse sferzati nell'orgoglio, costretti insomma ad andare in periferia del calcio che conta, hanno detto no, forse basta una volta, ritroviamo immediatamente la Serie A. Grande lancio qui di Yashari a mettere in movimento Brički, entra in area di rigore, si incarta un po' il numero 2, poi prova il traversone Alvin Sanchez, Hamdouni cerca la tripletta ma trova sulla sua strada l'intervento di Dimitrievski. Un po' laboriosa è questa manovra della Svizzera su un campo che peraltro sta mettendo un po' in difficoltà i giocatori, molto scivolosi. Tra l'altro si era lamentato ieri in conferenza stampa Mura di Achina per l'altezza dell'erba, aveva addirittura un po' provocatoriamente portato alcuni fili dell'erba del campo in conferenza stampa, dicendo questo è un terreno agricolo più che un campo di calcio. Per fortuna siamo rimasti a Belek a lavorare anche alla vigilia, a svolgere la rifinitura, e sarà complicato giocare questa partita dal punto di vista appunto della qualità del terreno di gioco. Non mi faccio illusioni che nella notte venga tagliata l'erba, in effetti è un campo che sta creando qualche problemi di equilibrio ai giocatori, però ciò nonostante la Svizzera è arrivata ancora di nuovo molto pericolosa nell'area di rigore avversaria. Mancano 8 minuti a questo punto sul 3-0, la priorità diventa evitare assolutamente tassativamente qualsivoglia infortunio. Sarebbe davvero un gran peccato se qualcuno dovesse accusare dei problemi alle articolazioni piuttosto che di natura muscolare in una partita che ormai ampiamente in cassaforte. Ripeto, gol di Freuler e poi doppietta da parte di Hamdouni, l'attaccante della Burnley, gioca in Serie B inglese e che dunque ha fatto un bel pieno di fiducia in sostituzione di Embolo ed in attesa di vedere finalmente anche quel Boteli che tanto bene sta facendo con la maglia della Sion. L'aveva preannunciato in conferenza sempre ieri a Mura di Achina, non necessariamente vedremo Boteli già contro la Macedonia. 4 partite in 10 giorni, ci sarà davvero spazio e bisogno di tutti, per cui presto arriverà anche l'ora della bomber della Sion. Fin qui ci ha pensato Hamdouni a non far assolutamente rimpiangere Brel Embolo, il grande assente assieme a Granit Xhaka di questa partita. Altra giocata in verticale, Ebischer, Brički, il traversone sul primo palo, l'anticipo nei confronti di Alvin Sanchez da parte di Dimitrievski. Va detto, David, che i subentrati ci stanno mettendo quel piglio, quella voglia che i titolari cominciano a faticare ad avere. È entrato bene Brički a dimostrare di avere molta propensione offensiva, e anche Alvin Sanchez si sta muovendo parecchio per essere protagonista in questo finale di partita. È importante garantirsi ricambi all'altezza, è fondamentale assicurare l'inevitabile cambio generazionale rimanendo competitivi. Più scelte avrà Mura di Achina a disposizione e più sarà possibile mantenere la Svizzera sui livelli di eccellenza raggiunti ormai negli ultimi 15 anni, pur facendo la tara con un avversario che non garantisce è sicuramente una grande attendibilità.
1: No, però sono due secondo me le cose. A, sai che davanti a te hai dei giocatori inamovibili che stanno facendo bene e che hanno sfiorato la semifinale di una Coppa del Mondo, e dunque se tu vuoi giocare in nazionale per forza di cosa devi approfittare dei pochi minuti che hai a disposizione. E B, mancheresse altro, no? Si direbbe dalle nostre parti, cioè se non hanno voglia Brički e Sanchez, che sono dei giovani rampolli, ecco, non vedo chi debba avere voglia. Però è chiaramente questo anche la dimostrazione, forse anche della gestione dei Murat Yakin e di Davide Callà, che riescono i due probabilmente e tutto dello staff, anche da Pierluigi Tam, insomma da tutto lo staff della nazionale, quello di coinvolgere comunque tutto il gruppo, tutti i 23-25 giocatori a disposizione. Questo è sicuramente un buon segnale, ecco, quando due giovani entrano e vogliono vedere, mostrare anche il loro valore, soprattutto penso per Sanchez, che aveva a un certo punto, non dico perso il treno, però era arrivato a determinati livelli, poi quell'infortunio sicuramente non gli mancano l'attitudine e la voglia di mettersi in gioco e di riprendere un po' il discorso lasciato lì accantonato l'anno scorso.
0: Sì, Sanchez che si era infortunato gravemente, rottura dei crociati del ginocchio all'esordio in un amichevole a Belfast a pochi istanti dalla fine, purtroppo ha perso praticamente un anno, ma il talento fortunatamente è rimasto intatto. È importante sì a livello di motivazione, evidentemente hai ragione tu, è chiaro che un giovane deve per forza avere questo tipo di fame. Il mio discorso era orientato soprattutto alla personalità con cui Brički è entrato in campo, insomma è vero che è il contesto ideale per far valere quello che vali, però si è buttato stato dentro già su due o tre palloni e non si è accontentato di fare il compitino. Eccolo qui intanto che arriva il momento tanto atteso anche per Winsley Boteli, va a prendere il posto di Hamdouni, che si prende una standing ovation da parte dello spicchio di stadio riempito dai tifosi rossocrociati. Dunque viene definitivamente blindato Winsley Boteli, che ha scelto la Svizzera anziché la Repubblica del Congo. Si sono spesi fiumi di parole, per certi versi anche un pochino avanvera su questo argomento, perché se Boteli ha scelto la Svizzera, Alessandro Romano da parte sua ha preferito l'Italia. Ha avuto un debutto ieri sera poco fortunato, dunque coinvolto nella sconfitta degli azzurri contro il Belgio, suo l'errore che ha portato al gol d'apertura del confronto della formazione belga. Romano, che però ha indubbiamente le qualità per farsi sicuramente perdonare e per diventare uno dei protagonisti della squadra azzurra del futuro. A proposito di Italia e di Macedonia, insomma, vedendo questa Macedonia e per quanto sia passato qualche anno da quella serata, risulta incredibile pensare che questa formazione a Palermo riuscì a battere gli azzurri, a eliminarli dalla corsa al mondiale in Qatar con quel gol a pochi secondi dalla termine. Una squadra davvero di una pochezza incredibile, la Macedonia che fatica a mettere in fila 3-4 passaggi di fila. Siamo intanto arrivati a 3 minuti dal 90esimo, ci si sta trascinando un po' stancamente al fischio conclusivo di questa partita, con Kobel che è comunque felice di difendere un nuovo shutout. Cresciuto di tono Gregor Kobel, che aveva avuto qualche problema a raccogliere con prestazioni adeguate l'eredità lasciata da Jonas Sommer. Anche lui, come la squadra, nell'ultima Nations League aveva vissuto momenti complicati e poi si è via più rinfrancato, ha disputato un buon mondiale e adesso è l'inamovibile numero uno della porta della Svizzera, che avanza con Akanji, tiene palla la formazione rossocrociata, arriva Ibischer nel cerchio di centrocampo, ancora per Akanji, la Macedonia se ne sta lì ad aspettare nella speranza che la Svizzera non abbia più voglia di pigiare più di tanto sull'acceleratore. Prova ancora però Bridge a buttarsi dentro, a seconda la giocata del numero 2, Yashar riprova il traversone dalla sinistra, viene stoppato in partenza all'altezza della linea laterale, poi butta fuori la palla alla Macedonia, l'ennesimo anticipo da parte di Akanji che tocca lateralmente per Ibischer, che ridà luce alla manovra dei nostri ripiegando all'altezza della linea mediana sua Elvedi. Tocco in laterale per Ibischer, Svizzera che tornerà in campo martedì a Glasgow ad Hampden Park per affrontare la Scozia. Scozia che è uscita per la nona volta di fila, 9 volte su 9, sembra una maledizione, al primo turno del mondiale, dove si era qualificata dopo 28 lunghissimi anni di assenza con quella clamorosa vittoria nel novembre del 25, 4-2 sulla Danimarca. Si ricorderà, gli appassionati quantomeno lo ricorderanno, quella strepitosa rovesciata di McTominay, il napoletano assente ora perché reduce dalla convalescenza subito in apertura della partita. Poi la Danimarca era andata sulla 2-1 e alla distanza la Scozia, spinta dal pubblico, aveva girato quel risultato e si era qualificata per il mondiale, aveva debuttato in Nord America battendo Haiti per poi perdere contro Marocco e Brasile, e con 3 punti non era riuscita ad entrare tra le 8 migliori a terze, uscendo appunto per la nona volta consecutiva già nella prima fase del torneo. Proverà adesso anche con una nuova guida tecnica a rilanciarsi, anche perché il prossimo europeo si disputerà tra gli altri anche in Scozia, e allora c'è voglia di arrivare ed essere protagonisti al torneo casalingo. Siamo entrati abbondantemente nell'ultimo giro di orologio di questa partita, 3-0 per la Svizzera. Vado a ricapitolare e la sequenza delle marcature: a Freuler al 22esimo del primo tempo, dopo azione sull'asse Endoy Hamdouni ha sbloccato il parziale. Al 28esimo sempre del primo tempo c'è stato un clamoroso a palo di Endoy, e ancora prima dell'intervallo Hamdouni ha raddoppiato imbeccato da Atekame, gli stessi due protagonisti dell'ultima rete in ordine cronologico, quella arrivata al 29esimo della ripresa e firmata appunto di nuovo da Hamdouni, autore dunque, visto che siamo anche in una serata di hockey, di 2 reti e un assist, grande protagonista di questo confronto, anche se la palma del migliore mi sento di poterla dare a Dan Endoy, soprattutto per quello che ha fatto nel primo tempo, fin tanto che la partita ha avuto un pizzico di incertezza. 4 i minuti di recupero indicati dal direttore di gara, qualcuno si chiederà il senso di questa appendice in un confronto che ormai si sta trascinando verso la fine, però il senso è semplice da spiegare: sarà la differenza reti in caso di arrivo a parità a decidere chi starà davanti e chi dietro in classifica, e allora in 4 minuti una squadra può ancora trovare piuttosto che subire eventuali reti. Ci prova allora la Svizzera con Gibrilzo, si butta dentro verso il limite dell'area di rigore anche Alvin Sanchez, suo preferisce scaricare largo su Brighi, eccolo servito Alvin Sanchez, cerca la collaborazione ancora con Zo, che prova un ambizioso colpo di tacco per Yashari, stoppato però all'ingresso dell'area di rigore della Macedonia. Implacabile la Svizzera, va a recuperare palla sulla tre quarti, ancora per Alvin Sanchez, servito, entra in area Alvin Sanchez, duro intervento nei confronti del numero 23 da parte di Mejki, fortunatamente il contrasto è avvenuto sulla pallone, ho temuto per un attimo il peggio, si è però immediatamente rialzato Alvin Sanchez, intervento poi con la gamba destra sulla ginocchio David, fortunatamente piegato, sì. Perché fosse arrivato con la gamba tesa Alvin Sanchez sarebbe uscito davvero malconcio da questo scontro, mi permetto di dire sconsiderato, visto sì. Che siamo sulla 3-0.
1: Sì, molto duro, per fortuna anche Alvin Sanchez non aveva la gamba o il piede meglio appoggiata, e quindi il movimento del difensore ha fatto sì che Alvin Sanchez non avesse poi quel brutto movimento che c'è stato in parte, ma forse attutito appunto dal fatto che il piede non fosse ancorato a terra. Nel frattempo prima conclusione di Botelli, o Botelli che dir si voglia, insomma, che avrà sicuramente modo nelle prossime partite di farsi vedere maggiormente.
0: Sì, credo Davide dovrebbe essere Botelli, poi è chiaro, gioca in vallese, viene la tentazione di dire Botelli.
1: Io sono romano a metà e quindi francesizzo sempre tutto.
0: In una serata in cui Jarventi è stato spesso chiamato Jarventi, ci sta anche di disquisire sulla pronuncia esatta da parte di Botelli. Oltrepassata la boa di metà recupero, 92 minuti e 30, mancano 90 secondi. Gli appassionati di hockey si tengano pronti, perché appena finirà questa partita, ti rubo il mestiere David, inizierà After Hockey, a puntata evidentemente molto attesa, perché arriva dopo il primo derby stagionale. Brighi purtroppo non controlla in area di rigore questo pallone dopo aver rubato il tempo a Stoicevski, si è un po' incartato a ridosso di Dimitrevski, ma davvero esordio in nazionale con grandissima personalità da parte del ventenne della Parma, è fondamentale avendo perso Widmer e dovendo pianificare una posta Riccardo Rodriguez a trovare dei sostituti all'altezza. Con Atekame e con Brighi forse potremmo aver risolto un problema davvero annoso, anche se i due andranno evidentemente testati contro rivali di alto lignaggio come non lo è questa Macedonia del Nord, ma se Atekame continuerà a far bene con la maglia del Lione e Brighi a giocare in Serie A, i due potrebbero davvero diventare delle pedine interessanti nel breve medio termine di questa nazionale rosso-crociata, che sta per archiviare il ritorno in campo 76 giorni dopo la dolorosa sconfitta contro l'Argentina al mondiale nordamericano, con una chiara convincente vittoria 3-0 nei confronti della Macedonia, prima Freuler e poi doppietta di Amdouni a confezionare questo 3-0 che permette alla Svizzera dopo 90 minuti di ritrovarsi già sola in testa alla classifica, complice lo 0-0 tra Slovenia e Scozia, le altre due formazioni di questo girone. Mette il fischiato in bocca il signor Daniel Schlager, dice che può bastare così, a scoppie cala il sipario tra i fischi di frustrazione del pubblico macedone. Macedonia 0, Svizzera 3, è tutto lì nello studio.
1: Dunque Svizzera capolista, questo anche in virtù dello 0-0 tra Slovenia e Scozia, si stanno giocando le battute conclusive di Inghilterra Spagna, con la Spagna avanti 3-2, è finita invece in Repubblica Ceca con la vittoria 2-1 della Croazia. Rimanete con noi, perché dopo la sigla finale iniziamo appunto After Hockey per tornare sulla vittoria 5-3 dell'Ambre Piotta a Lugano. Dunque ci sentiamo tra pochissimi istanti.
2: Sport e musica After Hockey e l'impegno dentro e fuori dal ghiaccio.
3: Con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.
1: Buonasera, ben ritrovati dalla redazione sportiva. L'Ambre Piotta ha vinto il primo derby stagionale e lo ha fatto in maniera convincente, facendo la differenza nel secondo periodo con un parziale di 3-1 per il 5-3 finale in casa del Lugano. Nelle altre partite, a proposito di derby, lo Zurigo ha battuto 3-2 il Kloten, 4-3 del Friburgo contro il Lagnau al supplementare, 4-2 del Davos contro il Losanna, dunque grigionesi che hanno ritrovato il successo dopo 4 sconfitte consecutive, mentre il Rapperswil alla fine è passato in casa della Joie 5-4 all'overtime per una classifica che recita: Zurigo primo a punteggio pieno, 6 partite, 6 vittorie, 18 punti. Ambri Piotta secondo, 6 partite, 11 punti. Poi Rapperswil 9, Friburgo e Ajoie 8, Zugo, Bien, Berna e Davos 7, Servette e Losanna, così come Langnau e Kloten 6. Chiude il Lugano con 5 punti. Lugano che però ha giocato solamente 4 partite rispetto alle 6 di molti altri avversari. Buonasera a Roman Botta, nostro ospite.
4: Buonasera David.
1: Insomma, un Ambri Piotta che alla fine ha meritato questo successo.
4: Sì, sicuramente gran reazione praticamente su ogni gol, ogni vantaggio del Lugano, e poi l'hai detto molto bene, gran secondo tempo, direi una gestione ottimale anche da parte dello staff tecnico che ha saputo tirarsi indietro e gestire molto bene poi la partita nella seconda parte.
1: Saluto anche i nostri inviati alla Corner Arena, Paolo Laurenti e Lorenzo Boscolo. A voi chiedo, a voi che avete raccontato, ci avete raccontato, insomma, penso che siamo un po' tutti sulla stessa linea. Alla fine l'ha vinta più l'Ambri Piotta che non persa il Lugano. Siete d'accordo? Abbiamo andiamo avanti noi. Roman nel frattempo ci faranno cenno dalla regia quando ci saranno di nuovo i nostri inviati. Roman, dicevamo appunto, la Lambrì ha fatto la differenza nel secondo periodo, ma soprattutto Lambrì poi ha tenuto a debita distanza il Lugano nel terzo. Non c'è stato un vero rush finale dei bianconeri.
4: Sì, a parte magari il 6 contro 5 finale, dove ha scagliato la maggior parte dei tiri del terzo tempo, un terzo tempo che ha visto un parziale in 9 tiri a 4 per il Lugano, quindi fino agli ultimi 2 minuti si era lì. Poi con Innala soprattutto Lugano è andato più volte alla conclusione, ma Ambri che davvero ha gestito molto bene, ha smesso di andare in pressione ma non ha sofferto troppo nel terzo difensivo. Tappola sembra davvero aver trovato il modo giusto nel tirare le corde con i vari giocatori.
1: Abbiamo Lorenzo Boscolo. Lorenzo, si diceva alla vigilia di questa sfida il Lugano non aveva subito reti in 5 contro 5, probabile allora che a far la differenza saranno gli special team. Alla fine la differenza l'hanno fatta in 5 contro 5, nel senso che l'Ambri Piotta in quel momento nella parità numerica è stato più bravo del Lugano.
5: Sì, sono d'accordo. È un Ambri che, ad esempio, già Bien lo aveva dimostrato in 5 contro 5, già ieri contro i Lions di Zurigo alla Gottardo Arena in 5 contro 5 la squadra c'è, sa cosa deve fare, i ruoli sono ben chiari e definiti, e ecco, l'Ambri di tanto in tanto ha qualche svarione o qualche errore commesso di troppo, ma al di là di questo è una squadra che propone tra l'altro un gioco estremamente efficace. Questa sera è stata una squadra anche solida mentalmente, non si è mai abbattuta sotto, subito colpita dalla rete di Bertaggia, la prima power play, ha subito il pareggio di Jarventi, poi il Lugano è tornato in vantaggio, è stata la seconda situazione di superiorità numerica a permettere a De Luca di pareggiare nuovamente i conti. Insomma, ogni volta che il Lugano andava in vantaggio l'Ambri non si è mai scomposto ed ha sempre trovato le soluzioni o in superiorità numerica o in 5 contro 5 di tornare dentro il confronto. Poi ha dato una mazzata in 5 contro 5 appunto, e sono d'accordo allora completamente, soprattutto nel periodo centrale, gestendo poi bene nel terzo tempo. Sono molto d'accordo, in 5 contro 5 la squadra più forte questa sera è stata l'Ambri Piotta.
1: 079 620 8809, il nostro numero WhatsApp. Arrivano, ben inteso, molti messaggi dei bianco-blu. Ambri è quadrato, disciplinato, calmo, con la sua calma finnica, si dice, grinta giovanile, un bel tasso tecnico e concretezza, ci si divertirà quest'anno. Ciao Umbe, un ottimo derby giocato con intelligenza, sacrificio e cuore da parte di una squadra compatta. Bravi ragazzi, un complimenti a tutto lo staff che sta facendo un ottimo lavoro. Questa è Isa. Ambri, squadra che sta sorprendendo, per la capacità di tenere il ghiaccio e per come gioca. 5 a difendere, 5 a attaccare, gol di pregio, quanta energia. Questi il messaggio di Robby, che poi aggiunge anche Wüthrich. Comunque un paio di parate importanti le ha fatte, dimostrazione di essere in questo momento superiore a Senna. Svoltiamo però lo sguardo, perché abbiamo parlato tanto di Ambrì questa sera. Chiaro, il Lugano Roman è ultimo in classifica, in questo momento della stagione non si guarda la classifica, si è anche giocato due partite in meno, però è chiaro che questo Lugano è ancora lontano parente dal Lugano che abbiamo imparato ad apprezzare l'anno scorso dal mese di ottobre in avanti, insomma.
4: Sì, Lugano non ha iniziato bene la stagione, come d'altronde non era stato il caso l'anno scorso, quindi sicuramente questo è di buon auspicio. È chiaro che ci sono stati diversi cambi nella squadra, un giudizio definitivo non può arrivare dopo quattro partite, soprattutto con diversi stranieri che non si sono ancora sbloccati. Quest'anno tanta fatica, si è poi provato a correggere un attimo le linee per dare l'impulso giusto, impulso che alla fine non è arrivato, all'immagine anche del migliore in pista, a mio parere, che direi che lo troviamo proprio in Brian Zanetti, con tutti i talenti che Lugano ha in squadra, questo vuol dire sicuramente tanto.
1: Tra l'altro avevamo fatto una piccola scommessa ad inizio partita, ve l'avevo detto,
4: l'ho scritta.
1: Ecco. Allora Mugli, Tanner, Kupari, Manix Landry in la Schnarr, alla fine forse Manix Landry con, sì, quell'assist al fratello Luca, non ci abbiamo azzeccato tanto.
4: No, ma almeno l'importante è che non dici chi ha detto cosa. Comunque
5: sono io.
4: Non è vero.
5: Sì, Manix Landry l'ho detto io.
1: Sì, è vero, Lorenzo. Al di là appunto delle battute, a un certo punto sembrava che l'XL e soprattutto Innala si fossero accesi e poteva essere davvero il giorno zero, soprattutto per Innala, perché l'XL un qualche punto lo ha fatto, eppure poi lì Innala un po' come il Lugano con il passare del tempo si è un po' spento. Lorenzo? Sì, Lorenzo.
5: Guarda, io stavo guardando semplicemente il line-up del Lugano, e il Lugano non ha modificato la prima e la quarta linea, ma ha avuto un grossissimo problema con la seconda linea, quella inizialmente composta da Türkauf, Kupari e Olsson, e la terza, quella di Shore, che secondo me è stato il migliore degli stranieri, con Innala e con l'XL. Insomma, a un certo punto nel terzo tempo continuavano a ruotare, a cambiare, a modificare, eccetera eccetera. La differenza con Lambrì è che invece Lambrì ha trovato un assetto subito dall'inizio, ha modificato due soli centri. Tapola dall'inizio di questo campionato ha spostato Koditek nella seconda linea con Müller e con Joly, e ha messo Heim con i due giovani Mugli e Borradori. È l'unico cambiamento che ha operato Tapola nel corso di queste sei partite giocate, che hanno permesso a Lambrì Piotta intanto di sorprendere tutti quanti e probabilmente anche moltissimi tifosi e il sottoscritto, mi ci metto dentro anch'io, mentre Lugano davvero sta faticando a trovare l'equilibrio, perché ha iniziato con i due difensori stranieri, si ipotizzava che non avrebbe mai modificato quel duo, mentre ha tolto subito Dahlström, è già la seconda partita che non gioca, e non ha ancora trovato la formula giusta per far viaggiare, come diceva Roman, i nuovi stranieri innestati. Ripeto, a mio giudizio questa sera il migliore in attacco è stato Nick Shore.
1: Paolo Laurenti sta raggiungendo la postazione, perché pochi istanti fa ha incontrato Ebischer, uno dei protagonisti, il difensore bianconero appunto. Allora sentiamo cosa ha da dirci il numero 26 dei bianconeri.
6: Davide Ebischer, un buon Lugano nel primo tempo, poi al rientro dalla prima pausa cos'è successo? Perché siete cambiati, avete iniziato un po' a essere un po' confusi.
7: Non lo so, buona domanda. Sicuramente che i gol nel box play ci ha fatto male, perché è una cosa che volevamo fare meglio. Sicuramente forse un po' di frustrazione, che non dovevamo portarlo sul ghiaccio sicuramente nel secondo tempo. E purtroppo sì, abbiamo forse giocato un po' troppo difficile, invece di mettere il disco nella loro zona abbiamo perso il disco nella zona media, e ci sono stati tanti turnovers che loro hanno hanno approfittato di quelli e si vede che è una squadra che non ha bisogno di tante occasioni per segnare, e quello è per noi da imparare.
6: E anche 5 gol sono tanti per un Lugano che abbiamo imparato dall'anno scorso, aveva puntato tanto sull'aspetto difensivo, anche questo è un aspetto su cui dovete tornare a lavorare.
7: Sì, sicuramente, anche se loro erano molto efficienti oggi, dobbiamo fare meglio perché ogni squadra è forte offensivamente in questa Lega. Quindi come ho detto, la parte della difensiva non è solamente in zona difensiva, è anche come giochi nella zona media, nella zona offensiva, perché se perdi il disco subito dopo devi difendere, invece sì, lo tieni, giochi in offensiva un po', non hai niente da fare in difensiva, quindi sicuramente è lì che dobbiamo trovare un po' la chiave, perché se no penso che difensivamente eravamo sempre solidi.
6: Ecco, a tratti è sembrato il Lugano dei primi mesi dell'anno scorso questa sera, hai avuto la stessa sensazione?
7: Non lo so, è difficile da dire come giocatore, sicuramente sì, voi lo percepite così, forse così, noi speriamo che non siamo così, nel frattempo sappiamo che è un processo, non si può fare tutto bene all'inizio della stagione, oggi sicuramente ci dispiace tanto prima per noi, però anche per i tifosi, perché comunque è una partita importante per i ticinesi, soprattutto quelli i bianconeri, quindi sì, ci dispiace, però noi dobbiamo prenderlo come un'altra partita e dove dobbiamo imparare.
1: E Bisher, una delle note positive comunque di questo campionato in crescita, anche perché Paolo, facciamo un po' gli sciovinisti, complimenti anche al suo italiano, a dimostrazione che proprio ha sposato la causa bianconera. Che facce c'erano negli spogliatoi, tu che sei stato lì appunto a intervistarlo?
6: Beh, lui forse è tra i più delusi, visto che oggi festeggiava il suo compleanno e non ha potuto festeggiarlo al meglio. Lui, come tra l'altro il presidente Vicky Mantegazza e Nick Shore, che si è tolto una piccola soddisfazione segnando la rete. Più contento il quarto protagonista di questa sera ad aver festeggiato il compleanno, vale a dire a Dario Vujtic. Beh, c'era delusione, c'era euforia invece su sponda a bianco-blu, logicamente, però ecco, c'è voglia di tornare al lavoro. Un po' questo il concetto che, ascoltando anche le altre interviste, hanno ripetuto i bianconeri, l'ho detto anche lo stesso Ebischer, è proprio sul fronte difensivo che Lugano deve migliorare, perché dal rientro dalla seconda pausa insomma ha lasciato troppi spazi all'Ambri Piotta, che invece davvero si vede come in pochi mesi Jussi Tapola è riuscito a dargli una struttura ben definita. A me ha sorpreso, non so, forse ne avete già discusso, ma la maturità e la calma con cui l'Ambrì ha gestito il doppio vantaggio una volta maturato, davvero con grande sicurezza.
1: Sì, si diceva con Roman, Ambrì Piotta capace, sì, di mantenere a debita a distanza la formazione bianconera. Roman, Jarventi questa sera un altro gol, e che gol, è lui che ha pareggiato i conti, se non vado errato, sì, 1-1 dopo pochi minuti dalla rete di Bertaggia. Insomma, questo Ambrì, se è organizzato e in più ha quei giocatori, anche Jolie un gran gol questa sera, che possono fare la differenza, dove può arrivare? Perché siamo solo nella fase sorpresa o è già una realtà consolidata l'Ambrì? Perché arrivano tanti messaggi di complimenti, anche l'ultimo che è arrivato di Fabio, che comunque fa anche i complimenti a Tapola.
4: Ma penso che siamo ancora nella fase sorpresa, ancora inizio del campionato, naturalmente bisognava fare un inizio del genere. Sorprende questa sera la capacità di reazione in 3 occasioni, Jarventi mette un gol 2 minuti dopo o meno ancora del gol del vantaggio di Bertaggia, De Luca segna il gol poco prima dello scadere del secondo tempo, il 2-2, e poi Boradori, anche lui 30 secondi dopo il gol di Shore, quindi è un Ambrì che ha saputo reagire nei momenti importanti quando Lugano Lugano stava portando avanti il pallino del gioco e dove l'Ambrì poteva rischiare davvero tanto. Poi appena ha preso il vantaggio ha cambiato registro, vediamo un Tappola molto attivo in panchina che va a cercare e trovare nei suoi leader delle prestazioni incredibili. Guardiamo anche il tempo di ghiaccio, 17-15 minuti per Iarventi, Schnarr 18-13, De Luca 19, Koditek 20 minuti ha giocato, poi solito Ed 25 minuti, però per dire che riesce poi ad appoggiarsi su questi 5-6 giocatori che rispondono davvero presenti almeno in queste prime partite.
1: Hai citato De Luca, scusa, vai Paolo.
6: No, su Iarventi ha proprio chiesto a Tappola se è sorpreso dall'impatto che sta avendo l'attaccante finlandese. Beh, lui mi ha detto, l'allenatore dell'Ambrì Piotova, io lo conosco da anni visto che è cresciuto nella mia città natale a Tampere, quindi lo conosco molto bene. Lui si è, e quello che vogliono fare è tornare a un livello da nazionale finlandese che è, lo ricordiamo, ai noi è campione del mondo in carica, quindi davvero ha anche questo obiettivo di continuare a crescere, e quindi ha detto non sono sorpreso dalle sue qualità nonostante possa migliorare ulteriormente.
1: Siamo in chiusura, dicevamo De Luca prima rete stagionale, che ha incontrato il collega e amico Lorenzo Boscolo.
8: Con Tommaso De Luca, prima vittoria con la C stampata sul petto anche per Tommaso De Luca. Ieri ci hai provato, oggi ci sei riuscito a segnare, è stato un bel Ambrì questa sera.
9: Sì, sicuramente abbiamo lottato dal primo minuto, sapevamo che era una partita con tantissime emozioni ed è stata così, ma siete bravi a gestirle e a portare tutto da casa.
8: Possiamo dividerla, al primo tempo l'Ambrì è riuscito a stare a galla, tra virgolette, avete dominato il periodo centrale e controllato il terzo forse.
9: Ma sicuramente sapevamo che loro sono fortissimi nella transizione ed è quello che abbiamo gestito bene, penso che non abbiamo dato troppo nella zona neutrale, ma stati bravi anche noi a segnare più gol di loro oggi.
8: E poi sempre pronti a ripartire, anche quando Lugano ha messo un po' di pressione c'era sempre qualcosa che permetteva all'Ambrì di ripartire.
9: Sì, questo penso sarà la chiave della nostra stagione. Questo è il nostro punto forte, le ripartenze, ed è quello che per ora siamo molto bravi a fare ed è quello che faremo per l'intera stagione.
8: Poi un'altra cosa, forse è un po' banale stasera dirlo, però ha funzionato bene il power play.
9: Sì, penso due gol mi sembra sul power play, ed è quello che ieri non ha troppo funzionato. È vero che abbiamo avuto tante occasioni anche ieri, ma non è entrato il disco, oggi è entrato e ha portato i suoi frutti.
8: Terzo tempo forse comunque non si è segnato, però è stata anche lì la chiave, avete lasciato fare il Lugano ma lo avete controllato questo Lugano alla fine.
9: Sì, ci siamo detti alla fine del secondo tempo che la partita non era finita ed è quello che abbiamo fatto, abbiamo gestito la zona difensiva e abbiamo dato pochi dischi a loro da giocare in zona difensiva, pur giocando anche noi ancora il nostro hockey e non tirandoci troppo indietro a livello di gioco offensivo.
8: Guardando la classifica, l'Ambrì è in alto, sei sorpreso?
9: Per come abbiamo iniziato il campionato penso proprio di no, penso che ci siamo meritati questi punti. Ovvio che adesso è ancora molto lunga la stagione, la classifica non la guardiamo neanche, giochiamo partita per partita.
8: Siete comunque secondi.
9: Bella roba, adesso speriamo di continuare in questa direzione.
1: È bella roba, diceva Roman. Tommaso De Luca, capitano, felice perché pochi avrebbero scommesso o scommettevano su un avvio così, ci si aspettavano più interviste dove si giustifica, invece l'Ambrì Piotova per ora è una bella realtà.
4: Certo, è un'euforia che ci sta e che dà sicuramente motivazione per le prossime. È normale che poi in queste situazioni è molto importante tenere un certo equilibrio, ma sono sicuro che c'è molta attenzione in panchina bianco-blu, lo vediamo durante le partite, sicuramente cureranno questo aspetto sapendo che arriveranno anche momenti peggiori, ma bisogna saper cavalcar l'onda, cercare di mettere in cascina più punti possibile.
1: Grazie Roman Botta.
4: Grazie a te Davide.
1: Ringrazio anche i nostri inviati Lorenzo Boscolo e Paolo Laurenti.
5: Mi fai dire una cosa veloce, sarò sintetico. Se si guarda la classifica uno dice ma cosa sta succedendo? L'Ambrì secondo, il Lugano è ultimo, ma se si guardano le reti incassate delle formazioni che hanno giocato 6 partite, l'Ambrì se la gioca con il Lagnau, se la gioca con il Kloten, se la gioca con il Rapers. Dunque comunque un aspetto che Lambrì dovrà curare sarà sicuramente nel proseguo l'aspetto difensivo.
1: Grazie anche a Lorenzo Boscolo, aspetto difensivo che dovrà controllare sotto accusa anche quello di Mitel in casa Lugano. Stavo facendo i ringraziamenti, grazie anche a Gianni Zocchi in regia tecnica e grazie soprattutto a voi che siete rimasti in nostra compagnia fino a non notte fonda, no, ma poco ci manca. Sport e musica si conclude qui, grazie per essere stati in nostra compagnia, buonanotte.
2: After Hockey
3: con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.
2: Rete 1.
1: Sono le 23:01.
10: In studio Laura Dicche. In Libia il petrolio è tornato a scorrere correttamente dal più grande giacimento del paese. 5 giorni fa un gruppo armato aveva bloccato una condotta provocando una drastica diminuzione della produzione e una perdita di 95 milioni di dollari. Le Nazioni Unite avevano avvertito che una prolungata chiusura delle infrastrutture avrebbe minacciato la stabilità interna e la sicurezza energetica della regione. Ora il flusso del greggio sta tornando alla normalità. Donald Trump annuncia battaglia alle auto elettriche. Il presidente americano ha deciso oggi nuovi e più bassi standard di efficienza sui consumi, così da lasciare alle case automobilistiche più libertà di produrre veicoli a benzina. Una politica che si scontra con quella del suo predecessore Joe Biden, che aveva cercato di spingere la produzione di veicoli elettrici. L'Unione Europea sbloccherà oltre 700 milioni di euro per aiutare le persone colpite da crisi, catastrofi naturali o conflitti. Lo ha annunciato oggi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Questi fondi saranno dedicati principalmente ai paesi africani. A Monaco di Baviera in Germania i ministri europei si sono incontrati per discutere di immigrazione, in particolare del nuovo patto europeo e della politica di rimpatrio. All'incontro c'era anche il consigliere federale Beat Jans, che ha sottolineato la necessità di avere procedure rapide, efficienti e coerenti. La Svizzera intende inoltre intensificare la lotta transfrontaliera contro la tratta di esseri umani. Concedere un'amnistia a chi ha commesso infrazioni sanitarie legate al Covid. A rilanciare il dibattito è il consigliere nazionale UDC Andreas Glarner, con una mozione depositata in Parlamento a Berna. Un tema d'attualità dopo le rivelazioni degli ultimi giorni sui certificati falsi dei giocatori della nazionale di calcio Xhaka e Mbolo. In Svizzera si stima che ci siano almeno migliaia di procedimenti penali in corso, ma la protezione dei dati frena le ricerche. Domani giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
2: Lo sport.
1: Ben ritrovati. L'Ambre Piotta ha vinto il primo derby stagionale a Lugano e Biancoblu hanno fatto la differenza nel secondo periodo. 5-3 risultato finale di Bertaggia, Turcauf e Shore, i gol bianconeri di Jarventi e De Luca, Boradori, Joly e Luca Landry, i marcatori leventinesi. Nelle altre partite 5-4 del Rapperswil all'overtime in casa della Joie, Zurigo Kloten 3-2, Davos Losanna 4-2, Friburgo Lagnau 4-3 al supplemento. In classifica Ambrì con 8 punti al secondo posto, secondo solo allo Zurigo, e Lugano è ultimo con però sole 4 partite. In Swiss League è successo il secondo posto dei Bellinzona Snakes, vittoriosi 2-1 contro il Coira. Nel calcio, convincente prestazione della Svizzera 3-0 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B di Nations League, reti di Froiler, Amdouni, doppietta poi appunto del numero 10 elvetico, 0-0 invece tra Slovenia e Scozia. Omar Gargantini, il nostro inviato, un 3-0 che non fa una grinza.
11: Sì, è Svizzera che ha avuto soprattutto il merito di approcciare con la giusta serietà questo esordio
0: nella Serie B di Nations League contro un avversario però obiettivamente troppo modesto per poter creare qualche difficoltà alla formazione di Murat Yakin, che ha subito preso in mano il pallino del gioco, ha caricato a testa bassa e dopo un paio di opportunità a metà del primo tempo ha sbloccato il risultato con Remo Freuler e dopo assist di Hamdouni, che sarebbe poi stato il grande protagonista di questo confronto, il centravanti del Burnley chiamato a sostituire Embolo, da parte sua il grande assente di questa sfida assieme a Granit Xhaka per le note vicende extrasportive, ha ottenuto una bella doppietta utile anche per fare un bel pieno di morale Hamdouni a bersaglio ancora prima dell'intervallo e poi ad un quarto d'ora dalla termine. Vittoria è come detto agevolissima a mettere subito la Svizzera in testa a questo girone, Svizzera che ha fatto registrare il debutto dall'inizio di Atekame, buona tutto sommato è la prova dell'esterno del Lione autore di due assist e poi a partita in corso anche di Brički e di Boteli, Svizzera che tornerà in campo martedì a Glasgow contro la Scozia in un test sicuramente molto più attendibile. Ribadisco il finale Macedonia-Svizzera 0-3 le reti di Freuler e poi due volte Hamdouni. Studio.
1: Grazie Omar Gargantini. Nella Lega A 3-2 della Spagna in Inghilterra, 2-1 della Croazia in Repubblica Ceca. Nel basket, vittoria in entrata della San Massagno 91-73 sul campo degli Star Wings di Basilea. In Formula 1 il britannico George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaijan e infine l'olandese Vollering ha vinto l'oro nella prova iridata in linea femminile ai mondiali di ciclismo, quarto posto per l'elvetica Marlene Reusser.
11: Si fa così. In caso di emergenza, non perdere tempo e non lasciarti prendere dal panico. Chiama. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
2: Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
12: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Joe Jackson è uno dei più eclettici cantautori e musicisti britannici. Il suo amore per la musica inizia a 11 anni suonando il violino per poi passare qualche anno dopo al pianoforte che lo accompagna esibendosi nei pub. A 18 anni studia composizione, pianoforte e percussioni alla Royal Academy of Music di Londra, una delle più antiche e prestigiose scuole di musica del Regno Unito, che ha visto tra i suoi studenti anche Elton John e Annie Lennox. L'esordio discografico è del 78, i primi album sono un mix di rock, jazz e new wave, fino a Jumpin' Jive, un omaggio allo swing e al blues americani degli anni 40, con brani di Cab Calloway, Louis Jordan e Glenn Miller. Nell'82, l'anno seguente, si trasferisce a New York e lì compone quello che è stato definito il suo capolavoro, Night and Day.

0: Vintage Café.
1: Night and Day è il quinto album di Joe Jackson, ispirato a partire dal titolo dalle composizioni di Cole Porter e di George Gershwin, è anche un ritratto della New York cosmopolita, della sua energia e dei suoi contrasti. Il disco, che si contraddistingue per l'assenza di chitarre, è diviso in due parti. La facciata B, all'epoca su vinile, è dedicata al giorno, mentre la facciata A è la grande mela di notte, che si chiude con il singolo di punta Steppin' Out che abbiamo ascoltato. Il racconto di una coppia che si scrolla di dosso la stanchezza della routine quotidiana diurna per abbracciare la magia della metropoli dopo il tramonto. 10 anni più tardi, sempre a New York, nasce il duo Charles and Eddie, che debutta conquistando immediatamente le classifiche di una quindicina di paesi, Svizzera compresa, dove Would I Lie to You raggiunge il secondo posto della nostra hit parade.

0: I Luganesi con i più importanti artisti italiani sono stati pubblicati su CD e DVD nel 2001, ma ne trovate buona parte anche su YouTube. Ora torniamo negli Stati Uniti del 66, anno del grande successo di Bobby Hebb. Il brano Sunny è fra i più interpretati e incisi nella storia della musica pop. Da Frank Sinatra a James Brown, da Stevie Wonder a Marvin Gaye, da Ella Fitzgerald a José Feliciano, sono decine le versioni di una delle canzoni del secolo.
1: Sunny,

0: Vintage Café.
1: Carly Simon è stata una delle stelle assolute della musica americana degli anni 70. Con un'infanzia durante la quale ha dovuto fare i conti con la balbuzia e la dislessia, trova nella scrittura e nel canto una vera ragione di vita. Nell'88 è la prima a vincere un Grammy, un Oscar e un Golden Globe per Let the River Run, dalla colonna sonora di Una donna in carriera, con un cast tra l'altro di tutto rispetto che vede protagonista Melanie Griffith. Due anni prima ha già però collaborato con il regista Mike Nichols per Heartburn, Affari di cuore, con Meryl Streep e Jack Nicholson, e con il commovente brano Coming Around Again che abbiamo ascoltato, che dal titolo al suo rilancio sulla scena internazionale. Vengono invece citati in una battuta di Pulp Fiction di Quentin Tarantino gli A Flock of Seagulls, Stormo di gabbiani, in riferimento alla pettinatura del cantante della band tra le protagoniste della seconda British Invasion, con alcune hit come The More You Live, The More You Love.

su Rete 1 Vintage Café. Nel 1975 Peter Gabriel termina la sua avventura con i Genesis. Prende il suo posto come cantante e leader carismatico Phil Collins, che imprime una svolta decisiva nelle produzioni della band. Disco dopo disco, il rock progressivo e impegnato dei primi anni scivola sempre più verso il pop e il nuovo corso inizia a dare i primi frutti in termini commerciali e di popolarità, lasciando delusi i fans degli inizi. Tre anni più tardi, Follow You, Follow Me, dal terzo album, è il primo di una serie di grandi successi, mentre con That's All il gruppo riesce per la prima volta a raggiungere i vertici della classifica americana. E oltre oceano torniamo con gli Ambrosia, che nella seconda metà degli anni 70 sono tra i protagonisti di quello che oggi si definisce yacht rock, con sonorità morbide che attengono anche dal jazz e dal soul. La loro più grande hit è Biggest Part of Me.

0: Vintage Café.
1: I Tiro Mancino nascono a Roma alla fine degli anni Ottanta, pubblicando in modo indipendente i primi album senza badare troppo alle classifiche, fino al nuovo millennio e al quinto disco che prende il titolo dal singolo appena ascoltato. La descrizione di un attimo segna una svolta importante nella loro storia, in concomitanza con la partecipazione al Festival di Sanremo e alla presenza del singolo Due Destini, inserito nella colonna sonora di Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek. La band però gestisce abbastanza male le tensioni del successo e si scioglie un anno dopo. Il leader e fondatore Federico Zampaglione mantiene però il marchio e in seguito si avvarrà di volta in volta di altri musicisti. Gli Eagles si dividono invece nell'80, prendendosi una lunga pausa durante la quale il solista più fortunato è Don Henley, autore, batterista e cantante, che si aggiudica il secondo Grammy con The End of Innocence, scritto insieme a Bruce Hornsby, che lo accompagna al pianoforte.

La Peter Jack Band è uno dei progetti di Jacques Fred Petrus e di Mauro Malavasi. I due si conoscono in Italia, dando vita ad alcuni dei fenomeni più apprezzati degli ultimi anni della disco music. Inizialmente importano dischi dagli Stati Uniti, per poi aprire uno studio di registrazione a Bologna e lavorando con artisti oltreoceano semi sconosciuti ma di grande talento. Jocelyn Brown e Luther Vandross, per citare solo due nomi, muovono i primi passi con i Change, mentre tra le altre produzioni che legano Petrus e Malavasi ci sono la B&Q Band, le Richie Family e la Peter Jack Band di Easy Tate, che ci ha portato ai titoli di coda della puntata di oggi. Ritroviamo in chiusura gli Style Council, che hanno lasciato un segno nella musica britannica più raffinata degli anni Ottanta, pur avendo inciso solo 4 album nella seconda metà del decennio. Dal primo insuperabile disco ascoltiamo You're the Best Thing. Alla prossima, un saluto dal Vintage Café e da Marco Trovesi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Laura Dick. Un appello agli enti pubblici per garantire la parità salariale lo ha promosso recentemente il Canton Ticino, una trentina i municipi che hanno deciso di impegnarsi garantendo controlli anche nelle commesse pubbliche. Concedere un'amnistia a chi ha commesso infrazioni sanitarie legate al Covid, lo chiede una mozione depositata a Berna da parte di un parlamentare UDC. Continua il viaggio di Papa Leone XIV in Francia. In questo momento si trova a Lourdes. Ieri 800.000 persone hanno partecipato alla grande messa a Parigi. E per lo sport, l'Ambri Piotta fa il primo derby stagionale di Lugano. I bianco-blu rimangono al secondo posto in classifica. 10 anni fa, nel 2016, il Ticino era stato il primo cantone a firmare la carta per la parità salariale nel settore pubblico. Da 4 anni ha introdotto controlli nell'ambito delle commesse pubbliche per garantire che sia dato lavoro solo a realtà che garantiscano parità di trattamento tra uomini e donne. Negli scorsi mesi il cantone ha passato la palla ai comuni e una trentina di loro hanno risposto positivamente all'appello, decidendo di impegnarsi. Sentiamo il servizio di Christian Gilardoni.
2: L'uguaglianza tra uomo e donna è un principio fondamentale della Costituzione federale, ma nella realtà i numeri continuano a indicare una disparità. La carta riafferma il principio secondo cui si ha diritto a un salario uguale per un lavoro di ugual valore e grazie a 5 principi invita il settore pubblico a utilizzare le sue competenze e le reti di partenariato in favore della parità salariale. Su invito del cantone, una trentina di comuni ha deciso di sottoscriverla. Rachele Santoro è la delegata per le pari opportunità dell'amministrazione cantonale.
3: Siamo stati sorpresi che comunque oltre 30 comuni hanno aderito. Adesso il prossimo passo è proprio quello di vedere come implementeranno gli impegni dichiarati dalla carta e in primo luogo sarà importante andare a analizzare le proprie pratiche salariali e verificare che sia garantita la parità salariale tra uomo e donna.
2: Sarebbe però sbagliato pensare che il tutto si limiti a una questione di soldi.
3: La disparità salariale nasce da discriminazioni salariali, ma anche da condizioni lavorative che non garantiscono parità di accesso, per esempio, alle funzioni dirigenziali e parità di carriera uomini e donne. Quindi è importantissimo lavorare su tutti gli strumenti, tutte le condizioni quadro che agevolano, per esempio, la conciliabilità lavoro-vita privata e anche, per esempio, delle misure come il top job sharing, quindi la possibilità di avere delle posizioni dirigenziali a tempo parziale suddivise su 2 o più persone, sono delle misure ottime per far sì che le donne, nonostante magari una famiglia, possano restare sul mercato del lavoro anche appunto a livelli dirigenziali.
1: Concedere un'amnistia a chi ha commesso infrazioni sanitarie legate al Covid è l'idea lanciata da un parlamentare a Berna, un tema d'attualità dopo le rivelazioni degli ultimi giorni sui certificati falsi dei giocatori della nazionale di calcio, Giacca e Embolo. In Svizzera si stima che ci siano migliaia di procedimenti penali in corso, ma la protezione dei dati frena le ricerche perché lo stato vaccinale delle persone rappresenta un'informazione sensibile. Ce ne parla Elisa Fraccaroli.
4: Durante la pandemia in Svizzera sono stati registrati migliaia di certificati Covid contraffatti. Per ora non si dispone di un quadro completo della situazione, ma si sa che nel Canton San Gallo nel 2021 sono stati trovati oltre 8.000 certificati di vaccinazione contraffatti. La procura del Canton Zurigo registra più di 1.000 procedimenti penali legati alla pandemia e a Ginevra il Ministero Pubblico ha emanato 450 decreti d'accusa per l'acquisto di certificati Covid falsificati. Su questo tema arriva da Berna la proposta del consigliere nazionale UDC Andreas Glarner. Chiede un'amnistia per le persone che hanno ottenuto, utilizzato o rilasciato un certificato di vaccinazione falsificato o una deroga contraffatta all'obbligo di indossare la mascherina. Glarner vuole che siano abbandonati i procedimenti penali in corso e le sanzioni già emesse, ma non si sa ancora esattamente quante persone sarebbero toccate da questa misura. Ma una proposta simile era già stata bocciata dal Parlamento la scorsa primavera.
5: Es geht darum, dass man jetzt Hetzjagden auf Menschen macht.
4: Ai microfoni di RTS il deputato argoviese Glarner afferma che ora si sta dando la caccia delle persone che in quegli anni si trovavano di fronte a un conflitto di coscienza e hanno cercato di procurarsi un certificato. I casi di certificati Covid falsificati vengono alla luce solo adesso, anche perché in questo ambito vige la protezione dei dati. Lo stato vaccinale di una persona è un'informazione sensibile e la banca dati dei certificati Covid è stata progettata in modo anonimo. L'Ufficio federale dell'informatica e telecomunicazioni conferma che nel sistema informatico della Confederazione relativo ai certificati Covid non venivano memorizzati i nomi delle persone a cui erano intestati i certificati. Tema che non sempre sembra essere una priorità per i ministeri pubblici sovraccaricati da procedimenti penali.
1: Dall'estero ora l'Unione Europea sbloccherà oltre 700 milioni di euro per aiutare le persone colpite da crisi, catastrofi naturali o conflitti. Lo ha annunciato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Questi fondi saranno dedicati principalmente ai paesi africani. In Francia invece ieri Papa Leone XIV è stato accolto da un bagno di folla. Si calcola che circa 800.000 fedeli abbiano assistito alla grande messa a Parigi. Non nascondete la vostra fede, ha detto il pontefice nei suoi discorsi ai francesi, invitandoli a portare speranza là dove regnano disillusione e aridità spirituale. Colpisce l'impatto che il Papa sta avendo in questi giorni in Francia, il suo successo soprattutto tra i giovani adulti in un paese dalle profonde radici laiche. Sentiamo cosa ci ha detto la nostra collaboratrice da Parigi, Elisa Cappellini.
5: Prima di tutto c'è un fattore prettamente temporale. L'ultima volta che un papa era stato a Parigi era il 2008, quasi 20 anni fa, e il pontefice all'epoca era Benedetto XVI. Papa Francesco infatti si è recato a Strasburgo, a Marsiglia, in Corsica, ma mai nella capitale. E poi c'è un fattore simbolico. Diciamo che parlando con i francesi di fede cattolica questi ultimi giorni mi sono accorta che per i cattolici di meno di 40 anni non c'è mai stato un evento religioso così importante nel loro paese. Invece tra i cattolici di più di 45-50 anni molti ricordano come evento memorabile le giornate mondiali della gioventù del 97 che si svolsero a Parigi quasi 30 anni fa, quindi per la comunità cattolica francese possiamo dire che si tratta davvero di un evento storico. E diciamo che se il Papa ha scelto di organizzare questo viaggio in Francia forse è anche per ciò che il paese simboleggia in questo momento quando si tratta di fede. Dopo anni di disillusione, di crisi della fede cattolica in un paese sempre più laico, le cose sembrano cambiate. I battesimi di persone adulte sono aumentati del 30%, segnando così il passaggio da un cattolicesimo di tradizione a un cattolicesimo di adesione, con una comunità di fedeli rinnovata, di fedeli che scoprono la religione cattolica e a cui il Papa ha voluto probabilmente avvicinarsi con questa visita.
1: Passiamo alla pagina sportiva, ora c'è David Conti.
6: Bene ritrovati, l'Ambio Piotta ha vinto il primo derby stagionale a Lugano, i bianco-blu hanno fatto la differenza nel secondo periodo, 5-3 il risultato finale di Bertaggia, Turcao, Feshore, gol bianconeri, Jarventi, De Luca, Boradori, Jolie e Luca Londri, i marcatori, le ventinesi. Sentiamo il capitano dei bianco-blu, Tommaso De Luca.
7: Abbiamo lottato dal primo minuto, sapevamo che era una partita con tantissime emozioni ed è stata così, ma siamo stati bravi a gestirle e a portare tutto da casa. Però sono fortissimi nella transizione ed è quello che abbiamo gestito bene, penso che non abbiamo dato troppo nella zona neutrale, ma stati bravi anche noi a segnare più gol di loro.
6: Da Tommaso De Luca, il difensore del Lugano, Davide Bischer.
8: Sicuramente che i gol nel box play ci ha fatto male, perché è una cosa che volevamo fare meglio. Sicuramente forse un po' di frustrazione, che non dovevamo portarlo sul ghiaccio sicuramente nel secondo tempo. E purtroppo sì, abbiamo forse giocato un po' troppo difficile, invece di mettere il disco nella loro zona. Si vede che è una squadra che non ha bisogno di tante occasioni per segnare, e quello è per noi da imparare.
6: Nelle altre partite, 5-4 del Rapperswil all'overtime in casa della Joie, Zurigo-Kloten 3-2, Davos-Losanna 4-2, Friburgo-Lagnau 4-3 alla supplementare. In classifica Ampri è secondo solo allo Zurigo, il Lugano è ultimo con però sole 4 partite giocate. In Swiss League, successo, secondo posto dei Bellinzona Snakes, vittoriosi 2-1 contro il Coira. Nel calcio, convincente prestazione della Svizzera, 3-0 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B di Nations League, reti di Freuler e Amdouni, doppietta. 0-0 invece tra Slovenia e Scozia. Nella Lega A, 3-2 della Spagna in Inghilterra e 2-1 della Croazia in Repubblica Ceca. Nel basket, vittoria in entrata della San Massagno, 91-73 sul campo degli Star Wings di Basilea. In Formula 1 il britannico George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaijan e infine l'olandese Vollering ha vinto l'oro nella prova iridata in linea femminile ai mondiali di ciclismo, quarto posto per l'elvetica Marlene Reusser.
1: Da qualche minuto è già domenica 27 settembre, si prevede una giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale. La temperatura minima al sud sarà di 13 gradi, al nord 8, la massima al sud 22 gradi, al nord 26. Io mi fermo qui, ma l'informazione torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Buonanotte a tutti.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

In studio Laura Dick. L'Unione Europea sbloccherà oltre 700 milioni di euro per aiutare le persone colpite da crisi, catastrofi naturali o conflitti. Lo ha annunciato oggi la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Questi fondi saranno dedicati principalmente ai paesi africani. In Libia il petrolio è tornato a scorrere correttamente dal più grande giacimento del paese. 5 giorni fa un gruppo armato aveva bloccato una condotta provocando una drastica diminuzione della produzione. Le Nazioni Unite avevano avvertito che una prolungata chiusura delle infrastrutture avrebbe minacciato la stabilità interna e la sicurezza energetica della regione. Ora il flusso del greggio sta tornando alla normalità. Donald Trump annuncia battaglia alle auto elettriche. Il presidente americano ha deciso oggi nuovi e più bassi standard di efficienza sui consumi, così da lasciare alle case automobilistiche più libertà di produrre veicoli a benzina. Una politica che si scontra con quella del suo predecessore Joe Biden, che aveva cercato di spingere la produzione di veicoli elettrici. Accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Donald Trump non ci sta, respinge la proposta presentata all'Assemblea Generale dell'ONU. L'Iran prometteva di riaprire il passaggio marittimo e porre fine alle ostilità nella regione entro 7 giorni. In cambio chiedeva la revoca del blocco americano sui propri porti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la rimozione delle sanzioni sulle esportazioni di petrolio. Si teme ora una nuova escalation. Il ministro degli esteri iraniano ha per ora dichiarato di star attendendo una risposta tramite mediatori. Quando la riceveranno, prenderanno una decisione. E per lo sport, hockey, il primo derby della stagione va all'Ambri Piotta, che vince 5-3 contro il Lugano alla Corner Arena. Per la UEFA National League invece 3-0 per la Svizzera contro la Macedonia del Nord. La giornata di oggi sarà in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale. Temperatura minima al sud 13 gradi, al nord 8, massima al sud 22 gradi, al nord 26.

Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

mica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

0: Rete 1.
1: Sono le due in studio, Maria Armanda Trezzini. Bruxelles fornirà aiuti per oltre 700 milioni di euro alle popolazioni colpite da crisi, catastrofi naturali o conflitti. I fondi saranno destinati in particolare all'Africa, l'ha annunciato Ursula von der Leyen all'Assemblea Generale dell'ONU in corso a New York. In Libia è stata sbloccata la condotta del maggiore giacimento di petrolio del paese, chiusa 5 giorni fa da un gruppo armato. L'impianto, secondo le Nazioni Unite, ha un ruolo chiave per la stabilità interna e la sicurezza energetica della regione. Donald Trump frena le auto elettriche. Il presidente americano ha ridotto gli standard di efficienza sui consumi per favorire la produzione di veicoli a benzina, contrastando la politica del suo predecessore Joe Biden. Restiamo negli Stati Uniti, dove cresce l'allerta per l'ondata di maltempo sulla costa orientale. Forti venti e nubifragi stanno causando blackout elettrici e la cancellazione di centinaia di voli. Gli stati di New Jersey e New York hanno dichiarato l'emergenza. In Francia prosegue con grande successo la visita pastorale di Leone XIV, che ieri ha celebrato la messa solenne a Parigi davanti a circa 800.000 persone. Il pontefice è stato accolto con grande calore nel paese dalle profonde radici laiche. In serata il Papa ha incontrato a Lourdes alcune vittime di abusi sessuali perpetrati in seno alla Chiesa. Luogo e orario sono stati mantenuti riservati per rispettare la sfera privata delle persone che vi hanno partecipato. Per lo sport, hockey su ghiaccio, l'Ambripiotta ha vinto il primo derby stagionale battendo il Lugano 5-3. Sulle altre piste, il Rapperswil si è imposto 5-4 all'overtime in casa della Joie, Zurigo-Kloten 3-2, Davos-Losanna 4-2, Friburgo-Langnau 4-3 al supplementare. Nel calcio la Svizzera si è imposta 3-0 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B della Nations League. Slovenia e Scozia hanno pareggiato 0-0. Nella Lega A 3-2 della Spagna in Inghilterra, 2-1 della Croazia in Repubblica Ceca. Ai mondiali di ciclismo l'olandese Völlering ha conquistato l'oro nella prova iridata in linea femminile, quarto posto per la svizzera Marlene Reusser. Infine, oggi in tutta la Svizzera sarà ancora generalmente soleggiato con annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale. Minime a sud 13 gradi, a nord 8. In giornata le massime raggiungeranno nuovamente i 22 gradi a sud e i 26 a nord. Si raccomanda prudenza sulla A20 Tiel Ins per la presenza di persone sulla strada tra Gals e Ins.